0: di più, però purtroppo viene usata ancora troppo poco, quindi è su quello che dobbiamo spingere.
1: Ma infatti ti chiedo questo. Innanzitutto, cioè, com'è cambiato? Perché mi immagino, voglio dire, adesso così vado un po' a memoria e questa un po' sottolineatura o indicazione da parte anche degli enti pubblici a un certo tipo di riciclo, me la ricordo più o meno 20 anni fa circa, no? Prima, voglio dire, tu nel bidone buttavi tutto umido, secco,
0: Beh, ancora in
1: plastica.
0: US è così, anche
1: Eh?
0: negli Stati Uniti è ancora così.
1: Ah, ok.
0: Quindi
1: Quindi, cioè, in quel caso, voglio dire, quando arriva, che ne so, nell'isola ecologica, tutto assieme viene macinato, quindi in quel caso non è possibile riciclare.
0: allora, nel caso noi adesso ne
1: Cioè, quindi
0: separiamo la
1: parlo del
0: plastica. Sì,
1: passato.
0: nel passato non si
1: Ah,
0: riciclava,
1: ok.
0: veniva proprio, adesso c'è la separazione. E la plastica, ovviamente, come possiamo vedere in tanti nostri prodotti di plastica, ha dei numerini, e quei numerini identificano la tipologia di plastica, perché il polipropilene non è lo stesso del PET della bottiglia.
1: Ok.
0: Quindi poi vengono separati per tipi. E ci sono dei selettori ottici che dividono per tipologie, e quella specifica plastica, quindi per esempio le nostre bottiglie, hanno un canale in cui vengono vendute a chi ricicla solo PET.
1: Ok.
0: Ok? E quindi poi si producono altre bottiglie, nel caso delle bottiglie di plastica. Quindi per esempio sono famosissimi gli impianti della Ferrarelle, sono assolutamente all'avanguardia in Italia, ma ce ne sono tantissimi in tutto il mondo, le bottiglie vengono riciclate in tutto il mondo.
1: Ok, ma cioè, per quanto tempo si può riciclare la stessa bottiglietta di plastica,
0: Allora,
1: funzionalmente?
0: per ora viene praticamente un continuo, viene
1: Ah,
0: continuamente
1: ok.
0: riciclata, quindi dicono tutti che c'è un limite, ma non è ancora stato definito quale sia il
1: Un
0: limite.
1: limite in che
0: Ok?
1: senso?
0: Perché nel momento in cui viene riscaldata, cambiano le molecole
1: Ah,
0: chimiche
1: ok.
0: al suo interno. Ok? Quindi in questo preciso momento tutte le bottiglie che noi adesso non stiamo riciclando le stiamo continuando a
1: Anche
0: riciclare.
1: perché come fai se no a distinguerle? Cioè che una bottiglia è
0: Esatto.
1: stata riciclata, che ne so, X
0: Infatti, per
1: volte.
0: quello che dicono, sì che ci siano dei limiti per compatibilità ovviamente chimica, però per ora non è ancora stato identificato
1: Ok.
0: quante volte X,
1: Certo.
0: ok? Ecco. Mentre quello che preme di più è, per esempio, molti prodotti che noi adesso buttiamo appunto in imballaggi, che buttiamo per essere riciclati, ovviamente hanno questo processo, no? Di riciclo che abbiamo detto, che ha un costo. E i trasformatori, quindi quelli che utilizzano poi per produrre altri prodotti, prediligono comprare il vergine, quindi plastica non riciclata, perché costa meno. E quindi è questo il gap su cui dobbiamo lavorare, perché l'economia circolare è assolutamente importante. Tutti noi vogliamo salvaguardare il pianeta e quindi usare meno vergine, ma se non accettiamo di avere quei 2 centesimi in più
1: Se
0: di
1: non
0: costo.
1: entra nella cultura.
0: Esatto, non possiamo avere, diciamo, i magazzini pieni e non riutilizzarli.
1: Sì, perché adesso vi starete domandando, visto che ha introdotto anche questi concetti, perché lei, allora, per quanto mi riguarda, anche se non ci conoscevamo fino a pochi secondi fa, è atipica perché oltre a essere un'imprenditrice italiana che è riuscita, mettiamola così, a portare a livelli internazionali l'azienda di famiglia e a aumentare anche le dimensioni, insomma, e le prospettive, è diciamo innanzitutto un'imprenditrice donna e quindi sottolineiamo quanto sia importante secondo me nel settore del lavoro e delle aziende italiane, insomma, le figure femminili assolutamente. Ma oltre a questo, diciamo, lei cerca di portare anche nel suo lavoro, nel suo modo di fare, proprio nel suo essere, concetti anche di etica, di crescita personale, vuoi anche di spiritualità, se in un certo senso, e di ambiente,
0: Certo,
1: ovviamente,
0: sì.
1: insomma, ecco. Quindi quanto è difficile coniugare un po' tutte queste cose e, non per ultimo, è madre e moglie.
0: Esatto.
1: Tra l'altro, scusa, madre di e moglie di? Ok,
0: Sono madre di Rafael e sono moglie di Michele,
1: bene, li
0: che
1: salutiamo.
0: sopravvive a me perché lavora con me anche, quindi è
1: Aiuto!
0: bravissimo.
1: Possiamo chiamarlo San?
0: Sì, sicuramente, sicuramente.
1: Ok. No, come si fa a coniugare un po' tutte queste cose qua?
0: Allora, intanto le piccole cose possono diventare grandissime. Adesso sono stato in viaggio appunto con la mia famiglia per le vacanze, e al mare tutti noi incontriamo dei piccoli pezzetti di plastica o di carta o di vetro nel mare, nelle spiagge. Se noi tutti prendessimo qualche pezzettino e lo buttassimo nel cestino, avremmo tutto un ambiente assolutamente pulito.
1: Certo.
0: Ok, quindi quello che a me preme tanto sottolineare è che l'economia circolare, l'etica ambientale, dovremmo averla dentro di noi, tutti noi, perché l'ambiente in cui viviamo è nostro, di tutti. Quindi andare in, non so, in un'isola e individuare perché questo maleducato ha buttato la bottiglietta di plastica, ecco, cattiva la plastica, intanto è inutile andare lì a lamentarsi di quello che è successo.
1: Certo.
0: Si tira sulla bottiglietta, la si mette dentro lo zaino, e quando si arriva in hotel la si butta. Abbiamo fatto un grande piccolo passo.
1: Certo.
0: Okay? Poi io ci credo veramente, perché vedo i riciclatori in tutto il mondo quanto si impegnano per riciclare e creare materiale di qualità.
1: Cosa intendi per riciclatori? Cioè persone addette che lo fanno per lavoro o
0: ci
1: persone
0: aziende,
1: eticamente?
0: Sono aziende specifiche, che appunto imprenditori che hanno delle aziende dove ovviamente raccolgono quindi tutta questa plastica. Anche per esempio io ho dei clienti in Guatemala che hanno delle persone specifiche che vanno nei fiumi a raccogliere e a portargli la plastica.
1: Okay,
0: per poter fare qualcosa di più, okay, di migliorare l'ambiente. Poi ovviamente stiamo parlando dal punto di vista economico, c'è un ritorno, non
1: certo.
0: dico mica, però stanno anche facendo del bene alla loro comunità.
1: Però ti chiedo a questo, allora l'aspetto internazionale lo riprendo dopo che ti faccio una domanda, una mia curiosità. Rimanendo un attimo in Italia, vedi, cioè per esperienza insomma, ecco, che c'è diversità anche tra semplicemente regione e regione, adesso senza discriminare nessuno, però insomma nei miei viaggi in Italia, perché io non prendo l'aereo come te ma mi sposto in macchina e, cioè io ho visto anche una diversità tra il sud e il nord da questo punto di vista, ma proprio parlo a livello di cultura, non di cattiveria,
0: no,
1: a livello di cultura. C'è, cioè, una volta ho visto delle macchine con dei sacchetti di immondizie sul cofano che non vedevano l'ora di fare la curva perché rotolassero fuori, anche se poi, visto che io abito ai piedi dei Colli Ugani, non è che, diciamo, noi cerchiamo insomma anche noi di pareggiare i conti, perché ogni tanto ti trovi anche i sacchetti in mezzo ai colli, eccetera eccetera, insomma, ecco. Quindi quanto ci manca ancora per raggiungere questo rispetto per l'ambiente?
0: Allora, io che ho viaggiato molto e mi piace tanto, ho individuato dei paesi in cui c'è proprio un rispetto per l'ambiente come per gli animali. E adesso per esempio sono appena stata in Thailandia e ho trovato poca plastica, perché loro mi hanno detto che tutte le sere loro puliscono.
1: Pensa a te.
0: Quindi c'è un addetto che tutte le sere fa il giro, e dopo io ho trovato qualcosina, ovviamente, perché capita, non c'è,
1: certo.
0: cioè, ovvio, però loro di default puliscono, sistemano e mantengono, okay, lo stato naturale, tanto che hanno anche bloccato delle spiagge, quindi le bloccano per dei periodi per salvaguardare le barriere coralline ed evitare che i turisti entrino.
1: Pensa a te.
0: Ok, cosa che per noi è inconcepibile, perché il Mar Rosso si sta disintegrando e non bloccano, dovrebbero bloccare, salvaguardare, lasciare che si ripopoli,
1: certo.
0: e poi ovviamente fare più e più cultura.
1: Ma anche perché poi ci sono dei posti, lo vediamo anche da certe immagini, che sono devastanti e fanno male a vederle, ma animali che introducono,
0: certo.
1: del mare, che introducono plastica, cioè se la mangiano.
0: Sì, quello, dicendo, su quello c'è stato purtroppo un accanimento dei mass media, perché poi è stato riconosciuto che molte foto erano fake.
1: Ah, ok.
0: Quindi è stato proprio una manipolazione di quel periodo. Fortunatamente poi abbiamo avuto un periodo in cui c'è stata una calma contro l'aggressione contro la plastica, perché dal punto di vista medico ci serviva, okay, moltissimo. Poi però c'è stato un attacco ulteriore, adesso c'è proprio una sofferenza da parte del comparto dei riciclatori, perché si continua a comprare solo vergine, o addirittura, che dal mio punto di vista è peggio ancora, si compra extra UE, extra Europa,
1: questa era la domanda,
0: che hanno delle certificazioni ovviamente che sono totalmente esigue, quasi diciamo basiche, ecco, rispetto a tutte invece le norme che noi in Europa abbiamo.
1: Eccolo, soffermiamoci qua un secondo. Mi ricordo che a un corso dove ero andato, dove si parlava appunto di ambiente, ma era centrato sul discorso sempre del riciclaggio, e dicevano che sostanzialmente ci sono certi paesi in via di sviluppo o addirittura che devono ancora raggiungere la via dello sviluppo, che sostanzialmente esprimevano questo pensiero: voi occidentali avete fatto quello che volevate fino adesso, ora che stiamo crescendo noi non venite a imporci storie strane tipo etiche, ambiente e via dicendo, perché non avete il diritto di dircelo, no? O di insegnarci nulla, e quindi sostanzialmente non seguono un determinato tipo di rispetto verso l'ambiente o normative o certificazioni. Quindi questo crea uno svantaggio per le aziende italiane che invece devono sottostare a un determinato tipo di legislatura?
0: Sì, assolutamente sì. Dall'altro lato però, io che premo molto per il Made in Europe, le aziende europee dovrebbero acquistare europeo allora. Cioè, come loro si proteggono, perché si proteggono con gli acquisti e con la produzione per poter dire devo svilupparmi e quindi devo proseguire, io europeo allora dovrei tutelare la mia Europa e rispettare le regolamentazioni europee e acquistare europeo.
1: E invece
0: si guarda molto spesso solo ed esclusivamente la marginalità. Però a lungo andare questo comporta la chiusura di molte aziende europee e quindi il monopolio poi non sarà più nostro, sarà di quelle aziende che poi cresceranno,
1: certo,
0: e riusciranno ad avere il monopolio su di noi. Quindi se noi non abbiamo una visione a lungo termine e diciamo ok, per la marginalità di ora rischio che mio figlio non abbia poi più un'azienda per cui lavorare, ci stiamo facendo del male da soli.
1: O anche un ambiente in cui...
0: anche un ambiente, esatto, su cui dopo vivere. Perché adesso il turismo, è ovvio che tantissimi paesi vivono di turismo ed è meraviglioso. Prima di tutto noi turisti dobbiamo essere rispettosi dove andiamo.
1: Certo.
0: Ok. Seconda cosa, ovviamente, se c'è stata una persona poco rispettosa, ripariamo.
1: Sì, ma mi è piaciuto il tuo concetto di prima, cioè della serie, sì, cioè voglio dire, anche a me è capitato di andare al mare, fra poco, cioè ti veniva da saltargli addosso a quello davanti perché con un portacenere, e io sono fumatore, ma lui aveva un portacenere vicino all'ombrellone e butta la cicca per terra. Quindi dici, a parte le leggi che ci sono, che adesso neanche in spiaggia potresti fumare, ma ce l'hai lì, cioè cosa ti costava? Quindi era lì proprio tranquillo e aveva anche dei bambini piccoli, quindi ancora di più mi saliva la canone, no? Però come dici tu, cioè, anziché perdere tempo, e magari mi rovinano anche il bel faccino se mi tirano un pugno,
0: cartone,
1: ecco,
0: esatto.
1: Quindi ho detto preferisco, cioè, evitare le polemiche piuttosto andare lì io a tirare su.
0: Esatto.
1: Ecco, tra l'altro una cosa stranissima che non sapevo, ma l'ho anche fotografato un cartellone pubblicitario che diceva che adesso riciclano anche i mozziconi delle sigarette per fare tipo mobili addirittura, no? Quindi il riciclo comunque come concetto sta...
0: Come concetto il riciclo è assolutamente il futuro. Nel 2030 è già stato previsto dall'Unione Europea di imporre un contenuto di riciclato nei prodotti, ok? Però è ovvio che questo contenuto di riciclato deve essere acquistato made in Europe. È questo il particolare su cui bisogna premere sempre di più. Perché se io adesso produco macchinari, io faccio molta fatica a competere con una parte del mondo dove non hanno regolamentazioni.
1: Certo.
0: Ok, cioè noi veramente ogni anno arriva una regolamentazione nuova, un qualcosa su cui devo concentrarmi per adeguarmi, perché ci tengo ad adeguarmi, perché tantissime altre aziende a un certo punto dicono
1: non ce la faccio.
0: E lo capisco,
1: certo.
0: Però anche nel riciclato dobbiamo sostenere anche noi come consumatori. Quando io vado ad acquistare al supermercato e leggo delle cose 100% riciclabile, meraviglioso. Allora, intanto adesso basterebbe verificare un attimino se è vero. Seconda cosa, non è prodotto da materiale riciclato, è riciclabile, quindi già ti fanno un greenwashing nel dire, vedi, si potrà riciclare,
1: Certo.
0: bravo, ma cosa ci hai messo lì, vergine?
1: Pensa a te, vedi
0: Ok.
1: la dicitura che frega un
0: È la
1: po'.
0: dicitura che in quei 20 secondi tu dici, ok, sto facendo qualcosa, in realtà no. Oppure il comprare, cioè la differenza tra bio e compostabile. Io questa domanda per ridere la faccio a tutti i ragazzini che vengono da noi delle elementari o delle medie, gli faccio una capa tanta così, gli faccio fare il giro, gli faccio vedere tutto. Però quando gli chiedo la differenza,
1: Non la
0: non la
1: sanno.
0: sanno. Ok, quindi tu acquisti una cosa e la butti convinto perché non ti sei preparato e non sei andato a scoprire le
1: Certo.
0: differenze, che adesso non la dico così ognuno dopo deve andare a
1: Sì.
0: vedersela, che speriamo che uno vada
1: Certo.
0: a vedersela. Però, oppure le borracce, ok? Le borracce.
1: Che era una moda di 2 anni fa, due, tre anni, di
0: Esatto.
1: qualche anno fa, insomma.
0: Esatto, io ho tutti i ragazzini che arrivano con questa borraccia e gli dico guardate sotto se c'è il simbolino del contatto alimentare, che è una forchetta con il coltello, no?
1: Sì.
0: Su 20, ok, meno di metà ce l'hanno, ok? Perché se io vado a acquistare una borraccia a pochi soldi, ok, praticamente sto mettendo la bocca sulla plastica tipo una fioriera, perché
1: Certo,
0: non è a contatto
1: certo.
0: alimentare. Ecco, quindi queste piccole cose che però sono salvaguardie anche del nostro corpo, del nostro fisico, poi nel momento in cui le utilizziamo.
1: Sì, poi sai cosa penso anch'io? Che io svolgo un lavoro nell'editoria e quindi lavoro a stretto contatto con i libri, però c'è stato come dico sempre, con i libri non andavo in banca a pagare le bollette, un mutuo, no? Quindi c'è stato un periodo della mia vita che avevo un ruolo di responsabilità nel settore dell'automazione e c'è stata proprio, ci sono stati degli anni in cui siamo stati proprio attaccati da tutti i fronti per il discorso del green, no? Ok. E io lo vedevo con i miei occhi perché a me piace ragionare sulle cose, piace anche un po' approfondirle,
0: Certo.
1: capirne il senso, quindi ho detto al di là che posso dire va bene, ok, può servire, allora attrezziamoci tutti con cioè, bicchieri compostabili, piuttosto ci mettiamo che cresce anche la piantina e dopo, eccetera, eccetera. Ma c'erano una marea di problemi, di cose tecniche, di normative, di corsi e ricorsi, di tutto. E soprattutto arriviamo al punto, e cioè l'imprenditore, e parlo di persone che insomma voglio dire non gestiscono centinaia, decine
0: Certo.
1: insomma di dipendenti, e che se hanno nella loro testa un unico obiettivo che è quello del profitto, e per me profitto non è che dici ok mi servono 10 per star bene, far star bene la mia famiglia, loro sono andati in un punto di non ritorno, cioè loro arrivano a 20 e dicono no, non mi basta 30, 40, 50, quindi il loro concetto di profitto continua a crescere in maniera smisurata, quasi come fosse fine a se stesso, non con un'utilità di dire ma dove cavolo li
0: È solo
1: impieghi
0: ego
1: poi? Esatto,
0: quello, è solo ego.
1: ok, quindi quando certe questioni arrivano nelle mani o nella testa dei pensieri di questi imprenditori. Io mi sono messo a ridere a delle riunioni perché veramente ridevo che questi non sapevano neanche di cosa stavamo parlando,
0: No,
1: cioè quando
0: certo.
1: parlavi di ambiente o di altre cose, perché a loro interessava solo il profitto, quindi per il loro profitto arrivavano poi a utilizzare anche da paesi che non avevano quelle normative, eccetera, eccetera, dei prodotti che non sapevamo neanche se potevamo introdurre, tipo la paletta per smistare,
0: Noi,
1: per
0: noi,
1: girare il caffè, se
0: cioè,
1: potevo
0: ecco,
1: introdurla in bocca, voglio
0: guarda,
1: dire.
0: io quella l'ho risolta con le tazze, quindi abbiamo un bel
1: Ok,
0: lavabo,
1: perfetto,
0: ok? E quindi
1: sì,
0: ognuno ha.
1: approvo.
0: Però adesso per ridere, allora io sull'etica lavorativa ci sbatto la testa spesso, nel senso che è vero che tantissimi imprenditori c'è una seria difficoltà in Europa, siamo veramente tartassati di tante regole,
1: sì.
0: E questo non è una giustificazione poi, però nel momento in cui arrivi alla fine del percorso, in cui per un anno hai fatto sabati, domeniche, notti insonne a pensare a come migliorare la situazione e arrivi a non averlo perché per tre quarti ovviamente regola di qua, pagamento di là, costo di là, è ovvio che capisco la frustrazione di molti imprenditori. Io mi sono resa conto che, cioè, io ho fatto giurisprudenza, quindi non ho fatto nulla di management o cose, l'ho compensato dopo, e io, cioè, ogni anno studio, quindi faccio dei percorsi e sono arrivata piano piano a apprendere con la mia azienda tutti i vari passaggi. Quello che io consiglio sempre a livello imprenditoriale, perché ho la fortuna che molti imprenditori mi chiedono e mi chiamano, mi chiedono consigli, ed è per me è veramente molto, è un onore.
1: Caspita.
0: Poter supportarli. Studiate tanto, perché c'è tanto da sapere, c'è tanto da conoscere per la gestione di un'impresa. Non è solo prodotto. Non è solo quello,
1: certo.
0: Non è solo guadagno, non è solo calcoli, sono tante cose messe insieme e c'è da prenderle in mano una alla volta. Tra cui c'è anche l'etica, perché se dai, ricevi. Quindi io che cerco costantemente di dare e di ricevo tantissimo, poi ovviamente bisogna controllare l'ego, perché è inutile, come dici tu, no, di andare sopra sbatti, quando stiamo tutti bene, siamo tutti felici, riesco ad avere tutti felici all'interno dell'azienda. La mia missione è quella di creare un luogo di lavoro in cui tutti siano sereni.
1: Certo.
0: Quindi dico sempre, se c'è qualcuno che non è sereno per un X motivo, prima di tutto si cerca di risolvere e faccio di tutto per, se l'ambiente lavorativo non va bene per te, non voglio persone infelici.
1: Guarda, sì, esatto, ma a partire dal marito.
0: Esatto, a partire dal marito.
1: Se no, dopo non c'è quel distacco poi tra l'azienda e la casa. Ma sai cosa penso? Questa percezione qui mi è appena venuta, no? Nel fatto di, vedo una, a parte la terza generazione che rappresenti, ma vedo comunque una continuità. Soprattutto in questo caso con tuo papà, nel senso lui ha portato quella che io definisco una delle caratteristiche secondo me dell'Italia, che è quella della comunque creatività,
0: sì,
1: dell'ingegno, ok? Cioè, noi proprio qua siamo maestri nel mondo.
0: Noi siamo maestri di quello, sì.
1: Quindi il fatto che lui proprio abbia in un certo senso inventato quel tipo di macchinari per la sua attività e abbia avuto questa visione a lungo, sì, termine, no? E lui però rientra in quella che era la parte operativa, quindi le caratteristiche nostre sono proprio queste, cioè riuscire veramente a fare delle cose incredibili. Tu invece, secondo me, hai portato proprio come da un punto di vista sempre di creazione, di creatività e di innovazione, cioè hai portato dei concetti che normalmente nelle aziende di 20 anni, 30 anni fa non c'erano, insomma, a parte, ripeto, questo tocco femminile, ma anche proprio la tua energia, che tra l'altro adesso che insomma ti conosco dal vivo percepisco veramente alta e bella e molto piacevole. Quindi hai portato un qualcosa che in un certo senso, sì, tutti dobbiamo andare a lavorare per pagarci le bollette eccetera eccetera, ma perché non rendiamo anche un po' piacevole, nutriente, un po' più elevato quel momento che ci occupa un terzo della giornata? Quindi questa cosa qua è molto molto bella, quindi ti faccio i complimenti.
0: Grazie. Prima delle vacanze abbiamo fatto, ci siamo presi un sabato, ma abbiamo fatto un team building, no?
1: Quindi okay. Che adesso, sì. Immaginavo che tu li facessi.
0: Sì, sono tanto di moda, io li faccio già da un bel pezzo. E devo dire che molti, e soprattutto i nuovi magari che vengono inseriti, sono molto scettici, perché hanno questo concetto del team building in cui è una perdita di tempo. Invece, se strutturata come una giornata in cui ci si può veramente conoscere l'uno con l'altro e si ha la possibilità di esprimere se stessi con delle attività divertenti, si lavora veramente tanto meglio.
1: Certo.
0: Perché comunque siamo delle persone che hanno bisogno di contatto, di socialità, e di fidarsi l'uno dell'altro, perché io passo la giornata, io dico sempre quando facciamo le riunioni interaziendali, ho detto, ragazzi, cioè, tutti siamo tutti collegati, tutti. Quindi se io combino un guaio, in automatico parte la scaletta di tutti che vanno a supporto di quella persona. Se io ho fiducia in quella persona perché l'ho conosciuta e ho avuto modo di creare un rapporto, intanto la supporto meglio.
1: Eh certo.
0: E comunque arriva l'energia e la forza dell'azienda nel risolvere quel problema.
1: Guarda, io credo di aver, insomma, ho molta chiarezza per quanto riguarda le mie caratteristiche, no? E credo di non essere proprio l'ultimo della fila. Mentre, avendo fatto anche tante esperienze lavorative, io ho ancora in mente, credimi, e lo vedevo non solo come il mio titolare, ma anche veramente quasi come una sorta di maestro, in un certo senso, perché stiamo parlando di circa 20 anni fa più o meno, e un uomo che vede magari una dipendente incinta e cioè proprio felice che lo siano, addirittura, perché diceva nel suo caso è un consumatore in più per il futuro, ok? Però voglio dire, è una cosa che dice, se non procreiamo dove cavolo andiamo, ok? In più metteva proprio in una situazione di a nostro agio, vedendo le caratteristiche di ognuno, quindi una sorta, quello che dovrebbe fare normalmente l'addetto, il responsabile delle risorse umane, perché quello dovrebbe essere, non spremere o spostare, no, piuttosto che, ok? E io mi ricordo che mi bussava alla porta del mio ufficio e mi chiedeva se poteva sedersi un attimo e confrontarsi con me. Bon, da quello siamo passati poi, c'è stato questo flusso un po' all'americana dei famosi tagliatori di teste, dove anche aziende da 100 e passa dipendenti, arrivavano questi che prendevano dei posti di responsabilità senza neanche la cognizione di quello che facevano, perché a loro era stato dato solo il sottinteso intento di tagliare appunto delle teste, quindi di ridurre i costi e via dicendo, e hanno iniziato a mettere le scrivanie degli uffici rivolte verso il muro, perché la gente, con le porte ovviamente aperte, senza privacy e via dicendo, ma perché chi passava doveva in qualche modo vedere se non stavi visitando chissà quali siti, ma soprattutto, cioè, dovevi essere lì concentrato, dove a quel punto eri diventato
0: un autonomo. Guarda, dal punto di vista della maternità, io sono ho avuto questo, ovviamente, come tutte le imprenditrici, che tanto per farti dire, c'è solo l'8% in Italia di imprenditrici donne.
1: È incredibile. E cioè, per me dovreste essere tutte donne.
0: Questo è, io mi sono sempre chiesta per quale motivo, quando ho avuto Raphael, mi sono anche capita il perché. E quindi, quando sono tornata in azienda, la prima cosa che ho fatto è stata creare un appoggio alla maternità in azienda.
1: Che meraviglia!
0: E quindi le donne in azienda per 3 anni sono sostenute dal punto di vista dell'asilo, dall'azienda, mentre i miei fantastici uomini hanno dei permessi retribuiti mensili per andare a sostenere la mamma a casa e godersi anche appunto la bambina o il bambino. Credo che per me l'azienda è benessere, quindi, cioè, io ci devo stare 8 ore, devo starci 8 ore perché ci credo nello stare lì, se no vado da un'altra parte, e devo stare bene. Quindi tutto quello che io posso nelle mie facoltà e capacità rendere il benessere, e dico che dopo 15 anni che lavoro molto molto molto seriamente, sono riuscita a fare le mie prime 2 settimane di ferie godute, ok? E l'azienda ha fatto di tutto per farmele fare.
1: Pensa a te.
0: Ok, quindi c'è.
1: Sì, quello che dicevi tu prima, di dare e avere.
0: Dare e ricevere, esatto. Quindi.
1: Ma guarda, c'era un signore che si chiama Olivetti, che dovrebbero, secondo me, insegnarlo in tutti i corsi imprenditoriali. Perché, insomma, ne manca molto il senso, al di là che poi sia un uomo o una donna a dirigere la barca, la nave, ma l'imbarcazione, ma è proprio una questione di approccio. E secondo me, proprio come dicevo prima, queste persone non hanno capito veramente il fallimento del loro intento, perché al di là che nel primo e breve periodo riusciranno sicuramente a dimostrare su un foglio di carta che i numeri danno ragione a loro, ci hanno ridotto dei costi eccetera, ma alla lunga non funziona così. Le persone, cioè, non ti daranno mai il loro meglio e il loro massimo, e neanche ti seguiranno se alla prima occasione ti tirano anche una pedata sul sedere.
0: Sì, esatto, sono
1: quindi non hanno proprio capito quanto male stiano facendo all'azienda in questo senso qui. Ti leggo alcuni messaggi che sennò dopo li perdiamo.
0: Certo, volentieri.
1: E allora il 901 finale, André. Buongiorno, purtroppo il privato qui in Italia non può riciclare, partita IVA a parte. Non so perché.
0: Allora, la raccolta viene, ovviamente abbiamo delle aziende municipalizzate che raccolgono, ok? Perché in Italia funziona per aste, quindi viene raccolta e poi viene venduta all'aste. Il privato, nel senso che il privato può creare la partita IVA, ok, sì, e poi ci sono aziende private che riciclano, quindi acquistano all'asta e poi riciclano, quindi quello sì, si può fare.
1: Ah, ok. E Mare Gianluca, salve, chiedo per curiosità da profano, è possibile organizzare un'azienda stile Olivetti? Parlo dal punto di vista di inclusione socio-lavorativa, temo però che al giorno d'oggi sia un'utopia, grazie mille, ciao. Ma guarda, allora, io così ho il sentore, sempre salvo che non sia in viaggio o in aereo, che Erika tornerà a trovarci, magari possiamo,
0: volentieri.
1: Se ti fa piacere a me.
0: Molto volentieri.
1: Ecco, e magari possiamo parlare in quella... in quell'occasione di come magari, ovviamente ognuno poi lo può personalizzare, però magari come si può impostare un ambiente lavorativo, anche per dare magari così dei consigli o suggerimenti a chi ha dei
0: molto
1: ruoli
0: volentieri.
1: Di responsabilità, no? Sarebbe bello.
0: Molto volentieri.
1: Poi Faustino da Cavarzere, ma perché gli viene permesso di mettere in commercio borracce con materiali a uso non alimentare? Faustino, ma basta entrare in un supermercato per vedere il 90% dei prodotti che sono contro la nostra salute. Lì è tutto business, ma credo che anche quella parte di popolazione che per un certo periodo amava mettersi una mascherina davanti alla bocca, non credo che siano stati lì a guardare se effettivamente faceva bene o male o alla salute. Ecco, quindi viene permesso perché purtroppo ci sono delle ipocrisie a livello legislativo. Allora, oltre a far il 637 finale, oltre a far parte di un gruppo di raccoglitori di rifiuti, mi faccio passeggiate ecologiche. Ho una pinza con manico lungo, raccolgo piccoli rifiuti in strada, bottiglie di plastica, pacchetti di sigarette, lattine di bibite e altro. E metto dentro ai cestini dei rifiuti e li metto dentro ai cestini dei rifiuti, a volte me li porto a casa. Maurizio,
0: sei il mio eroe.
1: Ecco.
0: Grande Maurizio.
1: Grande Maurizio. Tra l'altro è bellissimo, io amo i funghi, però nelle ultime occasioni, ma anche quando c'è questo secco qua, vai anche ad Asiago o altri posti simili e non c'è niente, no? Però visto che ci sono delle immondizie in giro, tornare fuori comunque con un sacchetto di immondizie e buttarlo via non sarebbe male. E poi allora Roberta da Treviso, complimenti all'ospite per il suo operato all'avanguardia.
0: Grazie.
1: Nel rispetto di persone e ambiente, nel mondo del lavoro siamo andati avanti come i gamberi, col beneplacito di sindacati e indifferenza tra dipendenti, purtroppo. Ciao Roberta.
0: Roberta, se posso dirti come in tutte le situazioni, associazioni, sindacati, aziende, sono fatte di persone. Quindi purtroppo ti dico, io con i sindacati ho avuto 3 occasioni, ho trovato in una occasione un sindacalista molto molto centrato e coerente, in cui c'è stato un meraviglioso accordo per il benessere di entrambe le parti. E 2 cretini, si può dire. Quindi come al solito dipende dalle persone. Io ce la metto tutta, conosco tantissimi altri imprenditori che ce la mettono tutta, anche molto più grandi di me come aziende, e quindi non abbiamo fiducia sempre nell'essere umano.
1: Mi piace questa cosa che sto accogliendo del tuo carattere, che non hai il tempo di fermarti, probabilmente per massimizzare il tuo tempo non ti fermi nelle sciocchezze e anche nella perdita di tempo di dover stare lì a lamentarsi e basta, che non serve a nulla, insomma. Quindi nutriamo, ecco, anche a livello energetico chi fa chi fa le cose bene e non pensiamo a chi invece non le fa bene e avranno esatto. il loro tempo.
0: Tanto tutto quello che ci accade accade per noi stessi, quindi
1: concordo. Fabio, mi sono rimesso all'ascolto da poco e non ho sentito il nome della tua magnifica ospite che cordialmente saluto. Un abbraccio a Andrea Sceriffo da Verona e Erika Canaia, giusto?
0: Grazie.
1: Anche l'accento è giusto?
0: Giustissimo, no? Okay. Veneta doc.
1: Che io di solito sbaglio sempre gli accenti, li chiedo prima e li sbaglio. E, vabbè, poi saluto Ivana che aveva mandato un messaggio riguardante la trasmissione di prima. E poi Roberta ti risponde: sono d'accordo, le persone fanno le cose, ciao. Ecco, quindi
0: un abbraccio.
1: Intanto, grazie a tutti intanto per i messaggi. E tuo papà lavora ancora in azienda?
0: Mio papà, abbiamo lavorato tanto in modo tale che si dedichi al suo talento, che è l'invenzione. Perché
1: bello.
0: Ovviamente quando sono entrata io faceva tutto, era il tuttologo.
1: Certo.
0: E invece quando sono entrata sono arrivata con l'obiettivo di dire: l'azienda va strutturata e quindi verranno creati i vari reparti e mio papà una cosa alla volta la insegnerà e la delegherà.
1: Spettacolo.
0: E quindi adesso è stato quello il lavoro più bello per me, è stato quello. Ovviamente comporta anche non sapere le figure che servono, l'inventarsi la figura in quel momento.
1: Certo.
0: E poi tanti sono evoluti, quindi magari sono partiti con una figura e poi sono stati spostati e sono evoluti all'interno dell'azienda. Questa è una cosa bella secondo me.
1: E che rapporto hai tu con tuo papà?
0: Allora, mio papà per me resta un genio indiscusso perché ha una visione, una fantasia incredibile. È stato il papà più lungimirante che io potessi mai avere perché non è mai stato un papà che mi ha imposto. Io ho avuto un passaggio generazionale veramente meraviglioso perché lui si è fatto da parte appena ha visto che io ero autonoma. Non è stata
1: la montagna che ti fa vivere nell'ombra.
0: Esatto, per niente. Anzi, quindi è stato un appoggio.
1: È una grande cosa anche quella.
0: Sì.
1: Soprattutto quando uno c'ha una personalità importante.
0: Esatto.
1: No?
0: No, anche perché veramente è stato. Cioè, io sono convinta che il successo della terza generazione, sai che c'è questo bruttissimo detto che la terza distrugge, no?
1: No.
0: La prima crea, la seconda sviluppa, la terza distrugge.
1: Ok. Lo dicevano quelli della prima.
0: Della prima. Io invece sono convinta che da noi tutto abbia funzionato perché mia mamma, mio papà e io avevamo tutti e tre lo stesso obiettivo, che era quello del benessere di tutti, e quindi piano piano il passaggio è stato veramente fluido perché è stato automatico.
1: Che spettacolo. Allora, vi ricordo comunque che l'azienda si chiama FIMIC SRL ed è di Carmignano, con la sede a Carmignano di Brenta. Se voi andate nel sito www.fimic.it, giusto, e vedete insomma un po' tutti i loro riferimenti, e visto che parlavi prima anche di scolaresche, magari se avete delle associazioni, delle cose, magari potete anche mettervi in contatto in qualche modo, che se loro sono accoglienti da questo punto di vista, perché no? Si insegna sempre cose belle ai giovani. E Marino chiede: ciao, come si chiamava la ditta del nonno che creava betoniere?
0: FIMIC,
1: sempre FIMIC, sì. Quindi è rimasta sempre con lo stesso nome,
0: sì,
1: FIMIC.
0: Esatto.
1: E poi Roberta chiede in quale provincia opera. E, allora, la sede è a Carmignano di Brenta, poi lei prende, non so, 120 aerei all'anno e quindi è diventata internazionale, cioè mentre loro erano lì tranquilli lei proprio ha spinto l'acceleratore, ha portato tutti avanti anni luce, e quindi poi voi operate.
0: Sì, sì, noi abbiamo macchine adesso in tutto il mondo, ecco. Quindi compresa l'Africa, l'Australia, quindi noi abbiamo, è stato un onore veramente riuscire a vedere una piccola azienda di Carmignano che installa macchinari in tutto il mondo, è stata una grande soddisfazione.
1: Che spettacolo. Poi 092 finale scrive: le pinzette con stelo costano 2 euro, ogni passeggiata 2 o 3 cartacce sono un divertimento. Bravo.
0: Super, super, super.
1: Sì,
0: tutti
1: sì.
0: Noi dovremmo avere questo piccolo,
1: sì.
0: Soprattutto quando andiamo in vacanza, camminiamo e vediamo che c'è di tutto, tiriamo su.
1: Luca da Mira scrive: ciao, sono Luca, se avessimo uno stato che funzionasse con imprenditori così saremmo ancora all'apice, ciao a tutti. Ma questa è la sfida, no? Cioè, se fosse tutto facile allora non ci sarebbe divertimento, quindi proprio perché lei è la dimostrazione che gli imprenditori ci sono. Cioè, e soprattutto quella parte femminile che dovremmo non so, annaffiare tutti i giorni, perché veramente dovrebbe diffondersi in maniera importante. Ma quindi ripeto, non cadiamo sempre nell'errore, nella trappola di fermarci come al bar a lamentarci dell'arbitro, dello Stato, di questo e quell'altro. Prendiamo esempio da lei, visto che nella trasmissione precedente

0: X motivi, gossipa, no, perché non si fa così,
1: Certo.
0: ecco, quelle sono le cose che su cui gli imprenditori ci muoiono dentro, perché veramente tutti gli imprenditori che ho conosciuto, e ne ho conosciuti tanti in 15 anni, c'è un impegno di base, perché lo sforzo che noi ci mettiamo nel creare, purtroppo abbiamo bisogno anche di un po' di apprezzamento. Perché spesso ci sono talmente tanti problemi durante la giornata e ne arrivano di nuovi, che se non sei apprezzato.
1: Ma anche perché Erika, voi avete l'imprenditore, cioè, mi ci metto dentro anch'io come
0: Certo.
1: partita IVA, ma dedica la sua vita al lavoro, cioè non è il timbrare del cartellino, per me la giornata non finisce a quell'orario lì, ma
0: Esatto,
1: dura.
0: dura quello che c'è bisogno che duri. Quindi nel momento in cui noi tutti all'interno dell'azienda, se noi anche lavorando potessimo sostenerci l'uno con l'altro, che può essere: io sostengo il mio caporeparto perché è in difficoltà, io sostengo la mia azienda perché in questo momento vedo che il titolare ha un problema da risolvere, ma avremo degli imprenditori incredibilmente illuminati, perché
1: Certo.
0: dipende anche da noi stessi che lavoriamo con loro.
1: Assolutamente sì. E come abbiamo detto prima, magari approfondiamo, visto che con te si può approfondire tantissime cose. Ti scrivono donna Erika, bravissima.
0: Bacio.
1: E allora, Erika, io intanto, beh, allora, intanto ringrazio tutti i radioascoltatori. Vi ricordo FIMIC, quindi www.fimic.it, è un'azienda che è specializzata nel riciclo delle materie plastiche, nella produzione, insomma, di macchinari per il riciclo, e a Carmignano di Brenta.
0: Sì.
1: Ecco, Erika, grazie di cuore.
2: Ti hanno visto bere a una fontana.

È una bella e finalmente fresca giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 25 agosto, sta per terminare il mese estivo per eccellenza, anche se ammetto che quest'anno è stata un po' più dura del solito. Del resto io mi ricordo estati caldi, ma all'insegna del divertimento, della socialità, del movimento, per dirla in una sola parola, vitalità. E invece quest'anno ho percepito difficoltà generale, proprio anche parlando con molte persone, che a causa del caldo, ma non solo del caldo secondo me, proprio come se molti fossero privi di energia, di voglia di fare, di appunto anche di fare qualsiasi cosa, insomma, ecco, anche di socializzare. E sostanzialmente moltissimi erano proprio chiusi in casa, insomma, quelli che appunto non sono andati in ferie, non sono andati da nessuna parte, facevano proprio fatica a svolgere qualsiasi tipo di attività. E credo, secondo me, insomma, percependo questa estate un po' il solito terrorismo che fanno su più fronti, io credo che tutti noi dovremmo combattere un po' questa cosa qui, cioè reagire quando ci sentiamo inermi, stanchi, privi di gioia, insomma, agire proprio su noi stessi, sforzarci anche a volte. E soprattutto avere comprensione per gli altri, e proprio perché comunque siamo nella stessa situazione e dobbiamo non solo creare rete da un punto di vista operativo e concreto, cioè tipo il baratto, no? Gli scambi piuttosto che l'aiuto, è proprio una questione anche di la rete che intendo io è proprio anche a livello emozionale, relazionale, cioè dobbiamo creare rete anche di tornare un po' a gioire di quelle che sono le virtù umane, non solo, ripeto, buttarci giù. Avete presente la citazione di Platone, o almeno quella che molti riferiscono a Platone, ma non si sa se effettivamente sia sua, e cioè: ogni persona che incontri combatte una battaglia di cui non sai nulla, sii gentile sempre. Ecco, io penso che quella battaglia non sia solo il concentrato di bollette, affitti, mutui e via dicendo, ma qualcosa di ancora più complicato e profondo, ovvero tutta una serie di situazioni che possono essere anche problemi familiari, un karma particolarmente incazzoso, traumi, ferite non ancora rimarginate, insomma tante cose. Ci sono, secondo me, legami da capire, altri da spezzare, insomma relazioni tossiche, ma anche lezioni da imparare. Ma soprattutto c'è un principio che, almeno per quanto mi riguarda, mi guida. E cioè, quando ero all'università psicologia, litigai pesantemente con una mia collega di corso perché lei insisteva sul fatto che una persona, se non vuole essere aiutata, non la puoi aiutare. Ecco, io invece, pieno di ormoni e di buoni propositi, sostenevo che con la mia forza e determinazione avrei potuto aiutare chi volevo, indipendentemente dalla sua volontà. Ecco, gli anni e l'esperienza mi hanno fatto capire che aveva assolutamente ragione lei. Questo l'ho imparato proprio nel tempo, prendendo anche le mie bastonate o andando a sbattere la testa contro il muro. E quindi sono arrivato a capire anch'io che si aiuta solo chi vuole essere aiutato, ma non solo in termini di spingere la mano verso di noi, insomma, ecco. Perché significa proprio che l'aiuto deve partire veramente come una scintilla all'interno di quella persona, cioè la volontà di essere aiutato, non la disperazione solo e basta di essere aiutato o il gesto di darci la mano perché noi lo tiriamo fuori, perché altrimenti, se non c'è appunto volontà da parte di questa persona, se non c'è nemmeno l'atteggiamento, questa persona può trascinarci nelle sue sabbie mobili, e allora ciao, ecco. E in più anche, diciamo, considero il fatto che in ogni caso, diciamo, ci sono delle persone che hanno anche un percorso da seguire da questo punto di vista, insomma, nel senso che ognuno deve in qualche modo svelare e risolvere la chiave del proprio percorso, e il proprio percorso non è fatto solo appunto di gioie, ma anche a volte di lezioni da imparare, insomma, ecco.
E, saluto Andrea Sceriffo di Verona. Ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Un saluto a tutti i tuoi gentili ospiti in ascolto. Grazie Andrea, un abbraccio forte a te. Poi ho ricevuto questo che è arrivato, saluto Dani che è arrivato un messaggio, però poi scrive un qualcosa che probabilmente è legata più all'aspetto veterinario, quindi a, credo che sia un messaggio che dovresti mandare a Paolo Girotto al giovedì da mezzogiorno alle 3, ecco, lui trasmette in quell'orario lì. E, allora, a proposito, visto che ho introdotto la puntata di oggi, che tra l'altro rivedrà Luca Castaldello in presenza, oggi partiamo anche prima con il suo intervento, quindi rimanete sintonizzati, e poi avremo un'altra graditissima ospite alla terza ora, quindi dalle 2 alle 3, e parleremo anche di ambiente, di riciclo, e quindi rimanete sintonizzati. Volevo poi parlare, però oggi non ce la faccio, del gruppo editoriale che abbiamo creato per quanto riguarda la preparazione e la pubblicazione di futuri libri legati, diciamo, al marchio Edizioni Radio Gamma 5. Come vi ho detto, insomma, abbiamo completato il gruppo, adesso quando verso magari la prossima puntata, il prossimo programma di martedì prossimo, almeno vi dico i nomi, insomma, poi gradualmente li inviterò anche magari a se saranno disponibili a venire qui in radio a presentarsi. E vi volevo ribadire che il libro di Radio Gamma 5 è stato ristampato, so che alcune persone lo stanno chiedendo nuovamente, e quindi potete rivolgervi sempre agli incaricati del CDA o comunque chiederlo in occasione, diciamo, dei vari eventi che si svolgono qui in radio. E ad esempio sabato prossimo che c'è la cena per il 50° di Radio Gamma 5, e che sentite sempre anche durante la pubblicità. Allora, prima di tutto vi invito a iscrivervi, ci sono ancora posti, quindi chiamate il numero che sentite in pubblicità, che comunque è quello di Ettore l'Indiano, e durante anche la cena per festeggiare i 50 anni di Radio Gamma 5 comunque ci sarà il libro da poter acquistare. E sapete che i proventi del libro vanno tutti a beneficio di Radio Gamma 5, quindi insomma è una cosa, diciamo, utile sia da un punto di vista letterario, ma anche storico, legato alla memoria appunto di questa emittente, ma anche e soprattutto proprio per aiutarla e insomma unendo l'utile al dilettevole. Ecco, poi tra l'altro vi ricordo anche che il libro sarà presente poi, adesso che riprenderà a settembre il gas di Radio Gamma 5 sarà presente nei banchetti, e quindi insomma adesso che a poco insomma tutte le varie attività si ripristineranno, insomma avrete occasione insomma di richiederlo, e quando sarà pronto vi sveleremo il secondo progetto legato appunto a Edizioni Radio Gamma 5 quando sarà il momento. Insomma, comunque ci saranno appunto anche gli ulteriori libri che pubblicheremo con questo marchio. Parlando, visto che prima abbiamo parlato anche di chi vuole essere aiutato, e perché così, diciamo, il processo di solidarietà può avere un senso, vi ricordo che la famiglia di Bassano, quella di che abbiamo parlato più volte qui in trasmissione, di Diana e Marcello, sono sempre alla ricerca di una casa in affitto, un'abitazione che sia perlomeno gestibile, cioè idonea, ecco, non gestibile, idonea per un nucleo attualmente di 6, anche se poi loro hanno un altro figlio che in questo momento vive fuori, diciamo, in maniera autonoma, quindi loro sono mamma e papà e 4 figli, di cui una ragazza disabile al 100%. Sono passati ormai 8 mesi dal loro sfratto e sono momentaneamente, fino al 31 agosto, in una situazione un po' precaria, perché è una sorta di dormitorio, chiamiamolo così, dove non ci sono gli spazi ideali per loro, la struttura comunque è un po' insomma non è salubre, e
ma soprattutto appunto non hanno la loro intimità, non hanno gli spazi per potersi per poter portare anche le loro cose, eccetera eccetera, ecco. E non entro nei dettagli perché stanno succedendo un po' di cose proprio in merito a questa situazione, ovvero hanno proposto verbalmente, non per iscritto, una determinata locazione che però diciamo sarebbe in convivenza con un'altra persona a loro sconosciuta, quindi trattandosi di una situazione in cui c'è anche una figlia disabile al 100%, insomma capite che si sta creando insomma un casino. Tra l'altro loro nell'attuale sistemazione che appunto è provvisoria, veniva prorogata ogni mese, poi è stata prorogata ogni due mesi, adesso diciamo scade al 31 agosto, e quindi punto di domanda: cosa succederà dopo? Ecco, sta intervenendo ed è stato interpellato anche Alfredo Bellucco per questa vicenda, quindi insomma ecco, io vi ricordo che sono ancora alla ricerca, però vi aggiorneremo mano a mano che succederà, che sapremo anche noi insomma qualche notizia e avremo modo di parlarne, ecco. Saluto tantissimo anche Roby L'Alpin, leggo una delle sue bellissime poesie, Inchiostro. Le parole sono lacrime sgorgate, a volte dolci, a volte amare, dove la gioia può brillare e la tristezza far male, ma nell'inchiostro si incarneranno come note magiche di un verbo immortale. Grazie Fabio, un abbraccio da Roby L'Alpin, e grazie a te. E quindi saluto anche il 092 finale, però sì, insomma, saluto insomma chi sta mandando i messaggi. Vi ricordo anche che se volete mandare messaggi in diretta WhatsApp o SMS lo potete fare al 334 7102 672, e verranno letti in diretta, e quindi anche diciamo nelle ore successive se volete intervenire, per noi è sempre un piacere riceverli. E vi leggo un po' di annunci della radio, perché poi così abbiamo modo di introdurre anche Luca. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 8090 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sapete che potete portare anche un contributo direttamente qui in radio, e oppure sul conto corrente postale 25 38 64 59. Se portate il contributo qui in radio, ricordatevi che va dato esclusivamente ai membri del CDA. Oppure potete fare un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, il cui IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Grazie a tutti. Vi ricordo questa sera alle 21.30 c'è sempre l'appuntamento con Cinegamma 5, presenta il film Gloria. Potete arrivare anche alle 7.30 per mangiare i deliziosi preparati dell'associazione Insieme di Girasole. E ecco, poi vi ricordo anche sabato 12 settembre ricomincia il Gas dei Resistenti, e quindi dalle 11 alle ore 18 in sede radio. Si può fermarsi alle ore 13 per mangiare, per pranzare con il menù delle nostre spose, e sarà presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti e tecnologia Fira Infrarossi, e nel primo pomeriggio Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche, ma è possibile anche fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Sarà presente, come ho detto prima, anche il libro dei 50 anni della radio, e si può anche prenotare il portachiavi del 50esimo di Radio Gamma 5. Come sempre ci saranno anche le nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna di prodotti extra lista, integratori e il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50esimo, quindi non mancate. Poi
Vi ricordo appunto sabato 29 agosto la cena del 50esimo, mi raccomando, per chi può, insomma, è un'occasione per stare insieme, anche e soprattutto magari chi non è venuto al pranzo che abbiamo fatto a febbraio, quindi insomma è un modo sempre per poter festeggiare questo anno del 50esimo dell'apertura della radio, e quindi insomma far sentire che siamo sempre vivi, in questo caso anche affamati. E per le prenotazioni, perché si andrà a mangiare sempre al Casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, potete prenotare chiamando Ettore al 348 85 73 609, il menù lo sentite tramite la pubblicità che viene messa in onda, oppure potete andare nel sito di www.radiogamma5.it, 5 in numero. Vi ricordiamo sabato 5 settembre la grande manifestazione di Alfredo Bellucco a Padova, alle 10 in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, ci si trova davanti al Caffè Pedrocchi per questa, diciamo, combattere questo tentativo di del piano di rovinare quello che riguarda l'ambito patrimoniale e immobiliare degli italiani, insomma, quindi piano sfratti e sgomberi contro questo disegno di legge 978-2023 presentato dalla Lega e dalla senatrice Vicentina Erika Stefani e dal senatore padovano Andrea Ostellari. Quindi mi raccomando, Alfredo, per aiutarci ha bisogno di noi. Domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata, e ci si trova alle 9:30 e si parte alle 9:45 dal parcheggio della birreria Pedavena, e si farà appunto una passeggiata nel bosco lungo il torrente, la sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo al sacco. Nel pomeriggio c'è un saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi anche conferenze e tanta altra musica. Per informazioni 340 48 44 351. Vi ricordo che F Energia ha sospeso, diciamo, la lettura delle bollette, la visione delle bollette riprenderà appunto a settembre. E vi ricordo anche tramite Speed OCE di entrare nel sito www.difesacivilenonviolenta.org, perché si stanno raccogliendo le firme per la campagna Un'altra difesa è possibile entro il 15 settembre, e poi ci sono tutti gli annunci che potete trovare nel sito di Ciao Bei. Vi leggo questo perché la ricerca di lavoro è sempre importante, quindi per chi è in cerca di lavoro e corrisponde a queste descrizioni, fatevi avanti. Allora, un'azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria a Masera di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quindi squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamare Sonia al 392-5285-566. Ripeto, per le candidature di questo annuncio chiamare Sonia al 392-5285-066. Ecco, quindi abbiamo un po' detto tutto. Adesso vi faccio ascoltare un altro brano musicale degli Stadio. Oggi è questo, sarà questa la scaletta, e poi ci risentiamo in diretta.

0: Rieccoci, tornate in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Vi ricordo che per mandare un messaggio potete farlo SMS o WhatsApp al 334-7102672 e rispondo all'871 finale che mi chiede chi sono, perché si vede che non ha mai seguito questa trasmissione al martedì. Io sono Fabio Turin, la trasmissione si chiama Storie della Gente, va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15, ecco, grazie di, e buon ascolto. E ho il piacere di riavere qui in studio con me Luca Gastaldello, e quindi insomma bentornato Luca.
1: Grazie.
0: E con la rubrica La Pedagogia del Cuore, ma oggi è una puntata speciale sia perché cominciamo un po' prima ma anche perché non sei da solo, ecco.
1: Fabio, mi dovevo far perdonare perché sono tre volte che non vengo in radio e ti mando gli audio, no?
0: Sì, ma c'eri, non c'eri, insomma.
1: Ecco. Nel lettere. E allora oggi ho portato degli ospiti molto speciali, sì. Almeno per me lo sono, mio papà e mia mamma, i miei genitori, e John e Sara, i miei figli. Quindi ci sono oggi tre generazioni.
0: Caspita.
1: Qui presenti in radio.
0: Beh, benvenuti a tutti, ecco.
2: Grazie
0: a voi, grazie a voi di essere qui, è bellissimo insomma questo quadretto, insomma, anche per conoscerli. Ma c'è anche un motivo della loro presenza?
1: Allora, c'è un motivo, perché la puntata di oggi è dedicata ai nonni.
0: Wow.
1: Qual è il ruolo dei nonni? E così ho portato i nonni, quindi gli esemplari, i testimonial di questa medaglietta che portano qui in spalla, è il fatto di essere arrivati così a essere nonni, non è scontato, soprattutto di questi tempi. E ho portato anche gli unici che possono chiamare Umberto e Brigida nonni, quindi John e Sara, che magari racconteranno cosa sono loro i nonni, no? E i miei figli hanno la fortuna che hanno quasi tutti i nonni ancora presenti, viventi, eccetto Andreino che ci guarda dal cielo. Va bene?
0: Ma è una bella fortuna, sì, non tutti possono vantarlo, insomma.
1: Sì, è una bella opportunità.
0: Sì.
1: Bene, allora c'è anche un altro motivo per cui ho invitato qui i miei genitori e i miei figli, perché solitamente noi quando siamo in macchina accendiamo quella scatoletta nera, giriamo una rotellina e sentiamo una voce che esce. Però non sono così tante le persone che hanno la possibilità di vedere da dove arriva quella voce, da dov'è quella radio che trasmette nell'etere queste onde invisibili che vengono poi captate dall'antenna dell'auto, convertite in impulsi fino a diventare voce che si può ascoltare mentre si è in viaggio oppure quando si è a casa o via così. Quindi è anche per essere all'interno della stanza dei bottoni, vedere
0: cosa succede qua dentro.
1: E poi questa è una radio molto speciale, una radio che ha 50 anni, una radio con tante caratteristiche, insomma, ci tenevo, ecco, che loro potessero incontrare questo spazio.
0: Anche perché è una... adesso mi rivolgo un po' ai tuoi figli, anche se mi avevano chiesto di parlare solo alla fine, ma mi piace
1: prego.
0: L'effetto sorpresa, quindi insomma voi ogni tanto, insomma, magari anche quest'estate avete sentito vostro papà parlare in radio?
3: No, non l'avevamo mai sentito, però ci diceva che andava in radio e l'avevamo sentito per quello.
0: Ok, insomma, anche perché è una... non tutti parlano in radio, ma soprattutto insomma vostro papà fa delle trasmissioni, ci condivide, ci regala questi momenti dove appunto parla della pedagogia in generale, e quindi non solo quella steineriana, ma proprio il concetto di pedagogia, di come dovrebbero porsi insomma i docenti proprio a favore vostro, insomma, di voi giovani. E quindi credo che dobbiate essere insomma orgogliosi, perché è molto seguito ma anche molto apprezzato, insomma, ecco.
1: Sì. Anche John e Sara hanno fatto, John ha fatto e Sara sta facendo la scuola Waldorf a Cittadella. Okay, quindi hanno anche il loro percorso, volendo, da raccontare.
0: Sì.
1: So dopo... che anche Gabriel, tuo figlio, no?
0: Sì, mio figlio adesso ha finito il ciclo degli otto anni, lui l'ha fatta a Padova, la Waldorf Sofia, e io parlo magari da genitore che insomma per me è il miglior percorso che potessi fargli fare a Gabriel, ne ho parlato anche recentemente perché proprio l'ho visto sbocciare e manifestare quei valori che effettivamente ogni genitore dovrebbe insomma desiderare per il proprio figlio, ecco. La vostra come, che esperienza è stata a livello scolastico?
3: Allora io ho fatto sia dall'asilo nido fino alla, all'ottava.
0: Caspita.
3: E, per me soprattutto asilo nido, asilo, comunque anche elementari sono state veramente molto, ma davvero tanto utili. Mi sono trovato bene anche alle medie, però per esperienza mia magari le medie si possono fare anche metti alla pubblica, perché ho avuto cioè mi è successo che comunque molti amici venivano da lontano,
0: sì.
3: E questo è l'unica cosa che vorrei cambiare della scuola Waldorf.
0: In che senso?
3: Perché comunque magari io alla fine quando sono andato alle superiori mi sono riuscito ad adattare comunque, ma vedo che molte altre persone non sono riuscite a trovarsi con gli amici della loro zona.
0: Ah, ok.
3: Per quello. Però comunque è stata un'esperienza del tutto positiva.
0: Sì, diciamo che io non la definirei però una caratteristica della scuola Waldorf, nel senso che purtroppo è una conseguenza del fatto che dovrebbero essercene molte di più, dovrebbe essere secondo me anche un programma proposto dal MIUR, quindi insomma come scuola pubblica, come alternativa, sì, esatto. Come ci sono anche in altri paesi all'estero.
3: Come anche in Germania, perché ho un mio amico di Berlino. E là è molto
0: e
3: più comune comunque, sì.
0: E quindi anche Gabriel in un certo senso ha vissuto questo aspetto che dici tu, del fatto che essendo come punto di riferimento solo per noi quella di Padova, venivano da tantissimi paesi limitrofi, ma poi non è come la classica scuola media del paese dove finita la scuola poi nel pomeriggio ti puoi trovare al parchetto, esatto. o facilmente. Per noi anche andare a trovare gli amici al pomeriggio o alla sera o nei weekend significava rifare un po' di chilometri, però anche lì io ho visto, almeno sempre parlando dell'esperienza di Gabriel, perché lui adesso fa il liceo artistico, ha finito il primo anno. Tu invece cos'hai?
3: Io devo andare in terza superiore.
0: Cosa?
3: Del turistico.
0: Ah, bello. E ecco, lui ad esempio ha mantenuto comunque un legame con alcuni, perché ovviamente lì si va un po' a simpatia o insomma istintiva, e con qualcuno dei suoi compagni di classe ha mantenuto il legame, tant'è che oggi si ritrovano a mangiare fuori a pranzo, insomma, ecco. E io però questa cosa della chiamiamola così socialità a livello scolastico in Gabriel ad esempio non l'ho percepita, perché ma anch'io l'ho vissuto, cioè alla fin fine indipendentemente da dove tu fai le medie, poi comunque è un rimescolare le carte quando vai alle superiori, perché io ad esempio ho fatto le superiori a Padova, è un istituto come segretario d'azienda contabile, e lì cioè, ognuno veniva da tutti i paesi qua di Padova e dintorni, provincia, e quindi era un ripartire da zero sostanzialmente, per cui sì, Gabriel non ha avuto insomma problemi a risocializzare con quelli insomma della classe che si è trovato. Però sono d'accordo con te, perché è un ragionamento che da genitore ho fatto, e cioè io sono contento di tutti gli 8 anni che lui ha fatto lì, e li rifarei occhi chiusi, però effettivamente quello che per me ha rappresentato il blocco più fondamentale sono state le elementari, come dici tu, per una questione proprio di lì si aveva proprio bisogno di essere nutrito, di vivere quel tipo di pedagogia, quel tipo di ambiente. Le medie
3: sì,
0: magari
3: anche nel periodo del Covid comunque per me è stato veramente importante stare alla scuola Waldorf, perché comunque ho sentito le storie adesso dei miei amici.
0: Caspita.
3: E veramente loro erano, come si può dire, imbacchettati, cioè veramente avevano delle regole molto rigide, invece noi eravamo molto più comunque liberi, e comunque
0: sì, c'era un ambiente più confortevole, diciamo,
3: sì, esatto.
0: Così. Ok. Tu invece, Sara, giusto?
2: Sì. Boh, per me è stata un'esperienza molto positiva, anche perché comunque tutte le amicizie che ti fai, in realtà, anche se sono distanti, cioè sono molto, cioè ti puoi fidare l'uno dell'altro.
0: Sì.
2: E poi anche tutte le gite, le cose sono molto importanti, perché anche nelle altre scuole magari sono un po' più ristrette, ecco.
0: Eh sì, è vero. C'è una bella proposta a livello di gite, sì, di uscite, insomma, ecco. Tu adesso cosa fai?
2: Io devo andare in terza media.
0: Ok. E sempre lì a Cittadella?
2: Sì, sì, vado ancora lì.
0: Ok. Ma hai iniziato anche tu dall'asilo?
2: Ho iniziato anche io dall'asilo nido, sì.
0: E così, un tuo parere sul fatto che, appunto, a differenza di quello che può succedere in una scuola pubblica o di altro tipo, dove all'asilo vai da una parte, poi alle elementari magari ci sono anche le sezioni diverse, o via dicendo, mentre lì invece normalmente nella scuola Waldorf chi comincia come voi dall'asilo c'è proprio un blocco di compagni che ti accompagnano.
1: La banda del rossetto, ti ricordi, Sara? Al nido, siccome usavano spesso il burro a cacao, la maestra le chiamava la banda del rossetto.
0: Cioè, che legame si crea, voglio dire, dopo tutti questi anni? Cioè, è molto forte.
2: Eh sì, cioè, tra tutti proprio anche c'è un forte legame. Però magari, come dice anche Giona, magari dalle medie magari cambia la scuola, forse. Però, insomma, è stato bello anche così, ecco.
0: Ok, e quindi in pratica adesso comincia l'ultimo anno e poi c'è l'esame, insomma.
2: Sì.
0: Vivi, ti spaventa un po' o lo vivi con tranquillità?
2: Boh, un pochino, però non è che...
0: Non ci pensi ancora, giustamente. Guarda, io posso dirti, non so, spero che ti possa aiutare questa cosa qua. Come genitore ti fai sempre anche mille domande, no? È il percorso giusto, questo, quella, lo vedi star bene, dici ok, sono felice. Dall'esterno, ma succede sempre, perché nel DNA degli esseri umani c'è questa tendenza ogni tanto alla fobia, ti instillano nell'orecchio questo dubbio, cioè di dire ok, adesso va tutto bene, sono in una bolla, è un paradiso terrestre e quant'altro, poi però ci sarà l'esame, quindi è il dopo, ok, ecco, quindi ero tranquillo, però un pochettino sono arrivato ai mesi prima dell'esame di terza media che abbiamo fatto noi in una scuola di Padova, perché la scuola Waldorf Sofia non è ancora parificata e quindi abbiamo fatto l'esame di Stato in una scuola pubblica. E io ero un pochettino preoccupato. Beh, io ho vissuto l'esperienza più bella che potessi vivere, perché c'è stata proprio serenità, accoglienza da parte anche del preside della scuola che ci ha ospitati, ma anche degli stessi alunni che sono stati accoglienti e socievoli con i nostri ragazzi, e addirittura la dirigente scolastica ha fatto i complimenti ai nostri maestri, perché ha detto i vostri ragazzi hanno esposto come noi vorremmo insegnare ai nostri alunni, perché non era solo un leggere così a memoria, no? Perché è un po' questa che io ho visto come differenza, l'aspetto nozionistico, impara a memoria, riempiti di compiti, eccetera, sì, eccetera, e invece proprio assorbire le materie facendo anche esperienza, quindi le vivi le materie,
2: sì, sì,
0: e quindi ti entrano dentro, insomma, ecco. Quindi ti auguro di vivere un bellissimo ricordo, cioè, insomma, un bellissimo periodo adesso che, insomma, è l'ultimo anno di questo ciclo.
2: Grazie.
1: Bene, John e Sara comunque hanno centrato un punto che è molto importante, e che è il tema delle amicizie. Quindi un consiglio che do anch'io, diamo anche a noi, ai genitori che si avvicinano alla scuola Waldorf, ed è quello di non perdere i contatti con il territorio, non perdere le radici col territorio. Quindi sarebbe bene che i bambini frequentassero anche le attività del paese, della parrocchia, del Grest, degli scout, eccetera, in modo che non sia solo un'esperienza collegata alla scuola, ma terminato appunto il percorso all'interno del mondo Waldorf, che ci siano relazioni, che ci siano agganci nel territorio. Certo. Una cosa bella, ad esempio, di Giona è che ha faticato un po' il primo anno, però poi prende la sua bicicletta, va in centro, ha i suoi amici, è riuscito a inserirsi un bel gruppo, e lo stesso sta facendo Sara. Quindi questa cosa è veramente tanto importante, il proprio clan di appartenenza, il proprio gruppo, eccetera, non essere un po' poi sentirsi isolati o diversi, eccetera. Bisogna mantenere il collegamento col territorio, con la realtà.
0: Beh, in questo comunque la scuola Waldorf Aurora di Cittadella, anche per le persone che ho conosciuto, sia persone che hai portato tu come ospiti, sia altre persone che ho conosciuto anch'io, parlavano di molte attività comunque collegate al territorio e di interazione, insomma.
1: Questa sì, la nostra scuola è una scuola molto osmotica e sono, credo, ormai circa 15 anni che facciamo attività in stretto contatto con l'amministrazione pubblica. Di solito noi portiamo i contenuti e ci danno il patrocinio o comunque sostengono le attività. Abbiamo organizzato mostre, abbiamo organizzato eventi, abbiamo portato 800 persone sopra le mura di Cittadella a recitare il primo canto della Divina Commedia.
0: Caspita.
1: Io penso che fosse stato proprio un Guinness World. Lo volevamo anche portarlo, però poi abbiamo capito che richiede molti soldi, eccetera eccetera, il gioco non valeva la candela. Però sì, abbiamo fatto una mostra meravigliosa su Leonardo da Vinci e tutte le macchine di Leonardo da Vinci, ed era obbligatorio toccare, quindi mettere in movimento queste, azionare queste macchine, e quindi era una mostra esperienziale. Poi quindi un grande inventore. Poi ne abbiamo fatto un'altra aperta proprio alla cittadinanza, al territorio, assieme ad altre organizzazioni come il CRUT, l'ufficio turistico, ARTAP e altre associazioni del territorio. Abbiamo organizzato una mostra su un grande viaggiatore, Marco Polo, e quindi sono arrivate le spezie, i sapori, i profumi d'Oriente, i coltelli, i vestiti, eccetera. E poi la terza mostra che abbiamo realizzato è stato a ridosso del Covid, è stato un grande poeta, ed è stato Dante. E anche questa era una mostra esperienziale, si entrava all'interno dell'inferno e poi si procedeva attraverso il purgatorio fino ad arrivare al paradiso, quindi era un'esperienza.
0: Eh sì.
1: E che poi si completava appunto con questo grande evento domenicale recitando il primo canto della Divina Commedia sulle mura.
0: Tu in questo evento hai svolto qualche ruolo specifico?
1: Io ero lo speaker. insomma, sono quelle idee che nascono, no?
0: Sì.
1: Le idee, io dico, non vengono prodotte dal cervello, ma vengono raccolte un po' come le ciliegie o col retino, quando si prendono le farfalle. Quindi le idee ci sono nell'aria e qualcuno col retino le acchiappa. Quindi è nata questa idea, e io, avendo questo ruolo un po' di coordinatore, ho conosciuto veramente tante persone, e pensa che è arrivato un bambino, avrà fatto penso la quinta elementare, che sapeva tutto un canto del Paradiso a memoria.
0: Aspetta.
1: E l'ha voluto recitare lì in quel momento davanti alle persone. Aspetta. Però avevano il cappellino rosso con in panno lenci con l'alloro, avevano la pergamena, ed era bello vedere per Cittadella 800 persone che giravano col cappellino. Quindi vuol dire una scuola viva, una scuola con radicamento nel territorio, una scuola che ha proposto per moltissimi anni dei corsi al pomeriggio che chiamavamo Orto ed Arte. Portavamo i bambini in una fattoria didattica vicino alla scuola e lì coltivavano l'orto, avevano gli animali, tante attività collegate alle stagioni.
0: Sì, ma io mi ricordo anche i giochi della gioventù che aveva fatto Gabel, vestiti da atleti di
1: Atene. Sì, poi tanti eventi, cioè, tra scuole. Sì.
0: Proprio come dicevi tu, cioè sono quelle è quel vissuto esperienziale, non è solo vivere la giornata o l'evento, ma è proprio anche proprio passarci dentro, come si può dire, inglobarlo dentro di sé, ecco. È proprio, secondo me, rimangono non solo ricordi, ma proprio anche tracce di quell'evento che uno si
1: porta. Sì, sono eventi significativi, sì, che rimangono, questo è sicuro.
0: Allora, visto che manca poco, direi che aspettiamo poi il blocco pubblicitario per introdurre bene, parlare bene dell'argomento di oggi, che sono i nonni, ecco, insomma, giustamente. E leggo anche questo messaggio del dottor Bianco, Ale. E buongiorno Fabio, solo per curiosità, quanto costa la scuola Waldorf, quella che state parlando adesso? È una mia curiosità, un abbraccio. Allora, Ale, in realtà i costi sono sempre un qualcosa che riguarda la realtà, e i costi in questo caso sono l'autosostentamento, perché appunto, essendo scuole che non sono finanziate dallo Stato, devono in qualche modo, diciamo, riuscire a coprire tutti quelli che possono essere i costi dei docenti, delle attività, ma anche le spese vive di ogni struttura. Quindi cambia da realtà a realtà, e ci sono proprio degli incontri sia nel nel porte aperte che vengono fatte, ma anche nel bazar di Natale o il mercatino di primavera, nella festa di primavera, dove c'è la possibilità anche di avvicinarsi alle amministrazioni di queste scuole e poter chiedere tutte le informazioni, no?
1: Sì, comunque se ho ancora
0: un minuto.
1: Sì, comunque se posso raccontare anche la mia esperienza, io pure, anche io e mia moglie, anche se mia moglie ha insegnato 20 anni alla Steiner, adesso insegna alla pubblica, no? Quindi anche se noi eravamo lì ed eravamo parte del corpo docenti, però anche noi abbiamo pagato la retta, sì. E quindi non li abbiamo mai considerati come delle spese, ma come un investimento, un investimento sulla cultura, sui nostri figli, eccetera eccetera. E qui avete anche due degli sponsor che hanno finanziato per molti anni il nido, gli asilo e anche insomma la scuola, e almeno metà della retta o un po' di più per molti anni l'hanno sostenuta i nonni, sì, e quindi sì. Per questo dico che se noi togliamo i nonni crolla l'Italia.
0: No, ma comunque anche in un discorso più ampio, se c'è la volontà di far fare quel percorso, se il bambino lo richiama, secondo me i mezzi si trovano, ecco, perché io ho visto, sì, sempre un po' per l'aiuto reciproco via dicendo, che chiunque è riuscito ad affrontare questo, sì, viaggio. Ecco, allora ci ritroviamo fra pochi istanti.
3: Posso salutare un amico?
0: Dopo.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Siamo qua con Luca e la puntata della rubrica Pedagogia del Cuore è incentrata oggi sui nonni. Quindi lascio la parola a Luca.
1: Bene, buongiorno a tutti. Riprendiamo dopo questa pausa estiva. Non ho potuto, come ho detto prima, venire in radio, ho mandato delle registrazioni, ma oggi ho portato degli ospiti speciali, un po' per farmi perdonare, e quindi sono qui con i miei genitori Umberto e Brigida e i miei figli John e Sara, e così possiamo trattare l'argomento del giorno con dei testimonial. I miei genitori e i nipoti, che possono dire per loro appunto cosa sono i nonni. Mm-hmm. Bene, partiamo dall'inizio. I nonni sono un'origine comune. Tutte le cose, tutte le situazioni, tutte le associazioni, qualsiasi cosa ha un padre e una madre. Tutto. Che sarebbe l'origine. Se noi pensiamo a una scuola, pensiamo a un libro, pensiamo ad esempio alla casa editrice che tu hai fondato, tutto ha un padre, cioè un'idea, e una madre, cioè questa idea che ha preso corpo e l'ha portata qui, in questo mondo. Quindi tutto ha un'origine comune e tutto ha un padre e una madre, anche un oggetto. Se io riesco, ad esempio, ho un cavatappi e riesco ad andare nell'origine, nell'idea del cavatappi, vedo che quella forma è proprio pensata per essere nel migliore dei modi adatto per la funzione. Quindi questo è un punto molto importante. La seconda cosa è un dato di fatto. Io sono convinto che l'Italia stia in piedi perché ci sono i nonni. Possiamo togliere molte altre cose, però se togliamo i nonni io credo che l'Italia cada, un po' come quando si toglie una gamba ad una sedia. Lavorano in background, un po' come le app che si aggiornano in modo silenzioso, però ci sono e hanno proprio un'importanza grandissima, io dico, non solo per la famiglia ma per la società in generale. Caro Fabio, conoscere il padre e la madre delle cose, delle situazioni, delle scuole, vuol dire conoscere la motivazione, il perché. Se ad esempio pensiamo alla scuola di Cittadella, che è stata fondata nel 1990, quando io parlo coi fondatori, con Piera, con Riccardo, quelli che sono ancora viventi, entro in contatto con l'origine, con l'idea, col padre e madre, col perché. Ma perché voi, che stavate così bene, avevate la vostra vita, il vostro lavoro, avete pensato di fondare una scuola? Perché? Così quando noi arriviamo al perché delle cose, sappiamo la motivazione che porta a quella manifestazione. E così molte scuole Waldorf, ad esempio, hanno la loro identità molto diversa, perché il gesto fondatrice è, diciamo, diverso. Ad esempio, la scuola di Cittadella ci tiene tantissimo all'alimentazione, ad esempio, ed è nata da un gruppo che ci teneva tanto proprio a questo aspetto. Esatto. Erano uniti da questa

0: scienza alimentare, arrivavano dalla macrobiotica, eccetera eccetera. Altre scuole nascono dalla stalla, come la scuola di Conegliano ad esempio, dalla San Michele, dal mungere ogni mattina.
1: Ma anche cambia se i fondatori, diciamo così, l'impulso è da parte dei docenti, sì, o dei, sì, genitori, quindi insomma sono tutto, come dici tu, poi sfumature che rimangono a caratterizzare quella realtà.
0: Sì, sì, ad esempio la scuola di Oriago nasce da un gruppo di studio, eccetera, sì, eccetera. Quindi questo è l'aspetto. Chi fonda? Qual è l'origine di quella situazione, quell'associazione, quell'oggetto, eccetera? Quindi qui davanti noi abbiamo dei nonni che sono un'origine comune, sono un patrimonio dell'umanità. Ci sono informazioni che si trovano nel web, questo è sicuro, ma quando John e Sara sentono che Umberto Franco, per quelli del paese, è un doppio nome, al lavoro era Umberto e in paese era Franco, quando arrivava il postino diceva: ma c'è Castellello Umberto? No, c'è Umberto, no, qua era a 100 metri da casa. Però quando mio papà racconta che quando lui era piccolo aveva la terra in cucina, vuol dire che quando si metteva con le due gambe della sedia sprofondava. Cioè sono storie di vita, qui abbiamo storie di vita raccontate, i genitori sono un punto sicuro, un'origine, quindi questo è un aspetto importante.
1: Sono portatori sani di storie.
0: Portatori sani di storia vissuta, di altre competenze, di un altro mondo, prima di internet, prima di tutte queste cose, era un altro mondo con altri tempi. Quindi sono portatori di storie, di racconti. Pensiamo anche a quanto era importante la figura dell'anziano, del saggio, un tempo nei villaggi, nell'antichità. Cioè le persone più importanti erano gli anziani, perché gli anziani erano memoria, non c'era internet, non c'erano, sì, c'erano anche i libri, ma chi aveva accesso ai libri? Era l'anziano che era sapeva fare le cose, aveva memoria, sapeva come coltivare la terra, come fare la casa, come fare il cumulo, come fare la calce, come fare i cesti, c'era questa intelligenza che veniva trasmessa, no?
1: Era una guida anche.
0: Era una guida, era un portatore di verità, di esperienza, quindi veniva tenuto molto in considerazione nella società antica. Adesso questa figura è a volte un po' sminuita, a volte messa da parte.
1: Anche però, assente a volte.
0: Sì.
1: Però, nel senso assente dal nucleo familiare.
0: A volte assente per vari motivi, eccetera, eccetera. Però in realtà è un ruolo veramente molto importante e bisognerebbe proprio festeggiare anche la giornata dei nonni, quando c'è durante il periodo, ecco, dell'anno. Bene, facciamo un passo in avanti. Funzione e finzione. Qui ad esempio abbiamo tanti ruoli: papà, mamma, nonni, nipoti, figli. Sono funzioni, cioè come se noi facessimo parte di una squadra di calcio e ognuno gioca nel suo ruolo. Ma la cosa interessante è questa: io ad esempio, ne avevamo già parlato in radio una volta, ho un papà e una mamma della terra e sono qui. Si chiamano Umberto e Brigida. I miei figli hanno un papà e una mamma della terra, uno si chiama Luca e l'altro Elena. Eppure tu hai un tuo papà e una tua mamma, come si chiamano?
1: Giorgio e Loredana.
0: Bene, questi sono i nostri genitori della terra, padre e madre terrestri, e servono perché quando un bambino è piccolo e arriva in questo mondo ha bisogno di qualcuno che ti accolga, di una culla, di un affetto, qualcuno che ti nutra, che ti mostri cos'è la vita, che ti accompagni per molti anni. Ma fin quando i miei bambini erano piccoli, e loro sono testimoni, ma veramente piccoli, io ho detto loro una cosa molto semplice, perché ci tenevo che rimanesse impressa fin nei ricordi dell'infanzia, che loro hanno un papà e una mamma della terra e un papà e una mamma del cielo, che è lo stesso mio, lo stesso di Umberto e Brigida, lo stesso tuo. Quindi il padre e madre, Dio, è comune.
1: Certo.
0: È l'origine da cui tutto l'essere, il nostro essere, la nostra anima viene evaginata. Quindi siccome noi 1, 2, 3, 4, 5, 6 abbiamo lo stesso padre e la stessa madre del cielo, vuol dire che noi 6 siamo fratelli.
1: Sì.
0: E quindi cade la funzione, cade la finzione e siamo tutti fratelli. Io ci tenevo che i miei figli lo sapessero fin da piccoli, che io sarò sempre il loro papà. Ho più esperienza di loro e avrò questo ruolo barra responsabilità. Ma da un certo punto di vista, nello spirito, siamo fratelli. Quindi quando Giona adesso mi dice bro, o io gli dico bro, per certi aspetti ci sta, per certi aspetti, diciamo. Quindi c'è questo aspetto, caro Fabio. Il passaggio che l'umanità sta facendo adesso è dalla famiglia di sangue alla famiglia elettiva, la famiglia scelta, quella che Goethe diceva le affinità elettive.
1: Sì.
0: Quindi in giro, io sono figlio unico, però forse sarà per questo motivo, non so che cosa, ho sempre cercato il fratello, i fratelli, e un sacco di fratelli in giro per il mondo, ma veramente tanti. E infatti questo crea un po' di confusione quando i miei figli dicono ma chi è Maurizio, ma chi è Antonella, eccetera. Io dico mia sorella, o dico mio fratello, e loro dicono ma come, tu sei figlio unico. E allora insomma è un po' una roba così, però io lo dico ridendo. Però l'umanità ha bisogno, certo, di fare un salto dalla linea del sangue alla linea elettiva, alle persone che si riconoscono, che hanno, condividono insieme dei valori, che vogliono portare avanti dei valori e portarli nella società e via così, e cambiare il mondo. Quindi questo è un aspetto, diciamo, molto importante. Facciamo un passo in avanti. L'essere umano è formato, appunto, quando uno dice una persona, è formato da due parole, l'essere e l'umano. L'essere, Fabio, non è di questo mondo, è una scintilla divina che ha scelto di venire in questo mondo, ma è come se noi dicessimo un essere nell'umano. Possiamo fare esperienza di questo quando rendiamo pratica la frase di Shakespeare, essere o non essere, ne avevamo già parlato alcune volte. Quindi essere o non essere è uno stato di coscienza, quindi o uno è o non è. Non è che uno può essere un poco nello stato d'essere, è come essere incinta, certo, o sei o non sei.
1: Assolutamente.
0: Però ripeto quello che avevamo già detto in una puntata. Quando uno è assolutamente certo di essere e si rende conto che prima non era. Quindi se uno ha il dubbio se è o non è, vuol dire che non è. Perché quando uno è nell'essere, nella sua coscienza d'essere, si rende conto di chi è e soprattutto che prima non era, prima sognava, prima era in uno stato altro di coscienza. Quindi nell'essere si apre tutto un mondo e si aprono quelle domande che fin dall'antichità hanno incuriosito e hanno mosso le persone a domandare qual era l'origine. Quindi se pensiamo all'antica India, all'antica Persia, all'Egitto, pensiamo ai filosofi greci. Io chi sono? Io chi sono?
1: Sì, si ponevano certe domande.
0: Io? Chi sono io? Quando dico io, chi, a chi mi sto riferendo? A quale parte di me? Io cosa sono? Da dove vengo? Dove sto andando? Perché sono qui? Quindi queste sono le grandi domande che hanno da sempre animato l'essere umano e hanno a che fare con l'origine, hanno a che fare con questo padre e madre cosmico, hanno a che fare col senso della vita e hanno a che fare anche coi nonni. Perché se John e Sara sono qui è perché io ed Elena abbiamo pagato loro un biglietto per venire dalla stella, dal cielo, fino a qui sulla terra. Quindi potremmo essere bravi genitori o pessimi genitori, ma c'è una cosa: sono qui grazie a me ed Elena.
1: Certo.
0: Sono qui perché noi abbiamo dato la possibilità a loro di venire a fare questa esperienza. Così se io sono qui devo ringraziare Umberto e Brigida. Posso essere stati bravi genitori o no, poco importa, ma sono qui grazie a loro. E qui torniamo a bomba sull'argomento. I nostri genitori fanno sempre del loro meglio, sempre del loro meglio. Quando uno comprende bene questa cosa, quando diventa esso e diventa lui stesso, certo, genitore. E così si comprende che il genitore fa anche tanti errori, però sempre cerca di fare del suo meglio. Ora, a volte dai nostri genitori abbiamo ereditato cose buone, a volte cose meno buone. Poi sarà ognuno che, quando diventerà adulto, deciderà cosa tenere e cosa, certo, invece trasmutare. Però vorrei andare un po' oltre. In realtà il genitore insegna sempre. Il genitore insegna sempre.
1: Concordo.
0: Insegna sia cosa bisogna fare, e a volte è, diciamo, il maestro bianco, a volte insegna su cosa non bisogna fare. Ed è il maestro nero.
1: Sì, sì.
0: Pensando alla scacchiera, alcuni amano giocare col bianco, alcuni col nero.
1: Certo.
0: Però io conosco dei figli che non fumano perché i genitori non hanno mai fumato e lui non ha mai messo l'attenzione lì. E conosco altre persone, Fabio, che non fumano perché il padre magari fumava 2 pacchetti al giorno.
1: Sì, sì.
0: E vedendo tutto quello che poi ha visto, ha detto: io non fumerò mai.
1: Certo.
0: Quindi i nostri genitori sempre, diciamo, ci insegnano con l'esempio, con tante modalità. Ad esempio, i miei genitori sono persone molto semplici, persone collegate ai ritmi della natura. La casa dei miei genitori è a Sant'Anna Morosina, in una piccola stradina bianca, e quando io ero piccolo mi ricordo che con la mia biciclettina tornavo da scuola, c'era un grande campo di frumento, sembrava proprio la casa del Mulino Bianco, e lì c'era una piccola fattoria con le mucche, i maiali, le galline, i conigli, e poi c'era l'orto, c'era il trattore. Quindi i miei genitori mi hanno insegnato, ma soprattutto con l'esempio, non con le parole, e di questo li devo veramente ringraziare. E non solo per avermi, diciamo, portato nell'orto, anche se al tempo, lo dico ai miei figli, non è che proprio facevo i salti mortali quando dovevo andare a bere all'orto, fare i lavori in stallo, via così. Però questo ritmo mi ha formato, quindi nascere in questa piccola fattoria a conduzione familiare, anche se mio papà lavorava in fabbrica, mia mamma era casalinga, no? Però mi ha dato un certo ritmo, un certo orientamento, sono stato per certi aspetti esempio, e per questo li ringrazio. Ma non solo questo, pensa che mia mamma era giovane. Quanti anni avevi, mamma? Quando
2: 20
0: l'hanno...
2: anni e mezzo quando mi sono sposata.
0: Pensa, 20 anni e mezzo.
2: Ottimi a 21 anni.
0: Quindi mia mamma aveva 21 anni, immaginiamo le ragazze di oggi. E cosa è successo a tua suocera?
2: Che mi sono sposata il 30 aprile, era di domenica. E dopo 39 giorni dal matrimonio, mio marito ha perso il papà, per un infarto, ha capito? Poi dopo, quando Luca aveva 2 anni, la mamma di mio marito ha fatto una paralisi.
1: Caspita.
2: Io l'ho avuta per 11 anni e mezzo, e insieme con noi c'era anche il fratello più giovane, 10 anni più giovane. Eravamo una famiglia un po' allargata, perché la mamma ha voluto che io andassi in casa, capito?
1: Perché comunque secondo me c'erano anche dei valori familiari e sociali diversi, e cioè comunque c'era la, non si perdeva tempo a lamentarsi e basta, no? Oppure anche a trovare soluzioni alternative, tipo il centro di ricovero, piuttosto che comunque ci si aiutava
2: una volta se ci,
1: Cioè, ci sono tantissimi casi in cui la vostra generazione ha tenuto in casa parenti o cognati, suoceri,
2: diciamo,
1: dicendo,
2: diciamo,
1: ammalati.
2: Che noi due abbiamo perso i genitori presto. Tutti presto. E allora così noi dopo corriamo per la salute. Sono 25 anni o anche qualcosa in più che corriamo per la salute. Ciclisti.
0: Aspetta. Dicevo ai miei genitori se avevano piacere di raccontare la loro esperienza, sì, perché certo. Sono da 25 anni che vanno via in bicicletta, non solo alla domenica ma anche durante la settimana. E quindi vivono questa fase della loro vita facendo sport, cercando di mangiare bene, però sono delle macchiette perché si vedono alla domenica questi due in bicicletta vestiti.
1: No, ma infatti, per cui allora, 20, lei ha detto che ha 75
2: anni, 82.
1: Ecco, quindi meno 25, lei aveva 50 anni più o meno.
2: Sì, quando Luca è andato fuori di casa, era quel tempo lì nel 2000, ha capito? Ecco.
1: Ma
2: nel 2000 lui si è fatto la sua famiglia.
1: E voi avete preso la bicicletta.
2: mi sta
1: dando molte speranze, sai? Perché io ho 50 anni, quindi cioè, se avete cominciato a fare.
2: Facciamo due o tre volte alla settimana 40 km.
1: Caspita.
2: E facciamo la domenica 60 km.
1: Ma come mai la bicicletta così?
2: A volte sono un po', diciamo ultimamente un po' stanca, magari per il caldo, per problemi, sì. Ecco, però mi faccio un bagno tiepido e si riparte. A volte io parto col mal di testa in questo punto e arrivo a casa senza il mal di testa.
1: Ma perché avete scelto la bicicletta come mezzo?
2: Perché fa bene per il nostro.
1: Sì, no, nel senso magari voglio dire andavate anche prima in bicicletta oppure avete proprio.
2: Abbiamo iniziato con un gruppetto della nostra età.
1: Che
2: poi
1: bello.
2: Dopo un po' alla volta sono rimasti a casa per motivi personali o salute o altre cose, ecco. E siamo rimasti in due, io e lui, e così.
1: I nonni
2: si va avanti così finché si può.
0: E quindi
1: è meraviglioso.
2: Finché si può.
0: E quindi i miei genitori hanno questa caratteristica che fanno più o meno sempre i soliti percorsi, però con molta costanza per anni senza saltare mai una volta. Hanno solo piccole pause quando, non so, il mese scorso c'è stato quel caldo atroce o d'inverno, quando sono proprio quelle giornate dove è meglio stare a casa. Però loro sono costanti per 20 anni, 25, no? Così mia mamma, siccome percorre sempre i soliti posti, sa che poi arriva prima la primavera e quella signora in quella casa mette i fiori, e allora lei li attende, oppure sa che in quell'altro.
2: Gli anziani se sono fuori. E poi quando non li vedo più, so che non ci sono più.
1: Pazzesca questa cosa.
2: Non le dico.
0: Quindi è un correre nel tempo, attendendo le stagioni, attendendo quello che arriva. E mio papà era fino a qualche anno fa, non riusciva quasi a muoversi. Aveva un bustino e me la son vista, a dire la verità, abbastanza brutta, no? E poi ha saputo reagire. E papà, cosa fai ogni mattina?
3: Allora ogni mattina io faccio 150 flessioni.
1: 150 flessioni?
3: Flessioni, intendo dire flessioni non da steso in terra, ma però dal divano prendo le gambe e me le porto indistintamente, tassativamente quel movimento.
0: Qualsiasi cosa succeda, non salta una volta.
3: E adesso è diverso tempo che metto una pallina sotto il piede e la faccio girare sul palmo sotto del piede, così stimolo tutte le parti del corpo.
1: Ma dai.
3: Perché io non sono mai stanco.
1: Impressionante.
3: Sembra una cosa fasulla, però prendere una pallina da tennis, farla girare sotto il palmo del piede, il calcagno ha una funzione, le dita ne hanno un altro.
0: È tipo una riflessologia, però spontanea,
3: sarà,
0: no?
3: Sarà una cosa. Però se non la fo questa roba, mi sento bene.
1: Ma a parte che si vede che siete molto in forma, ma poi c'è, quando correte in bicicletta c'è un po' di rivalità fra di voi?
2: Deve essere solo davanti perché non riesce a stare dietro. Quindi... no, non riesce a stare dietro perché ha paura di toccare la bicicletta davanti. Allora devo essere io.
4: È incredibile.
2: Sì, sì, sì.
4: Veramente forte.
0: Sì. Allora, sono tutti e due del segno del leone.
4: Oh.
0: E mia mamma fa gli anni il 7 e mio papà il 21, quindi sono veramente delle macchiette.
4: Sì,
0: e il regno di mio papà è l'orto. Okay. Quindi quando inizia la bella stagione gli spariscono tutte le magagne. Mio papà ha sempre una abbronzatura invidiabile e quando è primavera lui vive nell'orto. Mia mamma è regno, mia mamma invece è all'interno della casa. Sì. Abbiamo i problemi nell'inverno perché mio papà vorrebbe spostare delle cose, fare delle cose, però
4: io ho questa memoria, una delle più belle, che tra l'altro ho dedicato uno dei miei libri a loro due, erano i miei vicini di casa quando abitavo ad Abano, che si chiamavano Antonietta e Rino. Erano un po' i miei nonni perché adottivi, perché io avevo perso i miei, erano molto legato alla figura dei nonni e probabilmente loro sono proprio arrivati a compensarla. E tutti e due mi facevano sempre ridere perché lui si occupava dell'orto, lei della casa. Se per qualsiasi motivo si incrociavano oppure c'era brutto tempo, litigavano, e poi però c'era tassativamente quel momento al crepuscolo del tramonto che si bevevano il tè o il caffè fuori in portico. Sì, io li guardavo e stavano chiacchierando amorevolmente e poi tornavano dentro in casa. Cioè, avevano talmente tutti i loro ritmi. Io ero proprio affascinato da questa cosa qua, affascinato.
2: Sì. Quando io vado, ci fermiamo al bar a prendere un caffè macchiato, ha capito così, magari c'è un bambino, quando vedo ogni bambino che vedo, per me è la ricchezza più grande che si può avere nella vita.
4: Questi sono i nonni.
2: Guardi, io guardo il visino di questi bambini e considerando gli anni che ho, ringrazio Dio veramente.
4: Credo che sia te veramente, come diceva Luca, a parte le fondamenta o le colonne a seconda della prospettiva,
2: si
4: ma
2: viene a maturare,
4: una risorsa incredibile.
2: E ogni 20 anni so che cambiamo generazione, più o meno ogni 20 anni.
4: Sì. Però secondo me la vostra è quella che in qualche modo è stata quella più colpita, perché le nuove generazioni, diciamo che c'è poca differenza tra una generazione e l'altra. Nel senso che da un certo anno in poi si sono aperti tecnologie, usi, costumi, vestiti, modi di fare, via dicendo.
2: Sì.
4: Cambiano, certo, però voglio dire non così in maniera eclatante. Dalla vostra generazione, che era appunto composta da ritmi, terra, campi, orto, insomma, un tipo anche di vita più umile, più sana, se vogliamo anche, siete stati proiettati in un tipo di società che è completamente, veramente diversa, insomma.
2: Io ho sempre amato i gerani. Davanti casa ne ho. Quest'anno sono un po' in sofferenza perché sono le bestioline che gli fanno i buchetti e allora bisogna pulire bene i gerani.
4: Okay.
2: Loro stanno rifacendo la parte nuova adesso. E allora bisogna aiutarli. Ma non c'è, penso, non ci sono in giro tante case che hanno i gerani che ho io.
0: Mia mamma non ha il pollice verde.
2: Io proprio,
0: una mongolfiera attaccata al pollice di colore verde.
2: Tutto è andato un po' in sofferenza.
4: Sì, quest'anno è stata molto difficile.
2: Però adesso
4: stagione.
2: Ho visto le nuove foglioline che iniziano a rifarsi, ha capito? E allora bisogna nutrirli con l'aiuto un pochino, proprio quello per i gerani, ha capito? È così.
4: Vi chiedo una cosa, ma visto che insomma per l'esperienza che avete, qual è la differenza nel vostro essere stati genitori di Luca e invece adesso nonni di Sara e Giona?
2: Io nella vita ne ho passate tante e non posso neanche dire perché, per cosa e per come. Ne ho passate veramente tante. Ecco, adesso ringrazio Dio di queste due meraviglie che abbiamo.
4: Siete proprio innamorati dei vostri nipoti?
2: Sì. E guardi che domenica siamo stati a una festa così d'improvviso, di 50 anni dei nonni, che è una festa a sorpresa, e abbiamo una nipote meravigliosa, bellissima, che ha avuto tre gemelli.
4: Aspetta.
2: E sono grandi più o meno come Giona.
4: Okay.
2: Sono due maschi e una femmina.
4: Mamma mia.
2: Hai capito? E poi dopo è nato anche il quarto. E se vedesse com'è bella mia nipote oggi, Una roba incredibile.
4: Che bello.
2: Una roba incredibile.
4: Ma è più facile fare i genitori o i nonni?
2: Beh, i figli quando sono giovani fanno anche loro le loro, ha capito, le loro, qualche volta scrivono anche loro, ha capito. Però dopo i nonni si fanno finché sono di una certa età, da adesso in poi loro sono attivi per conto loro.
4: Sì, però...
2: sono educati, quello sì, meravigliosi, quello sì, noi lo sappiamo e ringraziamo Dio di quello che abbiamo. Non si sa per quanto che
4: è vera questa cosa, che cosa è vera questa cosa del fatto che da nonni ci si riesce a godere un po' di più i nipoti, perché appunto in un certo senso l'aspetto
2: respiro. Se c'è salute, se i nonni hanno salute, perché a volte poverini, ha capito, non è sempre
4: certo.
2: Ecco, se c'è salute, se c'è amore, le cose si fanno.
4: Bene, dai, allora faccio continuare a Luca, insomma, scusate se vi ho interrotto.
0: Quindi ci tenevo a portare proprio i nonni, i miei genitori, perché li considero veramente degli esempi. Mm-hmm. Tutto quello che mi hanno trasmesso, me l'hanno trasmesso con l'esempio. Ad esempio, molte coppie al giorno d'oggi vanno in crisi, perché magari hanno un carattere diverso, punti di vista diversi e via così. Però anche loro sono sempre lì che un po' si punzecchiano, diciamo. Però hanno una passione in comune. Ciò che poi porta ad andare oltre le divergenze, le diversità, i diversi modi di fare. Mia mamma è molto precisa, mio papà un po' meno. Insomma, hanno il loro carattere, no? È che hanno una passione in comune. Quindi sempre, diciamo, ci dovrebbe essere un punto in comune, un po' come gli occhi, occhio destro, occhio sinistro, e guardano un punto all'infinito, che è un punto in comune. Certo. Ma lo stesso mano destra e mano sinistra, quando si colpisce, uno tiene, l'altro batte, e così i piedi. Noi siamo pieni di coppie, no? Che però hanno qualcosa in comune. Quindi se una coppia non ha nulla in comune, è ovvio che prima o poi si lasciano, i due si lasciano. Le persone di solito fanno figli e hanno in comune la funzione genitoriale. Però poi i figli crescono e loro si ritrovano due estranei, coi figli grandi, e si separano. Però secondo me bisognerebbe iniziare in una certa fase della vita a trovare delle passioni in comune, ad andare a camminare in montagna, o come è successo ad esempio nel loro caso, che finita la funzione genitoriale hanno scelto di andare in bicicletta, la cosa più semplice, più salutare. Quindi sono veramente dei begli esempi. Però ora, Fabio, come il tempo stringe, vorrei toccare un punto veramente molto molto importante, e lo dico con scandendo: non è possibile avere una relazione positiva con Dio, padre e madre, se non ho una relazione positiva con padre e madre della terra. Perché andrò sempre a proiettare quella relazione, quella qualità di relazione. Quando nel Vangelo è scritto: ma cosa posso fare per? Vai da tuo fratello, fai pace, chiarisciti. Quindi io pure ho avuto dei conflitti con mio papà e mia mamma, anche i miei figli hanno degli scontri con me, però sono arrivato a un punto che mi sono reso conto di tutto il buono, di tutto il bello che loro hanno fatto per me, così li ho tra virgolette perdonati, anche se non avevano nessuna colpa. Però io mi sono sentito di ringraziarli, di abbracciarli, di dare merito al loro compito, dire: siete stati dei bravi genitori, avete fatto del loro meglio. L'ho scritto anche in un libro che ho pubblicato con un Sassoscritto Editore nel 2009. Quindi questo qua per me è molto importante. Bisogna ringraziare il proprio papà e la propria mamma della terra. Se no, se non si dice grazie, si cade in disgrazia. In disgrazia. Perché non si è grati. Certo. Grati a due esseri umani che, per quanto abbiano sbagliato, e ripeto, in realtà si insegna sempre, sia nel cosa fare o nel cosa non fare, quindi l'ingenitore sempre insegna. Però per quanto abbiano sbagliato, si sono presi cura, ti hanno portato, ti hanno pagato un biglietto. Teoricamente anche un genitore che i genitori l'hanno abbandonato ed è stato adottato da altri dovrebbe ringraziare il padre e madre biologico, perché alla fine è qui grazie a quella possibilità che gli è stata data. Quindi questo è un punto importante. Alcuni hanno, Fabio, un conflitto con Dio. Sai perché? Perché hanno un conflitto con il proprio padre e con la propria madre. Quindi finché sono in vita, io dico, prendetevi del tempo e passate del tempo con i vostri genitori. Chiaritevi, ringraziateli. Ad esempio, mio papà è l'Homo Faber, quindi per anni io arrivavo a casa sua con un foglietto, scrivevo in un foglio e dicevo mi servirebbe questo. E così molti degli strumenti del laboratorio di fisica e di chimica della scuola Waldorf di Cittadella li hai fatti qui. Ecco qui il donatore e il creatore, no? E molti li ha proprio donati, li ha regalati. E quindi c'è questo aspetto di passare del tempo insieme, fare delle cose insieme. E ogni tanto ho ancora bisogno dei miei genitori, oppure anche se non ho bisogno cerco di fare un passare eccetera eccetera, per passare del tempo insieme, perché ci sono alcune cose che sfuggono, Fabio. Sono momenti magici, non bisogna perdere questa possibilità. Sì, punto primo è quando i bambini sono piccoli, bisogna goderseli. Va bene lavorare, va bene tutto, però bisogna trovare il tempo per passare del tempo di qualità con i propri figli, quando sono piccoli, perché è un momento magico, sì, dopo sì. C'è un'altra fase della vita. Ma allo stesso modo bisogna trovare del tempo da passare con i propri genitori nella parte così, nella terza età, perché i genitori vivono in una vita adesso che è molto più libera del passato, non hanno impegni di lavoro, entrano in uno stato per certi aspetti benedicente, solo guardando i nipoti gli viene quasi come se li benedissero, no? Sì, mio papà sì. È nell'orto, fa bei pomodori perché gli vuole bene, sembra lì quasi che gli parla e via così, no? Quindi è quello stato di grazia che c'è quando i bambini sono piccoli e quando sono un po' più grandi. Però, Fabio, non è scontato invecchiare bene. Non è scontato, perché c'è una curva biologica che parte da zero, poi cresce, quindi la curva psicologica, emotiva e fisica crescono insieme. Poi c'è un punto intorno ai 30 anni, 35, noi l'abbiamo passato da un po', dove la curva fisica inizia a scendere. Già i calciatori iniziano ad avere performance sportive fisiche minori intorno ai 30-35 anni e via così. Poi c'è sempre il Messi della situazione, il Ronaldo, però la carriera termina più o meno in quell'età lì. La vista inizia a scendere, si perdono un po' i capelli, quindi c'è una curva biologica che ritorna verso il basso. Mentre la curva emotiva, psicologica, spirituale da quel punto di crisi dovrebbe volare verso l'alto, quindi ci dovrebbe essere una curva biologica che tende ad andare verso, mia mamma che dice avevo il mal di testa e soffro di questo, soffro di quell'altro, perché a una certa età ci sono tutti gli acciacchi, ma lo spirito tiene su e così si va in bicicletta anche se uno ha mal di testa e dopo il mal di testa non c'è più. Quindi sono degli esempi del fare, non del dire. E questo quindi è qualcosa di bello e volevo dare onore, diciamo, ai miei genitori. E ecco, perché non è facile, diciamo, diventare anziani portando anche quella saggezza, quella benevolenza. E dicevo, mio papà è l'Homo Faber, mia mamma invece è la regina del pollo. Oh. E quindi quando io dico, ma mamma puoi fare il pollo con le patate? E arrivo lì, o risotto, o il coniglio, eccetera. Quando arrivo a casa metto la pentola in centro al tavolo e poi ti posso assicurare che non rimane quasi niente. Quindi mia mamma cura i polli, si prende cura. Quindi sono tutti quei piccoli gesti che si manifestano.
2: Due figli e la gattina di quando erano piccoli. La gattina è stata chiusa per 8 giorni in un ambiente che non si sapeva dove, è tornata a casa per morire. Aveva 3 figli, ha avuto 3 figli, sta gattina, e sono nati il 25 di aprile. 25 di aprile. Allora, una gattina l'abbiamo data via, un maschio e una femmina li curo ancora, ma mi conoscono come una madre, solo io, cercano solo me, non cercano mio marito.
0: E vanno da chi gli ha da mangiare, sanno bene loro.
2: Quattro galline per le uova, loro. Ho cinque tortorelle bianche, wow, che le ho da quando loro erano piccoli.
4: Che bello.
2: Pensi quanti anni che hanno queste cinque tortorelle. E un altro uccello meraviglioso.
4: Mamma mia.
2: Sì. E li curo bene. E loro spesso vedo che mi ringraziano.
4: Eh sì, a me bello percepisco.
2: È una cosa bella.
0: Quindi prendersi cura delle cose, delle situazioni, sì, eccetera, no? Volevo andare in una fase conclusiva, ed è questo. I genitori hanno il loro modo di vivere, hanno le loro abitudini. Io, genitore, quando porto i figli dai nonni, non posso pretendere che loro a 80 anni, 70 anni cambino la loro vita. Io non lo posso pretendere, è già tanto che mi tengono i bambini 2 ore, 3 ore. Non lo posso pretendere. La maggior parte dei conflitti che nascono tra genitori e nonni è perché loro vanno lì e pretendono che i genitori cambiano. I genitori hanno la loro vita, le loro cose. Facciamo un esempio. Mia mamma tiene la TV accesa per compagnia. Mio papà è fuori nell'orto, la tiene, ma è una specie di sottofondo. Quindi quando i bambini andavano dai nonni, noi non ci siamo mai approfittati dei nonni, però capitava che io e Elena avevamo degli impegni e andavano qualche oretta dai nonni. Certo. Loro erano sempre disponibili e lo sono tuttora, perché il welfare gratuito, dobbiamo tenere presente che sono i nonni, li vanno a prendere all'attività, li vanno a prendere a scuola, li portano. Io dico peggio dell'IKEA, 24 su 24, 7 su 7, gratuiti. Quindi il welfare, il sostegno, il servizio è grande quello che danno, non solo come memoria storica, non solo come ancora affettiva, non solo come testimonial di un mondo passato, quindi le radici da dove noi veniamo, ma i genitori sono, i nonni sono veramente qualcosa di grande. Ma non posso pretendere che, siccome a 80 anni, 70, cambino. Quindi ai miei figli io vi dico quello che facevo. Davo un foglio con le cose da fare. Allora, gli ho insegnato, erano piccolini, gli ho insegnato a leggere l'orologio, o facevo il disegnetto con la lancetta piccola e la lancetta lunga. Loro, quando arrivavano, facevano questo, o i compiti o un disegnetto, fino a quell'ora, mezz'oretta. Dopo guardavano un quarto d'ora di cartoni animati, gli dicevo il canale e, caro Fabio, quando arrivava la pubblicità, gli ho insegnato a premere il mute. Perché, non so se lo sanno i genitori, ma se ci sono le immagini e si toglie l'audio, non entra niente. Quindi loro erano autonomi, premevano, facevano un quarto d'ora fino a quell'orario. Dopo andavano fuori e giocavano o a pallacanestro, questo o quell'altro. Dopo andavano dentro e facevano così. Quindi quando andavo io a prendere i bambini, i miei genitori dicevano: ah, che bravi che sei, stai e ha fatto i compiti, eccetera eccetera. E quindi i genitori si devono rendere conto, certo, che devono dare loro delle indicazioni chiare, devono organizzare, dare dei tempi, sennò i bambini vengono abbandonati lì e cosa fanno i genitori? I nonni hanno le loro cose, le loro, certo, abitudini, eccetera eccetera. Quindi questo è molto importante, i nonni vanno guidati, vanno condotti, ma soprattutto vanno coinvolti. Pensa, Fabio, che a scuola noi abbiamo degli orti, forse 30 metri per 50, veramente tanta terra. E in autunno e in primavera chiamiamo a raccolta i nonni che vengono con la loro esperienza, anche mio papà, e si mettono a vangare. Quindi i nonni vangano con la loro esperienza e i bambini piccoli o ragazzi grandi tolgono la gramigna, le radici della gramigna, eccetera eccetera, e in 3 ore alla mattina i nonni vangano tutto un orto, 30 per 50, arrivano 20, 25 nonni con la gioia, c'è questo incontro tra generazioni. Quindi i nonni vanno valorizzati, gli deve dare l'opportunità di essere di trasmettere, diciamo, la loro cultura, di trasmettere, poi mangiano insieme, eccetera eccetera. Ma volevo chiedere a John e Sara cosa sono per loro i nonni. Cosa sono per voi i nonni? Franco, Brigida o la nonna Mariucci, che è la nonna appunto che c'è in Friuli.
5: Beh, per me sono comunque delle persone che sai che ti vogliono bene, cioè ti amano e poi comunque ti sostengono anche sempre con le tue idee, i tuoi sogni, i tuoi desideri, e quindi secondo me è una cosa molto importante anche averli nella tua vita, perché insomma sono molto importanti, ecco. E così.
1: Per te, Giana?
6: Secondo me anche sono delle persone che veramente ti vogliono un bene infinito e comunque sono delle persone che comunque ti hanno aiutato a crescere e tutto. E io lo riconosco anche perché comunque mio nonno, io gli avevo detto in un semplice modo che la sua salsa di pomodoro mi era piaciuta tantissimo, e perché comunque tutti i suoi pomodori a me piacciono un sacco. Però quest'anno per colpa tipo delle cimici non è riuscito a farne, cioè è riuscito a farne veramente pochi, e quindi ha detto che dato che non è riuscito a farmi la salsa con i suoi pomodori, è andato a comprare dei pomodori e me l'ha fatta comunque. E riconosco da questo comunque dei gesti che mi fanno capire quanto bene mi vogliono i miei nonni comunque.
0: Perché gli aveva promesso a John la salsa dei pomodori.
1: Sì.
0: E mio papà ha detto: no, sognanca sta buon de farghi a salsa per questi cimici, eccetera, eccetera.
1: Sì, sì, quest'anno è stata un po' tosta.
2: Tantissimi e belli.
1: Sì.
0: Rovinai. Sì, e sì. Allora ha detto: vado a comprarli e glieli porto. No, però questi sono ancora, Fabio, gli uomini di parola. Cioè un tempo facevano i contratti sulla parola, espuava sue mani, se dava a mano,
1: ma anche sai cosa, che anche questo è un esempio, anche questo è un esempio che hanno portato. Allora, visto che mancano proprio pochissimo tempo, allora un saluto da Maurizio che dice che ti invidia perché sei figlio unico.
0: Poi, allora, sono vantaggi e anche svantaggi.
1: Ecco, prima di tutto ringrazio sempre Luca per le sue trasmissioni, ma Umberto e Brigida per essere venuti, quindi grazie della conoscenza.
2: Grazie a voi, è stata una cosa bella.
1: Ecco, e poi lascio la parola a John e Sara se vogliono fare dei saluti ai
6: loro
1: amici.
6: Io volevo salutare il mio migliore amico Pierre, che li voglio tanto bene e per me è come un fratello.
5: Ti voglio salutare Maddalena, ti voglio bene Madda.
1: Benissimo, grazie anche a voi del vostro contributo, di aver portato il vostro pensiero. È stata bellissima questa idea di Luca di riunire queste due generazioni, insomma, che sono proprio le fondamenta e le colonne, tutto.
2: Luca a 3 mesi chiamava mamma.
1: Pensa a te.
2: Sa? Una domenica sera, verso le 5 così, piangeva. La mattina dopo l'abbiamo portata dal medico. Il medico l'ha visitato e ha detto: ha fatto un'ernia.
1: Caspita.
2: La prima ernia a 3 mesi. Hai capito? Allora lui piangeva nell'anticipo di entrare dal medico. E c'erano due signore che hanno detto: ma chiama mamma, spezzata, mamma. A 3 mesi.
0: E da là si è capito che avrebbe avuto una certa ciacque nella vita.
2: In terza elementare la maestra ha fatto
0: 9 secondi
2: il tema il mio cane,
1: ecco.
0: Quindi tante belle cose, tanti
1: grazie
0: bei ricordi
1: a tutti.

0: Rieccoci in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e ringrazio tutti i messaggi che sono arrivati prima riguardanti Luca e la trasmissione, e vi ricordo che se volete inviare un messaggio SMS o WhatsApp lo potete fare al 334-7102-672, e che li leggeremo in diretta e ci faranno molto piacere. Ora vi presento la nuova ospite di questa terza ora, Erika Canaia, che è un'imprenditrice italiana attiva nel settore del riciclo delle materie plastiche e rappresenta la terza generazione della sua famiglia all'interno alla guida, meglio dire alla guida, di Fimic SRL, che è un'azienda con sede a Carmignano di Brenta, Padova, specializzata nella produzione di filtri automatici autopulenti e ghigliottine per il mercato del riciclaggio e della plastica, di cui all'interno di questa realtà ricopre il ruolo di CEO, che poi, giusto per tradurlo in mille modi di dire, titolare o amministratrice, insomma, di questa della sua azienda, insomma, ecco. Quindi benvenuta, Erika.
1: Felicissima di essere qui oggi e grazie della presentazione.
0: Grazie a te. E parto subito, scusa, con una curiosità, perché mi richiama ad altre cose. Cosa sono le ghigliottine?
1: Allora, purtroppo non ci lasciano a ghigliottinare nessuno.
0: Okay.
1: No, sono, allora, nel riciclo della plastica ci sono degli sfridi, quindi degli scarti di bobine di plastica che, okay, alcuni hanno dei difetti e quindi per essere riusati devono essere ritagliati,
0: ah, okay,
1: per poi essere riprocessati. Quindi noi abbiamo il processo all'inizio con le ghigliottine, nel caso in cui appunto ci sia questo taglio da fare, e i filtri invece eliminano le contaminazioni. Quindi per esempio quando lasciavamo lo scontrino dentro alla borsetta di plastica,
0: ecco
1: il filtro, quando è fusa la plastica per essere riciclata, elimina ciò che non è, quindi carta in questo caso.
0: Ah, ok, quindi potremmo anche dire, perché ci sono delle abitudini che a volte sembrano anche diverse da famiglia a famiglia o da comune a comune, ma quando io metto nel cestino o il bidone, insomma, della plastica, la bottiglia con la sua etichetta attorno,
1: sì,
0: oppure insomma, quindi etichette e tutto, scontrini e quant'altro, in teoria andrebbero tolti.
1: Sì, allora le bottiglie sono fatte di tre materiali diversi, quindi il tappo è fatto in un modo, l'etichetta in un altro, la bottiglia. Il processo di riciclo divide già, quindi noi non siamo costretti a fare nulla nel caso della bottiglia. Quello che mi viene in mente è lo yogurt, che ci piace tantissimo infilarci dentro, no, l'alluminio dentro quando finiamo.
0: Ecco,
1: allora in quel caso lì, anche se lo butti nello stesso contenitore, però tenerli separati aiuta il riciclo. Poi viene comunque separato a mano nel caso in cui ci sia che resta incastrato,
0: certo,
1: c'è anche la manualità in alcuni casi, però se possiamo aiutare meglio.
0: Assolutamente sì, adesso durante questa puntata, trasmissione, questa intervista, cercheremo anche di capire un po' meglio come funziona questo settore, ma soprattutto anche una bellissima realtà, perché se siete arrivati alla terza generazione, insomma, è importante anche dare valore alle aziende del nostro territorio, insomma. Ecco, innanzitutto ti chiedo, chi è che l'ha fondata, quindi, questa azienda?
1: Allora, l'ha creata nel 1963 mio nonno. E faceva tutt'altro, perché ovviamente creava betoniere per l'edilizia.
0: Okay.
1: Poi a 17 anni è arrivato mio papà, che ha uno spirito inventoriale, dico sempre io, incredibile, è un piccolo, grande Archimede ormai. E quindi ha inventato questi macchinari specializzati per il riciclo della plastica. È arrivata mia mamma poi ha preso tutta la parte amministrativa e l'azienda quindi per molti anni ha proseguito con quattro, erano in cinque in totale, quindi mia mamma, mio papà, mio nonno e due dipendenti.
0: Okay.
1: Poi nel 2011 sono arrivata io, e che dico sempre che noi millennium abbiamo questa idea, no, della globalizzazione. Avevo fatto lingue e quindi adoro viaggiare, è una passione mia sfegatata che ho messo poi nel lavoro, e ho cominciato a girare e a far conoscere il nome fuori del mondo, e adesso siamo 60 in azienda, e ovviamente io non...
0: Cioè tu hai proprio premuto l'acceleratore,
1: sì,
0: voglio
1: esatto,
0: dire, no?
1: Esatto. Mio papà ridendo diceva non ho il maschio, quindi sono a posto, sono tranquillo,
0: sì, sì,
1: e invece
0: si
1: ecco,
0: è ricreduto.
1: Si è dovuto ricredere.
0: Ma quindi voglio dire, perché tuo papà poi ha dato questa impronta per entrare in questo settore? Cioè,
1: perché allora lui aveva creato,
0: aveva già un po' capito che c'era questa esigenza per il futuro.
1: Sì, allora aveva tanto aveva creato, sì, aveva capito questo, però inizialmente lui aveva creato delle betoniere, però sai, era piccolina l'azienda, quindi grandi che creavano già li avevano già replicate in due nanosecondi, e quindi mio papà ha detto ok, cambio settore, cerco qualcosa che possa essere più in là nel futuro. E comunque, essendo officina meccanica, nelle vicinanze, noi qui a Padova, Treviso, abbiamo molti riciclatori, e è riuscito a creare una sinergia con un'azienda che aveva appunto i macchinari per il riciclo della plastica. Quindi, per chi non lo sapesse, la plastica viene lavata, okay, lavata poi viene estrusa, quindi c'è un estrusore lunghissimo che è un tubo con una vite dentro che fonde la plastica, e filtrato, quindi tolta quello che non è plastica, e poi viene fatto del granulo, quindi dei piccoli pellet.
0: I micron
1: sono la dimensione che viene usata per identificare quanto è la filtrazione. Quindi poi vengono fatti questi microgranuli, e i granuli vengono usati per fare le sedie, per fare i telecomandi, per fare adesso anche le automobili. Ci sono parti di automobile che viene usato riciclato, si potrebbe fare molto di più, però purtroppo viene usata ancora troppo poco, quindi su quello che dobbiamo spingere.
0: Ma infatti ti chiedo questo. Innanzitutto, cioè, com'è cambiato? Perché mi immagino, voglio dire, adesso così vado un po' a memoria, e questa un po' sottolineatura o indicazione da parte anche degli enti pubblici a un certo tipo di riciclo,
1: sì,
0: me la ricordo più o meno 20 anni fa,
1: sì,
0: circa,
1: esatto,
0: no? Prima, voglio dire, tu nel bidone buttavi tutto umido, secco, plastica.
1: Beh, ancora in US è così.
0: Eh?
1: Anche negli Stati Uniti è ancora così.
0: Ah, ok.
1: Quindi
0: cioè, in quel caso, voglio dire, quando arriva, che ne so, nell'isola ecologica, tutto assieme viene macinato, quindi in quel caso non è possibile riciclare.
1: Allora, nel caso, noi adesso,
0: cioè,
1: ne separiamo,
0: parlo
1: la plastica
0: del passato.
1: Sì, nel passato non si riciclava,
0: okay,
1: veniva proprio, adesso c'è la separazione. E la plastica, ovviamente, come possiamo vedere in tanti nostri prodotti di plastica, ha dei numerini, e quei numerini identificano la tipologia di plastica, perché il polipropilene non è lo stesso del PET della bottiglia.
0: Okay.
1: Quindi poi vengono separati per tipi, e ci sono dei selettori ottici che dividono per tipologie.

0: riciclarle, cioè che esatto. Una bottiglia è stata riciclata, che ne so, X volte. E
1: infatti, per quello che dicono, sì, che ci siano dei limiti per compatibilità, ovviamente chimica, però per ora non è ancora stato identificato quante volte X. Certo. Ok, ecco. Mentre quello che preme di più è, per esempio, molti prodotti che noi adesso buttiamo, appunto, imballaggi che buttiamo per essere riciclati, ovviamente hanno questo processo, no, di riciclo che abbiamo detto, che ha un costo. E i trasformatori, quindi quelli che utilizzano poi per produrre altri prodotti, prediligono comprare il vergine, quindi plastica non riciclata, perché costa meno. E quindi è questo il gap su cui dobbiamo lavorare, perché l'economia circolare è assolutamente importante. Tutti noi vogliamo salvaguardare il pianeta e quindi usare meno vergine, ma se non accettiamo di avere quei 2 centesimi in più di costo,
0: se non entra nella cultura,
1: esatto, non possiamo avere, diciamo, i magazzini pieni e non riutilizzarli.
0: Sì, perché adesso vi starete domandando, visto che ha introdotto anche questi concetti, perché lei, allora, per quanto mi riguarda, anche se non ci conoscevamo fino a pochi secondi fa, è atipica, perché oltre a essere un'imprenditrice italiana che è riuscita, mettiamola così, a portare a livelli internazionali l'azienda di famiglia e a aumentare anche le dimensioni, insomma, e le prospettive, è diciamo innanzitutto un'imprenditrice donna, e quindi sottolineiamo quanto sia importante, secondo me, nel settore del lavoro e delle aziende italiane, insomma, le figure femminili, assolutamente. Ma oltre a questo, diciamo, lei cerca di portare anche nel suo lavoro, nel suo modo di fare, proprio nel suo essere, e concetti anche di etica, di crescita personale, vuoi anche di spiritualità, se in un certo senso, e di ambiente, certo, ovviamente, insomma, sì. Ecco, quindi quanto è difficile coniugare un po' tutte queste cose, e non per ultimo è madre e moglie.
1: Esatto.
0: Tra l'altro, scusa, madre di e moglie di?
1: Sono madre di Raffaele e sono moglie di Michele.
0: Ok, bene.
1: Che sopravvive a me perché lavora con me anche, quindi.
0: Aiuto.
1: Bravissimo.
0: Possiamo chiamarlo San?
1: Sì, sicuramente.
0: Ok. No, come si fa a coniugare un po' tutte queste cose qua?
1: Allora, intanto le piccole cose possono diventare grandissime. Adesso sono stato in viaggio, appunto, con la mia famiglia per le vacanze, e al mare tutti noi incontriamo dei piccoli pezzetti di plastica o di carta o di vetro nel mare, nelle spiagge. Se noi tutti prendessimo qualche pezzettino e lo buttassimo nel cestino, avremmo tutto un ambiente assolutamente pulito.
0: Certo.
1: Ok, quindi quello che a me preme tanto sottolineare è che l'economia circolare, l'etica ambientale, dovremmo averla dentro di noi, tutti noi, perché l'ambiente in cui viviamo è nostro, di tutti. Quindi andare in un'isola e individuare, perché questo maleducato ha buttato la bottiglietta di plastica, ecco, cattiva la plastica, intanto è inutile andare lì a lamentarsi di quello che è successo.
0: Certo.
1: Si tira sulla bottiglietta, la si mette dentro lo zaino, e quando si arriva in hotel la si butta. Abbiamo fatto un grande piccolo passo.
0: Certo.
1: Okay? Poi io ci credo veramente, perché vedo i riciclatori in tutto il mondo quanto si impegnano per riciclare e creare materiale di qualità.
0: Cosa intendi per riciclatori? Cioè persone addette che lo fanno per lavoro, o
1: ci
0: persone,
1: sono aziende,
0: eticamente?
1: Ci sono aziende specifiche, che appunto imprenditori, che hanno delle aziende dove ovviamente raccolgono quindi tutta questa plastica. Anche, per esempio, io ho dei clienti in Guatemala che hanno delle persone specifiche che vanno nei fiumi a raccogliere e a portargli la plastica.
0: Okay,
1: per poter fare qualcosa di più, okay, di migliorare l'ambiente. Poi ovviamente stiamo parlando dal punto di vista economico, c'è un ritorno, non dico mica, però stanno anche facendo del bene alla loro comunità.
0: Però ti chiedo, allora, l'aspetto internazionale lo riprendo dopo che ti faccio una domanda, una mia curiosità. Rimanendo un attimo in Italia, vedi, cioè per esperienza, insomma, ecco, che c'è diversità anche tra semplicemente regione e regione, adesso senza discriminare nessuno, però insomma, nei miei viaggi in Italia, perché io non prendo l'aereo come te,

0: mi sposto in macchina. E, cioè, io ho visto anche una diversità tra il sud e il nord da questo punto di vista, ma proprio parlo a livello di cultura, non di cattiveria, parlo a livello di cultura. Cioè, una volta ho visto delle macchine con dei sacchetti di immondizie sul cofano che non vedevano l'ora di fare la curva perché rotolassero fuori, anche se poi, visto che io abito ai piedi dei Colli Ugani, non è che, diciamo, noi cerchiamo insomma anche noi di pareggiare i conti, perché ogni tanto ti trovi anche i sacchetti in mezzo ai colli, eccetera eccetera, insomma, ecco. Quindi quanto ci manca ancora per raggiungere questo rispetto per l'ambiente?
1: Allora, io che ho viaggiato molto e mi piace tanto, ho individuato dei paesi in cui c'è proprio un rispetto per l'ambiente come per gli animali. E adesso, per esempio, sono appena stata in Thailandia e ho trovato poca plastica, perché loro mi hanno detto che tutte le sere loro puliscono.
0: Pensa te.
1: Quindi c'è un addetto che tutte le sere fa il giro, e dopo io ho trovato qualcosina, ovviamente, perché capita, non c'è, certo. Cioè, ovvio. Però loro di default puliscono, sistemano e mantengono, okay, lo stato naturale. Tanto che hanno anche bloccato delle spiagge, quindi le bloccano per dei periodi per salvaguardare le barriere coralline ed evitare che i turisti entrino.
0: Pensa a te.
1: Ok, cosa che per noi è inconcepibile, perché il Mar Rosso si sta disintegrando e non bloccano. Dovrebbero bloccare, salvaguardare, lasciare che si ripopoli,
0: certo.
1: E poi ovviamente fare più e più cultura.
0: Ma anche perché poi ci sono dei posti, lo vediamo anche da certe immagini, che sono devastanti e fanno male a vederle, ma animali che introducono, certo, del mare, che introducono plastica, cioè se la mangiano.
1: Sì, quello, dicendo, su quello c'è stato purtroppo un accanimento dei mass media, perché poi è stato riconosciuto che molte foto erano fake.
0: Ah, ok.
1: Quindi è stato proprio una manipolazione di quel periodo. Fortunatamente poi abbiamo avuto un periodo in cui c'è stata una calma contro l'aggressione contro la plastica, perché dal punto di vista medico ci serviva, okay, moltissimo. Poi però c'è stato un attacco ulteriore, adesso c'è proprio una sofferenza da parte del comparto dei riciclatori, perché si continua a comprare solo vergine, o addirittura, che dal mio punto di vista è peggio ancora, si compra extra UE, extra Europa,
0: questa era la domanda,
1: che hanno delle certificazioni ovviamente che sono totalmente esigue, quasi quasi, diciamo, basiche, ecco, rispetto a tutte invece le norme che noi in Europa abbiamo.
0: Ecco, allora soffermiamoci qua un secondo. Mi ricordo che a un corso dove ero andato, dove si parlava appunto di ambiente, ma era centrato sul discorso sempre del riciclaggio, e dicevano che sostanzialmente ci sono certi paesi in via di sviluppo, o addirittura che devono ancora raggiungere la via, sì, dello sviluppo, che sostanzialmente esprimevano questo pensiero: voi occidentali avete fatto quello che volevate fino adesso, ora che stiamo crescendo noi non venite a imporci storie strane tipo etiche, ambiente e via dicendo, perché non avete il diritto di dircelo, no? O di insegnarci nulla. E quindi sostanzialmente non seguono un determinato tipo di rispetto verso l'ambiente, o normative o certificazioni. Quindi questo crea uno svantaggio per le aziende italiane, che invece devono sottostare a un determinato tipo di legislatura?
1: Sì, assolutamente sì. Dall'altro lato però, io che premo molto per il Made in Europe, le aziende europee dovrebbero acquistare europeo, allora. Cioè, come loro si proteggono, perché si proteggono con gli acquisti e con la produzione, per poter dire devo svilupparmi e quindi devo proseguire, io europeo allora dovrei tutelare la mia Europa e rispettare le regolamentazioni europee e acquistare europeo.
0: E invece
1: si guarda molto spesso solo ed esclusivamente la marginalità. Però a lungo andare questo comporta la chiusura di molte aziende europee, e quindi il monopolio poi non sarà più nostro, sarà di quelle aziende che poi cresceranno, certo, e riusciranno ad avere il monopolio su di noi. Quindi se noi non abbiamo una visione a lungo termine e diciamo ok, per la marginalità di ora rischio che mio figlio non abbia poi più un'azienda per cui lavorare,
0: sì,
1: ci stiamo facendo del male da soli.
0: O anche un ambiente in cui...
1: anche un ambiente, esatto, su cui dopo vivere. Perché adesso ci so, il turismo è ovvio che tantissimi paesi vivono di turismo ed è meraviglioso. Prima di tutto noi turisti dobbiamo essere rispettosi dove andiamo.
0: Certo.
1: Ok. Seconda cosa, ovviamente, se c'è stata una persona poco rispettosa, ripariamo.
0: Sì, ma mi è piaciuto il tuo concetto di prima, cioè della serie, sì, cioè voglio dire, anche a me è capitato di andare al mare, fra poco, cioè, ti veniva da saltargli addosso a quello davanti perché con un portacenere, e io sono fumatore, ma lui aveva un portacenere vicino all'ombrellone e butta la cicca per terra. Quindi dici, a parte le leggi che ci sono, che adesso neanche in spiaggia potresti fumare, ma ce l'hai lì, cioè cosa ti costava? Quindi era lì proprio tranquillo e aveva anche dei bambini piccoli, quindi ancora di più mi saliva la canonia, no? Però come dici tu, cioè, anziché perdere tempo e magari mi rovinano anche il bel faccino se mi tirano un pugno,
1: un cartone,
0: ecco,
1: esatto.
0: Quindi ho detto preferisco, cioè, evitare le polemiche piuttosto andare lì io,
1: esatto,
0: a tirare su.
1: Esatto.
0: Ecco, tra l'altro una cosa stranissima che non sapevo, ma l'ho anche fotografato un cartellone pubblicitario che diceva che adesso riciclano anche i mozziconi delle sigarette per fare tipo mobili addirittura, no? Quindi il riciclo comunque come concetto sta...
1: Come concetto il riciclo è assolutamente il futuro. Nel 2030 è già stato previsto dall'Unione Europea di imporre un contenuto di riciclato nei prodotti, ok? Però è ovvio che questo contenuto di riciclato deve essere acquistato made in Europe. È questo il particolare su cui bisogna premere sempre di più, perché se io adesso produco macchinari, io faccio molta fatica a competere con una parte del mondo dove non hanno regolamentazioni,
0: certo.
1: Ok, cioè noi veramente ogni anno arriva una regolamentazione nuova, un qualcosa su cui devo concentrarmi per adeguarmi, perché ci tengo ad adeguarmi, perché tantissime altre aziende a un certo punto dicono
0: sì, non
1: ce la faccio, cioè, e lo capisco,
0: certo,
1: lo capisco. Però anche nel riciclato dobbiamo sostenere anche noi come consumatori. Quando io vado ad acquistare al supermercato e leggo delle cose 100% riciclabile, ok, meraviglioso. Allora, intanto adesso basterebbe verificare un attimino se è vero. Seconda cosa, non è prodotto da materiale riciclato, è riciclabile, quindi già ti fanno un greenwashing nel dire vedi, si potrà riciclare,
0: certo,
1: bravo, ma cosa ci hai messo lì, vergine?
0: Pensa a te,
1: okay,
0: vedi la dicitura che frega un po'.
1: La dicitura che in quel 20 secondi tu dici ok, sto facendo qualcosa, in realtà no. Oppure il comprare, cioè la differenza tra bio e compostabile. Io questa domanda, per ridere, la faccio a tutti i ragazzini che vengono da noi in delle elementari o delle medie. Gli faccio una capa tanta così, gli faccio fare il giro, gli faccio vedere tutto. Però quando gli chiedo la differenza,
0: non la sanno.
1: Ok, quindi tu acquisti una cosa e la butti convinto perché non ti sei preparato e non sei andato a scoprire,
0: certo,
1: le differenze, che adesso non la dico così ognuno dopo deve andare a vedersela,
0: sì, sì,
1: che speriamo che,
0: certo,
1: uno vada a vedersela. Però oppure le borracce. Ok, le borracce,
0: che era una moda di due anni fa, due, tre,
1: esatto,
0: anni, di qualche anno fa.
1: Esatto,
0: insomma.
1: Io ho tutti i ragazzini che arrivano con questa borraccia e gli dico guardate sotto se c'è il simbolino del contatto alimentare, che è una forchetta con il coltello, no?
0: Sì.
1: Su 20, ok, ce ne meno di metà ce l'hanno, ok? Perché se io vado a acquistare una borraccia a pochi soldi, ok, praticamente sto mettendo la bocca sulla plastica tipo una fioriera.
0: Certo.
1: Perché non è a contatto alimentare.
0: Certo.
1: Ecco, quindi queste piccole cose che però sono salvaguardie anche del nostro corpo, del nostro fisico, poi nel momento in cui le utilizziamo.
0: Sì, poi sai cosa penso anch'io? Che io svolgo un lavoro nell'editoria e quindi lavoro a stretto contatto con i libri, però c'è stato come dico sempre, con i libri non andavo in banca a pagare le bollette o il mutuo, no? Quindi c'è stato un periodo della mia vita che avevo un ruolo di responsabilità nel settore dell'automazione, e c'è stata proprio ci sono stati degli anni in cui siamo stati proprio attaccati da tutti i fronti per il discorso del green, no? Ok. E io lo vedevo con i miei occhi, perché a me piace ragionare sulle cose, piace anche un po' approfondirle, capirne certo. Il senso, quindi ho detto, al di là che posso dire va bene, ok, può servire, allora attrezziamoci tutti con bicchieri compostabili, piuttosto ci mettiamo che cresce anche la piantina e dopo eccetera eccetera. Ma c'erano una marea di problemi, di cose tecniche, di normative, di corsi e ricorsi, di tutto. E soprattutto arriviamo al punto, e cioè l'imprenditore, e parlo di persone che insomma voglio dire non gestiscono centinaia, decine certo. insomma di dipendenti, e che se hanno nella loro testa un unico obiettivo, che è quello del profitto, e per me profitto non è che dici ok mi servono 10 per star bene, far star bene la mia famiglia, loro sono andati in un punto di non ritorno, cioè loro arrivano a 20 e dicono no, non mi basta, 30, 40, 50, quindi il loro concetto di profitto continua a crescere in maniera smisurata, mm-hmm. quasi come fosse fine a se stesso, non con un'utilità di dire ma dove cavolo li impieghi poi.
1: Quello,
0: esatto, ok, quindi quando certe questioni arrivano nelle mani o nella testa dei pensieri di questi imprenditori, io mi sono messo a ridere a delle riunioni, perché veramente ridevo che questi non sapevano neanche di cosa stavamo parlando, no, cioè certo. quando parlavi di ambiente o di altre cose, perché a loro interessava solo il profitto, quindi per il loro profitto arrivavano poi a utilizzare anche da paesi che non avevano quelle normative eccetera eccetera dei prodotti che non sapevamo neanche se potevamo introdurre, tipo la paletta per smistare, per girare il caffè, se potevo introdurla in bocca,
1: ecco,
0: voglio dire.
1: Allora, io quella l'ho risolta con le tazze, quindi abbiamo un bel lavabo, okay,
0: e sì,
1: quindi
0: sì,
1: ognuno ha, però adesso per ridere, allora io sull'etica lavorativa ci sbatto la testa spesso, nel senso che è vero che tantissimi imprenditori c'è una serie di difficoltà in Europa, siamo veramente tartassati di tante regole,
0: sì.
1: E questo non è una giustificazione poi, però nel momento in cui arrivi alla fine del percorso, in cui per un anno hai fatto sabati, domeniche, notti insonne a pensare a come migliorare la situazione, e arrivi a non averlo perché per tre quarti ovviamente regola di qua, pagamento
0: certo.
1: di là, costo di là, è ovvio che capisco la frustrazione di molti imprenditori. Io mi sono resa conto che, cioè io ho fatto giurisprudenza, quindi non ho fatto nulla di management o cose, mm-hmm. l'ho compensato dopo, e io cioè ogni anno studio, quindi ho faccio dei percorsi e sono arrivata piano piano a apprendere con la mia azienda tutti i vari passaggi. Quello che io consiglio sempre a livello imprenditoriale, perché ho la fortuna che molti imprenditori mi chiedono e mi chiamano, mi chiedono consigli, ed è per me è veramente molto, è un onore.
0: Caspita.
1: Poter supportarli. Studiate tanto, perché c'è tanto da sapere, c'è tanto da conoscere per la gestione di un'impresa. Non è solo prodotto. Non è solo quello,
0: certo.
1: non è solo guadagno, non è solo calcoli, sono tante cose messe insieme, e c'è da prenderle in mano una alla volta. Tra cui c'è anche l'etica, perché se dai, ricevi. Quindi io che cerco costantemente di dare e di ricevo tantissimo, poi ovviamente bisogna controllare l'ego, perché è inutile, come dici tu, no, di andare sopra sbatti quando stiamo tutti bene, siamo tutti felici, riesco ad avere tutti felici all'interno dell'azienda. La mia missione è quella di creare un luogo di lavoro in cui tutti siano sereni.
0: Certo.
1: Quindi dico sempre, se c'è qualcuno che non è sereno per un X motivo, prima di tutto si cerca di risolvere, e faccio di tutto per, se l'ambiente lavorativo non va bene per te, non voglio persone infelici.
0: Guarda, sì, esatto, ma a partire dal marito.
1: Esatto, a partire dal marito.
0: Sennò dopo non c'è quel distacco poi tra l'azienda e la casa. Ma sai cosa penso? Questa percezione qui mi è appena venuta, no? Nel fatto di vedo una a parte la terza generazione che rappresenti, ma vedo comunque una continuità. Soprattutto in questo caso con tuo papà, nel senso lui ha portato quella che io definisco una delle caratteristiche secondo me dell'Italia, che è quella della comunque creatività,
1: sì,
0: dell'ingegno, ok? Cioè noi proprio qua siamo maestri nel mondo.
1: Noi siamo maestri di quello, sì.
0: Quindi il fatto che lui proprio abbia in un certo senso inventato quel tipo di macchinari per la sua attività e abbia avuto questa visione a lungo, sì, termine, no? E lui però rientra in quella che era la parte operativa, quindi le caratteristiche nostre sono proprio queste, cioè riuscire veramente a fare delle cose incredibili. Tu invece secondo me hai portato proprio come da un punto di vista sempre di creazione, di creatività e di innovazione, cioè hai portato dei concetti che normalmente nelle aziende di 20 anni, 30 anni fa non c'erano, insomma, a parte, ripeto, questo tocco femminile, ma anche proprio la tua energia, che tra l'altro adesso che insomma ti conosco dal vivo percepisco veramente alta e bella e molto piacevole. Quindi hai portato un qualcosa che in un certo senso, sì, tutti dobbiamo andare a lavorare per pagarci le bollette eccetera eccetera, ma perché non rendiamo anche un po' piacevole, nutriente, un po' più elevato quel momento che ci occupa un terzo della giornata? Quindi questa cosa qua è molto molto bella, quindi ti faccio i complimenti.
1: Grazie. Prima delle vacanze abbiamo fatto, siamo presi un sabato, abbiamo fatto un team building, no?
0: Quindi okay, che adesso, sì, immaginavo che tu li facessi.
1: Sì, sono tante di moda, io li faccio già da un bel pezzo e devo dire che molti, e soprattutto i nuovi magari che vengono inseriti, sono molto scettici perché hanno questo concetto del team building in cui è una perdita di tempo. Invece, se strutturata come una giornata in cui ci si può veramente conoscere l'uno con l'altro e si ha la possibilità di esprimere se stessi con delle attività divertenti, si lavora veramente tanto meglio.
0: Certo.
1: Perché comunque siamo delle persone che hanno bisogno di contatto, di socialità e di fidarsi l'uno dell'altro, perché io passo la giornata, io dico sempre quando facciamo le riunioni interaziendali, ho detto, ragazzi, cioè, tutti, siamo tutti collegati, tutti. Quindi se io combino un guaio, in automatico parte la scaletta di tutti che vanno a supporto di quella persona. Se io ho fiducia in quella persona perché l'ho conosciuta e ho avuto modo di creare un rapporto, intanto la supporto meglio.
0: Certo.
1: E comunque arriva l'energia e la forza dell'azienda nel risolvere quel problema.
0: Guarda, io credo di aver, insomma, ho molta chiarezza per quanto riguarda le mie caratteristiche, no? Credo di non essere proprio l'ultimo della fila. Mentre avendo fatto anche tante esperienze lavorative, io ho ancora in mente, credimi, e lo vedevo non solo come il mio titolare, ma anche veramente quasi come una sorta di maestro in un certo senso, perché stiamo parlando di circa 20 anni fa più o meno, e un uomo che vede magari una dipendente incinta e cioè proprio felice che lo siano, addirittura, perché diceva nel suo caso è un consumatore in più per il futuro, ok? Però voglio dire, è una cosa che dice, se non procreiamo dove cavolo andiamo, ok? E in più metteva proprio in una situazione di a nostro agio, vedendo le caratteristiche di ognuno, quindi una sorta, quello che dovrebbe fare normalmente l'addetto, il responsabile delle risorse umane, perché quello dovrebbe essere, non spremere o spostare,
1: no,
0: piuttosto che, ok? E io mi ricordo che mi bussava alla porta del mio ufficio e mi chiedeva se poteva sedersi un attimo e confrontarsi con me. Bon, da quello siamo passati poi, c'è stato questo flusso un po' all'americana dei famosi tagliatori di teste, dove anche aziende da 100 e passa dipendenti arrivavano questi che prendevano dei posti di responsabilità senza neanche la cognizione di quello che facevano, perché a loro era stato dato solo il sottinteso intento di tagliare appunto delle teste, quindi di ridurre i costi e via dicendo, e hanno iniziato a mettere le scrivanie degli uffici rivolte verso il muro, perché la gente, con le porte ovviamente aperte, senza privacy, vi dicendo, ma perché chi passava doveva in qualche modo vedere se non stavi visitando chissà quali siti, ma soprattutto, cioè, dovevi essere lì concentrato, dove a quel punto eri diventato
1: un autonomo. Guarda, dal punto di vista della maternità, io sono ho avuto ovviamente, come tutte le imprenditrici, che tanto per farti dire, c'è solo l'8% in Italia di imprenditrici donne.
0: È incredibile. E cioè, per me dovreste essere tutte donne.
1: Questo è, io mi sono sempre chiesta per quale motivo, quando ho avuto Raphael, mi sono anche capita il perché. E quindi, quando sono tornata in azienda, la prima cosa che ho fatto è stata creare un appoggio alla maternità in azienda.
0: Che meraviglia!
1: E quindi le donne in azienda per 3 anni sono sostenute dal punto di vista dell'asilo, dall'azienda, mentre i miei fantastici uomini hanno dei permessi retribuiti mensili per andare a sostenere la mamma a casa e godersi anche appunto la bambina o il bambino. Credo che per me l'azienda è benessere, quindi, cioè, io ci devo stare 8 ore, devo starci 8 ore perché ci credo nello stare lì, se no vado da un'altra parte, e devo stare bene. Quindi tutto quello che io posso nelle mie facoltà e capacità rendere il benessere, e dico che dopo 15 anni che lavoro molto molto molto seriamente, sono riuscita a fare le mie prime 2 settimane di ferie godute, ok, e l'azienda ha fatto di tutto per farmele fare.
0: Pensa a te.
1: Ok, quindi c'è,
0: sì, quello che dicevi tu prima, di dare e avere,
1: dare e ricevere, esatto. Quindi
0: ma guarda, c'era un signore che si chiama Olivetti, che dovrebbero secondo me insegnarlo in tutti i corsi imprenditoriali, perché insomma ne manca molto il senso, al di là che poi sia un uomo o una donna a dirigere la barca, la nave, ma l'imbarcazione, ma è proprio una questione di approccio. E secondo me, proprio come dicevo prima, queste persone non hanno capito veramente il fallimento del loro intento, perché al di là che nel primo e breve periodo riusciranno sicuramente a dimostrare su un foglio di carta che i numeri danno ragione a loro, ci hanno ridotto dei costi, eccetera, ma alla lunga non funziona così. Le persone, cioè, non ti daranno mai il loro meglio e il loro massimo, e neanche ti seguiranno se alla prima occasione ti tirano anche una pedata sul sedere.
1: Sì, esatto, sono
0: quindi non hanno proprio capito quanto male stiano facendo all'azienda in questo senso qui. Ti leggo alcuni messaggi, che se no dopo li perdiamo.
1: Certo, volentieri.
0: E allora, il 901 finale, André, buongiorno. Purtroppo il privato qui in Italia non può riciclare, partita IVA a parte, non so perché.
1: Allora, la raccolta viene, ovviamente abbiamo delle aziende municipalizzate che raccolgono, ok, perché in Italia funziona per aste, quindi viene raccolta e poi viene venduta all'aste. Il privato, nel senso che il privato può creare la partita IVA, ok, sì, e poi ci sono aziende private che riciclano, quindi acquistano all'asta e poi riciclano, quindi quello sì, si può fare.
0: Ah, ok. E Mara e Gianluca, salve, chiedo per curiosità da profano, è possibile organizzare un'azienda stile Olivetti? Parlo dal punto di vista di inclusione socio-lavorativa, temo però che al giorno d'oggi sia un'utopia, grazie mille, ciao. Ma guarda, allora, io così ho il sentore, sempre salvo che non sia in viaggio o in aereo, che Erika tornerà a trovarci, magari possiamo,
1: volentieri,
0: se ti fa piacere, a
1: molto
0: me.
1: Volentieri.
0: Ecco, e magari possiamo parlare in quella... in quell'occasione di come magari, ovviamente ognuno poi lo può personalizzare, però magari come si può impostare un ambiente lavorativo, anche per dare magari così dei consigli o suggerimenti a chi ha dei
1: molto
0: ruoli
1: volentieri
0: di responsabilità, no? Sarebbe bello.
1: Molto volentieri.
0: Poi Faustino da Cavarzere, ma perché gli viene permesso di mettere in commercio borracce con materiali a uso non alimentare? Faustino, ma basta entrare in un supermercato per vedere il 90% dei prodotti che sono contro la nostra salute. Lì è tutto business, ma credo che anche quella parte di popolazione che per un certo periodo amava mettersi una mascherina davanti alla bocca, non credo che siano stati lì a guardare se effettivamente faceva bene o male o alla salute, ecco. Quindi viene permesso perché purtroppo ci sono delle ipocrisie a livello legislativo. Allora, oltre a far il 637 finale, oltre a far parte di un gruppo di raccoglitori di rifiuti, mi faccio passeggiate ecologiche. Ho una pinza con manico lungo, raccolgo piccoli rifiuti in strada, bottiglie di plastica, pacchetti di sigarette, lattine di bibite e altro, e metto dentro ai cestini dei rifiuti e li metto dentro ai cestini dei rifiuti. A volte me li porto a casa, Maurizio.
1: Sei il mio eroe.
0: Ecco.
1: Grande Maurizio.
0: Grande Maurizio. Tra l'altro è bellissimo, io amo i funghi, però nelle ultime occasioni, ma anche quando c'è questo secco qua, vai anche ad Asiago, altri posti simili, e non c'è niente, no? Però visto che ci sono delle immondizie in giro, tornare fuori comunque con un sacchetto di immondizie e buttarlo via non sarebbe male. E poi allora, Roberta da Treviso, complimenti all'ospite per il suo operato all'avanguardia. Grazie. Nel rispetto di persone e ambiente, nel mondo del lavoro siamo andati avanti come i gamberi, col beneplacito dei sindacati, indifferenza tra dipendenti, purtroppo. Ciao Roberta.
1: Roberta, se posso dirti, come in tutte le situazioni, associazioni, sindacati, aziende, sono fatte di persone, quindi purtroppo ti dico, io con i sindacati ho avuto 3 occasioni. Ho trovato in una occasione un sindacalista molto molto centrato e coerente, in cui c'è stato un meraviglioso accordo per il benessere di entrambe le parti, e 2 cretini, si può dire. Quindi come al solito dipende dalle persone. Io ce la metto tutta, conosco tantissimi altri imprenditori che ce la mettono tutta, anche molto più grandi di me come aziende, e quindi abbiamo fiducia sempre nell'essere umano.
0: Mi piace questa cosa che sto accogliendo del tuo carattere, che non hai il tempo di fermarti, probabilmente per massimizzare il tuo tempo non ti fermi nelle sciocchezze e anche nella perdita di tempo di dover stare lì a lamentarsi e basta, che non serve a nulla, insomma. Quindi anch'io sono convinto, nutriamo, ecco, anche a livello energetico chi fa le cose bene, e non pensiamo a chi invece non le fa bene, avranno il loro tempo.
1: Allora il loro tempo. Tanto tutto quello che ci accade per noi stessi, quindi.
0: Concordo. Fabio, mi sono rimesso all'ascolto da poco e non ho sentito il nome della tua magnifica ospite, che cordialmente saluto. Un abbraccio a Andrea Sceriffo da Verona e Erika Canaia. Giusto?
1: Grazie.
0: Anche l'accento è giusto?
1: Giustissimo, no? Okay. Veneta doc.
0: Che io di solito sbaglio sempre gli accenti, li chiedo prima e li sbaglio. E, poi saluto Ivana, che aveva mandato un messaggio riguardante la trasmissione di prima. E poi Roberta ti risponde: sono d'accordo, le persone fanno le cose, ciao. Ecco, quindi
1: un abbraccio.
0: Intanto, grazie a tutti intanto per i messaggi. Tuo papà lavora ancora in azienda?
1: Mio papà, abbiamo lavorato tanto in modo tale che si dedichi al suo talento, che è l'invenzione. Perché
0: bello.
1: Ovviamente quando sono entrata io faceva tutto, era il tuttologo.
0: Certo.
1: E invece quando sono entrata sono arrivata con l'obiettivo di dire: l'azienda va strutturata, e quindi verranno creati i vari reparti, e mio papà una cosa alla volta la insegnerà e la delegherà.
0: Spettacolo.
1: E quindi adesso è stato quello il lavoro più bello per me, è stato quello. Ovviamente comporta anche non sapere le figure che servono, l'inventarsi la figura in quel momento.
0: Certo.
1: E poi tanti sono evoluti, quindi magari sono partiti con una figura e poi sono stati spostati e sono evoluti all'interno dell'azienda. Questa è una cosa bella, secondo me.
0: E che rapporto hai tu con tuo papà?
1: Allora, mio papà per me resta un genio indiscusso, perché ha una visione, una fantasia incredibile. È stato il papà più lungimirante che io potessi mai avere, perché non è mai stato un papà che mi ha imposto. Io ho avuto un passaggio generazionale veramente meraviglioso, perché lui si è fatto da parte appena ha visto che io ero autonoma.
0: Non è stata la montagna che ti fa vivere nell'ombra.
1: Esatto, per niente. Anzi, mm-hmm. quindi è stato un appoggio.
0: È una grande cosa anche quella. Sì. Soprattutto quando uno ha una personalità importante.
1: Esatto.
0: No,
1: anche perché veramente è stato. Cioè, io sono convinta che il successo della terza generazione, sai che c'è questo bruttissimo detto che la terza distrugge, no?
0: No.
1: La prima crea, la seconda sviluppa, la terza distrugge.
0: Ok. Ma lo dicevano quelli della prima.
1: Della prima. Io invece sono convinta che da noi tutto abbia funzionato, perché mia mamma, mio papà e io avevamo tutti e tre lo stesso obiettivo, che era quello del benessere di tutti, e quindi piano piano il passaggio è stato veramente fluido, perché è stato automatico.
0: Che spettacolo. Allora, vi ricordo comunque che l'azienda si chiama Fimic SRL ed è di Carmignano, con la sede a Carmignano di Brenta. Se voi andate nel sito www.fimic.it, giusto, e vedete insomma un po' tutti i loro riferimenti, e visto che parlavi prima anche di scolaresche, magari se avete delle associazioni, delle cose, magari potete anche mettervi in contatto in qualche modo, che se loro sono accoglienti da questo punto di vista, perché no? Si insegna sempre cose belle ai giovani. E Marino chiede: ciao, come si chiamava la ditta del nonno che creava betoniere?
1: Fimic, sempre
0: Fimic, sì. Quindi è rimasta sempre con lo stesso nome,
1: sì,
0: Fimic.
1: Esatto.
0: E poi Roberta chiede in quale provincia opera. E, allora, la sede è a Carmignano di Brenta, poi lei prende, non so, 120 aerei all'anno e quindi è diventata internazionale. Cioè, mentre loro erano lì tranquilli, lei proprio ha spinto l'acceleratore, ha portato tutti avanti anni luce, e quindi poi voi operate.
1: Sì, sì, noi abbiamo macchine adesso in tutto il mondo, ecco. Quindi compresa l'Africa, l'Australia, quindi noi abbiamo. È stato un onore veramente riuscire a vedere una piccola azienda di Carmignano che installa macchinari in tutto il mondo. È stata una grande soddisfazione.
0: Che spettacolo. Poi 092 finale scrive: le pinzette con stelo costano 2 euro, ogni passeggiata, 2 o 3 cartacce, sono un divertimento. Bravo.
1: Super, super, super. Sì, tutti, sì, noi dovremmo avere questo piccolo,
0: sì,
1: soprattutto,
0: sì,
1: quando andiamo in vacanza e camminiamo e vediamo che c'è di tutto, tiriamo su.
0: Luca da Mira scrive: ciao, sono Luca, se avessimo uno stato che funzionasse con imprenditori così saremmo ancora all'apice. Ciao a tutti. Ma questa è la sfida, no? Cioè, se fosse tutto facile allora non ci sarebbe divertimento, quindi proprio perché lei è la dimostrazione che gli imprenditori ci sono. Cioè, e soprattutto quella parte femminile che dovremmo non so, annaffiare tutti i giorni, perché veramente dovrebbe diffondersi in maniera importante. Ma quindi ripeto, non cadiamo sempre nell'errore, nella trappola di fermarci come al bar a lamentarci dell'arbitro, dello Stato, di questo e quell'altro. Prendiamo esempio da lei, visto che nella puntata, nella trasmissione precedente parlavamo di esempi dei nonni, in questo caso prendiamo esempio da Erika nel suo essere imprenditrice, di farlo in questo modo qui. Quindi credo che appunto se prendessimo esempio e portassimo anche noi un certo tipo, non solo nell'ambiente imprenditoriale, ma magari anche nell'ambiente familiare, sociale, sportivo, insomma, ognuno di noi può portare questo modo di agire e fare. Ecco.
1: Sai cos'è la cosa importante, secondo me, che quando gli imprenditori sono dei grandi imprenditori, quando accanto hanno delle persone che si fidano di loro, quindi,
0: certo,
1: e che li supportano. Quando ho il periodo in cui c'è una persona che per X motivi non è d'accordo con me e che mi contrasta per X motivi, gossipa, no, perché non si fa così,
0: certo,
1: ecco, quelle sono le cose su cui gli imprenditori ci muoiono dentro. Perché veramente tutti gli imprenditori che ho conosciuto, e ne ho conosciuti tanti in 15 anni, c'è un impegno di base, perché lo sforzo che noi ci mettiamo nel creare,
0: sì,
1: purtroppo abbiamo bisogno anche di un po' di apprezzamento, perché spesso ci sono talmente tanti problemi durante la giornata e ne arrivano di nuovi, che se non sei apprezzato
0: Ma anche perché Erika, voi avete l'imprenditore, cioè, mi ci metto dentro anch'io come certo. partita IVA, ma dedica la sua vita al lavoro, cioè non è il timbrare del cartellino, per me la giornata non finisce a quell'orario lì, ma esatto. dura
1: quello che c'è bisogno che duri.
0: Sì.
1: Quindi nel momento in cui noi tutti all'interno dell'azienda, se noi anche lavorando potessimo sostenerci l'uno con l'altro, che può essere: io sostengo il mio caporeparto perché è in difficoltà, io sostengo la mia azienda perché in questo momento vedo che il titolare ha un problema da risolvere, ma avremo degli imprenditori incredibilmente illuminati,
0: certo.
1: perché dipende anche da noi stessi che lavoriamo con loro.
0: Assolutamente sì, e come abbiamo detto prima, magari approfondiamo, visto che con te si può approfondire tantissime cose. Ti scrivono: donna Erika, bravissima.
1: E
0: allora Erika, io intanto, intanto ringrazio tutti i radioascoltatori, vi ricordo FIMIC, quindi www.fimic.it, è un'azienda che è specializzata nel riciclo delle materie plastiche, nella produzione insomma di macchinari per il riciclo, e a Carmignano di Brenta.
1: Sì.
0: Ecco. Erika, grazie di cuore.
2: Ti hanno visto bere a una fontana.

È una bella e finalmente fresca giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 25 agosto, sta per terminare il mese estivo per eccellenza, anche se ammetto che quest'anno è stata un po' più dura del solito. Del resto io mi ricordo estati caldi, ma all'insegna del divertimento, della socialità, del movimento, per dirla in una sola parola, vitalità. E invece quest'anno ho percepito difficoltà generale, proprio anche parlando con molte persone, che a causa del caldo, ma non solo del caldo secondo me, proprio come se molti fossero privi di energia, di voglia di fare, di appunto anche di fare qualsiasi cosa, insomma, ecco, anche di socializzare. E sostanzialmente moltissimi erano proprio chiusi in casa, insomma, quelli che appunto non sono andati in ferie, non sono andati da nessuna parte, facevano proprio fatica a svolgere qualsiasi tipo di attività. E credo, secondo me, insomma, percependo questa estate un po' il solito terrorismo che fanno su più fronti, io credo che tutti noi dovremmo combattere un po' questa cosa qui, cioè reagire quando ci sentiamo inermi, stanchi, privi di gioia, insomma, agire proprio su noi stessi, sforzarci anche a volte. E soprattutto avere comprensione per gli altri, e proprio perché comunque siamo nella stessa situazione e dobbiamo non solo creare rete da un punto di vista operativo e concreto, cioè tipo il baratto, no? Gli scambi piuttosto che l'aiuto, è proprio una questione anche di la rete che intendo io è proprio anche a livello emozionale, relazionale, cioè dobbiamo creare rete anche di tornare un po' a gioire di quelle che sono le virtù umane, non solo, ripeto, buttarci giù. Avete presente la citazione di Platone, o almeno quella che molti riferiscono a Platone, ma non si sa se effettivamente sia sua, e cioè: ogni persona che incontri combatte una battaglia di cui non sai nulla, sii gentile sempre. Ecco, io penso che quella battaglia non sia solo il concentrato di bollette, affitti, mutui e via dicendo, ma qualcosa di ancora più complicato e profondo, ovvero tutta una serie di situazioni che possono essere anche problemi familiari, un karma particolarmente incazzoso, traumi, ferite non ancora rimarginate, insomma tante cose. Ci sono, secondo me, legami da capire, altri da spezzare, insomma relazioni tossiche, ma anche lezioni da imparare. Ma soprattutto c'è un principio che, almeno per quanto mi riguarda, mi guida, e cioè quando ero all'università psicologia litigai pesantemente con una mia collega di corso, perché lei insisteva sul fatto che una persona, se non vuole essere aiutata, non la puoi aiutare. Ecco, io invece, pieno di ormoni e di buoni propositi, sostenevo che con la mia forza e determinazione avrei potuto aiutare chi volevo, indipendentemente dalla sua volontà. Ecco, gli anni e l'esperienza mi hanno fatto capire che aveva assolutamente ragione lei. Questo l'ho imparato proprio nel tempo, prendendo anche le mie bastonate o andando a sbattere la testa contro il muro. E quindi sono arrivato a capire anch'io che si aiuta solo chi vuole essere aiutato, ma non solo in termini di spingere la mano verso di noi, insomma, ecco. Perché significa proprio che l'aiuto deve partire veramente come una scintilla all'interno di quella persona, cioè la volontà di essere aiutato, non la disperazione solo e basta di essere aiutato, o il gesto di darci la mano perché noi lo tiriamo fuori, perché altrimenti, se non c'è appunto volontà da parte di questa persona, se non c'è nemmeno l'atteggiamento, questa persona può trascinarci nelle sue sabbie mobili. E allora ciao, ecco. E in più anche, diciamo, considero il fatto che in ogni caso, diciamo, ci sono delle persone che hanno anche un percorso da seguire da questo punto di vista, insomma, nel senso che ognuno deve in qualche modo svelare e risolvere la chiave del proprio percorso, e il proprio percorso non è fatto solo appunto di gioie, ma anche a volte di lezioni da imparare, insomma, ecco. E saluto Andrea Sceriffo di Verona,
ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Un saluto a tutti i tuoi gentili ospiti in ascolto. Grazie Andrea, un abbraccio forte a te. Poi ho ricevuto questo che è arrivato, saluto Dani che è arrivato un messaggio, però poi scrive un qualcosa che probabilmente è legata più all'aspetto veterinario, quindi a, credo che sia un messaggio che dovresti mandare a Paolo Girotto al giovedì da mezzogiorno alle 3, ecco, lui trasmette in quell'orario lì. E, allora, a proposito, visto che ho introdotto la puntata di oggi, che tra l'altro rivedrà Luca Castaldello in presenza, oggi partiamo anche prima con il suo intervento, quindi rimanete sintonizzati, e poi avremo un'altra graditissima ospite alla terza ora, quindi dalle 2 alle 3, e parleremo anche di ambiente, di riciclo, e quindi rimanete sintonizzati. Volevo poi parlare, però oggi non ce la faccio, del gruppo editoriale che abbiamo creato per quanto riguarda la preparazione e la pubblicazione di futuri libri legati, diciamo, al marchio Edizioni Radio Gamma 5. Come vi ho detto, insomma, abbiamo completato il gruppo, adesso quando verso magari la prossima puntata, il prossimo programma di martedì prossimo, almeno vi dico i nomi, insomma, poi gradualmente li inviterò anche magari a se saranno disponibili a venire qui in radio a presentarsi. E vi volevo ribadire che il libro di Radio Gamma 5 è stato ristampato, so che alcune persone lo stanno chiedendo nuovamente, e quindi potete rivolgervi sempre agli incaricati del CDA o comunque chiederlo in occasione, diciamo, dei vari eventi che si svolgono qui in radio. E ad esempio sabato prossimo che c'è la cena per il 50° di Radio Gamma 5, e che sentite sempre anche durante la pubblicità. Allora, prima di tutto vi invito a iscrivervi, ci sono ancora posti, quindi chiamate il numero che sentite in pubblicità, che comunque è quello di Ettore l'Indiano, e durante anche la cena per festeggiare i 50 anni di Radio Gamma 5 comunque ci sarà il libro da poter acquistare. E sapete che i proventi del libro vanno tutti a beneficio di Radio Gamma 5, quindi insomma è una cosa, diciamo, utile sia da un punto di vista letterario, ma anche storico, legato alla memoria appunto di questa emittente, ma anche e soprattutto proprio per aiutarla e insomma unendo l'utile al dilettevole. Ecco, poi tra l'altro vi ricordo anche che il libro sarà presente poi, adesso che riprenderà a settembre il gas di Radio Gamma 5, sarà presente nei banchetti, e quindi insomma adesso che a poco insomma tutte le varie attività si ripristineranno, insomma avrete occasione, insomma, di richiederlo, e quando sarà pronto vi sveleremo il secondo progetto legato appunto a Edizioni Radio Gamma 5, quando sarà il momento. Insomma, comunque ci saranno appunto anche gli ulteriori libri che pubblicheremo con questo marchio. Parlando, visto che prima abbiamo parlato anche di chi vuole essere aiutato, e perché così, diciamo, il processo di solidarietà può avere un senso, vi ricordo che la famiglia di Bassano, quella di che abbiamo parlato più volte qui in trasmissione, di Diana e Marcello,

ci sono gli spazi ideali per loro, la struttura comunque è un po' insomma non è salubre, ma soprattutto appunto non hanno la loro intimità, non hanno gli spazi per potersi per poter portare anche le loro cose, eccetera eccetera, ecco. E non entro nei dettagli perché stanno succedendo un po' di cose proprio in merito a questa situazione, ovvero hanno proposto verbalmente, non per iscritto, una determinata locazione che però diciamo sarebbe in convivenza con un'altra persona a loro sconosciuta, quindi trattandosi di una situazione in cui c'è anche una figlia disabile al 100%, insomma capite che si sta creando insomma un casino. Tra l'altro loro nell'attuale sistemazione che appunto è provvisoria, veniva prorogata ogni mese, poi è stata prorogata ogni due mesi, adesso diciamo scade al 31 agosto e quindi punto di domanda, cosa succederà dopo? Ecco, sta intervenendo ed è stato interpellato anche Alfredo Bellucco per questa vicenda, quindi insomma ecco, io vi ricordo che sono ancora alla ricerca, però vi aggiorneremo mano a mano che succederà, che sapremo anche noi insomma qualche notizia e avremo modo di parlarne. Ecco, saluto tantissimo anche Roby L'Alpin, leggo una delle sue bellissime poesie, Inchiostro. Le parole sono lacrime sgorgate, a volte dolci, a volte amare. Dove la gioia può brillare, la tristezza far male, ma nell'inchiostro si incarneranno come note magiche di un verbo immortale. Grazie Fabio, un abbraccio da Roby L'Alpin e grazie a te. E quindi saluto anche il 092 finale, però sì, insomma, saluto insomma chi sta mandando i messaggi. Vi ricordo anche che se volete mandare messaggi in diretta WhatsApp o SMS lo potete fare al 334 7102 672, e verranno letti in diretta e quindi anche diciamo nelle ore successive se volete intervenire. Per noi è sempre un piacere riceverli e vi leggo un po' di annunci della radio perché poi così abbiamo modo di introdurre anche Luca. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sapete che potete portare anche un contributo direttamente qui in radio e oppure sul conto corrente postale 25386459. Se portate il contributo qui in radio, ricordatevi che va dato esclusivamente ai membri del CDA. Oppure potete fare un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, il cui IBAN è IT20E08327 6242 7x0223515. Grazie a tutti. Vi ricordo questa sera alle 21:30 c'è sempre l'appuntamento con Cinegamma 5, presenta il film Gloria. Potete arrivare anche alle 7:30 per mangiare i deliziosi preparati dell'associazione Insieme di Girasole. E ecco, poi vi ricordo anche sabato 12 settembre ricomincia il gas dei resistenti, e quindi dalle 11 alle ore 18 in sede radio. Si può fermarsi alle ore 13 per mangiare, per pranzare con il menù delle nostre spose, e sarà presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti, tecnologia fira infrarossi, e nel primo pomeriggio Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche, ma è possibile anche fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Sarà presente, come ho detto prima, anche il libro dei 50 anni della radio, e si può anche prenotare il portachiavi del 50esimo di Radio Gamma 5. Come sempre ci saranno anche le nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna di prodotti extra lista, integratori e il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50esimo.

quindi non mancate. Poi vi ricordo appunto sabato 29 agosto la cena del 50esimo, mi raccomando, per chi può, insomma è un'occasione per stare insieme, anche e soprattutto magari chi non è venuto al pranzo che abbiamo fatto a febbraio, quindi insomma è un modo sempre per poter festeggiare questo anno del 50esimo dell'apertura della radio, e quindi insomma far sentire che siamo sempre vivi, in questo caso anche affamati. E per le prenotazioni, perché si andrà a mangiare sempre al Casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, potete prenotare a chiamando Ettore al 348 85 73 609, il menù lo sentite tramite la pubblicità che viene messa in onda, oppure potete andare nel sito di www.radiogamma5.it, 5 in numero. Vi ricordiamo sabato 5 settembre la grande manifestazione di Alfredo Bellucco a Padova, alle 10 in via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti, ci si trova davanti al Caffè Pedrocchi per questa, diciamo, combattere questo tentativo di del piano di rovinare quello che riguarda l'ambito patrimoniale e immobiliare degli italiani, insomma, quindi piano sfratti e sgomberi contro questo disegno di legge 978-2023 presentato dalla Lega e dalla senatrice vicentina Erika Stefani e dal senatore padovano Andrea Ostellari. Quindi mi raccomando, Alfredo, per aiutarci ha bisogno di noi. Domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata, e ci si trova alle 9:30 e si parte alle 9:45 dal parcheggio della birreria Pedavena, e si farà appunto una passeggiata nel bosco lungo il torrente, la sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo al sacco, nel pomeriggio c'è un saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi anche conferenze e tanta altra musica. Per informazioni 340 48 44 351. Vi ricordo che F Energia ha sospeso, diciamo, la lettura delle bollette, la visione delle bollette riprenderà appunto a settembre. E vi ricordo anche tramite Speed OCE di entrare nel sito www.difesacivilenonviolenta.org, perché si stanno raccogliendo le firme per la campagna Un'altra difesa è possibile entro il 15 settembre, e poi ci sono tutti gli annunci che potete trovare nel sito di Ciao Bay. Vi leggo questo perché la ricerca di lavoro è sempre importante, quindi per chi è in cerca di lavoro e corrisponde a queste descrizioni, fatevi avanti. Allora, un'azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Masera di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quindi squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamare Sonia al 392 5285 5066. Ripeto, per le candidature di questo annuncio chiamare Sonia al 392 5285 5066. Ecco, quindi abbiamo un po' detto tutto, adesso vi faccio ascoltare un altro brano musicale degli Stadio, oggi è questo, sarà questa la scaletta, e poi ci risentiamo in diretta.

0: Rieccoci, tornate in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Vi ricordo che per mandare un messaggio potete farlo SMS o WhatsApp al 334-7102672 e rispondo all'871 finale che mi chiede chi sono, perché si vede che non ha mai seguito questa trasmissione al martedì. Io sono Fabio Turin, la trasmissione si chiama Storie della Gente, va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15, ecco, grazie di, e buon ascolto. E ho il piacere di riavere qui in studio con me Luca Gastaldello, e quindi insomma bentornato Luca. E
1: grazie.
0: Con la rubrica La pedagogia del cuore, ma oggi è una puntata speciale sia perché cominciamo un po' prima ma anche perché non sei da solo, ecco.
1: Fabio, mi dovevo far perdonare perché sono tre volte che non vengo in radio e ti mando gli audio, no?
0: Sì, ma c'eri, non c'eri, insomma.
1: Ecco. Ero nel lettere. E allora oggi ho portato degli ospiti molto speciali, sì. Almeno per me lo sono, mio papà e mia mamma, i miei genitori, e Giona e Sara, i miei figli. Quindi ci sono oggi tre generazioni.
0: Caspita.
1: Qui presenti in radio.
0: Beh, benvenuti a tutti, ecco.
2: Grazie.
0: Grazie a grazie. Voi, grazie a voi di essere qui, è bellissimo insomma questo quadretto, insomma, anche per conoscerli. Ma c'è anche un motivo della loro presenza?
1: Allora, c'è un motivo, perché la puntata di oggi è dedicata ai nonni.
0: Wow.
1: Qual è il ruolo dei nonni? E così ho portato i nonni, quindi gli esemplari, i testimonial di questa medaglietta che portano qui in spalla, è il fatto di essere arrivati così a essere nonni, non è scontato, soprattutto di questi tempi. E ho portato anche gli unici che possono chiamare Umberto e Brigida nonni, quindi John e Sara, che magari racconteranno cosa sono per loro i nonni, no? E i miei figli hanno la fortuna che hanno quasi tutti i nonni ancora presenti, viventi, eccetto Andreino che ci guarda dal cielo. Va bene?
0: Beh, è una bella fortuna, sì, non tutti possono vantarlo, insomma.
1: Sì, è una bella opportunità.
0: Sì.
1: Bene, allora c'è anche un altro motivo per cui ho invitato qui i miei genitori e i miei figli, perché solitamente noi quando siamo in macchina accendiamo quella scatoletta nera, giriamo una rotellina e sentiamo una voce che esce. Però non sono così tante le persone che hanno la possibilità di vedere da dove arriva quella voce, da dov'è quella radio che trasmette nell'etere queste onde invisibili che vengono poi captate dall'antenna dell'auto, convertite in impulsi fino a diventare voce che si può ascoltare mentre si è in viaggio oppure quando si è a casa o via così. Quindi è anche per essere all'interno della stanza dei bottoni, vedere
0: cosa succede qua dentro.
1: E poi questa è una radio molto speciale, una radio che ha 50 anni, una radio con tante caratteristiche, insomma, ci tenevo, ecco, che loro potessero incontrare questo spazio.
0: Anche perché adesso mi rivolgo un po' ai tuoi figli, anche se mi avevano chiesto di parlare solo alla fine, ma mi piace
1: prego.
0: L'effetto sorpresa, quindi insomma voi ogni tanto, insomma, magari anche quest'estate avete sentito vostro papà parlare in radio?
3: No, non l'avevamo mai sentito, però ci diceva che andava in radio e l'avevamo sentito per quello.
0: Ok, insomma, anche perché non tutti parlano in radio, ma soprattutto insomma vostro papà fa delle trasmissioni, ci condivide, ci regala questi momenti dove appunto parla della pedagogia in generale, e quindi non solo quella steineriana, ma proprio il concetto di pedagogia, di come dovrebbero porsi insomma i docenti proprio a favore vostro, insomma, di voi giovani. E quindi credo che dobbiate essere insomma orgogliosi, perché è molto seguito ma anche molto apprezzato, insomma, ecco.
1: Sì. Anche John e Sara hanno fatto, John ha fatto e Sara sta facendo la scuola Waldorf a Cittadella.
0: Okay,
1: quindi hanno anche il loro percorso, volendo, da raccontare.
0: Sì.
1: So dopo, che anche Gabriel, tuo figlio, no?
0: Sì, mio figlio adesso ha finito il ciclo degli otto anni, lui l'ha fatta a Padova, la Waldorf Sofia, e io parlo magari da genitore che insomma per me è il miglior percorso che potessi fargli fare a Gabriel, ne ho parlato anche recentemente perché proprio l'ho visto sbocciare e manifestare quei valori che effettivamente ogni genitore dovrebbe insomma desiderare per il proprio figlio, ecco. La vostra come, che esperienza è stata a livello scolastico?
3: Allora io ho fatto sia dall'asilo nido fino all'ottava.
0: Caspita.
3: E, per me soprattutto asilo nido, asilo, comunque anche elementari sono state veramente molto, ma davvero tanto utili. Mi sono trovato bene anche alle medie, però per esperienza mia magari le medie si possono fare anche metti alla pubblica, perché ho avuto cioè mi è successo che comunque molti amici venivano da lontano,
0: sì.
3: E questo è l'unica cosa che vorrei cambiare della scuola Waldorf.
0: In che senso?
3: Perché comunque magari io alla fine quando sono andato alle superiori mi sono riuscito ad adattare comunque, ma vedo che molte altre persone non sono riuscite a trovarsi con gli amici della loro zona.
0: Ah, ok.
3: Per quello. Però comunque è stata un'esperienza del tutto positiva.
0: Sì, diciamo che io non la definirei però una caratteristica della scuola Waldorf, nel senso che purtroppo è una conseguenza del fatto che dovrebbero essercene molte di più, dovrebbe essere secondo me anche un programma proposto dal MIUR, quindi insomma come scuola pubblica, come alternativa, sì, esatto. Come ci sono anche in altri paesi all'estero.
3: Come anche in Germania, perché ho un mio amico di Berlino. E là è molto
0: e
3: più comune comunque, sì.
0: E quindi anche Gabriel in un certo senso ha vissuto questo aspetto che dici tu, del fatto che essendo come punto di riferimento solo per noi quella di Padova, venivano da tantissimi paesi limitrofi, ma poi non è come la classica scuola media del paese dove finita la scuola poi nel pomeriggio ti puoi trovare al parchetto, esatto. o facilmente. Per noi anche andare a trovare gli amici al pomeriggio o alla sera o nei weekend significava rifare un po' di chilometri, però anche lì io ho visto, almeno sempre parlando dell'esperienza di Gabriel, perché lui adesso fa il liceo artistico, ha finito il primo anno. Tu invece cos'hai?
3: Io devo andare in terza superiore.
0: E cosa?
3: Del turistico.
0: Ah, bello. E ecco, lui ad esempio ha mantenuto comunque un legame con alcuni, perché ovviamente lì si va un po' a simpatia o insomma istintiva, e con qualcuno dei suoi compagni di classe ha mantenuto il legame, tant'è che oggi si ritrovano a mangiare fuori a pranzo, insomma, ecco. E io però questa cosa della chiamiamola così socialità a livello scolastico in Gabriel ad esempio non l'ho percepita, perché ma anch'io l'ho vissuto, cioè alla fin fine indipendentemente da dove tu fai le medie poi comunque è un rimescolare le carte quando vai alle superiori, perché io ad esempio ho fatto le superiori a Padova, è un istituto come segretario d'azienda contabile, e lì cioè, ognuno veniva da tutti i paesi qua di Padova e dintorni, provincia, e quindi era un ripartire da zero sostanzialmente, per cui sì, Gabriel non ha avuto insomma problemi a risocializzare con quelli insomma della classe che si è trovato. Però sono d'accordo con te, perché è un ragionamento che da genitore ho fatto, e cioè io sono contento di tutti gli 8 anni che lui ha fatto lì, e li rifarei occhi chiusi, però effettivamente quello che per me ha rappresentato il blocco più fondamentale sono state le elementari, come dici tu, per una questione proprio di lì si aveva proprio bisogno di essere nutrito, di vivere quel tipo di pedagogia, quel tipo di ambiente. Le medie
3: sì,
0: magari
3: anche nel periodo del Covid comunque per me è stato veramente importante stare alla scuola Waldorf, perché comunque ho sentito le storie adesso dei miei amici.
0: Caspita.
3: E veramente loro erano, come si può dire, imbacchettati, cioè veramente avevano delle regole molto rigide, invece noi eravamo molto più comunque liberi e comunque
0: sì, c'era un ambiente più confortevole, diciamo.
3: Sì, esatto.
0: Così. Ok. Tu invece, Sara, giusto?
4: Sì. Boh, per me è stata un'esperienza molto positiva, anche perché comunque tutte le amicizie che ti fai, in realtà anche se sono distanti, cioè sono molto, cioè ti puoi fidare l'uno dell'altro.
0: Sì.
4: E poi anche tutte le gite, le cose sono molto importanti, perché anche nelle altre scuole magari sono un po' più ristrette, ecco.
0: Eh sì, è vero. C'è una bella proposta a livello di gite, sì, di uscite, insomma, ecco. Tu adesso cosa fai?
4: Io devo andare in terza media.
0: Ok. E sempre lì a Cittadella?
4: Sì, sì, vado ancora lì.
0: Ok. Ma hai iniziato anche tu dall'asilo?
4: Ho iniziato anche io dall'asilo nido, sì.
0: E così, un tuo parere sul fatto che, appunto, a differenza di quello che può succedere in una scuola pubblica o di altro tipo, dove all'asilo vai da una parte, poi alle elementari magari ci sono anche le sezioni diverse, o via dicendo, mentre lì invece normalmente nella scuola Waldorf chi comincia come voi dall'asilo c'è proprio un blocco di compagni che ti accompagnano.
1: La banda del rossetto, ti ricordi, Sara? Al nido, siccome usavano spesso il burro a cacao, la maestra le chiamava la banda del rossetto.
0: Cioè, che legame si crea, voglio dire, dopo tutti questi anni? Cioè, è molto forte.
4: Sì, cioè, tra tutti proprio anche c'è un forte legame. Però magari, come dice anche Giona, magari dalle medie magari cambiare scuola, forse. Però, insomma, è stato bello anche così, ecco.
0: Ok, e quindi in pratica adesso comincia l'ultimo anno e poi c'è l'esame, insomma.
4: Sì.
0: Vivi, ti spaventa un po' o lo vivi con tranquillità?
4: Boh, un pochino, però non è che...
0: Non ci pensi ancora, giustamente. Guarda, io posso dirti, non so, spero che ti possa aiutare questa cosa qua. Come genitore ti fai sempre anche mille domande, no? È il percorso giusto, questo, quella, lo vedi star bene, dici ok, sono felice. Dall'esterno, ma succede sempre, perché nel DNA degli esseri umani c'è questa tendenza ogni tanto alla fobia, ti instillano nell'orecchio questo dubbio, cioè di dire ok, adesso va tutto bene, sono in una bolla, è un paradiso terrestre e quant'altro, poi però ci sarà l'esame, quindi è il dopo, ok, ecco, quindi ero tranquillo, però un pochettino sono arrivato ai mesi prima dell'esame di terza media che abbiamo fatto noi in una scuola di Padova, perché la scuola Waldorf Sofia non è ancora parificata e quindi abbiamo fatto l'esame di Stato in una scuola pubblica. E io ero un pochettino preoccupato. Beh, io ho vissuto l'esperienza più bella che potessi vivere, perché c'è stato proprio serenità, accoglienza da parte anche del preside della scuola che ci ha ospitati, ma anche degli stessi alunni che sono stati accoglienti e socievoli con i nostri ragazzi, e addirittura la dirigente scolastica ha fatto i complimenti ai nostri maestri, perché ha detto i vostri ragazzi hanno esposto come noi vorremmo insegnare ai nostri alunni, perché non era solo un leggere così a memoria, no? Perché è un po' questa che io ho visto come differenza, l'aspetto nozionistico, impara a memoria, riempiti di compiti, eccetera, sì, eccetera, e invece proprio assorbire le materie facendo anche esperienza, quindi proprio le vivi le materie,
4: sì, sì,
0: e quindi ti entrano dentro, insomma, ecco. Quindi ti auguro di vivere un bellissimo ricordo, cioè, insomma, un bellissimo periodo adesso che, insomma, è l'ultimo anno di questo ciclo.
4: Grazie.
1: Bene, John e Sara comunque hanno centrato un punto che è molto importante, e che è il tema delle amicizie. Quindi un consiglio che do anch'io, diamo anche a noi, ai genitori che si avvicinano alla scuola Waldorf, ed è quello di non perdere i contatti con il territorio, non perdere le radici col territorio. Quindi sarebbe bene che i bambini frequentassero anche le attività del paese, della parrocchia, certo, del Grest, degli scout, eccetera, in modo che non sia solo un'esperienza collegata alla scuola, ma terminato, appunto, il percorso all'interno del mondo Waldorf, che ci siano relazioni, che ci siano agganci nel territorio. Certo. Una cosa bella, ad esempio, di Giona è che ha faticato un po' il primo anno, però poi prende la sua bicicletta, va in centro, ha i suoi amici, è riuscito a inserirsi un bel gruppo, e lo stesso sta facendo Sara. Quindi questa cosa è veramente tanto importante,
0: sì,
1: il proprio clan di appartenenza, il proprio gruppo, eccetera, non essere un po' poi sentirsi isolati o diversi, eccetera. Bisogna mantenere il collegamento col territorio, con la realtà.
0: Beh, in questo comunque la scuola Waldorf Aurora di Cittadella, anche per le persone che ho conosciuto, sia persone che hai portato tu come ospiti, sia altre persone che ho conosciuto anch'io, parlavano di molte attività comunque collegate al territorio e di interazione, insomma.
1: Questa sì, la nostra scuola è una scuola molto osmotica e sono, credo, ormai circa 15 anni che facciamo attività in stretto contatto con l'amministrazione pubblica. Di solito noi portiamo i contenuti e ci danno il patrocinio o comunque sostengono le attività. Abbiamo organizzato mostre, abbiamo organizzato eventi, abbiamo portato 800 persone sopra le mura di Cittadella a recitare il primo canto della Divina Commedia.
0: Caspita.
1: Io penso che fosse stato proprio un Guinness World. Volevamo anche portarlo, però poi abbiamo capito che richiede molto soldi, eccetera eccetera, il gioco non valeva la candela. Però sì, abbiamo fatto una mostra meravigliosa su Leonardo da Vinci e tutte le macchine di Leonardo da Vinci, ed era obbligatorio toccare, quindi mettere in movimento queste, azionare queste macchine, e quindi era una mostra esperienziale. Poi quindi un grande inventore. Poi ne abbiamo fatto un'altra aperta proprio alla cittadinanza, al territorio, assieme ad altre organizzazioni come il CRUT, l'ufficio turistico, ARTAP e altre associazioni del territorio. Abbiamo organizzato una mostra su un grande viaggiatore, Marco Polo, e quindi sono arrivate le spezie, i sapori, i profumi d'Oriente, i coltelli, i vestiti, eccetera. E poi la terza mostra che abbiamo realizzato è stato a ridosso del Covid, ed è stato un grande poeta, ed è stato Dante. E anche questa era una mostra esperienziale, si entrava all'interno dell'inferno e poi si procedeva attraverso il purgatorio fino ad arrivare al paradiso, quindi era un'esperienza. E che poi si completava appunto con questo grande evento domenicale, recitando il primo canto della Divina Commedia sulle mura.
0: Tu in questo evento hai svolto qualche ruolo specifico?
1: Io ero lo speaker. Insomma, sono quelle idee che nascono, no? Sì. Le idee, io dico, non vengono prodotte dal cervello, ma vengono raccolte un po' come le ciliegie o col retino, quando si prendono le farfalle. Quindi le idee ci sono nell'aria e qualcuno col retino le acchiappa. Quindi è nata questa idea, e io, avendo questo ruolo un po' di coordinatore, ho conosciuto veramente tante persone, e pensa che è arrivato un bambino, avrà fatto penso la quinta elementare, che sapeva tutto un canto del paradiso a memoria. Aspetta. Che l'ha voluto recitare lì in quel momento davanti alle persone. Però avevano il cappellino rosso in panno lenci con l'alloro, avevano la pergamena, ed era bello vedere per Cittadella 800 persone che giravano col cappellino. Quindi voglio dire, una scuola viva, una scuola con radicamento nel territorio, una scuola che ha proposto per moltissimi anni dei corsi al pomeriggio che chiamavamo Orto ed Arte. Portavamo i bambini in una fattoria didattica vicino alla scuola e lì coltivavano l'orto, avevano gli animali, tante attività collegate alle stagioni.
0: Sì, ma io mi ricordo anche i giochi della gioventù che aveva fatto Gabel, vestiti da atleti di
1: Atene. Sì, poi tanti eventi, cioè, tra scuole. Sì.
0: Proprio come dicevi tu, cioè sono quelle è quel vissuto esperienziale, non è solo vivere la giornata o l'evento, ma è proprio anche passarci dentro, come si può dire, inglobarlo dentro di sé, ecco. È proprio, secondo me, rimangono non solo ricordi, ma proprio anche tracce di quell'evento che uno si porta dentro.
1: Sono eventi significativi, sì, che rimangono, questo è sicuro.
0: Allora, visto che manca poco, direi che aspettiamo poi il blocco pubblicitario per introdurre bene, parlare bene dell'argomento di oggi, che sono i nonni, ecco, insomma, giustamente. E leggo anche questo messaggio del dottor Bianco, Ale. E buongiorno Fabio, solo per curiosità, quanto costa la scuola Waldorf? Quella che state parlando adesso è una mia curiosità, un abbraccio. Allora, Ale, in realtà i costi sono sempre un qualcosa che riguarda la realtà, e i costi in questo caso sono l'autosostentamento, perché appunto, essendo scuole che non sono finanziate dallo Stato, devono in qualche modo, diciamo, riuscire a coprire tutti quelli che possono essere i costi dei docenti, delle attività, ma anche le spese vive di ogni struttura. Quindi cambia da realtà a realtà, e ci sono proprio degli incontri sia nel porte aperte che vengono fatte, ma anche nel bazar di Natale o il mercatino di primavera, nella festa di primavera, dove c'è la possibilità anche di avvicinarsi alle amministrazioni di queste scuole e poter chiedere tutte le informazioni, no?
1: Sì, comunque se ho ancora
0: un minuto.
1: Sì, comunque se posso raccontare anche la mia esperienza, io pure, anche io e mia moglie, anche se mia moglie ha insegnato 20 anni alla Steiner, adesso insegna alla pubblica, no? Quindi anche se noi eravamo lì ed eravamo parte del corpo docenti, però anche noi abbiamo pagato la retta, e sì, quindi non li abbiamo mai considerati come delle spese, ma come un investimento, un investimento sulla cultura, sui nostri figli, eccetera eccetera. E qui avete anche due degli sponsor che hanno finanziato per molti anni il nido, gli asilo e anche insomma la scuola, e almeno metà della retta o un po' di più per molti anni l'hanno sostenuta i nonni, sì, e quindi sì, per questo dico che se noi togliamo i nonni crolla l'Italia.
0: No, ma comunque anche in un discorso più ampio, se c'è la volontà di far fare quel percorso, se il bambino lo richiama, secondo me i mezzi si trovano, ecco, perché io ho visto, sì, sempre un po' per l'aiuto reciproco via dicendo, che chiunque è riuscito ad affrontare questo, sì, viaggio. Ecco, allora ci ritroviamo fra pochi istanti.
3: Posso salutare un amico?
0: Dopo.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Siamo qua con Luca e la puntata della rubrica Pedagogia del Cuore è incentrata oggi sui nonni. Quindi lascio la parola a Luca.
1: Bene, buongiorno a tutti. Riprendiamo dopo questa pausa estiva. Non ho potuto, come ho detto prima, venire in radio, ho mandato delle registrazioni, ma oggi ho portato degli ospiti speciali, un po' per farmi perdonare, e quindi sono qui con i miei genitori Umberto e Brigida e i miei figli Giona e Sara, e così possiamo trattare l'argomento del giorno con dei testimonial. I miei genitori e i nipoti che possono dire per loro appunto cosa sono i nonni. Mm-hmm. Bene, partiamo dall'inizio. I nonni sono un'origine comune. Tutte le cose, tutte le situazioni, tutte le associazioni, qualsiasi cosa ha un padre e una madre. Tutto. Che sarebbe l'origine. Se noi pensiamo a una scuola, pensiamo a un libro, pensiamo ad esempio alla casa editrice che tu hai fondato, tutto ha un padre, cioè un'idea, e una madre, cioè questa idea che ha preso corpo e l'ha portata qui, in questo mondo. Quindi tutto ha un'origine comune e tutto ha un padre e una madre, anche un oggetto. Se io riesco, ad esempio, ho un cavatappi e riesco ad entrare, ad andare nell'origine, nell'idea del cavatappi, vedo che quella forma è proprio pensata per essere nel migliore dei modi adatto per la funzione. Quindi questo è un punto molto importante. La seconda cosa è un dato di fatto. Io sono convinto che l'Italia stia in piedi perché ci sono i nonni. Possiamo togliere molte altre cose, però se togliamo i nonni io credo che l'Italia cada, un po' come quando si toglie una gamba ad una sedia. Lavorano in background, un po' come le app che si aggiornano in modo silenzioso, però ci sono e hanno proprio un'importanza grandissima, io dico non solo per la famiglia ma per la società in generale. Caro Fabio, conoscere il padre e la madre delle cose, delle situazioni, delle scuole, vuol dire conoscere la motivazione, il perché. Se ad esempio pensiamo alla scuola di Cittadella, che è stata fondata nel 1990, quando io parlo coi fondatori, con Piera, con Riccardo, quelli che sono ancora viventi, entro in contatto con l'origine, con l'idea, col padre e madre, col perché. Ma perché voi che stavate così bene, avevate la vostra vita, il vostro lavoro, avete pensato di fondare una scuola? Perché? Così quando noi arriviamo al perché delle cose, sappiamo la motivazione che porta a quella manifestazione. E così molte scuole Waldorf, ad esempio, hanno la loro identità molto diversa, perché il gesto fondatrice è, diciamo, diverso. Ad esempio la scuola di Cittadella ci tiene tantissimo all'alimentazione, ad esempio, ed è nata da un gruppo che ci teneva tanto proprio a questo aspetto. Erano uniti da questa conoscenza alimentare, arrivavano dalla macrobiotica, eccetera eccetera. Altre scuole nascono dalla stalla, come la scuola di Conegliano, ad esempio, dalla San Michele, dal mungere ogni mattina.
0: Ma anche cambia se i fondatori, diciamo così, l'impulso è da parte dei docenti, sì, o dei, sì, genitori. Quindi insomma sono tutto, come dici tu, poi sfumature che rimangono a caratterizzare quella realtà.
1: Sì, sì, ad esempio la scuola di Oriago nasce da un gruppo di studio, eccetera, sì, eccetera. Quindi questo è l'aspetto. Chi fonda? Qual è l'origine di quella situazione, quell'associazione, quell'oggetto, eccetera. Quindi qui davanti noi abbiamo dei nonni che sono un'origine comune, sono un patrimonio dell'umanità. Ci sono informazioni che si trovano nel web, questo è sicuro, ma quando John e Sara sentono che Umberto Franco, per quelli del paese, è un doppio nome, al lavoro era Umberto e in paese era Franco, quando arrivava il postino diceva diceva: ma c'è Castellello Umberto? No, c'è Umberto, no, qua era 100 metri da casa. Però quando mio papà racconta che quando lui era piccolo aveva la terra in cucina, vuol dire che quando si metteva con le due gambe della sedia sprofondava, cioè sono storie di vita, qui abbiamo storie di vita raccontate, i genitori sono un punto sicuro, un'origine, quindi questo è un aspetto importante.
0: Sono portatori sani di storie.
1: Portatori sani di storia vissuta, di altre competenze, di un altro mondo, prima di internet, prima di tutte queste cose, era un altro mondo con altri tempi. Certo. Quindi sono portatori di storie, di racconti. Pensiamo anche a quanto era importante la figura dell'anziano, del saggio, un tempo nei villaggi, nell'antichità. Cioè le persone più importanti erano gli anziani, certo. Perché gli anziani erano memoria, non c'era internet, non c'erano, sì, c'erano anche i libri, ma chi aveva accesso ai libri? Era l'anziano che era sapeva fare le cose, aveva memoria, sapeva come coltivare la terra, come fare la casa, come fare il cumulo, come fare la calce, come fare i cesti, c'era questa intelligenza che veniva trasmessa, no?
0: Era una guida anche.
1: Era una guida, era un portatore di verità, di esperienza, quindi veniva tenuto molto in considerazione nella società antica. Adesso questa figura è a volte un po' sminuita, a volte messa da parte.
0: Anche però, assente a volte.
1: Sì.
0: Però, nel senso assente dal nucleo familiare.
1: A volte assente per vari motivi, eccetera, eccetera. Però in realtà è un ruolo veramente molto importante e bisognerebbe proprio festeggiare anche la giornata dei nonni, quando c'è durante il periodo dell'anno. Bene, facciamo un passo in avanti. Funzione e finzione. Qui ad esempio abbiamo tanti ruoli: papà, mamma, nonni, nipoti, figli. Sono funzioni, cioè come se noi facessimo parte di una squadra di calcio e ognuno gioca nel suo ruolo. Ma la cosa interessante è questa: io ad esempio, ne avevamo già parlato in radio una volta, ho un papà e una mamma della terra e sono qui. Si chiamano Umberto e Brigida. I miei figli hanno un papà e una mamma della terra, uno si chiama Luca e l'altro Elena. Eppure tu hai un tuo papà e una tua mamma, come si chiamano?
0: Giorgio e Loredana.
1: Bene, questi sono i nostri genitori della terra, padre e madre terrestri, e servono perché quando un bambino è piccolo e arriva in questo mondo ha bisogno di qualcuno che ti accolga, di una culla, di un affetto, qualcuno che ti nutra, che ti mostri cos'è la vita, che ti accompagni per molti anni. Ma fin quando i miei bambini erano piccoli, e loro sono testimoni, ma veramente piccoli, io ho detto loro una cosa molto semplice, perché ci tenevo che rimanesse impressa fin nei ricordi dell'infanzia, che loro hanno un papà e una mamma della terra e un papà e una mamma del cielo, che è lo stesso mio, lo stesso di Umberto e Brigida, lo stesso tuo. Quindi il padre e madre, Dio, è comune.
0: Certo.
1: È l'origine da cui tutto l'essere, il nostro essere, la nostra anima viene evaginata. Quindi siccome noi 1, 2, 3, 4, 5, 6 abbiamo lo stesso padre e la stessa madre del cielo, vuol dire che noi 6 siamo fratelli. E quindi cade la funzione, cade la finzione e siamo tutti fratelli. Io ci tenevo che i miei figli lo sapessero fin da piccoli, che io sarò sempre il loro papà. Ho più esperienza di loro e avrò questo ruolo barra responsabilità. Ma da un certo punto di vista, nello spirito, siamo fratelli. Quindi quando Giona adesso mi dice bro, o io gli dico bro, per certi aspetti ci sta, per certi aspetti, diciamo. Quindi c'è questo aspetto, caro Fabio. Il passaggio che l'umanità sta facendo adesso è dalla famiglia di sangue alla famiglia elettiva, la famiglia scelta, quella che Goethe diceva le affinità elettive.
0: Sì.
1: Quindi in giro, io sono figlio unico, però forse sarà per questo motivo, non so che cosa, ho sempre cercato il fratello, i fratelli, e un sacco di fratelli in giro per il mondo, ma veramente tanti. E infatti questo crea un po' di confusione quando i miei figli dicono: ma chi è Maurizio, ma chi è Antonella, eccetera. Io dico mia sorella, o dico mio fratello, e loro dicono: ma come, tu sei figlio unico? E allora, insomma, è un po' una roba così. Però io lo dico ridendo, però l'umanità ha bisogno, certo, di fare un salto dalla linea del sangue alla linea elettiva, alle persone che si riconoscono, che hanno, condividono insieme dei valori, che vogliono portare avanti dei valori e portarli nella società e via così, e cambiare il mondo. Quindi questo è un aspetto, diciamo, molto importante. Facciamo un passo in avanti. L'essere umano è formato, appunto, quando uno dice una persona, è formata da due parole: l'essere e l'umano. L'essere, Fabio, non è di questo mondo, è una scintilla divina che ha scelto di venire in questo mondo, ma è come se noi dicessimo un essere nell'umano. Possiamo fare esperienza di questo quando rendiamo pratica la frase di Shakespeare: essere o non essere. Ne avevamo già parlato alcune volte. Quindi essere o non essere è uno stato di coscienza. Quindi o uno è o non è. Non è che uno può essere un poco nello stato d'essere, è come essere incinta, certo, o sei o non sei.
0: Assolutamente.
1: Però ripeto quello che avevamo già detto in una puntata: quando uno è assolutamente certo di essere e si rende conto che prima non era. Quindi se uno ha il dubbio se è o non è, vuol dire che non è. Perché quando uno è nell'essere, nella sua coscienza d'essere, si rende conto di chi è e soprattutto che prima non era, prima sognava, prima era in uno stato altro di coscienza. Quindi nell'essere si apre tutto un mondo e si aprono quelle domande che fin dall'antichità hanno incuriosito e hanno mosso le persone a domandare qual era l'origine. Quindi se pensiamo all'antica India, all'antica Persia, all'Egitto, pensiamo ai filosofi greci. Io chi sono? Io chi sono?
0: Sì, si ponevano certe domande.
1: Io? Chi sono io? Quando dico io, a chi mi sto riferendo? A quale parte di me? Io cosa sono? Da dove vengo? Dove sto andando? Perché sono qui? Quindi queste sono le grandi domande che hanno da sempre animato l'essere umano e hanno a che fare con l'origine, hanno a che fare con questo padre e madre cosmico, hanno a che fare col senso della vita e hanno a che fare anche coi nonni. Perché se John e Sara sono qui è perché io ed Elena abbiamo pagato loro un biglietto per venire dalla stella, dal cielo, fino a qui sulla terra. Quindi potremmo essere bravi genitori o pessimi genitori, ma c'è una cosa: sono qui grazie a me ed Elena.
0: Certo.
1: Sono qui perché noi abbiamo dato la possibilità a loro di venire a fare questa esperienza. Così se io sono qui devo ringraziare Umberto e Brigida. Posso essere stati bravi genitori o no, poco importa, ma sono qui grazie a loro. E qui torniamo a bomba sull'argomento. I nostri genitori fanno sempre del loro meglio, sempre del loro meglio. Quando uno comprende bene questa cosa, quando diventa esso e diventa lui stesso,
0: certo,
1: genitore. E così si comprende che il genitore fa anche tanti errori, però sempre cerca di fare del suo meglio. Ora, a volte dai nostri genitori abbiamo ereditato cose buone, a volte cose meno buone. Poi sarà ognuno che, quando diventerà adulto, deciderà cosa tenere e cosa, certo, invece trasmutare. Però vorrei andare un po' oltre. In realtà il genitore insegna sempre Il genitore insegna sempre.
0: Concordo.
1: Insegna sia cosa bisogna fare, e a volte è, diciamo, il maestro bianco, a volte insegna su cosa non bisogna fare. Ed è il maestro nero.
0: Sì, sì.
1: Pensando alla scacchiera, alcuni amano giocare col bianco, alcuni col nero.
0: Certo.
1: Però io conosco dei figli che non fumano perché i genitori non hanno mai fumato e lui non ha mai messo l'attenzione lì. E conosco altre persone, Fabio, che non fumano perché il padre magari fumava 2 pacchetti al giorno.
0: Sì, sì.
1: E vedendo tutto quello che poi ha visto, ha detto: io non fumerò mai.
0: Certo.
1: Quindi i nostri genitori sempre, diciamo, ci insegnano con l'esempio, con tante modalità. Ad esempio, i miei genitori sono persone molto semplici, persone collegate ai ritmi della natura. La casa dei miei genitori è a Sant'Anna Morosina, in una piccola stradina bianca, e quando io ero piccolo mi ricordo che con la mia biciclettina tornavo da scuola, c'era un grande campo di frumento, sembrava proprio la casa del Mulino Bianco, e lì c'era una piccola fattoria con le mucche, i maiali, le galline, i conigli, e poi c'era l'orto, c'era il trattore. Quindi i miei genitori mi hanno insegnato, ma soprattutto con l'esempio, non con le parole, e di questo li devo veramente ringraziare. E non solo per avermi, diciamo, portato nell'orto, anche se al tempo, lo dico ai miei figli, non è che proprio facevo i salti mortali quando dovevo andare a bere all'orto, fare i lavori in stallo, via così. Però questo ritmo mi ha formato, quindi nascere in questa piccola fattoria a conduzione familiare, anche se mio papà lavorava in fabbrica, mia mamma era casalinga, no? Però mi ha dato un certo ritmo, un certo orientamento, sono stato per certi aspetti esempio, e per questo li ringrazio. Ma non solo questo, pensa che mia mamma era giovane. Quanti anni avevi, mamma? Quando 20 l'hanno...
2: anni e mezzo quando mi sono sposata.
1: Pensa, 20 anni e mezzo.
2: Ottimi a 21 anni.
1: Quindi mia mamma aveva 21 anni, immaginiamo le ragazze di oggi. E cosa è successo a tua suocera?
2: Che mi sono sposata il 30 aprile, era di domenica. E dopo 39 giorni dal matrimonio, mio marito ha perso il papà per un infarto, ha capito? Poi dopo, quando Luca aveva 2 anni, la mamma di mio marito ha fatto una paralisi.
0: Caspita.
2: Io l'ho avuta per 11 anni e mezzo, e insieme con noi c'era anche il fratello più giovane, 10 anni più giovane. Eravamo una famiglia un po' allargata, perché la mamma ha voluto che io andassi in casa, capito?
0: Ecco. Perché comunque secondo me c'erano anche dei valori familiari e sociali diversi, e cioè comunque c'era la, non si perdeva tempo a lamentarsi e basta, no? Oppure anche a trovare soluzioni alternative, tipo il centro di ricovero, piuttosto che comunque ci si aiutava.
2: Una volta
0: Cioè, ci sono tantissimi casi in cui la vostra generazione ha tenuto in casa parenti o cognati, suoceri,
2: diciamo
0: ammalati.
2: Che noi due abbiamo perso i genitori presto. Tutti presto. E allora così noi dopo corriamo per la salute. Sono 25 anni o anche qualcosa in più che corriamo per la salute. Ciclisti.
1: Aspetta. Dicevo ai miei genitori se avevano piacere di raccontare la loro esperienza, perché sono da 25 anni che vanno via in bicicletta, non solo alla domenica ma anche durante la settimana. E quindi vivono questa fase della loro vita facendo sport, cercando di mangiare bene, però sono delle macchiette, perché si vedono alla domenica questi due in bicicletta vestiti.
0: No, ma infatti, per cui allora, lei ha detto che ha 75
2: anni, 82.
0: Ecco, quindi meno 25, lei aveva 50 anni più o meno.
2: Sì, quando Luca è andato fuori di casa, era quel tempo lì nel 2000, ha capito? Ecco.
0: Ma
2: nel 2000 lui si è fatto la sua famiglia.
0: E voi avete preso la bicicletta. Mi sta dando molte speranze, sa, perché io ho 50 anni, quindi cioè, se avete cominciato a fare.
2: Facciamo due o tre volte alla settimana 40 km.
0: Caspita.
2: E facciamo la domenica 60 km.
0: Ma come mai la bicicletta così?
2: A volte sono un po', diciamo ultimamente un po' stanca, magari per il caldo, per problemi, sì. Ecco, però mi faccio un bagno tiepido e si riparte. A volte io parto col mal di testa in questo punto e arrivo a casa senza il mal di testa.
0: Ma perché avete scelto la bicicletta come come mezzo?
2: Perché fa bene per il nostro.
0: Sì, no, nel senso, magari voglio dire, andavate anche prima in bicicletta oppure avete proprio.
2: Abbiamo iniziato con un gruppetto della nostra età. Poi dopo, un po' alla volta, sono rimasti a casa per motivi personali o salutari.

0: Cosa fai ogni mattina?
1: Loro ogni mattina io faccio 150 flessioni.
2: 150 flessioni?
1: Flessioni, flessioni non da steso in terra, ma però dal divano prendo le gambe e me le porto ogni indistintamente, tassativamente quel movimento.
0: Qualsiasi cosa succeda, non salta una volta.
1: Adesso è diverso tempo che metto una pallina sotto il piede e la faccio girare sul palmo sotto del piede, così stimolo tutte le parti del corpo.
2: Ma dai.
1: Perché io non sono mai stanco.
2: Impressionante.
1: Sembra una cosa fasulla, però prendere una pallina da tennis, farla girare sotto il palmo del piede, il calcagno ha una funzione, le dita ne hanno un altro.
0: È tipo una riflessologia,
1: Sì,
0: però spontanea, no?
1: sarà una cosa, però se non la fo che sta roba, mi sento bene.
2: Ma a parte che si vede che siete molto in forma, ma poi c'è quando correte in bicicletta c'è un po' di rivalità fra di voi?
3: Deve essere solo davanti perché non riesce a stare dietro. No, non riesce a stare dietro perché ha paura di toccare la bicicletta davanti. E allora devo essere io
2: È
3: dietro.
2: incredibile,
3: Sì.
2: veramente forte.
0: Allora, sono tutti e due del segno del leone. E mia mamma fa gli anni il 7 e mio papà il 21, quindi sono veramente delle macchiette.
2: Sì, ma
0: Il regno di
2: veramente.
0: mio papà è l'orto, quindi quando inizia la bella stagione gli spariscono tutte le magagne. Mio papà ha sempre un'abbronzatura invidiabile e quando è primavera lui vive nell'orto. Mia mamma, il regno di mia mamma invece è all'interno della casa. Abbiamo i problemi nell'inverno perché mio papà vorrebbe spostare delle cose, fare delle cose, però.
2: Io ho questa memoria, una delle più belle, che tra l'altro ho dedicato uno dei miei libri a loro due, erano i miei vicini di casa quando abitavo ad Abano, che si chiamavano Antonietta e Rino. Erano un po' i miei nonni perché adottivi, perché io avevo perso i miei, erano molto legato alla figura dei nonni e probabilmente loro sono proprio arrivati a compensarla. E tutti e due mi facevano sempre ridere perché lui si occupava dell'orto, lei della casa. Se per qualsiasi motivo si incrociavano oppure c'era brutto tempo, litigavano e poi però c'era tassativamente quel momento al crepuscolo del tramonto che si bevevano il tè o il caffè fuori in portico, io li guardavo e stavano chiacchierando amorevolmente e poi tornavano dentro in casa. Cioè avevano talmente tutti i loro ritmi. Io ero proprio affascinato da questa cosa qua, affascinato.
3: Quando io vado, ci fermiamo al bar a prendere un caffè macchiato, ha capito così, magari c'è un bambino, quando vedo ogni bambino che vedo, per me è la ricchezza più grande che si può avere
2: Questi
3: nella
2: sono i
3: vita.
2: nonni.
3: Guardi, io guardo il visino di questi bambini e considerando gli anni che ho, ringrazio Dio veramente.
2: Credo che sia te veramente come diceva Luca, a parte le fondamenta o le colonne a seconda della
3: Si
2: prospettiva,
3: viene a
2: ma una
3: maturare
2: risorsa
3: e
2: incredibile.
3: ogni 20 anni so che cambiamo generazione, più o meno ogni 20 anni.
2: Sì. Però secondo me la vostra è quella che in qualche modo è stata quella più colpita, perché le nuove generazioni, diciamo che c'è poca differenza tra una generazione e l'altra, nel senso che da un certo anno in poi si sono aperti tecnologie, usi, costumi, vestiti, modi di fare, via dicendo. Cambiano certo, però voglio dire non così in maniera eclatante. Dalla vostra generazione, che era appunto composta da ritmi, terra, campi, orto, insomma, un tipo anche di vita più umile, più sana, se vogliamo anche, siete stati proiettati in un tipo di società che è completamente, veramente diversa, insomma.
3: Io ho sempre amato i gerani, davanti casa ne ho. Quest'anno sono un po' in sofferenza perché
2: Per il
3: ci sono
2: caldo.
3: le bestioline che gli fanno i buchetti e allora bisogna pulire bene i gerani. Loro stanno rifacendo la parte nuova
2: Ok,
3: adesso
2: sono.
3: e allora bisogna aiutarli. ma non c'è, penso, non ci sono un

0: giro tante case che hanno i gerani che ho io.
1: Mia mamma non ha il pollice verde. Una mongolfiera attaccata al pollice di colore verde.
0: Tutto è andato un po' in sofferenza.
2: Sì, quest'anno è stata molto difficile.
0: Però adesso ho visto le nuove foglioline che iniziano a rifarsi, ha capito? E allora bisogna nutrirli con l'aiuto un pochino, proprio quello per i gerani, ha capito? È così.
2: Vi chiedo una cosa, ma visto che insomma per l'esperienza che avete, qual è la differenza nel vostro essere stati genitori di Luca e invece adesso nonni di Sara e Giona?
0: Io nella vita ne ho passate tante e non posso neanche dire perché, per cosa e per come. Ne ho passate veramente tante. Ecco, adesso ringrazio Dio di queste due meraviglie che abbiamo.
2: Siete proprio innamorati dei vostri nipoti?
0: Sì. E guardi che domenica siamo stati a una festa così d'improvviso, di 50 anni dei nonni, che è una festa a sorpresa, e abbiamo una nipote meravigliosa, bellissima, che ha avuto 3 gemelli.
2: Aspetta.
0: E sono grandi più o meno come Giona.
2: Okay.
0: Sono 2 maschi e una femmina.
2: Mamma mia.
0: Ha capito? E poi dopo è nato anche il quarto. E se vedesse com'è bella mia nipote oggi, una roba incredibile.
2: Che bello.
0: Una roba incredibile.
2: Ma è più facile fare i genitori o i nonni?
0: Beh, i figli quando sono giovani fanno anche loro le loro, ha capito, le loro, qualche volta scivono anche loro, ha capito, però dopo i nonni si fanno finché sono di una certa età, da adesso in poi loro sono attivi per conto loro,
2: sì, però
0: sono educati, quello sì, meravigliosi, quello sì, noi lo sappiamo e ringraziamo Dio di quello che abbiamo. Non si sa per quanto che
2: è vera questa cosa, che è vera questa cosa del fatto che da nonni ci si riesce a godere un po' di più i nipoti, perché appunto in un certo senso l'aspetto
0: responsabile. Se c'è salute, se i nonni hanno salute, perché a volte poverini, ha capito, non è sempre
2: certo.
0: Ecco, se c'è salute, se c'è amore, le cose si fanno.
2: Bene, dai, allora faccio continuare a Luca, insomma, scusate se vi ho interrotto.
1: Quindi ci tenevo a portare proprio i nonni, i miei genitori, perché li considero veramente degli esempi. Mi hanno, tutto quello che mi hanno trasmesso, me l'hanno trasmesso con l'esempio. Ad esempio, molte coppie al giorno d'oggi vanno in crisi perché magari hanno un carattere diverso, punti di vista diversi e via così. Però anche loro sono sempre lì che un po' si punzecchiano, diciamo. Però hanno una passione in comune. Ciò che poi porta ad andare oltre le divergenze, le diversità, i diversi modi di fare. Mia mamma è molto precisa, mio papà un po' meno. Insomma, hanno il loro carattere, no? È che hanno una passione in comune. Quindi sempre, diciamo, ci dovrebbe essere un punto in comune, un po' come gli occhi, occhio destro, occhio sinistro, e guardano un punto all'infinito, che è un punto in comune. Certo. Ma lo stesso mano destra e mano sinistra, quando si colpisce uno tiene, l'altro batte, e così i piedi. Noi siamo pieni di coppie, no? Che però hanno qualcosa in comune. Quindi se una coppia non ha nulla in comune, è ovvio che prima o poi si lasciano, i due si lasciano. Le persone di solito fanno figli e hanno in comune la funzione genitoriale, però poi i figli crescono e loro si ritrovano due estranei coi figli grandi e si separano. Però secondo me bisognerebbe iniziare in una certa fase della vita a trovare delle passioni in comune, ad andare a camminare in montagna, o come è successo ad esempio nel loro caso, che finita la funzione genitoriale hanno scelto di andare in bicicletta, la cosa più semplice, più salutare. Quindi sono veramente dei begli esempi. Però ora, Fabio, come il tempo stringe, vorrei toccare un punto veramente molto molto importante, e lo dico con scandendo: non è possibile avere una relazione positiva con Dio, padre e madre, se non ho una relazione positiva con padre e madre della terra. Okay. Perché andrò sempre a proiettare quella relazione, quella qualità di relazione. Quando nel Vangelo è scritto: ma cosa posso fare per? Vai da tuo fratello, fai pace, chiarisciti. Quindi io pure ho avuto dei conflitti con mio papà e mia mamma, anche i miei figli hanno degli scontri con me, però sono arrivato a un punto che mi sono reso conto di tutto il buono, di tutto il bello che loro hanno fatto per me, così li ho tra virgolette perdonati, anche se non avevano nessuna colpa, però io mi sono sentito di ringraziarli, di abbracciarli, di dare merito al loro compito, dire: siete stati dei bravi genitori, avete fatto del loro meglio. L'ho scritto anche in un libro che ho pubblicato con Sasso Scritto Editore nel 2009. Quindi questo qua per me è molto importante. Bisogna ringraziare il proprio papà e la propria mamma della terra. Se no, se non si dice grazie, si cade in disgrazia. In disgrazia. Perché non si è grati, certo. Grati a due esseri umani che, per quanto abbiano sbagliato, e ripeto, in realtà si insegna sempre, sia nel cosa fare o nel cosa non fare, quindi l'ingegnitore sempre insegna, però per quanto abbiano sbagliato si sono presi cura, ti hanno portato, ti hanno pagato un biglietto. Teoricamente anche un genitore che i genitori l'hanno abbandonato ed è stato adottato da altri dovrebbe ringraziare il padre e madre biologico, perché alla fine è qui grazie a quella possibilità che gli è stata data. Quindi questo è un punto importante. Alcuni hanno, Fabio, un conflitto con Dio. Sai perché? Perché hanno un conflitto con il proprio padre e con la propria madre. Quindi finché sono in vita, io dico: prendetevi del tempo e passate del tempo con i vostri genitori, chiaritevi, ringraziateli. Ad esempio, mio papà è l'homo faber, quindi per anni io arrivavo a casa sua con un foglietto, scrivevo in un foglio e dicevo: mi servirebbe questo. E così molti degli strumenti del laboratorio di fisica e di chimica della scuola Waldorf di Cittadella li hai fatti qui. Ecco qui il donatore e il creatore, no? E molti li ha proprio donati, li ha regalati. E quindi c'è questo aspetto di passare del tempo insieme, fare delle cose insieme. E ogni tanto ho ancora bisogno dei miei genitori, oppure anche se non ho bisogno cerco di fare un passare eccetera eccetera, per passare del tempo insieme, perché ci sono alcune cose che sfuggono, Fabio. Sono momenti magici, non bisogna perdere questa possibilità. Punto primo è quando i bambini sono piccoli, bisogna goderseli. Va bene lavorare, va bene tutto, però bisogna trovare il tempo per passare del tempo di qualità con i propri figli quando sono piccoli, perché è un momento magico, dopo c'è un'altra fase della vita. Ma allo stesso modo bisogna trovare del tempo da passare con i propri genitori nella parte così, nella terza età, perché i genitori vivono in una vita adesso che è molto più libera del passato, non hanno impegni di lavoro, entrano in uno stato per certi aspetti benedicente, solo guardando i nipoti gli viene quasi come se li benedissero, no? Mio papà è nell'orto, fa bei pomodori perché gli vuole bene, sembra lì quasi che gli parla e via così, no? Quindi è quello stato di grazia che c'è quando i bambini sono piccoli e quando sono un po' più grandi. Però, Fabio, non è scontato invecchiare bene. Non è scontato, perché c'è una curva biologica che parte da zero, poi cresce, quindi la curva psicologica, emotiva e fisica crescono insieme. Poi c'è un punto intorno ai 30 anni, 35, noi l'abbiamo passato da un po', dove la curva fisica inizia a scendere. Già i calciatori iniziano ad avere performance sportive fisiche minori, intorno ai 30-35 anni e via così. Poi c'è sempre il Messi della situazione, il Ronaldo, però la carriera termina più o meno in quell'età lì. La vista inizia a scendere, si perdono un po' i capelli, quindi c'è una curva biologica che ritorna verso il basso. Mentre la curva emotiva, psicologica, spirituale, da quel punto di crisi dovrebbe volare verso l'alto. Quindi ci dovrebbe essere una curva biologica che tende ad andare verso mia mamma, che dice: avevo il mal di testa e soffro di questo, soffro di quell'altro, perché a una certa età ci sono tutti gli acciacchi. Ma lo spirito tiene su. E così si va in bicicletta anche se uno ha mal di testa, e dopo il mal di testa non c'è più. Quindi sono degli esempi del fare, non del dire. E questo quindi è qualcosa di bello, e volevo dare onore, diciamo, ai miei genitori, e ecco, perché non è facile, diciamo, diventare anziani portando anche quella saggezza, quella benevolenza. E dicevo, mio papà è l'Homo Faber, mia mamma invece è la regina del pollo. Oh. E quindi quando io dico, ma mamma, puoi fare il pollo con le patate? E arrivo lì, o risotto o il coniglio eccetera, quando arrivo a casa metto la pentola in centro al tavolo, e poi ti posso assicurare che non rimane quasi niente. Quindi mia mamma cura i polli, si prende cura, quindi sono tutti quei piccoli gesti che si manifestano.
0: Due figli e la gattina di quando erano piccoli. La gattina è stata chiusa per 8 giorni in un ambiente che non si sapeva dove, è tornata a casa per morire. Aveva 3 figli, ha avuto 3 figli sta gattina, e sono nati il 25 di aprile. Allora, una gattina l'abbiamo data via, un maschio e una femmina li curo ancora, ma mi conoscono come una madre, solo io. Cercano solo me, non cercano mio marito.
1: E vanno da chi già da mangiare, sanno bene loro.
0: 4 galline per le uova, loro. Ho 5 tortorelle bianche, wow, che le ho belle, da quando loro erano piccoli.
2: Che bello.
0: Pensi quanti anni che hanno queste 5 tortorelle. E un altro uccello meraviglioso.
2: Mamma mia.
0: Sì. E li curo bene. E loro spesso vedo che mi ringraziano.
2: Eh sì, lo percepiscono.
0: È una cosa bella.
1: Quindi prendersi cura delle cose, delle situazioni, sì, eccetera, no? Volevo andare in una fase conclusiva, mm-hmm, ed è questo. I genitori hanno il loro modo di vivere, hanno le loro abitudini. Io, genitore, quando porto i figli dai nonni, non posso pretendere che loro a 80 anni, 70 anni cambino la loro vita. Io non lo posso pretendere, è già tanto che mi tengono i bambini 2 ore, 3 ore. Non lo posso pretendere. La maggior parte dei conflitti che nascono tra genitori e nonni è perché loro vanno lì e pretendono che i genitori cambiano. I genitori hanno la loro vita, le loro cose. Facciamo l'esempio. Mia mamma tiene la TV accesa per compagnia. Mio papà è fuori nell'orto, la tiene, ma è una specie di sottofondo. Quindi quando i bambini andavano dai nonni, noi non ci siamo mai approfittati dei nonni, però capitava che io e Elena avevamo degli impegni e andavano qualche oretta dai nonni. Certo. Loro erano sempre disponibili e lo sono tuttora, perché il welfare gratuito, dobbiamo tenere presente che sono i nonni, li vanno a prendere all'attività, li vanno a prendere a scuola, li portano. Io dico peggio dell'IKEA, 24 su 24, 7 su 7, gratuiti. Quindi il welfare, il sostegno, il servizio è grande quello che danno, non solo come memoria storica, non solo come ancora affettiva, non solo come testimonial di un mondo passato, quindi le radici da dove noi veniamo, ma i genitori sono, i nonni sono veramente qualcosa di grande. Ma non posso pretendere che, siccome a 80 anni, 70, cambino. Quindi ai miei figli io vi dico quello che facevo. Davo un foglio con le cose da fare. Allora, gli ho insegnato, erano piccolini, gli ho insegnato a leggere l'orologio, o facevo il disegnetto con la lancetta piccola e la lancetta lunga. Loro, quando arrivavano, facevano questo, o i compiti o un disegnetto, fino a quell'ora, mezz'oretta. Dopo guardavano un quarto d'ora di cartoni animati, gli dicevo il canale e, caro Fabio, quando arrivava la pubblicità, gli ho insegnato a premere il mute. Perché, non so se lo sanno i genitori, ma se ci sono le immagini e si toglie l'audio, non entra niente. Quindi loro erano autonomi, premevano, facevano un quarto d'ora fino a quell'orario, dopo andavano fuori e giocavano o a pallacanestro o questo o quell'altro, dopo andavano dentro e facevano così. Quindi quando andavo io a prendere i bambini, i miei genitori dicevano: ah, che bravi che se stai, e ha fatto i compiti, eccetera eccetera. E quindi i genitori si devono rendere conto, certo, che devono dare loro delle indicazioni chiare, devono organizzare, dare dei tempi, sennò i bambini vengono abbandonati lì e cosa fanno i genitori? I nonni hanno le loro cose, le loro, sì, abitudini, eccetera eccetera. Quindi questo è molto importante, i nonni vanno guidati, vanno condotti, ma soprattutto vanno coinvolti. Pensa Fabio che a scuola noi abbiamo degli orti, una, forse 30 metri per 50, veramente tanta terra, e in autunno e in primavera chiamiamo a raccolta i nonni che vengono con la loro esperienza, anche mio papà, e si mettono a vangare. Quindi i nonni vangano con la loro esperienza e i bambini piccoli o ragazzi grandi tolgono la gramigna, le radici della gramigna, eccetera eccetera, e in 3 ore alla mattina i nonni vangano tutto un orto, 30 per 50, arrivano 20-25 nonni con la gioia, c'è questo incontro tra generazioni. Quindi i nonni vanno valorizzati, gli deve dare l'opportunità di essere di trasmettere, diciamo, la loro cultura, di trasmettere, poi mangiano insieme, eccetera eccetera. Ma volevo chiedere a John e Sara cosa sono per loro i nonni, cosa sono per voi i nonni Franco, Brigida o la nonna Mariucci, che è la nonna appunto che c'è in Friuli?
3: Beh, per me sono comunque delle persone che sai che ti vogliono bene, cioè ti amano, e poi comunque ti sostengono anche sempre con le tue idee, i tuoi sogni, i tuoi desideri, e quindi secondo me è una cosa molto importante anche averli nella tua vita, perché insomma sono molto importanti, ecco. E così.
2: Per te, Giona?
4: Secondo me anche, sono delle persone che veramente ti vogliono un bene infinito, e comunque sono delle persone che comunque ti hanno aiutato a crescere e tutto. E io lo riconosco anche perché comunque mio nonno, io gli avevo detto in un semplice modo che la sua salsa di pomodoro mi era piaciuta tantissimo, e perché comunque tutti i suoi pomodori a me piacciono un sacco. Però quest'anno, per colpa tipo delle cimici, non è riuscito a farne, cioè è riuscito a farne veramente pochi, e quindi ha detto che, dato che non è riuscito a farmi la salsa con i suoi pomodori, è andato a comprare dei pomodori e me l'ha fatta comunque. E riconosco da questo comunque dei gesti che mi fanno capire quanto bene mi vogliono i miei nonni comunque.
1: Perché gli aveva promesso a John la salsa dei pomodori, sì. E mio papà ha detto: no, sognanca sta buon de farghi a salsa per questi cimici, eccetera eccetera.
2: Sì sì, quest'anno è stata un po' tosta,
0: tantissimi e belli,
2: sì.
1: Sì, e allora sì, ha detto: vado a comprarli e glieli porto, no? Però questi sono ancora, Fabio, gli uomini di parola,
2: sì.
1: Cioè, un tempo facevano i contratti sulla parola, espuava le sue mani, se dava a mano.
2: Ma anche sai cosa, che anche questo è un esempio. Anche questo è un esempio che hanno portato. Allora, visto che mancano proprio pochissimo tempo, allora un saluto da Maurizio che dice che ti invidia perché sei figlio unico.
1: Poi, allora, ci sono vantaggi e anche svantaggi.
2: Ecco, prima di tutto ringrazio sempre Luca per le sue trasmissioni, ma Umberto e Brigida per essere venuti, quindi grazie della conoscenza.
0: Grazie a voi, è stata una cosa bella.
2: Ecco, e poi lascio la parola a John e Sara se vogliono fare dei saluti ai loro amici.
4: Io volevo salutare il mio migliore amico Pierre, che li voglio tanto bene e per me è come un fratello.
3: Ti voglio salutare Maddalena, ti voglio bene Madda.
2: Benissimo, grazie anche a voi del vostro contributo, di aver portato il vostro pensiero. È stata bellissima questa idea di Luca di riunire queste due generazioni, insomma, per... che sono proprio le fondamenta e le colonne, tutto.
0: Luca a 3 mesi chiamava mamma.
2: Pensa a te.
0: Sa, una domenica sera verso le 5 così piangeva. La mattina dopo l'abbiamo portata dal medico. Il medico l'ha visitato e ha detto: ha fatto un'ernia.
2: Caspita.
0: La prima ernia a 3 mesi. Ha capito? Allora lui piangeva nell'anticipo di entrare dal medico e c'erano due signore che hanno detto: ma chiama mamma, spezzata, mamma. A tre mesi.
1: E da là si è capito che avrebbe avuto una certa ciacque nella vita.
0: In terza elementare la maestra ha fatto
1: 9 secondi
0: il tema il mio cane,
2: ecco.
1: Quindi tante belle cose, tanti
2: grazie
1: bei ricordi
2: a tutti.

0: Rieccoci in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e ringrazio tutti i messaggi che sono arrivati prima riguardanti Luca e la trasmissione, e vi ricordo che se volete inviare un messaggio SMS o WhatsApp lo potete fare al 334-7102-672. E che li leggeremo in diretta e ci faranno molto piacere. Ora vi presento la nuova ospite di questa terza ora, Erika Canaia, che è un'imprenditrice italiana attiva nel settore del riciclo delle materie plastiche e rappresenta la terza generazione della sua famiglia all'interno alla guida di Fimica SRL, che è un'azienda con sede a Carmignano di Brenta, Padova, specializzata nella produzione di filtri automatici autopulenti e ghigliottine per il mercato del riciclaggio della plastica, di cui all'interno di questa realtà ricopre il ruolo di CEO, che poi, giusto per tradurlo in mille modi di dire, titolare o amministratrice, insomma, di questa della sua azienda, insomma, ecco. Quindi benvenuta, Erika.
1: Grazie mille, sono felicissima di essere qui oggi e grazie della presentazione.
0: Grazie a te. E parto subito, scusa, con una curiosità, perché mi richiama ad altre cose. Cosa sono le ghigliottine?
1: Allora, purtroppo non ci lasciano agghigliottinare nessuno.
0: Okay.
1: No, sono, allora, nel riciclo della plastica ci sono degli sfridi, quindi degli scarti, di bobine di plastica che, okay, alcuni hanno dei difetti e quindi per essere riusati devono essere ritagliati.
0: Ah, okay.
1: Per poi essere riprocessati. Quindi noi abbiamo il processo all'inizio con le ghigliottine, nel caso in cui appunto ci sia questo taglio da fare, e i filtri invece eliminano le contaminazioni. Quindi, per esempio, quando lasciavamo lo scontrino dentro alla borsetta di plastica,
0: ecco
1: il filtro, quando è fusa la plastica per essere riciclata, elimina ciò che non è, quindi carta in questo caso.
0: Ah, ok, quindi potremmo anche dire, perché ci sono delle abitudini che a volte sembrano anche diverse da famiglia a famiglia o da comune a comune, ma quando io metto nel cestino o il bidone, insomma, della plastica la bottiglia con la sua etichetta attorno,
1: sì,
0: oppure insomma, quindi etichette e tutto, scontrini e quant'altro in teoria andrebbero tolti.
1: Sì, allora le bottiglie sono fatte di tre materiali diversi, quindi il tappo è fatto in un modo, l'etichetta in un altro, la bottiglia, e il processo di riciclo divide già, quindi noi non siamo costretti a fare nulla nel caso della bottiglia. Quello che mi viene in mente è lo yogurt, che ci piace tantissimo infilarci dentro, no, l'alluminio dentro quando finiamo.
0: Ecco,
1: allora in quel caso lì, anche se lo butti nello stesso contenitore, però tenerli separati aiuta il riciclo. Poi viene comunque separato a mano nel caso in cui ci sia che resta incastrato,
0: certo.
1: C'è anche la manualità in alcuni casi, però se possiamo aiutare meglio.
0: Assolutamente sì, adesso durante questa puntata, trasmissione, questa intervista, cercheremo anche di capire un po' meglio come funziona questo settore, ma soprattutto anche una bellissima realtà, perché se siete arrivati alla terza generazione, insomma, è importante anche dare valore alle aziende del nostro territorio, insomma, ecco. Innanzitutto ti chiedo, chi è che l'ha fondata, quindi, questa azienda?
1: Allora, l'ha creata nel 1963 mio nonno. E faceva tutt'altro, perché ovviamente creava betoniere per l'edilizia.
0: Okay.
1: Poi a 17 anni è arrivato mio papà, che ha uno spirito inventoriale, dico sempre io, incredibile, è un piccolo, grande Archimede ormai. E quindi ha inventato questi macchinari specializzati per il riciclo della plastica. È arrivata mia mamma poi ha preso tutta la parte amministrativa e l'azienda quindi per molti anni ha proseguito con quattro, erano in cinque in totale, quindi mia mamma, mio papà, mio nonno e due dipendenti.
0: Okay.
1: Poi nel 2011 sono arrivata io, e che dico sempre che noi millennium abbiamo questa idea, no, della globalizzazione. Avevo fatto lingue e quindi adoro viaggiare, è una passione mia sfegatata che ho messo poi nel lavoro, e ho cominciato a girare e a far conoscere il nome fuori del mondo, e adesso siamo 60 in azienda, e ovviamente io non...
0: Cioè tu hai proprio premuto l'acceleratore,
1: sì,
0: voglio dire, no?
1: Sì, mio papà ridendo diceva non ho il maschio, quindi sono a posto, sono tranquillo,
0: sì,
1: e invece
0: si
1: ecco,
0: è ricreduto.
1: Si è dovuto ricredere.
0: Ma quindi voglio dire, perché tuo papà poi ha dato questa impronta per entrare in questo settore? Cioè,
1: perché allora lui aveva creato.
0: Aveva già un po' capito che c'era questa esigenza per il futuro?
1: Sì, allora aveva, tanto aveva creato, sì, aveva capito questo, però inizialmente lui aveva creato delle betoniere. Però sai, era piccolina l'azienda, quindi i grandi che creavano già li avevano già replicati in due nanosecondi, e quindi mio papà ha detto: ok, cambio settore, cerco qualcosa che possa essere più in là nel futuro. E comunque, essendo officina meccanica, nelle vicinanze, noi qui a Padova, Treviso, abbiamo molti riciclatori, e è riuscito a creare una sinergia con un'azienda che aveva appunto i macchinari per il riciclo della plastica. Quindi, per chi non lo sapesse, la plastica viene lavata, poi viene estrusa, quindi c'è un estrusore lunghissimo che è un tubo con una vite dentro che fonde la plastica. E filtrato, quindi tolta quello che non è plastica, e poi viene fatto del granulo, quindi dei piccoli pellet.
0: I micron.
1: I micron sono la dimensione che viene usata per identificare quanto è la filtrazione. Quindi poi vengono fatti questi microgranuli, e i granuli vengono usati per fare le sedie, per fare i telecomandi, per fare adesso anche le automobili. Ci sono parti di automobile che viene usato riciclato, si potrebbe fare molto di più, però purtroppo viene usata ancora troppo poco, quindi è su quello che dobbiamo spingere.
0: Ma infatti ti chiedo questo. Innanzitutto, cioè, com'è cambiato? Perché mi immagino, voglio dire, adesso così vado un po' a memoria, e questa un po' sottolineatura o indicazione da parte anche degli enti pubblici a un certo tipo di riciclo, me la ricordo più o meno 20 anni fa
1: Sì,
0: circa, no?
1: esatto.
0: Prima, voglio dire, tu nel bidone buttavi tutto umido, secco,
1: Beh, ancora in US
0: plastica.
1: è così.
0: Eh?
1: Anche negli Stati Uniti è ancora così.
0: Ah, ok.
1: Quindi.
0: Quindi, cioè, in quel caso, voglio dire, quando arriva, che ne so, nell'isola ecologica, tutto assieme viene macinato, quindi in quel caso non è possibile riciclare.
1: Allora, nel caso, noi adesso ne
0: Cioè, quindi
1: separiamo la
0: parlo del
1: plastica. Sì,
0: passato.
1: nel passato non si
0: Ah,
1: riciclava, veniva proprio, adesso c'è la
0: ok.
1: separazione. E la plastica, ovviamente, come possiamo vedere in tanti nostri prodotti di plastica, ha dei numerini, e quei numerini identificano la tipologia di plastica, perché il polipropilene non è lo stesso del PET della bottiglia.
0: Ok.
1: Quindi poi vengono separati per tipi, e ci sono dei selettori ottici che dividono per tipologie, e quella specifica plastica, quindi per esempio le nostre bottiglie, hanno un canale in cui vengono vendute a chi ricicla solo PET.
0: Ok.
1: Ok, e quindi poi si producono altre bottiglie, nel caso delle bottiglie di plastica. Quindi, per esempio, sono famosissimi gli impianti della Ferrarelle, sono assolutamente all'avanguardia in Italia, ma ce ne sono tantissimi in tutto il mondo. Le bottiglie vengono riciclate in tutto il mondo.
0: Ok. Ma cioè, per quanto tempo si può riciclare la stessa bottiglietta di plastica
1: Allora,
0: facilmente?
1: per ora viene praticamente un continuo, viene
0: Ah,
1: continuamente
0: ok.
1: riciclata, quindi dicono tutti che c'è un limite, ma non è ancora stato definito quale sia il
0: Un
1: limite.
0: limite in che
1: Ok?
0: senso?
1: Perché nel momento in cui viene riscaldata, cambiano le molecole
0: Ah,
1: chimiche
0: ok.
1: al suo interno. Ok? Quindi in questo preciso momento tutte le bottiglie che noi adesso non stiamo riciclando, le stiamo continuando a
0: Anche
1: riciclare.
0: perché come fai se no a distinguerle? Cioè, che una
1: Esatto.
0: bottiglia è stata riciclata, che ne so, X
1: E
0: volte.
1: infatti, per quello che dicono, sì che ci siano dei limiti per compatibilità ovviamente chimica, però per ora non è ancora stato identificato quante volte X,
0: Certo.
1: ok? Ecco. Mentre quello che preme di più è, per esempio, molti prodotti che noi adesso buttiamo appunto in imballaggi, che buttiamo per essere riciclati, ovviamente hanno questo processo, no? Di riciclo che abbiamo detto, che ha un costo. E i trasformatori, quindi quelli che utilizzano poi per produrre altri prodotti, prediligono comprare il vergine, quindi plastica non riciclata, perché costa meno. E quindi è questo il gap su cui dobbiamo lavorare, perché l'economia circolare è assolutamente importante. Tutti noi vogliamo salvaguardare il pianeta e quindi usare meno vergine, ma se non accettiamo di avere quei 2 centesimi in più,
0: sì,
1: di costo,
0: se non entra nella cultura,
1: esatto, non possiamo avere, diciamo, i magazzini pieni e non riutilizzarli.
0: Sì, perché adesso vi starete domandando, visto che ha introdotto anche questi concetti, perché lei, allora, per quanto mi riguarda, anche se non ci conoscevamo fino a pochi secondi fa, è atipica, perché oltre a essere un'imprenditrice italiana che è riuscita, mettiamola così, a portare a livelli internazionali l'azienda di famiglia e a aumentare anche le dimensioni, insomma, e le prospettive, è diciamo innanzitutto un'imprenditrice donna, e quindi sottolineiamo quanto sia importante, secondo me, nel settore del lavoro e delle aziende italiane, insomma, le figure femminili, assolutamente. Ma oltre a questo, diciamo, lei cerca di portare anche nel suo lavoro, nel suo modo di fare, proprio nel suo essere, concetti anche di etica, di crescita personale, vuoi anche di spiritualità, se in un certo senso, e di ambiente,
1: certo,
0: ovviamente. Insomma,
1: sì.
0: Ecco, quindi quanto è difficile coniugare un po' tutte queste cose, e non per ultimo è madre e moglie.
1: Esatto.
0: Tra l'altro, scusa, madre di e moglie di?
1: Sono madre di Rafael e sono moglie di Michele.
0: Ok, bene.
1: Che sopravvive a me perché lavora con me anche, quindi.
0: Aiuto.
1: Bravissimo.
0: Possiamo chiamarlo San?
1: Sì, sì, sì, sicuramente.
0: Ok. No, come si fa a coniugare un po' tutte queste cose qua?
1: Allora, intanto le piccole cose possono diventare grandissime. Adesso sono stato in viaggio appunto con la mia famiglia per le vacanze, e al mare tutti noi incontriamo dei piccoli pezzetti di plastica o di carta o di vetro nel mare, nelle spiagge. Se noi tutti prendessimo qualche pezzettino e lo buttassimo nel cestino, avremmo tutto un ambiente assolutamente pulito.
0: Certo.
1: Ok, quindi quello che a me preme tanto sottolineare è che l'economia circolare, l'etica ambientale, dovremmo averla dentro di noi, tutti noi, perché l'ambiente in cui viviamo è nostro, di tutti. Quindi andare in un'isola e individuare, perché questo maleducato ha buttato la bottiglietta di plastica, ecco, cattiva la plastica, intanto è inutile andare lì a lamentarsi di quello che è successo.
0: Certo.
1: Si tira sulla bottiglietta, la si mette dentro lo zaino, e quando si arriva in hotel la si butta. Abbiamo fatto un grande piccolo passo.
0: Certo.
1: Okay? Poi io ci credo veramente, perché vedo i riciclatori in tutto il mondo quanto si impegnano per riciclare e creare materiale di qualità.
0: Cosa intendi per riciclatori? Cioè persone addette che lo fanno,
1: sì,
0: per lavoro, o persone eticamente?
1: Ci sono aziende specifiche, che appunto imprenditori, che hanno delle aziende dove ovviamente raccolgono quindi tutta questa plastica. Anche, per esempio, io ho dei clienti in Guatemala che hanno delle persone specifiche che vanno nei fiumi a raccogliere e a portargli la plastica.
0: Okay,
1: per poter fare qualcosa di più, okay, di migliorare l'ambiente. Poi ovviamente stiamo parlando dal punto di vista economico, c'è un ritorno, non,
0: certo,
1: dico mica, però stanno anche facendo del bene alla loro comunità.
0: Però ti chiedo a questo, allora, l'aspetto internazionale lo riprendo dopo che ti faccio una domanda, una mia curiosità. Rimanendo un attimo in Italia, vedi, cioè per esperienza, insomma, ecco, che c'è diversità anche tra semplicemente regione e regione, adesso senza discriminare nessuno, però insomma nei miei viaggi in Italia, perché io non prendo l'aereo come te ma mi sposto in macchina, io ho visto anche una diversità tra il sud e il nord da questo punto di vista, ma proprio parlo a livello di cultura, non di cattiveria,
1: no,
0: a livello di cultura. Cioè, una volta ho visto delle macchine con dei sacchetti di immondizie sul cofano che non vedevano l'ora di fare la curva perché rotolassero fuori, anche se poi, visto che io abito ai piedi dei Colli Ugani, non è che, diciamo, noi cerchiamo, insomma, anche noi di pareggiare i conti, perché ogni tanto ti trovi anche i sacchetti in mezzo ai colli, eccetera, eccetera, insomma, ecco. Quindi Quanto ci manca ancora per raggiungere questo rispetto per l'ambiente?
1: Allora, io che ho viaggiato molto e mi piace tanto, ho individuato dei paesi in cui c'è proprio un rispetto per l'ambiente come per gli animali. Ah. E adesso per esempio sono appena stata in Thailandia e ho trovato poca plastica perché ah. loro mi hanno detto che tutte le sere loro puliscono.
0: Pensa te.
1: Quindi c'è un addetto che tutte le sere fa il giro e dopo io ho trovato qualcosino ovviamente perché okay. capita, non c'è, certo. cioè, ovvio, però loro di default puliscono, sistemano e mantengono okay, lo stato naturale, tanto che hanno anche bloccato delle spiagge, quindi le bloccano per dei periodi per salvaguardare le barriere coralline ed evitare che i turisti entrino.
0: Pensa a te.
1: Ok, cosa che per noi è inconcepibile, perché il Mar Rosso si sta disintegrando e non bloccano, dovrebbero bloccare, salvaguardare, lasciare che si ripopoli,
0: certo.
1: e poi ovviamente fare più e più cultura.
0: Ma anche perché poi ci sono dei posti, lo vediamo anche da certe immagini, che sono devastanti e fanno male a vederle, ma animali che introducono certo. del mare, che introducono plastica, cioè se la mangiano.
1: Sì, quello, dicendo, su quello c'è stato purtroppo un accanimento dei mass media, perché poi è stato riconosciuto che molte foto erano fake.
0: Ah, ok.
1: Quindi è stato proprio una manipolazione di quel periodo. Fortunatamente poi abbiamo avuto un periodo in cui c'è stata una calma contro l'aggressione contro la plastica, perché dal punto di vista medico ci serviva okay, moltissimo. Poi però c'è stato un attacco ulteriore, adesso c'è proprio una sofferenza da parte del comparto dei riciclatori, perché si continua a comprare solo vergine, o addirittura, che dal mio punto di vista è peggio ancora, si compra extra UE, extra Europa,
0: questa era la domanda,
1: che hanno delle certificazioni ovviamente che sono totalmente esigue e quasi quasi diciamo basiche, ecco, rispetto a tutte invece le norme che noi in Europa abbiamo.
0: Ecco, allora soffermiamoci qua un secondo. Mi ricordo che a un corso dove ero andato, dove si parlava appunto di ambiente, ma era centrato sul discorso sempre del riciclaggio, e dicevano che sostanzialmente ci sono certi paesi in via di sviluppo, o addirittura che devono ancora raggiungere la via sì. dello sviluppo, che sostanzialmente esprimevano questo pensiero: voi occidentali avete fatto quello che volevate fino adesso, uh-huh. ora che stiamo crescendo noi non venite a imporci storie strane tipo etiche, ambiente e via dicendo, perché non avete il diritto di dircelo no? o di insegnarci nulla, e quindi sostanzialmente non seguono un determinato tipo di rispetto verso l'ambiente o normative o certificazioni. Quindi questo crea uno svantaggio per le aziende italiane che invece devono sottostare a un determinato tipo di legislatura?
1: Sì, assolutamente sì. Dall'altro lato però, io che premo molto per il Made in Europe, le aziende europee dovrebbero acquistare europeo allora. Cioè, come loro si proteggono, perché sì. si proteggono con gli acquisti e con la produzione per poter dire devo svilupparmi e quindi devo proseguire, io europeo allora dovrei tutelare la mia Europa e rispettare le regolamentazioni europee e acquistare europeo.
0: E invece
1: si guarda molto spesso solo ed esclusivamente la marginalità. Però a lungo andare questo comporta la chiusura di molte aziende europee, e quindi il monopolio poi non sarà più nostro, sarà di quelle aziende che poi cresceranno
0: certo.
1: e riusciranno ad avere il monopolio su di noi. Quindi se noi non abbiamo una visione a lungo termine e diciamo ok, per la marginalità di ora rischio che mio figlio non abbia poi più un'azienda per cui lavorare, ci stiamo facendo del male da soli.
0: O anche un ambiente in cui
1: anche un ambiente esatto su cui dopo vivere, perché adesso il turismo, è ovvio che tantissimi paesi vivono di turismo ed è meraviglioso. Prima di tutto noi turisti dobbiamo essere rispettosi dove andiamo,
0: certo.
1: Ok, seconda cosa, ovviamente se c'è stata una persona poco rispettosa ripariamo.
0: Sì, ma mi è piaciuto il tuo concetto di prima, cioè della serie, sì, cioè, voglio dire, anche a me è capitato di andare al mare e fra poco, cioè, ti veniva da saltargli addosso a quello davanti, perché con un portacenere, e io sono fumatore, ma lui aveva un portacenere vicino all'ombrellone e butta la cicca per terra. Quindi dici, a parte le leggi che ci sono, che adesso neanche in spiaggia potresti fumare, ma ce l'hai lì, cioè cosa ti costava? Quindi era lì proprio tranquillo e aveva anche dei bambini piccoli, quindi ancora di più mi saliva la canonia, no? Però come dici tu, cioè, anziché perdere tempo e magari mi rovinano anche il bel faccino se mi tirano un pugno,
1: un cartone,
0: ecco,
1: esatto.
0: Quindi ho detto preferisco, cioè, evitare le polemiche piuttosto andare lì io,
1: esatto,
0: a tirare su.
1: Esatto.
0: Ecco, tra l'altro una cosa stranissima che non sapevo, ma l'ho anche fotografato un cartellone pubblicitario che diceva che adesso riciclano anche i mozziconi delle sigarette per fare tipo mobili addirittura, no?
1: Quindi
0: il riciclo comunque come concetto sta...
1: Come concetto il riciclo è assolutamente il futuro. Nel 2030 è già stato previsto dall'Unione Europea di imporre un contenuto di riciclato nei prodotti, ok? Però è ovvio che questo contenuto di riciclato deve essere acquistato made in Europe. È questo il particolare su cui bisogna premere sempre di più, perché se io adesso produco macchinari, io faccio molta fatica a competere con una parte del mondo dove non hanno regolamentazioni,
0: certo.
1: Ok, cioè noi veramente ogni anno arriva una regolamentazione nuova, un qualcosa su cui devo concentrarmi per adeguarmi, perché ci tengo ad adeguarmi, perché tantissime altre aziende a un certo punto dicono
0: non ce la faccio più.
1: Lo capisco. Però anche nel riciclato dobbiamo sostenere anche noi come consumatori. Quando io vado ad acquistare al supermercato e leggo delle cose 100% riciclabile, ok, meraviglioso. Allora, intanto adesso basterebbe verificare un attimino se è vero. Seconda cosa, non è prodotto da materiale riciclato, è riciclabile, quindi già ti fanno un greenwashing nel dire vedi, si potrà riciclare,
0: certo,
1: bravo, ma cosa ci hai messo lì, vergine?
0: Pensa a te, okay. Vedi la dicitura che frega un po'.
1: La dicitura che in quei 20 secondi tu dici ok, sto facendo qualcosa, in realtà no. Oppure il comprare, cioè la differenza tra bio e compostabile. Questa domanda per ridere la faccio a tutti i ragazzini che vengono da noi in delle elementari o delle medie, gli faccio una capa tanta così, gli faccio fare il giro, gli faccio vedere tutto. Però quando gli chiedo la differenza
0: non la sanno.
1: Ok, quindi tu acquisti una cosa e la butti convinto perché non ti sei preparato e non sei andato a scoprire,
0: certo,
1: le differenze, che adesso non la dico così ognuno dopo deve andare a vedersela,
0: sì, sì,
1: che speriamo che,
0: certo,
1: uno vada a vedersela. Però oppure le borracce. Ok, le borracce,
0: che era una moda di qualche anno fa, insomma.
1: Esatto, io ho tutti i ragazzini che arrivano con questa borraccia e gli dico guardate sotto se c'è il simbolino del contatto alimentare, che è una forchetta con il coltello, no?
0: Sì.
1: Su 20, ok, meno di metà ce l'hanno, ok? Perché se io vado a acquistare una borraccia a pochi soldi, ok, praticamente sto mettendo la bocca sulla plastica tipo una fioriera.
0: Certo.
1: Perché non è a contatto alimentare.
0: Certo.
1: Ecco, quindi queste piccole cose che però sono salvaguardie anche del nostro corpo, del nostro fisico, poi nel momento in cui le utilizziamo.
0: Sì, poi sai cosa penso anch'io? Che io svolgo un lavoro nell'editoria e quindi lavoro a stretto contatto con i libri, però c'è stato come dico sempre, con i libri non andavo in banca a pagare le bollette o il mutuo, no? Quindi c'è stato un periodo della mia vita che avevo un ruolo di responsabilità nel settore dell'automazione e c'è stata proprio, ci sono stati degli anni in cui siamo stati proprio attaccati da tutti i fronti per il discorso del green, no? Ok. E io lo vedevo con i miei occhi perché a me piace ragionare sulle cose, piace anche un po' approfondirle, capirne,
1: certo,
0: il senso, quindi ho detto al di là che posso dire va bene, ok, può servire, allora attrezziamoci tutti con bicchieri compostabili piuttosto, ci mettiamo che cresce anche la piantina e dopo eccetera eccetera. ma c'erano una marea di problemi, di cose tecniche, di normative, di corsi e ricorsi, di tutto, e soprattutto arriviamo al punto, e cioè l'imprenditore, e parlo di persone che insomma voglio dire non gestiscono centinaia e decine, certo, insomma di dipendenti, e che se hanno nella loro testa un unico obiettivo che è quello del profitto, e per me profitto non è che dici ok mi servono 10 per star bene, far star bene la mia famiglia, loro sono andati in un punto di non ritorno, cioè loro arrivano a 20 e dicono no, non mi basta, 30, 40, 50, quindi il loro concetto di profitto continua a crescere in maniera smisurata, quasi come fosse fine a se stesso, non con un'utilità di dire ma dove cavolo li impieghi poi.
1: Quello,
0: esatto, ok. Quindi quando certe questioni arrivano nelle mani o nella testa dei pensieri di questi imprenditori, io mi sono messo a ridere a delle riunioni, perché veramente ridevo che questi non sapevano neanche di cosa stavamo parlando, no, cioè certo, quando parlavi di ambiente o di altre cose, perché a loro interessava solo il profitto, quindi per il loro profitto arrivavano poi a utilizzare anche da paesi che non avevano quelle normative eccetera eccetera dei prodotti che non sapevamo neanche se potevamo introdurre, tipo il bicchiere, la paletta per smistare,
1: noi,
0: per girare il caffè, se potevo introdurla in bocca,
1: ecco,
0: voglio dire.
1: Allora, io quella l'ho risolta con le tazze, quindi abbiamo un bel lavabo, ok, okay, e
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: ognuno ha, però adesso per ridere, allora io sull'etica lavorativa ci sbatto la testa spesso, nel senso che è vero che tantissimi imprenditori c'è una serie di difficoltà in Europa, siamo veramente tartassati di tante regole,
0: sì,
1: e questo non è una giustificazione poi, però nel momento in cui arrivi alla fine del percorso, in cui per un anno hai fatto sabati, domeniche, notti insonne a pensare a come migliorare la situazione, e arrivi a non averlo perché per tre quarti ovviamente regola di qua, pagamento,
0: certo,
1: di là, costo di là, è ovvio che capisco la frustrazione di molti imprenditori. Io mi sono resa conto che, cioè io ho fatto giurisprudenza, quindi non ho fatto nulla di management o cose, l'ho compensato dopo, e io cioè ogni anno studio, quindi ho dei percorsi e sono arrivata piano piano a apprendere con la mia azienda tutti i vari passaggi. Quello che io consiglio sempre a livello imprenditoriale, perché ho la fortuna che molti imprenditori mi chiedono e mi chiamano, mi chiedono consigli, ed è per me è veramente molto, è un onore.
0: Caspita.
1: Poter supportarli. Studiate tanto, perché c'è tanto da sapere, c'è tanto da conoscere per la gestione di un'impresa, non è solo prodotto. Non è solo quello,
0: certo,
1: non è solo guadagno, non è solo calcoli, sono tante cose messe insieme e c'è da prenderle in mano una alla volta. Tra cui c'è anche l'etica, perché se dai, ricevi. Quindi io che cerco costantemente di dare e di ricevo tantissimo, poi ovviamente bisogna controllare l'ego, perché è inutile, come dici tu, no, di andare sopra sbatti quando stiamo tutti bene, siamo tutti felici, riesco ad avere tutti felici all'interno dell'azienda. La mia missione è quella di creare un luogo di lavoro in cui tutti siano sereni,
0: certo,
1: quindi dico sempre, se c'è qualcuno che non è sereno per un X motivo, prima di tutto si cerca di risolvere e faccio di tutto per, se l'ambiente lavorativo non va bene per te, non voglio persone infelici.
0: Guarda, sì, esatto, ma a partire dal marito.
1: Esatto, a partire dal marito.
0: Sennò dopo non c'è quel distacco poi tra l'azienda e la casa. Ma sai cosa penso a questa percezione qui mi è appena venuta, no? Nel fatto di vedo una, a parte la terza generazione che rappresenti, ma vedo comunque una continuità. Soprattutto in questo caso con tuo papà, nel senso lui ha portato quella che io definisco una delle caratteristiche secondo me dell'Italia, che è quella della comunque creatività, sì, dell'ingegno, ok? Cioè noi proprio qua siamo maestri nel mondo.
1: Noi siamo maestri di quello, sì.
0: Quindi il fatto che lui proprio abbia in un certo senso inventato quel tipo di macchinari per la sua attività e abbia avuto questa visione a lungo, sì, termine, no? E lui però rientra in quella che era la parte operativa, quindi le, sì, le caratteristiche nostre sono proprio queste, cioè riuscire veramente a fare delle cose incredibili. Tu invece secondo me hai portato proprio come da un punto di vista sempre di creazione, di creatività e di innovazione, cioè hai portato dei concetti che normalmente nelle aziende di 20 anni, 30 anni fa non c'erano, insomma, a parte, ripeto, questo tocco femminile, ma anche proprio una, la tua energia, che tra l'altro adesso che insomma ti conosco dal vivo percepisco veramente alta e bella e molto piacevole. Quindi hai portato un qualcosa che in un certo senso, sì, tutti dobbiamo andare a lavorare per pagarci le bollette eccetera eccetera, ma perché non rendiamo anche un po' piacevole, nutriente, un po' più elevato quel momento che ci occupa un terzo della giornata? Quindi questa cosa qua è molto molto bella, quindi cioè, prima, ti faccio i complimenti.
1: Grazie. Prima delle vacanze abbiamo fatto, siamo presi un sabato, siamo, abbiamo fatto un team building, no?
0: Quindi okay, che adesso, sì, immaginavo che tu li facessi.
1: Sì, sono tante di moda, io li faccio già da, da un bel pezzo e devo dire che molti, e soprattutto in

0: le mie caratteristiche, no? E credo di non essere proprio l'ultimo della fila. Mentre, avendo fatto anche tante esperienze lavorative, io ho ancora in mente, credimi, e lo vedevo non solo come il mio titolare, ma anche veramente quasi come una sorta di maestro, in un certo senso, perché stiamo parlando di circa 20 anni fa, più o meno, e un uomo che vede magari una dipendente incinta e cioè proprio felice che lo siano, addirittura perché diceva nel suo caso è un consumatore in più per il futuro, ok? Però voglio dire, è una cosa che dice: se non procreiamo, dove cavolo andiamo? Ok? E in più metteva proprio in una situazione di a nostro agio, vedendo le caratteristiche di ognuno, quindi una sorta, quello che dovrebbe fare normalmente l'addetto, il responsabile delle risorse umane, perché quello dovrebbe essere, non spremere o
1: No, per
0: spostare
1: niente.
0: piuttosto che, ok? E io mi ricordo che mi bussava alla porta del mio ufficio e mi chiedeva se poteva sedersi un attimo e confrontarsi con me. Bon, da quello siamo passati poi, c'è stato questo flusso un po' all'americana dei famosi tagliatori di teste, dove anche aziende da 100 e passa dipendenti arrivavano questi che prendevano dei posti di responsabilità senza neanche la cognizione di quello che facevano, perché a loro era stato dato solo il sottinteso intento di tagliare appunto delle teste, quindi di ridurre i costi e via dicendo. E hanno iniziato a mettere le scrivanie degli uffici rivolte verso il muro, perché la gente, con le porte ovviamente aperte, senza privacy e via dicendo, ma perché chi passava doveva in qualche modo vedere se non stavi visitando chissà quali siti, ma soprattutto, cioè, dovevi essere lì concentrato, dove a quel punto eri
1: Un
0: diventato
1: automa.
0: un autonomo.
1: Guarda, dal punto di vista della maternità, io ho avuto questo, ovviamente, come tutte le imprenditrici, che tanto per farti dire, c'è solo l'8% in Italia di
0: Ah
1: imprenditrici
0: sì, ma è
1: donne.
0: incredibile.
1: E
0: Cioè, per me dovreste essere tutte donne.
1: questo è, io mi sono sempre chiesta per quale motivo, quando ho avuto Rafael, mi sono anche capita il perché. E quindi, quando sono tornata in azienda, la prima cosa che ho fatto è stata creare un appoggio alla maternità in azienda,
0: Meraviglia.
1: e quindi le donne in azienda per 3 anni sono sostenute dal punto di vista dell'asilo, dall'azienda, mentre i miei fantastici uomini hanno dei permessi retribuiti mensili per andare a sostenere la mamma a casa e godersi anche appunto la bambina o
0: L'approdo.
1: il bambino. Credo che per me l'azienda è benessere, quindi cioè io ci devo stare 8 ore, devo starci 8 ore perché ci credo nello stare lì, se no vado da un'altra parte e devo stare bene. Quindi tutto quello che io posso nelle mie facoltà e capacità rendere il benessere, e dico che dopo 15 anni che lavoro molto molto molto seriamente, sono riuscita a fare le mie prime 2 settimane di ferie godute, ok? E l'azienda ha fatto di tutto per farmele fare,
0: Pensa a te.
1: ok? Quindi c'è
0: Sì, quello che dicevi tu prima di dare e avere, non
1: dare e
0: dare
1: ricevere,
0: ricevere.
1: esatto, quindi.
0: Ma guarda, c'era un signore che si chiama Olivetti, che dovrebbero secondo me insegnarlo
1: Ah,
0: in
1: sì.
0: tutti i corsi imprenditoriali,
1: Tutoriali?
0: perché insomma ne manca molto il senso, al di là che poi sia un uomo o una donna a dirigere la barca, la nave, ma l'imbarcazione, ma è proprio una questione di approccio. E secondo me, proprio come dicevo prima, queste persone non hanno capito veramente il fallimento del loro intento, perché al di là che nel primo e breve periodo riusciranno sicuramente a dimostrare su un foglio di carta che i numeri danno ragione a loro, ci hanno ridotto dei costi, eccetera, ma alla lunga non funziona così. Le persone, cioè, non ti daranno mai il loro meglio e il loro massimo, e neanche ti seguiranno se alla prima occasione ti tirano anche una pedata sul
1: Sì,
0: sedere.
1: esatto, sono d'accordo.
0: Quindi non hanno proprio capito quanto male stiano facendo all'azienda in questo senso qui. Ti leggo alcuni messaggi che se no dopo li perdiamo.
1: Certo, volentieri.
0: E allora, il 901 finale, André. Buongiorno, purtroppo il privato qui in Italia non può riciclare, partita IVA a parte. non so perché.
1: Allora,

0: La raccolta viene ovviamente, abbiamo delle aziende municipalizzate che raccolgono, okay? Perché in Italia funziona per aste, quindi viene
1: Ah,
0: raccolta
1: ok.
0: e poi viene venduta all'aste. Il privato, nel senso che il privato può creare la partita IVA, ok, sì, e poi ci sono aziende private che riciclano, quindi acquistano all'asta e poi riciclano, quindi quello sì, si può fare.
1: Ah, ok. E Mara e Gianluca, salve, chiedo per curiosità da profano, è possibile organizzare un'azienda stile Olivetti? Parlo dal punto di vista di inclusione socio-lavorativa, temo però che al giorno d'oggi sia un'utopia, grazie mille, ciao. Ma guarda, allora, io così ho il sentore, sempre salvo che non sia in viaggio o in aereo, che Erika tornerà a trovarci, magari
0: Molto
1: possiamo,
0: volentieri.
1: se ti fa piacere, a
0: Molto
1: me.
0: volentieri.
1: Ecco, e magari possiamo parlare in quell'occasione di come magari ovviamente ognuno poi lo può personalizzare, però magari come si può impostare un ambiente lavorativo anche per dare magari così dei consigli o suggerimenti a chi ha dei
0: Molto
1: ruoli di
0: volentieri.
1: responsabilità, no? Sarebbe bello.
0: Molto volentieri.
1: Poi Faustino da Cavarzere, ma perché gli viene permesso di mettere in commercio borracce con materiali a uso non alimentare? Faustino, ma basta entrare in un supermercato per vedere il 90% dei prodotti che sono contro la nostra salute. Lì è tutto business, ma credo che anche quella parte di popolazione che per un certo periodo amava mettersi una mascherina davanti alla bocca, non credo che siano stati lì a guardare se effettivamente faceva bene o male o alla salute. Ecco, quindi viene permesso perché purtroppo ci sono delle ipocrisie a livello legislativo. Allora, oltre a far il 637 finale, oltre a far parte di un gruppo di raccoglitori di rifiuti, mi faccio passeggiate ecologiche. Ho una pinza con manico lungo, raccolgo piccoli rifiuti in strada, bottiglie di plastica, pacchetti di sigarette, lattine di bibite e altro. E metto dentro ai cestini dei rifiuti e li metto dentro ai cestini dei rifiuti, a volte me li porto a casa, Maurizio.
0: Sei il mio eroe.
1: Ecco.
0: Grande Maurizio.
1: Grande Maurizio. Tra l'altro è bellissimo, io amo i funghi, però nelle ultime occasioni, ma anche quando c'è questo secco qua, vai anche ad Asiago o altri posti simili e non c'è niente, no? Però visto che ci sono delle immondizie in giro, tornare fuori
0: Anch'io.
1: comunque con un sacchetto di immondizie e buttarlo
0: Esatto.
1: via non sarebbe male. E poi allora, Roberta da Treviso, complimenti all'ospite per il suo operato all'avanguardia nel
0: Grazie.
1: rispetto di persone e ambiente. Nel mondo del lavoro siamo andati avanti come i gamberi, col beneplacito di sindacati e indifferenza tra dipendenti. Purtroppo, ciao. Ciao Roberta.
0: Roberta,
1: Poi.
0: se posso dirti, come in tutte le situazioni, associazioni, sindacati, aziende, sono fatte di persone. Quindi purtroppo, ti dico, io con i sindacati ho avuto 3 occasioni, ho trovato in una occasione un sindacalista molto molto centrato e coerente, in cui c'è stato un meraviglioso accordo per il benessere di entrambe le parti, e 2 cretini, si può dire. Quindi
1: Sì, si può dire qua.
0: come al solito dipende dalle persone. Io ce la metto tutta, conosco tantissimi altri imprenditori che ce la mettono tutta, anche molto più grandi di me come aziende, e quindi abbiamo fiducia sempre nell'essere umano.
1: Mi piace questa cosa che sto accogliendo del tuo carattere, che non hai il tempo di fermarti, probabilmente per massimizzare il tuo tempo non ti fermi nelle sciocchezze e anche nella perdita di tempo di dover stare lì a lamentarsi e basta, che non serve a nulla. Insomma, quindi anch'io sono convinto, nutriamo, ecco, anche a livello energetico chi fa le cose bene e non pensiamo a chi invece non le fa bene, avranno il loro
0: Esatto,
1: tempo
0: allora il loro tempo.
1: per.
0: Tanto tutto quello che ci accade per noi stessi, quindi.
1: Concordo. Fabio, mi sono rimesso all'ascolto da poco e non ho sentito il nome della tua magnifica ospite che cordialmente saluto. Un abbraccio a Andrea Sceriffo da Verona e Erika Canaia, giusto?
0: Grazie.
1: Anche l'accento è giusto, no?
0: Giustissimo,
1: Ok.
0: Veneta Doc.
1: Che io di solito sbaglio sempre gli accenti, li chiedo prima e li sbaglio. Vabbè, poi saluto Ivana che aveva mandato un messaggio riguardante la trasmissione di prima. E poi Roberta ti risponde: sono d'accordo, le persone fanno le cose, ciao. Ecco, quindi
0: un abbraccio.
1: Intanto, grazie a tutti intanto per i messaggi. E tuo papà lavora ancora in azienda?
0: Mio papà, abbiamo lavorato tanto in modo tale che si dedichi al suo talento, che è l'invenzione. Perché
1: bello.
0: Ovviamente quando sono entrata io faceva tutto, era il tuttologo,
1: certo.
0: E invece quando sono entrata sono arrivata con l'obiettivo di dire: l'azienda va strutturata e quindi verranno creati i vari reparti e mio papà una cosa alla volta la insegnerà e la delegherà.
1: Spettacolo.
0: E quindi adesso è stato quello il lavoro più bello per me, è stato quello. Ovviamente comporta anche non sapere le figure che servono, l'inventarsi la figura in quel momento.
1: Certo.
0: E poi tanti sono evoluti, quindi magari sono partiti con una figura e poi sono stati spostati e sono evoluti all'interno dell'azienda. Questa è una cosa bella secondo me.
1: E che rapporto hai tu con tuo papà?
0: Allora, mio papà per me resta un genio indiscusso perché ha una visione, una fantasia incredibile. È stato il papà più lungimirante che io potessi mai avere, perché non è mai stato un papà che mi ha imposto. Io ho avuto un passaggio generazionale veramente meraviglioso, perché lui si è fatto da parte appena ha visto che io ero autonoma. Non è stata
1: la montagna che ti fa vivere nell'ombra.
0: Esatto, per niente. Anzi, quindi è stato un appoggio.
1: È una grande cosa anche quella.
0: Sì. Infatti,
1: soprattutto quando uno c'ha una personalità importante.
0: Esatto.
1: No?
0: No, anche perché veramente è stato. Cioè, io sono convinta che il successo della terza generazione, sai che c'è questo bruttissimo detto che la terza distrugge, no?
1: No.
0: La prima crea, la seconda sviluppa, la terza distrugge.
1: Ok. Lo dicevano quelli della prima.
0: Della prima. Io invece sono convinta che da noi tutto abbia funzionato, perché mia mamma, mio papà e io avevamo tutti e tre lo stesso obiettivo, che era quello del benessere di tutti, e quindi piano piano il passaggio è stato veramente fluido, perché è stato automatico.
1: Che spettacolo. Allora, vi ricordo comunque che l'azienda si chiama FIMIC SRL ed è di Carmignano, con la sede a Carmignano di Brenta. Se voi andate nel sito www.fimic.it, giusto, e vedete insomma un po' tutti i loro riferimenti, e visto che parlavi prima anche di scolaresche, magari se avete delle associazioni, delle cose, magari potete anche mettervi in contatto in qualche modo, che se loro sono accoglienti da questo punto di vista, perché no? Si insegna sempre cose belle ai giovani. E Marino chiede: ciao, come si chiamava la ditta del nonno che creava betoniere?
0: FIMIC, sempre
1: FIMIC, sì. Quindi è rimasta sempre con lo stesso nome,
0: sì,
1: FIMIC.
0: Esatto.
1: E poi Roberta chiede in quale provincia opera. E allora, la sede è a Carmignano di Brenta, poi lei prende non so 120 aerei all'anno e quindi è diventata internazionale, cioè mentre loro erano lì tranquilli lei proprio ha spinto l'acceleratore, ha portato tutti avanti anni luce, e quindi poi voi operate.
0: Sì, sì, noi abbiamo macchine adesso in tutto il mondo,
1: ecco.
0: Quindi compresa l'Africa, l'Australia, quindi noi abbiamo, è stato un onore veramente riuscire a vedere una piccola azienda di Carmignano che installa macchinari in tutto il mondo, è stata una grande soddisfazione.
1: Che spettacolo. Poi 092 finale scrive: le pinzette con stelo costano 2 euro, ogni passeggiata 2 o 3 cartacce sono un divertimento. Bravo.
0: Super, super, super.
1: Sì,
0: tutti,
1: sì.
0: Noi dovremmo avere questo piccolo,
1: sì.
0: Soprattutto quando andiamo in vacanza e camminiamo e vediamo che c'è di tutto, tiriamo su.
1: Luca Damira scrive:
2: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
4: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai Più Soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Sono...

0: ogni cosa sulla terra ha uno scopo. Ogni malattia ha un'erba che la cura. E ogni persona una missione. Questa è la nostra teoria dell'esistenza. Buongiorno, buongiorno a tutti. Shumani Tutanka Wawachi. Shumani Tutanka Wawachi. Vi ricordate questa frase dall'alto della rupe? Che salutava Balla coi lupi. Bellissimo quel film, vero? Che gli diceva: ricordati, sarai sempre mio fratello. Shumanki Tutanka Wawashi. Oggi 26 agosto 2026. Ecco, dagli studi di Radio Gamma 5 in via Antoniana 66, Campo d'Arcego, e al microfono come ogni mercoledì mattina Ettore, cosiddetto l'indiano. E così oggi, questa mattina, resteremo assieme diverse ore e avrò un sacco di cose da raccontarvi, sempre sul mondo dei nativi americani poverini. Signore, siamo qua. Fortunatamente non c'è più quel caldo torrido che ci ha fatto veramente quest'anno impazzire, nel senso, almeno io l'ho sofferto tantissimo quest'anno, il che lo dico io, un danzatore del sole, è proprio una cosa che proprio squalifica, no? Che squalifica questo andamento, no? E se ne dice di tutti i colori, della geoingegneria, delle scie chimiche, di questa forzatura del tempo, insomma, che sembra che non sia una cosa naturale. Vedremo il da farsi andando avanti. Questa radio ha sempre il compito di svegliare un po' le coscienze, no, di tutte queste porcherie che stanno facendo. Allora, questa mattina, oltre a questa bellissima musica che state ascoltando, iniziamo un po', ecco, da quelle che sono le iniziative della radio, che sono molto importanti per noi, e poi vi farò anche un richiamo. Vediamo man mano che leggeremo queste iniziative, però le leggo una parte la leggo più avanti. 5 per 1000, ecco, questa è una cosa veramente speciale, che finalmente dopo anni di prove siamo riusciti a mettere in campo questo. E perché? Perché, sapete, a voi non costa niente, ma per noi, se di ritorno ci sono dei bei soldini, sapete che abbiamo intenzione di allargare un po' la nostra sede. Il che cosa significa? Che quando venite qua al gas o a tutte le iniziative, trovate la sede più confortevole, più bella, più larga, più, insomma, abbiamo la possibilità di fare tante cose anche con il freddo, ecco. E allora, grazie alla vostra buona volontà, che quando andate a fare la denuncia dei redditi vi ricordate anche di Radio Gamma 5. E questo ricordo sta nel fatto che c'è un codice fiscale che voi dovete dire al vostro ragioniere o commercialista. Ecco, quando vi chiederà: ma a chi vuoi dare il 5 per 1000? A Radio Gamma 5, codice fiscale, eccolo qua, 01 59 80 90 288. Mi raccomando, sempre carta e penna quando vengono letti gli annunci. Codice fiscale 01 59 80 90 288. E noi vi ringraziamo. Oppure c'è un altro sistema per farci avere qualche contributo, e che è quello tramite il conto corrente postale, che è il numero 25 38 64 59. Ma quando andate a pagare una bolletta e avete 5 euro, basta che gli date questo conto corrente, il 25 38 64 59, e rete per Radio Gamma 5, e sempre noi vi ringraziamo. Oppure c'è un mezzo che magari quando portate qualche milione in banca, no? Magari se vi ricordate anche della radio, sapete che c'è un IBAN alla BCC Credito Cooperativo di Campodartego, l'IBAN è Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242, poi ci sono 7 zeri 22 35 15. Ecco, quando depositate il milione magari ricordatevi di dare magari 10-20 euro anche alla radio, e naturalmente la radio vi ringrazia, perché cosa può fare se no. Oppure se volete venire anche qua in sede adesso il giorno 12 settembre, il giorno 19 abbiamo i due gas, ci sono gli incaricati preposti, potete dare anche a loro qualcosa, ecco, in modo che noi possiamo continuare a sopravvivere. Cine Gamma 5 presenta Criminali Come Noi, l'ultimo film della serie. C'è anche il nostro Fabione che vi saluta. Saluta Fabio.
1: Ciao, buongiorno, ciao.
0: Saluta il nostro pubblico, ecco. Avete sentito, vi saluta. Adesso si va a fare un giro, poi mi ha scritto che tornerà fra un paio d'ore. Bene, il nostro grande Fabio, sempre presente, Allora, Cine Gamma 5 presenta Criminali Come Noi, Buenos Aires 2001. Durante la crisi economica che ha portato il blocco delle banche, alcuni uomini decidono di mettere insieme i risparmi di ognuno per acquisire alcuni silos abbandonati su una proprietà agroindustriale. Truffati da un avvocato e un funzionario senza scrupoli, decidono di riprendersi il mal tolto. Vedete un po' com'è intricato questo film, deve essere un film molto bello. Ecco, martedì 1 settembre alle ore 21.30 in sede radio qua in via Antoniana 66. Sapete che alle 19.30 si può anche cenare. Allora, eccoci qua. Sabato 12 settembre l'associazione Franco Carraro 76. Iniziamo con i gas dei resistenti, se ritacca alle, come sapete, in sede radio dalle 11 alle ore 18. Poi chi volesse fermarsi a mangiare, di solito qua c'è sempre un sacco di gente che mangia, perché quando la gente viene qua trova compagnia, trova amicizia, trova una cosa solare, e restano qua. Ecco, allora alle ore 13, per chi vuole fermarsi, si pranza a tutto menù con le nostre spose. Poi ci saranno varie iniziative che sapete sono un po' sempre le solite, e c'è la possibilità anche di fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Sarà presente il libro Radio Gamma 5 alla frequenza della libertà, e sarà possibile anche prenotare il portachiavi del 50°. E poi, come sempre, nuove liste del gas, biobanchetti, ci sarà la consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Dora, Giù le mani dalla cura, e infine magliette di Radio Gamma 5 con gli adesivi. Bene, ecco, adesso leggo questa, ma poi la rileggo ancora, perché c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°, e vi aspettiamo alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75, Castelminio di Resana. Se mangi e se bevi di fronte allo specchio d'acqua. E per le prenotazioni dovete chiamare me questa volta al 348 85 73609. Siamo già un bel gruppetto, però ragazzi miei, datevi da fare, chiamatemi, perché io voglio raggiungere un numero, insomma, abbastanza consistente, ecco. Non voglio che ci siano altre feste che sopravvangono rispetto a questa. Allora chiamatemi che io vi iscrivo. Si può mangiare sia vegetariano che carne, e un costo misero di 20 euro. Poi vi sto preparando anche una sorpresa. Poi ci sarà la musica, si danzerà, si ballerà, poi si fa, insomma, staremo tutti insieme, sarà una cosa molto bella. E allora dai, diamoci da fare, chiamatemi dalle 12 in poi che io vi prenoto, come vi ho detto, il 348 8573 609. È un appello che faccio anche agli speaker che vengono dopo di me. Dovete dire questa cosa, no, tutta una, la prendono sempre alla leggera. Siamo già un bel numero, però secondo me non è sufficiente, meritiamo di più, perché è sempre un cinquantesimo. Avanti, 348 8573 609. È un richiamo che vi faccio perché, insomma, trovate tutti noi, insomma, dai, avanti. Forza e coraggio. Bene. Adesso, allora, ci sono già un sacco di messaggi. Va bene, allora, vediamo questo. Massimo da Campalto. Ciao, grande Ettore, bella la teoria dell'esistenza, sei forte. Sì, grazie, caro Massimo. La teoria dell'esistenza, caro. E anzi, se vuoi, guarda, proprio te la rileggo. Ogni cosa sulla terra ha uno scopo, ogni malattia ha un'erba che la cura e ogni persona una missione. Questa è la nostra teoria dell'esistenza. Sai chi l'ha scritta questa? Crystal Quintanzeck, era della tribù dei Shalish. E poi Alfredo Bellucco, ciao Ettore, un breve spazio, sono libero. Alfredo, Bellucco, guarda, chiamami dalle 11 in poi, perché adesso dopo io devo leggere ancora la pubblicità della tua iniziativa del 5 settembre. Se chiamami dalle 11 in poi ti do la parola. Poi Faustino da Cavarda, ripeto, cosa succede adesso qua? Allora, Faustino da Cavalda, che lui è sempre un fedelissimo. Ciao Ettore, ciao al Fabione di Radio Gamma 5, number one, sono d'accordo con te, che è bravissimo a fare la pubblicità della radio. Buona trasmissione, Faustino. Sì, sì, lui, caro Faustino, ha quella l'espressione, no? Così dialettale, che prende, ed è molto interessante quando lui fa queste treme. Ma tu dovresti vederlo all'opera quando è qua, perché Luca gli fa ripetere 20 volte quello che deve dire e noi ci facciamo certe sganasciate, proprio uso questo termine, che è proprio da, insomma, bisognerebbe essere qua, ecco, per vedere. Poi ciao amico danzatore, 3 settimane fa sulla spiaggia libera di Cortellazzo ho conosciuto Cesare Marino Caes, cugino di Cavallo Nero. Lo conosci, antropologo che ha vissuto a lungo, grandissimo, sai, Cesare Marino. Hai conosciuto veramente una persona fantastica, ma veramente fantastica, Cesare Marino. Mi piacerebbe avere in trasmissione con me. Chissà se. Perché non ho nessun contatto con Cesare Marino. Mi piacerebbe veramente portarlo qua in trasmissione con me, perché lui è veramente un bravo. Bene, hai fatto veramente una bella conoscenza, caro. Aspetta, ti sei firmato? No, non ti sei firmato, comunque va bene lo stesso. Ecco. Insomma, adesso sentite che sotto vi faccio andare questa musica potente. Allora, America Indian Movement. Vi ricordate che noi appendiamo sempre questa bandiera che ha i 4 colori sacri dei nativi, con, è molto stilizzata perché ha la figura di una mano che sembra un faccione con le penne rivolte. Quella è la bandiera dell'America Indian Movement, che è molto molto molto particolare, perché sia i nativi che nelle riserve la usano sempre durante le loro cerimonie, durante delle situazioni di protesta, perché non è che loro tuttora non protestano, ne fanno di proteste in riserva per qualsiasi tipo, perché gli vogliono privare quelle piccole, no, rivendicazioni che sono riusciti a farsi dare. L'America Indian Movement è un gruppo di pressione dei nativi americani fondato, pensate, nel luglio del 1968 a Minneapolis, Minnesota. AIM è stato inizialmente fondato per salvaguardare la sovranità degli indiani d'America. Ma che sovranità, dico io, trattando temi come la spiritualità, che ha poi denunciato, pensate, numerosi episodi di molestie della polizia e di razzismo contro i nativi americani, costretti, pensate, ad abbandonare la loro cultura tribale. Allora, ci ha lasciato molte cose in eredità questo AIM. È comunemente noto come proprio come AIM, ed è emerso nel 68 un punto fondamentale nella storia americana, segnato da un cambiamento sociale diffuso e dall'attivismo per i diritti civili. Fondata sempre a Minneapolis, è stata guidata da un determinato gruppo di attivisti nativi americani che hanno cercato di affrontare e alleviare grandi difficoltà affrontate dalle comunità di nativi americani. E queste difficoltà, sapete, derivavano da ingiustizie sistematiche come la povertà, la discriminazione e la brutalità della polizia. Non pensate che sia finito tutte queste malversazioni nei confronti dei nativi, ci sono ancora, che avevano tutti un profondo impatto sulle comunità native di tutti gli Stati Uniti. Ecco, altro che noi siamo razzisti, là esiste il vero razzismo. Ecco, durante tutti gli anni della formazione della AIM mirava ad affrontare le pressanti esigenze delle popolazioni di nativi americani urbani, e molti nativi americani si erano trasferiti dalle riserve alle aree urbane come risultato delle politiche governative. E in questa transizione spesso ha portato a un completo sconvolgimento del loro stile di vita tradizionale. Pensate, no? Pensavano magari di andare e anche magari crearsi una vita sul progresso, su quello che stava nascendo, e invece poi hanno trovato delle grandissime sorprese. L'attenzione precoce del movimento era sulle sfide immediate che questi individui affrontavano, che includevano la mancanza di alloggi adeguati, l'istruzione e soprattutto l'opportunità di lavoro. E infine l'AIM ha cercato di affrontare le questioni relative alla salute che erano prevalenti all'interno delle comunità native americane. Una parte significativa della difesa di AIM ha coinvolto robusti programmi comunitari progettati per potenziare i nativi americani, concentrandosi sull'istruzione, l'occupazione e soprattutto, cari miei, i servizi sanitari. L'AIM si è sforzata di generare miglioramenti significativi nella vita degli individui nativi. Questi programmi non solo hanno fornito servizi essenziali, ma hanno anche promosso, questo è veramente importante, l'autosufficienza e la dignità tra i nativi americani. Però, poverini, dignità, sapete, sempre a colpi di chiave, come si suol dire. I primi anni 70 hanno segnato un periodo cruciale per l'AIM, durante il quale l'organizzazione ha ottenuto il riconoscimento nazionale attraverso una serie di proteste audaci e azioni dirette. E uno di questi più antichi e influenti di tutto questo fu l'occupazione dell'isola di Alcatraz tra il 1969 al 1971. Questa è stata un'occupazione emblematica degli obiettivi del movimento più ampio, perché gli attivisti chiedevano che l'isola iconica, un tempo penitenziaria federale, fosse riproposta e restituita al controllo dei nativi americani. E lo stand di Alcatraz è servito come un duro ricordo dell'annosa incapacità del governo federale di onorare i trattati e gli obblighi nei confronti delle tribù native. E poi questo è stato proprio l'emblema in cui proprio l'America India Movement ha segnato proprio il massimo della loro storia. E questo evento distintivo fu l'incidente del ginocchio ferito nel 1973. Ecco qua, ascoltate bene. E durante questo drammatico stallo di 72 giorni, i membri dell'AIM hanno rilevato la città di Wong-Kni nel Dakota del Sud, attirando una significativa attenzione internazionale sulla loro causa. E attraverso questa coraggiosa occupazione, l'AIM ha portato le questioni della sovranità tribale e dei diritti dei trattati in prima linea nelle discussioni nazionali, evidenziando le sfide critiche affrontate dai nativi americani. Pensate che in questa occasione, dove fu ucciso un agente dell'FBI, Leonard Peltier si è fatto più di 50 anni di carcere da innocente, è stato liberato l'anno scorso. Siamo anche amici in Facebook e ogni tanto ci scriviamo così dei saluti. Queste proteste non erano solo simboliche, ma servivano come dimostrazione tangibile di resistenza contro sistemi oppressivi. Pensate, siamo nel 1973, che hanno sottolineato le ingiustizie storiche e in corso subite dagli indigeni in America, e sottolineando l'urgente necessità di cambiamento. E nonostante le sfide, l'influenza di AIM è persistita ben oltre gli interventi specifici dei suoi primi anni. Il movimento non solo ha galvanizzato i cambiamenti politici diretti, ma ha anche ispirato le successive generazioni di nativi americani. Cioè, non tutto viene così poi a mancare. Le questioni poi evidenziate da IM, tra i cui l'applicazione dei trattati, sì, ma se ne sono sempre fregati, sapete. Le conservazioni delle culture native e la lotta per la sovranità rimangono oggi pressanti. E negli anni successivi al suo periodo più attivo, l'AIM ha dovuto affrontare conflitti interni e pressioni esterne, in particolare da parte del governo federale, come vi dicevo. E queste sfide hanno portato a cambiamenti all'interno dell'organizzazione. Tuttavia, l'impatto duraturo della IM sia sulla coscienza nazionale che all'interno delle comunità native americane è sostanziale, cioè è diventata veramente sostanza. L'AIM è stato determinante nel sensibilizzare il più ampio pubblico americano e promuovere una comprensione, un rispetto più profondo per le questioni dei nativi americani. Sì, hanno risolto in parte alcune situazioni come la casa, la sanità, un occhio di riguardo verso i drogati, verso gli alcolizzati, insomma sono nate anche delle associazioni a difesa. Però oggi l'eredità del movimento indiano americano continua a risuonare e ispirare l'attivismo dei nativi americani. E in tutti gli Stati Uniti numerose organizzazioni e attivisti portano avanti la missione di IM di sostenere giustizia sociale. Pensate qua che è molto bello, la protezione dell'ambiente e la conservazione culturale, che queste sono tre cose fondamentali, sapete, per il quieto vivere e per il futuro delle generazioni che verranno. Giustizia sociale, protezione dell'ambiente e la conservazione culturale. Imparando dalle azioni audaci di IM, questi movimenti moderni si basano su una ricca storia di resilienza e di difesa per far progredire i diritti delle popolazioni indigene. Bravi, veramente. In sintesi, l'America India Movement ha svolto un ruolo cruciale nel richiamare l'attenzione e affrontare la miriade di diritti e questioni riguardanti i nativi americani. La sua eredità duratura serve a ricordare la lotta in corso per l'eguaglianza e la giustizia, comprendendo e onorando la storia e la cultura dei nativi americani. La società può continuare a costruire sulle basi poste dal movimento indiano americano per creare un futuro più giusto ed equo per tutti. Bellissimo, no? Bella questa storia.

Ok, grazie Paolo da Treviso, amico di Cesare Marino, sulla spiaggia gli dissi di te di venire in radio, ok? Ma dagli il mio numero, che magari si faccia sentire che io lo invito, guarda, a braccia aperte. 348 85 73 609. Magari se lo contatti può venire anche sabato al pranzo che faremo alla Casala, insomma, a Castelminio di Resana. Sarebbe un bel colpetto. Ok, allora.

e da questa musica penetrante adesso vi parlerò della ruota di medicina, il cerchio della vita. C'è un luogo sacro dove ogni direzione è insegnamento, pensate un po'. È i nativi la chiamano la ruota di medicina. Pensate che due anni fa sono andato in Wyoming, dove ho visto la più grande ruota di medicina che i nativi abbiano costruito. Peccato che in questo posto l'uomo bianco ha cercato di dissacrare questa cosa, perché gli hanno fatto un imponente, pensate cosa vi sto dicendo, un imponente sistema di radar, una cosa pazzesca, che abbiamo dovuto scappare perché le onde che mandavano ci facevano scoppiare le orecchie. Una cosa incredibile. Allora, tra la bellezza e la sacralità di questo posto, che c'era questa grandissima ruota di medicina, pensate cosa hanno avuto il coraggio di fare, non so se è la difesa americana o chi per essa, insomma, ha fatto un sistema radar pazzesco che mi scoppiavano le orecchie a me e anche alle compagne che avevo insieme a me. Una roba proprio pazzesca, che abbiamo dovuto scappare, pensate un po'. E la ruota di medicina, sapete, non è solo un simbolo, ma una mappa vivente della coscienza umana, un modo per ricordare che la vita non è una linea, ma un cerchio. Nella ruota tutto è collegato: gli elementi, le stagioni, gli spiriti, le emozioni e i ritmi. E i ritmi, che bello. Ogni passo è una direzione e ogni direzione è un invito a comprendere una parte di noi stessi. Fate vostre queste parole. Cercate di collegarle col vostro sistema intuitivo ed emozionale, perché è veramente importante, sapete, cioè come è successo a me. Poi allora l'est è la visione di un nuovo inizio. A est nasce il sole, è la direzione della luce che ritorna, della mente che si apre, della consapevolezza che risorge dopo la notte. L'energia dell'est è quella dell'aquila, perché loro mettono ogni animale totemico nelle quattro direzioni, che rappresentano anche la ruota di medicina, che rappresentano i quattro punti cardinali, che rappresentano le quattro porte della danza del sole. Statemi bene ad ascoltare, perché voglio che fate vostre queste, non voglio dire insegnamenti, ma questi suggerimenti. Perché l'energia dell'est è quella dell'aquila, visione, sapete, vola molto alta l'aquila, che visione che ha dall'alto, la chiarezza, pensate un po', e poi la libertà, la libertà. Quando guardi verso l'est, l'universo ti ricorda che ogni giorno puoi rinascere, perché nasce il sole, no? Qui impari a guardare oltre le apparenze e a lasciarti illuminare da ciò che è vero.

non da ciò che è comodo. Sapete, la medicina dell'est è la chiarezza. Vedere senza paura ciò che sei. Che grandi visioni che avevano. Il sud, che un po' mi rappresenta, il cuore e la passione. Il sud è la casa del fuoco e dell'infanzia e dell'anima. Qui risiedono la fiducia, la spontaneità e soprattutto, cari ascoltatori,

l'amore è la tua natura, non il tuo traguardo. Avete capito che oltre ad iniettarti questa sostanza, questa saggezza, ti fa capire tantissime cose che magari noi abbiamo dimenticato, perché noi dobbiamo sempre lavorare, correre, essere sempre presi da 100.000 pensieri, problemi, e per loro non è così, sapete. Che l'amore è la tua natura, non il tuo traguardo. Vediamo Marco da Marghera cosa mi scrive. Ciao carissimo Ettore, buona giornata. Non si finisce mai da imparare sui nativi americani. Sempre particolarmente interessante la tua trasmissione, stai rendendo giustizia alla loro storia, per cui avevano subito parecchie ingiustizie con molti pregiudizi, così tanto sconfessati. Riguardo alla cena di sabato prossimo a Casolari, dovrei contattare qualche persona della mia zona, terraferma veneziana e Riviera del Brenta, così sarei sicuro di parteciparvi. Marco, dai Marco, dati da fare, cerca di portare anche tu un paio di persone, che poi ci saranno delle belle sorprese. Comunque grazie, se riesci a impegnarti su quanto, mandami un messaggio casomai.

348 8573 609.

0: Massimo, grazie, sai, grazie per questo tuo incoraggiamento. Grazie Massimo da Campalto. E per ritornare su quello che era la ruota di medicina, che non capisco perché. Vabbè. Allora, siamo arrivati quasi alle ore 9, che poi partirà la pubblicità. E intanto io vi voglio ricordare comunque che la medicina del sud è il calore. Ricordati sempre che l'amore è la tua natura, non il tuo traguardo. L'Ovest. Siete curiosi? Cosa rappresenta l'Ovest nel cerchio della vita della ruota di medicina? L'Ovest è il tramonto e la trasformazione. Allora, sapete, a Ovest il sole muore per poi rinascere. È la direzione dell'acqua e del mistero, della discesa nel profondo, del lasciarsi andare. Allora, c'è una telefonata che io voglio anche prendere. Pronto?
1: Ciao Ettore.
0: Ciao, allora se è breve, perché ho 3 minuti e poi mi parte la pubblicità, dimmi pure.
1: Ti ascolto sempre volentieri.
0: Grazie.
1: Va
0: però
1: bene.
0: Non ho capito il tuo nome.
1: Alberto.
0: Alberto di Martellago?
1: No, di Padova, proprio Padova.
0: Ah, di Padova, che conosco diversi Alberti. Di Padova.
1: Non ti emozionare troppo, ti ascolto volentieri.
0: Grazie.
1: Il problema adesso sono in macchina che sto andando a prendere delle cose per il lavoro, cioè il problema è che siamo troppo e tutti quanti suonano, corrono, sbraitano. Il problema è che non ci fermiamo mai, capito? Bisogna anche fermarsi delle volte, rilassarsi, pensare non solo a tutto quello che stiamo facendo, ma anche altre cose.
0: È quello che io sto ripetendo, sai.
1: Ma siamo troppo drogati da sta società, hai capito? Bisogna avere il coraggio di staccarsi da sta roba qua, ma tanti non lo fanno.
0: Lo so, ma vedi, io nelle mie conferenze, perché dove ho la possibilità di esprimermi, no? Che non è la radio, perché nelle mie conferenze uso un'altra maschera rispetto alla radio, sempre maschere belle, tanto per farti capire, no?
1: Ti ascolto per radio, ti ascolto per radio.
0: Ok.
1: Metto giù, ti ascolto per
0: bene,
1: radio.
0: Bene,
1: ciao. Ciao.
0: Ecco, quello che ha detto Alberto è molto significativo, no? Che io veramente nelle mie conferenze cerco di spiegare alla gente che non è la radio, purtroppo, perché la radio, sai, magari a volte mi emoziono anche per dei messaggi, è incredibile. Però quello che ha detto Alberto è vero, stiamo correndo troppo. E per chi? Ma per chi stiamo correndo? Sì, il lavoro è giusto, la famiglia, l'amore, i figli, per carità, non si abbandona niente, un occhio di riguardo verso queste cose, però cerchiamo di tirare un po' il freno a mano anche per noi e insegnare agli altri di non correre liberatamente verso chi, ma per chi? Ma vedete come ci stanno pigliando per il culo, uso questo brutto termine, però è la verità. Vedete adesso che storie con la benzina, no? Cercano di impaurirci che non ce la, che non dobbiamo più farcela, che dobbiamo chiedere pietà, pietà, abbassa la benzina, schifosi maledetti.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca che cibo più non tocca.
4: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
9: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
11: E come sempre,
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito,
5: e

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

È mitica questa canzone, vero? Sentite il tambureggiare, no? Poi questo heia heia le hola, heia heia le hola. Eh sì, queste sono canzoni che fanno magari nei powwow, nelle loro cerimonie, però non è una canzone sacra questa, è. Poi vi farò ascoltare una canzone sacra che mi hanno mandato, pensate, proprio ieri, un amico della riserva me l'ha mandato sul cellulare. Mi dispiace perché adesso, cavolo, ci mettono a metà sempre della pubblicità, dura pochissimo, però ve la farò ascoltare perché sono sempre in contatto con i miei amici là in riserva, che così ci scambiamo sempre delle opinioni, ci scambiamo come va la vita, sapete, anche la loro problematica che hanno soprattutto con la sanità, purtroppo, perché loro non è che hanno il, per esempio, l'ospedale a 2, 3, 4 chilometri, ce l'hanno a centinaia di chilometri, capite? Ecco, questo è anche un loro problema. Non è, ci sono dei medici, però sapete, sono anche 18.000, 20.000 dentro una riserva. E non è che abbondino proprio i medici, ecco, cercate di capirmi. Poi mi sono arrivate dei messaggi molto potenti che magari poi li leggo, perché specialmente Davide D'Alesiano, che lo ringrazio, guarda. Però mi preme, ecco, così da sottolineare questa iniziativa che ci sarà questo sabato, e invito tutti gli speaker a leggere fino a giovedì, a far sì che spronino un po' la gente a venire alla cena del 50° a Castelminio di Resana, al Casolare, in via Santa Brigida 75. Ecco, mi raccomando, dovete chiamarmi al 348 85 73 609. Ci sono, costa 20 euro, è una fesseria, meno di una pizza o meno di andare sotto un capannone ad una sagra, ma quel che conta è che trovate tutti gli speaker, quasi tutti gli speaker di Radio Gama 5. Comunque potete trovare me, Luca, e poi la Lili, insomma tutto quel gruppo, sai, potente, che manda avanti questa radio. Non perché gli altri non siano importanti, che sia chiaro, perché tutti hanno il suo compito, però mi piacerebbe perlomeno su 73 speaker che ce ne fossero 15, mamma mia. Non sto dicendo che ne siano tutti 70, però insomma, ecco, è un appello che sto facendo, mi raccomando, che ci saranno anche delle sorprese, insomma. Comunque chiamatemi al 348 85 73 609. Ecco, vi voglio in tanti sabato prossimo, perché è una bella serata, ecco, questo voglio dire. Poi No Governo Banane Day, sabato 5 settembre ore 10:11 a Padova, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, vicino al Caffè Pedrocchi. Chi non conosce il Caffè Pedrocchi a Padova, Alfredo Belucco ha organizzato questa iniziativa contro questo piano antipoveri, lo chiama lui, ed è vero, piano caso, vero, piano sfratti e sgomberi. Lui sta lottando perché non venga fatta questa legge 978 in cui anche per un piccolo debito possono pignorarti la casa. Ecco, allora cerchiamo magari di essere presenti in tanti,
Sabato 5 settembre alle ore 10-11 a Padova, insomma, e diamo supporto ad Alfredo Boilucco, che dopo penso che alle 11 mi chiami ed esporrà ancora lui la sua verità, la sua verità. Se volete anche chiamarlo, lui è sempre disponibile, sapete, ma anche per altri problemi tipo usura delle banche, che lui è proprio è un capostipite di queste battaglie, il caro Alfredo Boilucco. È il suo numero è 346 36 14 469. Poi domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita a una giornata nella Vallata. Ci sarà un ritrovo alle ore 9.30 con partenza 9.45 dal parcheggio della birreria Pedavena Belluno. Si farà una passeggiata nel bosco con Marco Scappin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara e si pranzerà il sacco. E nel pomeriggio ci sarà un saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze ancora musica con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa da condividere. E per info 340 48 44 351. Lo ripeto, 340 48 44 351. AF Energia sospende le visioni delle bollette di luce e gas nei mesi di luglio e agosto. Potete trovarlo all'ultimo giovedì di settembre. Poi, qua è stata depositata in Cassazione una proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. Praticamente si cercherà di fare un'unica corporazione che poi coordini tutti questi servizi, tipo servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, e questo perché ci sia meno dispersione, meno sprechi e bla bla bla bla. È una veramente una bella iniziativa, campagna Un'altra difesa è possibile. Servono 50.000 firme e per portare poi questo testo di legge all'attenzione del Parlamento. E entro il 15-9, dunque si può firmare anche online con SPID o CIE, e potete trovare il tutto nel www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026 e cerco un appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Basta contattarlo al 338 99 46 575. Lo ripeto, 338 99 46 575. Dai, cerchiamo di dare una mano a questi signori. Chi ha la possibilità? Cerca urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392, ripeto Franco 334 320 1392. E così stiamo finendo, anzi qua c'è sempre questa fagnameleria di Maserà che cerca personale da introdurre nel reparto produttivo, falegname con esperienza e falegname operaio. Per candidature Sonia 392 5285066, Sonia 392 5285066. Poi questa è un'iniziativa del comune di Campodarsego che ci dà la possibilità e dà la possibilità per chi volesse degli arbusti autoctoni, cioè molto belli, chissà, mi piacerebbe anche vederli, magari faggi, querce, carpini, cioè tutti i nostri alberi autoctoni, non pini del mare, per dirti, pini marittimi, ma tutti arbusti autoctoni. Ecco, si può prenotare entro il 30 settembre
e chiedere informazioni oppure all'ufficio ambiente 049 92 99 845, ecco, oppure andate sul sito del comune di Campo d'Arzego. Vedete quante belle iniziative che fa la radio e quante che cerca. Allora, vediamo qua. Allora, questo è un governo delle banane, un eventuale governo Schlein, Conte, Bonelli e Frattoiani, cosa sarebbe? Punto di domanda. Guarda, sarebbe come tu hai scritto Frattoiani, sarebbe. Va bene, dai. Allora, non ti sei firmato comunque, carissimo Ettore. Sei straordinario, la sensibilità del tuo cuore è una dote rara e unica, grazie, e sono certo che da lassù i tuoi indiani ti guardano e sorridono. Un saluto a te, buona trasmissione, Davide D'Alesiano. Grazie Davide, veramente molto bello questo messaggio che mi sprona veramente a continuare. Bella musica, grande Ettore, numero uno, sempre Massimo da Campalto. Poi Andrea Sceriffo finalmente si è fatto vivo, eccomi, ciao Ettore, buongiorno, pensavi che fossi Ferri? Sì, perché tu sei sempre il number one che mi scrive, invece mi hai iscritto alle 9:13, ti dico anche l'orario. Pensavi che fossi in ferie e invece sono sempre presente al lavoro, solo che oggi sto facendo un lavoro dove devo purtroppo stare tanto tempo giù dal camion e non riesco a interagire con voi. Comunque buona trasmissione sempre, grazie Andrea. Allora, ho sentito che sono arbusti che arrivano a 20-30 metri da adulti. Forse per abitazioni importanti. Un caro saluto da Tiz, sarebbe Titi a Copo. Titi a Copo. E vabbè, ma sai, uno non è che li deve piantare davanti casa, che poi c'è tutta quella problematica del vento, sai, e le potature e quant'altro. Uno ha degli spazi, dei campi. Ci sono questi 10 alberi che può, alberelli, insomma, che può piantare, e non è da poco, sai, visto che il comune si presta a regalarli. Noi abbiamo bisogno di alberi per equilibrare il CO2 e tutte quelle cavolate, scie chimiche e quant'altro. L'albero non fa caldo, l'albero fa frescura, no? Come si suol dire, chiama gli animali, chiama gli uccelli l'albero. Bene, vedo che non mi hai risposto, Maria. Allora, cara Maria, ti ho detto che un eventuale governo, come hai scritto te, Schlein, Conte, Bonelli e Frattoiani, cosa sarebbe? Allora, ti ripeto, sarebbe come tu hai scritto Frattoiani. Non ti basta. Va bene, dai.

avevo il microfono giù. Allora, non so se Maria, allora avevo il microfono giù, non si sentiva. Allora, volevo dirti che tu hai scritto: se questo governo delle banane, un eventuale governo Slai, Conte, Bonelli e Fraziani, cosa sarebbe? Tu mi hai scritto, vedo che non mi hai risposto. Allora io ti rispondo che un governo come quello che hai scritto sarebbe come tu hai scritto fra 2 anni. Ecco. E mi scrivi, quindi sarebbe un governo peggio di questo? Questo non te lo posso dire, perché se non si prova non te lo posso dire. Però, sai, un mio pensiero, ti faccio notare che io comunque sto adesso, da diversi anni a questa parte, sono fuori da ogni tipo di politica. E non mi piace parlare di politica, non mi piace fraintendermi e fraintendere i miei pensieri, il mio pensiero, perché proprio non mi interessa più. Anzi, ti dirò che l'ultima volta non sono neanche andato a votare. Vabbè, è stata una mia scelta, cara Maria. Allora, poi invece, per rispondere a Mariano, che avevo il microfono giù, e che concordo con quanto scritto inizialmente sul tuo messaggio, ecco, tutto il resto lo credo inutile. Daniele mi scrive: ciao Ettore, buona diretta. Daniele, ciao Daniele. Allora, vi stavo parlando prima, no? Il cerchio della vita che rappresenta la ruota di medicina. E parlavo dell'ovest, che è il tramonto e la trasformazione. A ovest il sole muore per rinascere. È la direzione dell'acqua e del mistero, della discesa nel profondo, del lasciarsi andare. Qui impari che non c'è crescita senza morte simbolica. Ovest è la grotta sacra dell'introspezione, il grembo della terra che ti accoglie quando sei pronto a consegnarle ciò che non serve più, e potrebbe essere anche la vita. È la direzione delle lacrime che purificano e delle ombre che guariscono. La medicina dell'Ovest è la trasformazione. Imparare a morire ogni giorno per poter vivere davvero. Avete capito l'importanza che ha l'Ovest nella vita di tutti noi, che magari neanche ce ne rendiamo conto, perché quando il sole va giù già la mente, le riflessioni, tutto si quieta, tutto si calma, ed è una bella, è un bel momento in cui veramente devi guardare dentro te stesso, nella tua introspezione, perché la medicina dell'Ovest è la trasformazione. Il Nord, grande parola, no? E la saggezza è la visione dell'insieme. Il Nord è la casa del vento e della conoscenza. È la direzione della neve e del silenzio, dove ogni cosa si fa essenziale. Qui parlano gli antenati e le guide invisibili. Qui lo spirito si fa chiaro come l'aria dopo la tempesta. Camminare verso nord, cari miei ascoltatori, significa imparare la pazienza,
l'ascolto, la presenza e la direzione del discernimento e della gratitudine per tutto ciò che è stato. La medicina del nord è la saggezza. Sapere che ogni esperienza è una lezione d'amore. Fantastico, no? Il grande nord, il grande freddo del nord, così viene indicato anche dai nativi americani. Il nord porta sempre il freddo, il nord ha il colore bianco come il ghiaccio, l'ovest ha il colore nero, l'est ha il colore giallo perché è la nascita del sole, il sud ha il colore rosso come il calore del sole che è il culmine del suo zenith, è molto potente. I quattro colori sacri dei Lakota. Il centro, il cuore del mondo. Al centro della ruota tutto si ferma. Qui non esistono direzioni, ma esiste l'equilibrio. Fate anche voi nel vostro giardino una bella ruota di medicina, sapete. Magari se venite il 29 vi insegno come si fa. Vi aspetto tanti il 29, sabato 29, alla cena del 50° della radio. Il centro è il cuore, il punto in cui lo spirito e la terra si incontrano, dove ogni dualità si riconcilia. Camminare nella ruota di medicina significa ricordare che non c'è un punto più sacro di un altro. Perché tutto è sacro. Tutto insegna, tutto parla. Ascoltate queste parole. Perché è la verità. Se anche i nostri politici imparassero da questo. Quando vivi in cerchio, smetti di cercare il potere e inizi a riconoscere la presenza. Capisci che la vera guarigione non è cambiare, ma ricordare la tua appartenenza a tutto ciò che vive. Dove senti che la tua anima vuole camminare in questo momento del tuo viaggio? È una domanda che vi faccio, magari mandatemi qualche messaggio. E questa risposta forse non verrà dalla tua mente, non usarla, ma dal vento, dal fuoco, dall'acqua o dalla terra sotto i tuoi piedi. Prova ad ascoltarli, sono ancora le prime lingue di Dio, di Tunkashila, di Buddha, di Alak e così via. Sì. Andrea mi scrive, dal 2011, ancora prima dal 1992, non sono tutti i governi delle banane che poi ricevono la Legion d'Onore francese per aver svenduto e distrutto l'Italia. E quindi i principali in prospettiva non sono tutti nell'incubatrice di chi vuole derubare gli italiani della loro casa e degli assetti economici. Grazie. E quelli principali in prospettiva non sono tutti nell'incubatrice di chi vuole derubare gli italiani della loro casa o degli assetti economici. Caro Andrea, è la tua, è una riflessione che ha del vero e anche no. Bisognerebbe proprio cercare di analizzare bene queste tue parole, perché
io fra destra e sinistra non so a chi inizierai a schiaffeggiare, onestamente ti dico, perché mi hanno deluso tutti e tutto. Va bene, dai, torniamo a noi. Tanto sono qui per parlarvi dei nativi americani. Sapete che ci sono 7 grandi leggi dei Sioux Lakota, e la tribù che dove io insomma frequento le loro riserve, che è Rosebud e Pine Ridge. La spiritualità è una componente fondamentale della vita per il popolo Lakota, e si credono nella sacralità della madre terra, la onorano e la rispettano, vivono coscientemente offrendo preghiere al grande spirito. Il popolo Lakota crede che la terra non ci appartiene, bensì noi apparteniamo alla terra. Questo loro lo hanno sempre detto, e io molte volte ne ho parlato di questa cosa, il rispetto. Un altro insegnamento importante del popolo Lakota sono il rispetto e l'onore per ogni forma di vita. La libellula è sacra come l'acqua, così come la stessa forza ed energia viene attraversata da tutte le cose sulla terra. Essi credono nella pace, nell'uguaglianza e nella giustizia. Rispettano tutti i loro fratelli e sorelle, a prescindere dal colore della pelle o dalla loro nazionalità. Magari qualcuno avrebbe molto da ridire su queste cose, però io che ho vissuto con loro più di qualche giorno devo ammettere che ho constatato che questo è vero. Compassione. Veniamo tutti dalla terra, quindi perché non aver rispetto ed entrare in empatia con il prossimo? Veniamo tutti dalla stessa fonte. E i Lakota credono nella frase: tratta gli altri come vorresti essere trattato tu. Ve lo ripeto, quando sei davanti a qualcuno che ti è antipatico, devi avere la forza tua interiore di trattare gli altri come vorresti essere trattato tu. Prenderci cura degli altri esattamente come faremo con noi stessi. Hai capito? Prendi cura degli altri come faresti con te stesso, perché siamo tutti parte di questo cerchio della vita. La compassione è importante per il popolo Lakota, in quanto tutti lavorano insieme e si appoggiano un l'altro per il supporto e la sopravvivenza. Ma quanto bello sarebbe che anche noi avessimo, no, questo modo di pensare, la compassione. È molto importante, sapete, mamma mia. Per questo io ho avuto molti insegnamenti da loro. Io sono cambiato totalmente da quando li frequento, perché ho imparato molte di queste cose, molte, molte. E io allora mi sto esprimendo in maniera che anche voi, perché lo so che dietro questo microfono c'è tanta gente che mi sta ascoltando, anche quanto meno io speravo pensassi, perché trovo molta gente che mi dice: Ettore, ti ascolto sempre. Non mi dice bravo, buono a nulla, non sono d'accordo con te. Ettore, ti ascolto. Tanta gente mi dice così,
e io mi sento veramente onorato di queste cose e li ringrazio sempre di cuore, perché questo fa sì che io continui in queste dirette per tutti voi, poi per tenervi anche compagnia. E devo comunque sempre dire grazie a questa radio che mi ha dato questa possibilità. 4. Onestà. Altro principio molto importante per tutte le tribù dei nativi americani è l'onestà, che sentono come parte integrante nel loro modo di vivere. I Lakota lavorano insieme come il popolo e il loro sistema non funzionerebbe se la disonestà prevalesse. Insegnano ai loro giovani a vivere in un sentiero retto e a non mentire mai a se stessi e agli altri.

Andrea, sii più chiaro, cioè tu fammi le domande ma che siano chiare, non con metafore, allora io capisco bene, posso anche risponderti. Potrei anche aver sbagliato, perché anch'io faccio i miei errori, caro Andrea. Comunque, sai, non usare metafore, fammi la domanda, fammi il tuo pensiero, allora magari posso essere chiaro, dai. Ecco, sempre Massimo che mi dice: la tua saggezza vince sempre, ecco perché ti ascoltiamo. Grazie Massimo, sai, grazie. Andiamo al punto 5, che è la generosità. Nel mondo di oggi abbiamo notevolmente perso il dono della generosità. Pensiamo a come potremmo beneficiare di una situazione. Piuttosto che offrire senza aspettarci nulla in cambio. Tuttavia il popolo dei Lakota riconosce il valore del dare e facendo così mantiene la terra in equilibrio. Questo popolo offre quanto più è possibile per aiutare i suoi fratelli e sorelle se hanno bisogno di assistenza. Essi si prendono cura degli altri come della propria famiglia e prendono solo quello che gli serve. Questo è molto bello, la generosità. E infatti io non mi stancherei mai di ringraziare tutte quelle persone che vengono in radio e mi dicono: Ettore, questi sono per i nativi americani. E come faccio a non ringraziare queste persone? Che loro poi mi dicono: guarda, non mi interessa che tu fai il mio nome in radio, io te li do con il cuore. E infatti io poi cosa faccio quando sono là? Vado con delle signore, ve le ho già detto anche queste cose, perché non voglio che chi mi dona delle cose abbia la sicurezza che io questi soldini che mi danno vadano a buon fine e non sono per me. E infatti generosità è che vado a fare delle grandi spese e poi con alcuni di loro andiamo nelle famiglie povere. Vado nelle famiglie povere e gli porto il cibo

diffondono semi preziosi che attecchiranno se l'umano vorrà. Grazie di esserci. Porco Giuda, che potente. Allora, Ettore, ti chiedo un parere. Sara Coniale è stata fra i pochissimi in Parlamento a lottare controcorrente, al tempo rivelatore della pandemonio, eppure poi non è stata premiata col voto. Perché Paolo Treviso? Egoismo, caro Paolo. Egoismo. E sai, Sara Coniale è veramente una persona speciale, ma comunque lei, quei voti che ha preso, è come se avesse ricevuto tantissimi encomi, hai capito? E lei comunque continuerà. Forse a Sara Coniale non gli serve andare in Parlamento, perché lei è una che gli piace magari lottare sul suo territorio, stare insieme alla sua gente, lottare per la sua gente, e non ha bisogno di andare in Parlamento perché là c'è il demonio. Sai Paolo, c'è il demonio in Parlamento, non c'è libera espressione, c'è egoismo. Hai capito? C'è egoismo. Quando vanno là si trasformano, non sono più se stessi. Meglio che Sara Coniale resti qua insieme a noi, a lottare insieme a noi. E si viene anche qua in radio, io sarà sempre benvenuta per me e anche per voi. Hai capito? Ecco, io la penso così, caro Paolo. Bene. Poi Monica mi scrive: buona vita a tutti. Oggi ti volevo chiedere se potevi mettere una canzone per Festa Nazionale dei Cani. Grazie a Ettore, da Monica di Rosà. Cara Monica, io ti voglio bene, però lasciami un po' anche alla mia ignoranza. Non conosco nessuna canzone dei cani, mi dispiace. Potrei anche cercarla, ma adesso penso di non avere il tempo per poterla cercare. E comunque ti ringrazio, perché comunque ho letto il tuo messaggio, che oggi è la Festa Nazionale dei Cani, e comunque sperando che l'amore per gli animali sia anche l'amore per le persone umane, ecco, perché io amo tantissimo gli animali, sai. Bene, dai. Oh, poi siamo, manca 10 alle 10 e punto 6. Questo è un capitolo in cui io ci tengo tantissimo, e comunque penso anche a molti di voi. Un altro valore che in questo mondo potrebbe essere usato molto di più. Sì, ma purtroppo non è così, perché come vi dicevo prima, l'egoismo prevale su un sacco di cose. I Lakota vivono con umiltà e semplicità. Non credono nell'apparenza e nella vanità. Ah, signore. Vivono secondo le leggi della natura, e la natura non ha bisogno di compensare per qualsiasi cosa. Essa esiste solo nella sua perfetta armonia, senza bisogno di mettersi in mostra o di ottenere l'accettazione da qualcuno o qualcosa. I Lakota credono nella forza di carattere e nell'onore, ed entrambi richiedono grande umiltà. Guardate,

che quando io sono stato di fronte a un grande uomo di medicina, la prima cosa che ha fatto, lui mi ha spogliato completamente con degli, tanto perché voi possiate capire, no? Si chiama smudge, no? Mi ha proprio così, con questi incensi di salvia selvatica, di cedro, mi ha spogliato dell'ego e dell'egoismo, e mi ha fatto un'iniezione di umiltà grandissima. Sì, questo è stato molto importante per me, quello che poi mi ha fatto cambiare totalmente. Seven, sette, che anche questa è una cosa in cui io ci tengo tantissimo e che vorrei che anche voi riusciate ad farvi vostra, perché è molto importante, sapete, anche quando siete di fronte ai vostri amici, di fronte a persone, no, che la possiate usare, perché di fronte alla saggezza non c'è pari che tenga. Infine, il valore, la cota più prezioso, pensate, loro determinano che sia la cosa più preziosa, è la saggezza, che rende sacra la vita. Guardano indietro agli insegnamenti dei loro antenati, alle grandi guide spirituali all'interno della loro tribù, al fine di trovare le risposte. E la cosa più importante, essi credono nella saggezza offerta dal grande spirito e dalla madre terra. Essi non si allontanano dalla consapevolezza che questa energia sottile esiste e insegna. Cari miei, avete capito il valore che i Lakota danno alla saggezza? Perché rende sacra la vita. E guardano indietro gli insegnamenti dei loro antenati. Ma noi perché non possiamo fare anche noi così? Quanto i nostri nonni ci diffondevano, a parte la loro vita, nei sacrifici che hanno fatto, ma tutti quegli insegnamenti preziosi che ci hanno dato, che adesso li ricordiamo? Punto di domanda. Li ricordiamo tutti quei insegnamenti così miracolosi, così saggi? Mamma mia, ragazzi, i nostri nonni, i nostri antenati proprio, e i nonni dei nostri nonni, possiamo un po' pensare cosa hanno sofferto. Ecco, allora le sette grandi leggi dei Sioux Dakota, ve le ricordo ancora, sono: preghiera, rispetto, compassione, onestà, generosità, umiltà e saggezza. Queste sono le grandi leggi dei Sioux Dakota. Cari miei ascoltatori padovani, trevisani, vicentini, rovigotti e bla bla bla bla, fino a dove arriva questa radio, io vi sto portando questo grande messaggio, che sarebbe: Shaman Tutanka Wawashi, saremo sempre fratelli. Shaman Tutanka Wawashi, siamo tutti fratelli. Sì, adesso partirà la pubblicità delle ore 10.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
3: Celtic Caravan non è solamente un splendido viaggio attraverso l'Europa dei Celti, ma è anche la straordinaria colonna sonora, realizzato da Massimo Giuntini. Il CD puoi richiederlo attraverso la rivista Celtica o sul sito internet www.celtica.it. Allora, non perdere l'occasione di acquistare Celtic Caravan. E buon ascolto da Nick the Nightfly.

Clan Wallace, Scottish Soldier. Pensate che molti di questi che suonano i tamburi e le cornamuse hanno partecipato al film Braveheart, ve lo ricordate, negli anni 90, Braveheart, 93 mi sembra che sia l'anno di questo film. Questo è il Clan Wallace. Allora, Sara Cunial, donna intelligente, coraggiosa, onesta e preparata, e l'invidia e la superficialità la fa da padrona nei giochi sporchi. Ettore, potresti invitare Sara nella tua trasmissione, una chicca che dici ciao. Roberto, sarebbe un bel colpo per me, oltre perché la conoscerei di persona, però non ho nessun... Roberta da Treviso, non ho nessun contatto, sai Roberta. Se magari tu riesci a procurarti il numero di cellulare, magari potrei chiamarla e invitarla nella trasmissione, specialmente quando ho 4 ore. Sarei molto onorato di averla in radio con me. Ecco. Bene. Allora, per ritornare alla nostra trasmissione, i quattro spiriti sacri delle piante, i doni di guarigione e connessione con il grande spirito, adesso vi informerò un po' di questo. Pensate che il tabacco è la prima pianta che il creatore ha dato ai nativi ed è il principale spirito vegetale. Il tabacco ci è stato dato per comunicare con gli spiriti e per offrirlo come offerta di ringraziamento. Poi le altre tre piante sono la salvia, il cedro e l'erba dolce. E poi seguono il tabacco e insieme sono chiamate le quattro medicine sacre. Il cedro dissipa la negatività e viene usato per purificare le case e gli oggetti sacri. Poi ha anche altri usi medicinali e viene usato nelle cerimonie per scopi curativi. Quando metti insieme il cedro nel fuoco con il tabacco, scoppietta, richiamando l'attenzione degli spiriti sull'offerta che gli viene fatta. Questo è il loro modo di pensare. La salvia bilancia l'energia richiamando gli spiriti buoni e si brucia l'erba dolce dopo averla macchiata per rilasciare e rimuovere l'energia negativa. La salvia viene anche usata nelle cerimonie e ai funerali per inviare ai cari defunti nel mondo degli spiriti in modo positivo. L'erba dolce è il capello sacro di Madre Terra. E come la salvia e il cedro, l'erba dolce viene utilizzata per le fumigazioni e la purificazione e, quando viene utilizzata in una sessione di guarigione, ha un effetto calmante. Quante volte io accendo l'erba dolce, che si chiama sweetgrass, cioè erba dolce, e ha questo profumo incredibile, guardate, che proprio ti lascia attonito. Tu senti i sensi, no? Che vengono così presi, fagocitati da questo profumo così dolce,
così armonioso che ti fa volare. Invece la salvia ha un profumo più impregnante, ha un profumo più sacro, più da cerimonia. Infatti noi, sapete, la usiamo tantissimo in tutte le cerimonie che facciamo, e a volte mi capita, perché così mi hanno insegnato, che durante o prima di qualche iniziativa o conferenze o laboratori, di accendere qualcosa per ringraziare gli spiriti, per ringraziare il grande spirito. Per esempio, questo non ho potuto farlo quando siamo andati su in quel di Campo Fontana, perché viva Dio, mi ero dimenticato, se no l'avrei fatto. Ecco, dunque, Andrea mi scrive: dal 2011, ancora prima 1900, non sono tutti i governi delle banane. I regnanti dei governi delle banane poi ricevono la Legion d'Onore francese per aver venduto e distrutto l'Italia. D'accordo. D'accordo, caro mio. Allora, quelli principali in prospettiva non sono tutti nell'incubatrice di chi vuole derubare gli italiani della loro casa e degli assedi. Vabbè, vediamo. Vabbè, insomma, poi è un continuato di quello che Andrea voleva dirmi. Comunque vi aspetto sempre SMS e WhatsApp al 334 7102 672. Scrivetemi anche critiche, se volete, basta che siano, non siano offensive. Eccoci qua. Allora, adesso vi do un po' una descrizione di queste erbe indiane. E vi dirò anche i loro nomi, magari sono in inglese. E in modo che voi possiate anche capire. Perché se ve lo leggo in Lakota è un po' complicato, ma vediamo se riesco in qualche maniera. L'artemisia, che sarebbe la Grey Sage, o la Prayer Sage, che sarebbe l'artemisia della prateria. Qua ci vorrebbe Marino, che lui nelle erbe è un grande conoscitore. Il nome tecnico sarebbe Artemisia ludovicana. In Lakota invece Peikota, oppure Nines Pei Ape Blascasca, erba grigia a foglia larga. L'artemisia è conosciuta come un'erba purificatrice e viene raccolta a giugno. Difatti, quando noi siamo là, a giugno la raccogliamo per fare le nostre preghiere, per fare i nostri copricapi e per usarla nella cerimonia. Ma pensate che quest'anno è stato molto e molto difficile trovare la Prayer Sage, o cioè la artemisia, la salvia, perché non essendoci stata neve o è freddo quest'anno, da dicembre a gennaio, che sono i due mesi più freddi, è cresciuta poco. C'è stata veramente difficoltà a procurarci la salvia.
La sua comparsa segna uno dei grandi cicli cerimoniali stagionali per gli indiani delle pianure del nord, durante il Sand Dance, durante la danza del sole. E allora, qua. Pensate che i call center mi chiamano, robe da pazzi, ma vabbè. E durante la Sand Dance è l'ambleccia, parola lakota per vision quest, cioè la ricerca della visione. Vengono create delle piante di artemisia fresca e aromatica lenitive per i partecipanti. Le foglie argentee e verdi ripristano e rinfrescano, mentre il profumo aiuta ad ancorare i partecipanti al loro scopo. Pensate loro come definiscono questa cosa. L'artemisia viene raccolta fresca, ancora fogliosa e vigorosa, quindi essiccata e legata per lo stoccaggio. L'olio essenziale rimasto nelle foglie si concentra producendo il caratteristico profumo quando bruciato. Per purificare con l'artemisia, strappare alcune delle foglie essiccate dallo stelo della pianta e arrotolarle in una piccola pallina grande quanto un'unghia. Poi uno la fa a seconda, insomma, di come gli fa comodo, ecco. Poi si accende la pallina e posizioniarla su una superficie non infiammabile. C'è una telefonata, sentiamo. Pronto? Pronto? Pronto, pronto? Niente, è caduta. Vabbè, se mi senti, riprova.

0: Va bene, poi casomai Alfredo, quando se mi chiami alle 11 poi farai tu una tua presentazione, d'accordo? Ok. Ciao Ettore, sempre in ascolto, sto strapiantando radici. Ciao Marco Montegalda. Ciao Marco, e stai strapiantando radici, penso radicchio, penso io, no? E stai preparando per la stagione invernale. Bene, bene. E, ok, allora ritorniamo a noi. Accendere la pallina e posizionarla in una superficie non infiammabile, come vi dicevo. Di solito usano l'abalone. Sapete cos'è l'abalone? No. È una conchiglia di fiume che io ho portato qua diverse volte, l'ho fatta anche a vedere, perché io accendo la salvia dentro questa conchiglia di fiume che si chiama abalone. Pensate, fumerà fino a spegnersi da sola. E si dice, loro dicono, che il fumo della salvia sia utile per respingere qualsiasi influenza negativa che possa esistere nelle vicinanze. È molto importante questo, perché di solito loro non sbagliano mai. Sapete, quando allora in qualche occasione anche qua accendiamo un po' di salvia per liberarci di tutte le influenze negative. Pensate che può essere anche preparato un tè tannico facendo sobbollire le foglie e steli freschi o essiccati, e varie proprietà medicinali sono attribuite ad esso nella letteratura degli antichi, insomma, Lakota. La Sweetgrass, che in nome scientifico è Hierochloe odorata, in Lakota si chiama Vokanga. Pensate che io veramente sono molto affezionato a questa erba, anche se adesso anche questa, perché trova per i turisti, no? E purtroppo anche questa, anche purtroppo ne ha risentito dell'influenza negativa del tempo, e quest'anno ne hanno trovata poca, cioè molto bassa, per dire, no? Allora, i visitatori del Sinux Trading Post sono attratti dalla vista tanto quanto dall'odore delle trecine, perché si fanno delle trecine di questa Sweetgrass o Wakanga in nome Lakota. La maggior parte del raccolto commerciale, pensate, è raccolta in Canada e viene intrecciata in lunghe trecce per la rivendita. Viene utilizzato come incenso per purificare, per il suo dolce odore si dice che piaccia a tutti gli spiriti, ma non solo ai spiriti, anche a me e a tutti voi, se sentite che profumo che emana, ma un profumo molto così che ti attrae, perché è così dolce, no? Dolce, Sweetgrass, erba dolce. E questo è il motivo per cui molte persone bruciano la salvia dopo aver bruciato la Sweetgrass, poiché si dice che la salvia tenga lontane le forze negative. E invece la salvia, la Sweetgrass, attira le forze positive. Pensate che molti la usano anche per profumare i vestiti. E poi pensate che comunque è soggetta da millenni, è un oggetto da commercio, perché magari chi la trovava creava queste trecce e poi la poteva vendere, perché era molto apprezzata. Le tradizioni dell'Europa del Nord associate a piante simili a quelle utilizzate nelle pratiche cerimoniali dei nativi americani e nordamericani, sia per il loro profumo che per l'utilizzo nelle preghiere. Questa erba perenne può raggiungere altezze di oltre 3 piedi e preferisce un habitat più fresco e umido. La perdita di molte aree umide negli Stati Uniti ha drasticamente ridotto il suo areale. E l'intolleranza della pianta al sovrappascolo da parte del bestiame contribuisce anche alla sua scarsità. In questo paese, fortunatamente, è facilmente coltivabile da talee ed è ampiamente disponibile, pensate, presso alcuni vivai commerciali di grandi dimensioni. Hanno ben pensato che se per tutta una serie di questioni problematiche nelle grandi praterie la fanno crescere appunto in questi grandi vivai, magari anche coperti da nylon. La salvia bianca, la white sage, salvia opicana, il suo nome scientifico. E la salvia bianca che vendiamo presso i Sioux Trading Post è raccolta in California e ha un odore molto più penetrante rispetto alla varietà di Artemisia che raccogliamo localmente. Dal punto di vista botanico è molto più simile alla vera salvia culinaria. Alcune persone amano il suo odore e altre lo trovano troppo acre per essere piacevole. E il suo utilizzo nelle cerimonie dei nativi americani, però nella regione della California, ed è praticamente identico all'uso che viene poi utilizzato nel Sud Dakota, nelle riserve del Sud Dakota. Uva orsina, la bearberry. Il suo nome scientifico è Arcostaphylo uva ursi. In Lakota ha un nome veramente che si chiama Kinkinik. Waple Kangli sarebbe tabacco a foglia. Le foglie e la corteccia di questa pianta legnosa strisciante vengono raccolte, essiccate e poi aggiunte a miscele personali per il fumo. Di solito è mescolato con la corteccia di salice rosso e tabacco vero e proprio e poi aromatizzato con piccole quantità di altre erbe. I tannini presenti nelle foglie hanno una quantità molto astringente e possono essere utilizzati per ridurre il gonfiore per uso medicinale. Viene applicata localmente un'infusione. E questa erba cresce in spesse masse sotto gli alberi di pino ovunque nelle Black Hills. Eh sì, è bello perché ho constatato io personalmente la mistura che si fa al tabacco per poi caricare la pipa, cioè la pipa che è la cianupa, loro la chiamano la cianupa, e questa mistura i nativi la chiamano cianciata. Guardate, vi sto adesso, l'ho già detto in precedenza, però vi sto facendo delle confidenze molto importanti. La cianciata è il tabacco che noi carichiamo la pipa. Eccolo qua il nostro Fabione che è andato a farsi un giro. Saluta i nostri ascoltatori.
1: Sono tornato.
0: Saluta.
1: Ciao a tutti, sono tornato.
0: Ecco, avete sentito? Allora, vediamo qua. Ah.

caro Andrea, ti dirò una cosa: non mi interessano messaggi tipo politico, assolutamente no, non mi interessano, non li voglio così, non ne voglio parlare. Può darsi che sbagli, per carità, ma non mandarmi messaggi a titolo politico sia da una parte che dall'altra, non mi interessano. Fammi tante osservazioni, mandami tante cose che vorrai, ma sempre che siano su quello che io porto avanti, ecco. Va bene, ok. La radice amara, la bitter rot o la sweat flag, calamus, in nome scientifico è Acorus calamus, in Lakota è sinkpetawot, che sarebbe cibo per moschini. Pensate che nome che hanno dato i Lakota sulla sinkpetawot, cibo per moschini. Questo è uno dei rimedi Lakota più popolare. Può essere masticato per il mal di denti e mal di gola o preparato in una tisana tonica. Si dice che sia efficace per i disturbi di stomaco e per i crampi. I cantanti lo masticano per mantenere la voce forte. Come suggerisce il nome comune, è estremamente amaro e ha un meraviglioso aroma penetrante simile all'agrume quando è fresco. E infatti guardate che la bitterrot, che io sempre prendo sempre delle bustine di bitterrot, che è molto importante. Adesso scopro anche che può avere degli effetti, voglio dire, contro il mal di denti o il mal di gola. Bene a sapersi. Poi c'è la radice nera, che è la black rot o la purple cauliflower. Echinacea augustifolia, il suo nome scientifico. In Lakota, i colpe Kunains ongla capi, qualcosa usato per abbattere qualcosa, ha il suo significato, o qualcosa per pettinare i capelli. Pensate un po', loro che descrizioni così sempre mitologiche che danno a queste erbe. Secondo la letteratura disponibile, questa era una delle piante medicinali più popolari e ampiamente utilizzate dalle popolazioni delle pianure native. Quando la radice viene masticata, ha un effetto anestetico in bocca e quindi viene usata per trattare i mal di denti. Veniva anche masticata per problemi di stomaco o se una persona aveva caldo o sete. La radice masticata veniva usata come compressa per gonfiori e il fumo della radice bruciata veniva utilizzato come analgesico per il dolore di mal di testa. Allora, la black rot, la radice nera, che io ne porto sempre a casa, ha questo profumo che per me sa molto da liquirizia. Ma pensate che nei primi anni della mia danza del sole, quando si stava ore e ore e ore, tutto il giorno praticamente senza bere, anche quando c'erano 40-43 gradi di caldo, ci davano un pezzettino di questa radice da tenere fra la lingua e le guance dentro e si succhiava, perché a parer di alcuni era un forte energetico,
A parer di altri invece doveva essere usato per produrre praticamente secrezioni in bocca e con questo ti incoraggiava ad andare avanti anche se non avevi bevuto niente. Eh sì, è molto importante, sapete, la beer rot. E poi ha questo profumo, anche se la bruci è molto, poi si viene sbriciolata e buttata sulle pietre infrucate durante la capanna del sudore, ti apre proprio la gola. Buongiorno Ettore, grazie per le informazioni sulle erbe molto interessanti. Ci siamo conosciuti a un pranzo della radio, Ada di Adolo. Vabbè, Ada di Adolo, guarda che ti aspetto il 29, mi raccomando, non mancare. Chiamami, mandami un messaggio al 348 8573 609, poi lo senti ripetere sempre anche nella pubblicità, che mi farebbe piacere rivedere. Ecco, cedro piatto, la flat cheddar o l'arbor vitae, in nome scientifico è Tuchia occidentalis, invece in Lakota è Hante Blasca, cioè cedro piatto. Anche se non è nativo delle Black Hills, l'arbor vitae è ampiamente piantato come albero e arbusto ornamentale in questa zona. Questo cedro ha il profumo più dolce e la varietà preferita per purificare prima e durante molte cerimonie tradizionali, incluso il sand dance. Infatti noi la bruciamo costantemente 9 ore su 9. Si sente che tutta l'area è coperta dal profumo del Hante Blasca, il cedro piatto. Il copal, questo molti di voi lo conoscono. Il copal è originariamente una parola nahuatl, sarebbe azteca, per incenso. E più di una specie di resina di albero viene raccolta per produrlo. E la sua storia nel Mesoamerica precolombiano è molto molto antica. È una resina trasparente che viene bruciata su un carbone caldo o una roccia calda ed è molto popolare sulle grandi pianure del nord e centrali, così come nell'attuale Mesoamerica. La rara varietà bianca profuma di più ed è la più costosa. È interessante notare che la Chiesa Cattolica ha appropriato il suo uso dalle cerimonie native e lo usa ancora oggi durante la messa nei paesi mesoamericani. Oh, Mariano mi scrive: errore prima o poi quelle erbe afrodisiache ti arrestano all'aeroporto. Speriamo di no, dai. Fino adesso, guarda, dopo 15 anni che ho, non mi è mai successo che guarda, neanche le guardano, ti dico la verità, per fortuna però. Il mais, corn, zea mais, in Lakota si chiama Vag Mesa. In tempi storici il mais non viene coltivato molto dai Lakota, che erano popoli nomadi, ma era un importante articolo di scambio, specialmente dalle tribù fluviali. Veniva spellato e essiccato e di solito cucinato in una zuppa con carne e altre verdure. Guardate che lo fanno ancora adesso. Infatti quando ci danno queste zuppe che dentro c'è di tutto, c'è molto di questo mais e vi dico che è anche molto gradevole da mangiare. La grindelia, gum wed, grindelia squarrosa, in Lakota pte hichi yuka,
per far seguire le vacche un'altra. Pensate che nome, che fantasia. Questa erba è molto resinosa e profumata, molto comune nelle praterie, fiorisce in autunno e il profumo è molto diffuso. Preparata in infuso, veniva assunta per indigestione e mal di gola. Alcune persone lo consideravano utile anche per problemi femminili. Applicato localmente, si diceva che l'infuso alleviasse disturbi cutanei. Rappanello indiano, Prairie Turnip, Pomme Blanche, Indian Brown Rot, Psloralea esculenta il suo nome scientifico. In Lakota invece è Timpsila, per probabilmente la verdura selvatica più importante raccolta dagli indiani in tutte le grandi pianure. Scavate da giugno a luglio, le radici vengono pellate, poi intrecciate in lunghe ciocche e essiccate. I rapanelli possono essere presi dalle ciocche secondo necessità per essere reitradati e poi cotti a fuoco lento in una zuppa. Le ciocche di Timpsila sono molto decorative, oltre ad essere una tradizione molto antica. Pensate che hanno anche dei costi queste rapanello indiano, e la si vede nelle case che sono messe fuori ad essiccare, e sono molto molto buone. Meno manca un quarto d'ora alle 11, però prima vi voglio far sentire una canzone che mi hanno mandato i amici nativi, che è molto particolare, sapete. Allora, adesso ve la trovo. Sapete che comunque c'è un po' di pubblicità, perché adesso non so come, ma anche questo mezzo, questo strumento interessante viene marchiato dalle pubblicità. Questa è una canzone da cerimonia durante la danza del sole che facciamo noi, o anche dentro la capanna del sudore. Sentirete dalla voce che a me piace tantissimo, perché mi piace anche cantarla, perché si chiama Lakota Prayer Song, cioè sarebbe una canzone delle praterie Lakota.

Ecco, avete sentito? Questo è un regalo che mi hanno fatto i miei amici dal South Dakota e mi hanno mandato questa canzone che io sono molto preso, sapete, perché questa è una capostipite poi delle danze, quando si fa la danza del sole, quando si fa la capanna del sudore, quando si è chiusi in cerchio, quando si fuma la pipa, la cianupa. Questa è una delle canzoni molto e molto importanti. E io ve ne ho fatto dono, mi dispiace che però, sapete, ormai anche i cellulari sono pieni di pubblicità, questo proprio mi fa specie, ormai non ce ne sono più, non se ce ne libera più. È venuta a trovarmi la Lili, ecco, adesso no. Vediamo, perché poi alle 11 ho questo ospite che mi deve chiamare. Il falso indaco, la lead plant, Amorpha canescens si chiama, in Lakota il zit katakan, pensate, il zit katakan, il legno degli uccelli o l'albero degli uccelli. Questa è una pianta arbustiva molto comune a bassa crescita nelle praterie e nelle pianure. Le foglie venivano essiccate, venivano preparate in infuso, potevano anche essere mescolate con grasso e aggiunte a miscele da fumare come aromatizzante. Secondo la credenza tradizionale, strofinare una pasta fatta dalle radici pestate della pianta di piombo sui vestiti avrebbe attirato i bufali. Pensate che pensieri che si erano fatti, magari era anche vero. I fagioli mescal beans, Calliaspo. Questi fagioli rossi fino al giallo ocra provengono da piccoli alberi che crescono nel sud-ovest degli Stati Uniti e nel nord del Messico. I fagioli sono velenosi, quindi non li mangiare. Vengono perforati, infilati in collane e bandolere che hanno significato nei rituali della Chiesa nativa americana. Perforarli non è facile perché sono molto scivolosi e la punta del trapano sembra solo girare via dalla superficie. In modo alternativo per farlo è usare un punteruolo o un punteruolo riscaldato e bruciare un buco del fagiolo da entrambi i lati. Però qua ci chiedono di stare molto attenti a non bruciarti. Praticamente, pensate, ci sono i fagioli mescal. Osha, la bear rot, i ligusti con porteri. Questa pianta cresce a quote molto elevate nelle montagne occidentali ed è un'erba molto popolare qui nelle pianure centrali e settentrionali. Alcune persone chiamano questa radice d'orso e altre la chiamano radice di serpente. Ha un odore molto pronunciato, qualcosa simile a un profumo piccante, simile al sedano. Viene bruciata su rocce calde nella Sweet Lodge per purificare. La Sweet Lodge è la capanna del sudore. I pezzi di essa vengono comunemente utilizzati per aromatizzare miscele da fumare. Attenzione, ci scrivono, è molto forte.

La tradizione dei nativi americani assegna a questa pianta molti effetti terapeutici. Questa è la Osha, la Bear Rot, che io ne ho tantissima. E magari se venite a qualche iniziativa ve la farò sentire quando brucerò alcuni pezzetti. Che profumo veramente micidiale che ha! La menta campestre, la Peppermint, la Mint, la Field Mint, Indian Mint, la Menta Arvensis, in Lakota si chiama Cheyaka. Questa è considerata la migliore pianta autoctona per il tè ed è deliziosa sia calda che fredda. Medicalmente il tè è un rimedio universale per disturbi di stomaco e flautolenza, cioè pernacchie. Le foglie essiccate vengono anche messe con vari cibi per conferire loro un sapore di menta e potevano anche essere impacchettate con abiti come sacchette, cioè praticamente se volete profumare i vostri abiti mettete nei sacchettini le foglie della menta arvensis. Pianta bussola, la pilot plant, lo compass plant, oppure la sipium laciniatum. In Lakota si chiama Kansinsinla, piccolo albero della resina. Implica la resina che cola. Questa pianta è raramente trovata nell'area delle Black Hills o lungo il West River. Crescendo in aree più umide a est lungo il fiume, il nome comune di pianta bussola si riferisce all'altitudine di crescita nord-sud delle foglie. La radice, che può essere enorme, è piena di una resina appiccicosa fortemente profumata. Quanto fresca questa resina, ha un odore molto distintivo, quasi appiccicoso. Pezzi della radice vengono spesso posti sulle rocce calde nella Sweat Lodge, nella capanna del sudore, per purificare. Inalare il fumo delle radici bruciate è presumibilmente analgesico come rimedio erboristico per il mal di testa. La radice può anche essere triturata e utilizzata per impacchettare le ferite del Sand Dance. E da foglie può essere preparato un tè tonico, pensate. Il salice rosso, la Red Willow, il Cornus tolonifera. In Lakota, come vi dicevo, che prima avevo fatto il nome della Chanchasa, legno molto rosso. Raccolti in inverno dopo alcuni forti gelati, i ramoscelli vengono sbucciati della corteccia esterna rossa e la corteccia interna verde, lo strato del cambio si chiama, viene attualmente raschiata e quindi essiccata. Questo viene poi aggiunto a miscele da fumare. Questa è la famosa Chanchasa, che viene, come vi ho spiegata, viene dal Red Willow, cioè il salice rosso. Mi hanno insegnato a fare anche questo, che è molto interessante, sapete, raschiare e poi la parte sotto superficiale raschiare ancora e metterla ad essiccare, e quella parte là poi essiccata veniva fatta praticamente mistata al tabacco oppure ad altre erbe, che io quelle altre belle erbe non le ho conosciute e non le ho mai mistate insieme al tabacco. Ecco, poi vi parlerò del sassafrasso, ma ormai siamo proprio a ridosso della pubblicità e poi ci sentiamo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 36 144 69. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti avevo detto che manca una cena per i 50 anni.
5: Avevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
4: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
7: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e prenotazioni, mi stavolta aderia di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348 85 73 609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo, e come sempre
4: e tanti auguri a te.
7: Se non se avesse capito,
5: e

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Eccoci tornati per l'ultima ora. Allora, mi scrive Alex, sì, strano che i nativi non facevano uso della marijuana invece del whisky dei malediti Vashiku. Così buono a fumarla e fa bei sogni e visioni, ciao. Allora, che sappia io, sì, la fumano la marijuana, i cappuccetti di questa erba li fumano, sì, ma cioè, insomma, non è che faccia più di tanto male. Aspetta che ho una telefonata adesso, vediamo chi è in linea, probabilmente Bellucco. Pronto?
1: Sono Alfredo Bellucco.
0: Infatti ti sento caro Bellucco. Allora esponaci, dai fiato a tutta la tua rabbia e a tutta la tua organizzazione.
1: Io ti ringrazio, Ettore, perché è già la seconda o terza volta che mi inviti.
0: Ma beh, insomma, dai, hai un buon tema, se posso chiamarlo così, che merita di essere passato, insomma, è una giusta battaglia la tua, dai, insomma, fai voce ai nostri ascoltatori.
1: Allora, il 5 settembre a Padova, nel pieno centro, tra il Caffè Pedrocchi, il Comune e l'Università, faremo una grande manifestazione alle ore 10, ho detto, e il tema prevalente sarà no al disegno di legge 978-2023 che prevede il pignoramento da parte degli avvocati di qualunque bene senza il filtro del giudice terzo e imparziale. Questa legge è partita da Padova ancora 8 anni fa ed è ancora in discussione in Commissione Giustizia del Senato, che io chiamo ingiustizia. Ma le notizie che io ho recenti la danno quasi per approvata. Allora dobbiamo lottare affinché non lo venga approvata. E allora quindi vi invito tutti, amici di Radio Gamma 5, passate parola, perché è una cosa molto importante, perché questi magari per 1000 euro, 500 euro ci vogliono portare via la casa. E siccome la casa o per un modo o per un altro ce la vogliono portare via, primo perché dobbiamo adeguarci alle nuove disposizioni sull'inquinamento atmosferico, due perché vogliono portarcela via al 10% del suo valore, perché il piano casa che ha approvato il governo Meloni, che io chiamo governo banane, anzi la giornata si chiamerà no governo banane day, e ha approvato il disegno di legge, il piano casa, che si sta rivelando un piano sfratti. Io ho due casi, uno in provincia di Vicenza e uno in provincia di Brescia, dove due famiglie, una numerosa e una meno, stanno perdendo la casa, anzi l'hanno già persa, una l'ha già persa e una la perderà per finita locazione. Ma quando tu perdi la casa per finita locazione dopo 25 anni, come nel caso specifico della provincia di Vicenza, e 52 anni di affitto, come in provincia di Brescia, non la trovi più. Non c'è una offerta di mercato che ti permette di avere le stesse condizioni abitative col prezzo che avevi prima, devi spendere il doppio se non addirittura il triplo, e non c'è famiglia che abbia un reddito sufficiente per poter affrontare cose di questo genere, a meno che non si tratti di un parlamentare, non si tratti del Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni, non si tratti, non so, del generale Vannacci, che prende 5.700 euro di pensione e 8.000 euro come europarlamentare, e allora quelli possono pagare anche 3.000-4.000 euro di affitto. Ma una famiglia che ha un reddito di 2-3.000 euro al mese non può pagare 1.500-2.000 di affitto, perché questo è, e mutui non li concedono più. 120.000 famiglie all'anno perdono l'abitazione perché non hanno la capacità di restituzione del mutuo. sappiatelo, ai 120 ai 130 mila nuclei familiari.
0: Ma è una pazzesca, scusa Alfredo, è una cosa pazzesca. No, quello che ti voglio dire, però mi fa specie perché so che la senatrice Stefani, mi sembra quella di
1: Erika Stefani
0: ti abbia detto, ma riguarda solo le partite IVA. Ma scusa, sai, ma le partite IVA cosa credono, che siano milionari o che prendono centinaia di migliaia di euro con tutti quei centri commerciali che ci sono, che hanno aperto, che hanno messo a carità migliaia di rappresentanti, che io vengo da quella categoria, hai capito?
1: Ma dimmi. Ha corretto il tiro la senatrice Stefani a ottobre 2025, quando il provvedimento con l'inclusione dei consumatori era già stato approvato il 18 settembre del 2025, quindi un mese prima, cioè un mese prima approvano il provvedimento che dice che riguarda tutti, riguarda, come dicono i giudici, erga omnes, riguarda tutti. Dopodiché, siccome noi abbiamo cominciato a protestare giustamente, questa qui se ne esce in commissione dicendo che non abbiamo capito niente, ma se i documenti parlano chiaro, tu non puoi dire, cioè ha usato un termine un po' diverso, ha detto che si è cristallizzata un'opinione all'interno delle associazioni, non si è cristallizzato un bel niente, senatrice Erika Stefani di Trissino in provincia di Vicenza. Perché noi abbiamo i documenti alla mano, altrimenti non avrei scatenato quello che ho scatenato. Abbiamo già fatto 5 convegni a Padova, adesso farò 3 manifestazioni, una a Padova, una a Trissino il sabato successivo.
0: Quella è importante, sai, quella è importante.
1: Il 12, sì, sono importanti tutti e due. Io ritengo che sia importante prevalentemente quella del giorno 5 a Padova, perché lì dobbiamo essere migliaia, non dobbiamo essere decine, perché sennò se siamo decine ci ridono in faccia. Dobbiamo essere talmente tanti, perché poi faremo anche il corteo, che dovremo far vedere che ci siamo, che non vogliamo quella legge e che se la devono infilare in quel posto una volta per tutte. Ecco, come ho detto, il giorno 5 in centro Padova alle ore 10 Pedrocchi, Università Comune, il giorno 12 Trissino, Piazza Mercato, Piazza Mazzini, sempre alle ore 10, Trissino in provincia di Vicenza. E il giorno 14, ovvero lunedì successivo,
0: dove
1: faccio
0: sei?
1: Sempre a Trissino, davanti al comune, a fare un sit-in di protesta davanti al comune, perché davanti il comune deve sapere, e io ho già scritto al sindaco e gli ho chiesto che sia presente una sua delegazione.
0: E cosa ti ha risposto? Cosa ti ha risposto, Alfredo?
1: Ti dico subito, te lo dico subito, mi ha detto che forse è via, non sa dove sarà, eccetera, eccetera. Ma io ho detto: non serve che vieni tu, mi mandi un tuo rappresentante.
0: Non lo farà, vedrai, non lo
1: ma
0: farà.
1: Ma ne sono più che certo che non lo farà. Ci mancherebbe, anche perché una certa Erika Stefani, senatrice, avvocato della Lega Vicentina, oltre che essere stata 2 volte ministro della Repubblica per 2 incarichi che adesso non ricordo,
0: mi sembra il sociale, una roba di questo tipo,
1: sì, alla disabilità, una roba del genere.
0: Sì.
1: Ecco, è stata sua vice sindaco nel suo primo mandato.
0: Ma è della Lega questo sindaco?
1: È di centrodestra, con simpatie leghiste, eccetera.
0: Un mischiotto.
1: Va bene, comunque sai cosa ha avuto il coraggio di dirmi? Che non aveva il numero di telefono della senatrice. Ti rendi conto cosa ha avuto il coraggio? Cioè, sì. Ce l'ho scritto, perché naturalmente non me l'ha neanche detto, ci siamo messaggiati, va bene? C'era da morire da ridere?
0: Sì, vabbè.
1: Noi ridiamo, perché più di ridere non possiamo fare. E il problema è un altro, che ho avuto pressioni
0: da parte di chi? devi dire queste robe.
1: Non te lo posso dire. Comunque, ecco, ho avuto grosse pressioni. Va bene.
0: Ma politici, da politici.
1: Se associazioni spinte da politici, ecco, va bene, ecco, affinché la manifestazione, quella di Trissino, non la facessi. E sai qual è stata la motivazione? Che la senatrice avvocata della Lega Vicentina, Erika Stefani, potesse subire attentati. Ah. Ma ti pare che possa essere una motivazione questa? Io che rischio, giusto?
0: Sì, no, giusto, ma voglio dire, io ho capito l'intento, cosa volevano dirti, no, di non farla, ma scusa, ma se questa legge è talmente squallida, ma tu la devi ritirare, hai capito? Se è vero che poi c'è di mezzo anche l'avvocato, come si chiama quello della Lega?
1: Andrea Ostellari.
0: Allora, ma la devono ritirare, hai capito? La devono ritirare, perché da come ci racconti ci va di mezzo la povera gente, perché uno che ha soldi se ne frega.
1: Io ho letto tre volte i documenti, Ettore, scusa se ti interrompo, non la racconto, io quello che dico, ho documentato quello che dico e ho fatto, come ho detto, 5 convegni, di cui uno col professor Daniele Trabucco a Ponte San Nicolò il 3 luglio. E il professor Trabucco, in un'ora di intervento, ha fatto il pelo e contropelo di quello che sta per succedere prevalentemente alla povera gente. E naturalmente noi ci opponiamo, perché se anche abbiamo il conforto anche del professor Trabucco, che dice che è incostituzionale, è palesemente incostituzionale, perché la Costituzione non prevede 4 poteri: prevede il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario. Non prevede il 4° potere degli avvocati, perché con questa legge si instaurerebbe un potere che la Costituzione non prevede, giusto? Ecco, e quindi noi siamo nettamente contrari, ma loro motivano col fatto che ci sono i tempi lunghi e faraginosi dell'intimazione di pagamento. Ma se i tempi di intimazione di pagamento sono troppo lunghi e faraginosi, non fanno altro che assumere giudici di pace e personale giudiziario.
0: Non lo faranno.
1: Ma aspetta, ma se i problemi si pongono a Prato, attenzione, a Prato, e nel centro-sud, Napoli, Palermo, Catania, Reggio Calabria, eccetera, lì devono assumere personale, devono snellirlo, devono passare al telematico, devono inserire l'intelligenza artificiale. A Prato ci vuole molto tempo per intimare, e sai per quale motivo? Mm-hmm. Perché c'è una comunità cinese molto potente, molto nutrita,
0: organizzato, insomma, dai.
1: Ecco, che per fare un'intimazione a un cinese lo devi mandare in italiano e anche in cinese, va bene? E quindi hanno problemi di traduzione. Ma adesso con l'intelligenza artificiale, con un click, ci metti un nanosecondo a fare la traduzione. Un nanosecondo, perché io sono andato a un corso e l'intelligenza artificiale ha 26 lingue al suo interno, compreso il padovan. Va bene? Ecco. Ecco, quindi, cioè, non c'è più questa scusante, ma loro vogliono il contenzioso, amici di Radio Gamma 5, perché in Inghilterra, non più tardi di un mese fa, l'intelligenza artificiale ha vinto una causa da sola, senza l'aiuto di nessuno, proprio per il recupero di un credito di 7.000 sterline.
0: Però tu devi dire che questo serve per far lavorare quei 120.000 avvocati che abbiamo in Italia, devi dirlo.
1: 233.000 sono, non 120.000. 233.000 sono, in Francia sono 60.000, con una popolazione di circa 8 milioni in più. Quindi cosa vuol dire? Che noi abbiamo un avvocato ogni 257 abitanti e la Francia ne ha uno ogni 1150 abitanti. Cosa significa? Significa che loro hanno bisogno di contenzioso, ma se non hanno contenzioso devono trovarsi un'occupazione alternativa, che può essere anche un'occupazione manuale, elettricista, idraulico, falegname, eccetera.
0: Se fosse vero.
1: Perché questa è la... Scusa, io vengo dal settore fotografico. Nel 2000 eravamo 100.000, va bene? 100.000. Io poi sono andato in pensione, per carità. Ma gli altri hanno dovuto trovarsi una sistemazione alternativa. Hanno dovuto fare un'altra occupazione, perché il fotografo professionista, inteso come era una volta con lo studio fotografico di quartiere, eccetera, non c'è più. Non essendoci più, due sono le alternative: o ti riconverti, come per esempio ha fatto mia figlia, che è, approfitto per fare un po' di pubblicità, che è in via Forcellini 52 a Padova. Via Forcellini 52 a Padova, Alfa Foto si chiama, e si è inventato il cosiddetto Le Petit Bonbon, ovvero chi fa le bomboniere e gli articoli da regalo. Quindi lei nel 2006-2007 si è riconvertita, e adesso il lavoro è prevalentemente di bomboniere e articoli da regalo. Ma se non avesse fatto questo, avrebbe dovuto trovarsi un'altra occupazione. Lei non è del 52 come me, lei è del 75, ma avrebbe dovuto trovarsi un'altra occupazione intorno al 2007-2008. Quindi stiamo parlando quando aveva intorno ai 33 anni, perché lei è fotografo professionista, perché è stata a scuola 2 anni, e quindi ma come ho detto, io ho fatto questo termine di paragone, ma se ne potrebbero fare anche degli altri. Con l'intelligenza artificiale il lavoro anche intellettivo verrà a scemare, verrà a essere cancellato. Io ho interrogato proprio l'intelligenza artificiale e gli ho chiesto: quanto tempo ti ci vuole per fare una intimazione di pagamento se ti metto i documenti uno sopra l'altro, tutti in regola, tutti messi correttamente? Sai cosa mi ha risposto? Uh-huh. 15 minuti mi ha detto. 15.
0: sai quanto
1: mi ha risposto un avvocato? Uh-huh. Ecco, 48 ore lavorative.
0: Vedi.
1: 48 ore lavorative, ma vi rendete conto, amici? 15 minuti, 48 ore lavorative. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'intelligenza artificiale non so, costa 100 euro per dire, l'avvocato costa 2.000, 3.000, giusto?
0: Vanno a spasso, come hai detto te, vanno a fare gli idraulici.
1: Certo, ma
0: che ne abbiamo anche bisogno. Che discorso.
1: Ma dove sta scritto che nel 1985 erano 48.000, hanno raggiunto un picco massimo di 244.000 nel 2019 e adesso sono arretrati di poco a 233.000. Sono sovradimensionati. Devono andare.
0: Guarda, Belluto, quanti ce ne sono parlamentari, avvocati a Roma?
1: Un buon 50%.
0: Allora vedi.
1: Ma aspetta, e la commissione giustizia del Senato, che io chiamo ingiustizia, è composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati. Il 72% della commissione ingiustizia del Senato è composta da avvocati di professione. Cosa vuol dire? Vuol dire che si stanno facendo una legge, detto papale, per i cazzi loro. Dico bene?
0: Sì, dici bene, sì. Ecco. Devono salvaguardare la pagnotta, hai capito? Ma così come tutto, poi sai, tutto un bailama dentro là, eh. Infatti è per questo che
1: sì,
0: io...
1: Ma noi dobbiamo... Scusa Ettore se ti interrompo. Dunque vediamo... Ecco, ancora 10 minuti, poi devo andare. Allora, se ti interrompo, loro se devono guadagnare la pagnotta devono rispettare la Costituzione. Se devono fare una legge non possono calpestare la Costituzione, perché è contro ogni regola del diritto civile costituzionale. Ma non lo dico io, lo dice il professor Daniele Trabucco, docente stabile di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato, presso l'Ateneo San Domenico di Roma.
0: Va bene?
1: Sì, e poi tra l'altro sì,
0: è un personaggio, sì, dai.
1: Eh sì, ma non solo, ma si è consultato anche con altri colleghi, mi ha detto. Come ho detto, lui ha fatto una relazione il 3 luglio a Ponte San Nicolò, va bene, e ha fatto il pelo e contropelo sulla illegittimità costituzionale di questa legge. E poi ha detto una frase che a me è rimasta impressa, che ci vuole armonia tra debitore e creditore. Cioè tu non puoi spostare il potere decisionale a favore dell'avvocato del presunto creditore, attenzione, perché il creditore è sempre presunto, perché il credito, dice il nostro codice di procedura civile articolo 633, deve essere certo, liquido ed esigibile. Loro, sai cosa hanno fatto nel testo approvato? Hanno cancellato la parola certo, hanno messo solo liquido ed esigibile. Praticamente loro fanno l'intimazione su un credito che è liquido ed esigibile, e se per un motivo qualunque commettono un illecito civile e anche penale, attenzione, per dolo o colpa grave, rischiano solo dal punto di vista disciplinare e civile. Cioè io che subisco un'intimazione intrisa di illeciti civili e anche penali, magari una truffetta all'interno della cosa, e perdo l'abitazione, perdo la famiglia,
0: sì,
1: perdo tutto quello che è mio.
0: Ho capito, Berucco, diventa un disastro.
1: Ecco, dovrei con tutte le forze che mi sono rimaste, fare causa all'avvocato che mi ha rovinato, trovandomi un avvocato onesto e trovando un giudice che riesca a darmi ragione, va bene? Me lo dite voi che legge stanno approvando? Quindi attenzione amici, 5 settembre ore 10 in centro a Padova, tra il Pedrocchi, l'università e il comune, va bene? 5 settembre ore 10, 12 settembre ore 10, Piazza Mercato
0: a Trissino,
1: Piazza Mazzini, Trissino, ecco. Provincia di Vicenza. Ecco.
0: Bene,
1: il 14 ci sarebbe anche alle ore 21 un sit-in di protesta davanti al comune, alle ore 21 del lunedì successivo. Ecco, e lì però è sufficiente che arrivi un gruppo limitato di persone. Però quello di Padova e quello di Trissino devono fare rumore, devono fare.
0: Beh, dai, a Padova saremo presenti, dai, poi a Trissino. Aspetta, che c'è anche
2: Alfredo.
1: Ciao Lilli, tesoro mio.
2: Ciao caro.
0: Ecco, vedi,
1: mi raccomando, dai voce alla manifestazione.
0: Sì,
2: certamente.
0: Noi diamo voce, ecco. Spero che anche gli altri speaker siano così, come si può, sensibili alla tua battaglia, hai capito?
2: Una battaglia giusta e legittima,
0: perché questa è più giusta.
1: Io mi auguro
0: che abbiano la stessa sensibilità, che magari ti diano anche 10 minuti invece come ho fatto io, in modo che tu fai passare il tuo messaggio per il 5 di settembre. Bene,
1: ecco,
0: dai.
1: Allora approfitto per dire che stasera alle 7 sarò ospite di Moreno Ferrari.
0: Ah, su Canale Italia?
1: Moreno Ferrari da voi
2: stasera. Aspetta un attimo, Alfredo, perché Moreno stasera non c'è in trasmissione?
1: Ma mi ha detto che mi chiamava, vabbè, comunque non importa, voi lo sentirò.
2: Mi ha chiamato prima dicendomi che è impegnato con la scuola, con gli esami di recupero e quelle cose.
0: Va bene, dai.
2: Casomai sentitevi voi, ecco.
0: Ecco, sentite voi, dai. Va bene.
1: Però io ho il mio spazio giovedì dalle 10 alle 12.
0: Sì,
1: e martedì prossimo sarò ospite di Leopoldo Salmaso, che mi farà anche confrontare con il magistrato in pensione dottor Paolo Seusa, che si è già espresso contro questa follia giuridica, lo ha fatto ieri
2: andrà anche come notturno.
0: Ecco, bene, ecco, dai, bene. Ecco. Vedi, dai, che se sono rose fioriranno, Beluco, coraggio.
1: Ma devono fiorire, sì. Mi dovete dare una mano, Lilli.
0: Eh beh, oh, noi,
2: sì, certamente.
0: Cacchio, noi siamo qua, saremo presenti. Cosa...
1: No, no, ma io lo so di voi, non ho nessun problema. Ecco, ma no, sai... lo dico anche a tutti gli ascoltatori.
0: Gli ascoltatori certamente vedrai che risponderanno, dai, Beluco, vedrai che a Padova farai, ecco, un successo.
2: Certamente,
1: ecco,
2: ci
1: e anche
2: saremo.
1: Paolo Girotto, naturalmente. Che
0: beh, insomma, esatto, lui ti ospita, ti fa sentire, insomma, battaglia con te, no, Girotto?
1: Sempre, sempre.
0: E allora, dai, via.
1: Le sarò eternamente grato.
0: Bene, dai, sì. Bene. Ciao, ti
2: grazie
0: saluto.
2: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Lili, proprio una battaglia questa che Alfredo se l'è presa a cuore.
2: Ma cosa veramente, ma veramente.
0: Io no, spero, auspico che va.
2: Cos'è, oh, questo?
0: Signora. Chi è questo?
2: Un anonimo.
0: No, magari sarà uno per la cena, ma non chiamatemi in diretta, scusa, non posso rispondere, sono in diretta radio. Chiamatemi dopo.
2: Tra una mezz'oretta.
0: Perché non è un numero, non è un numero dei call center questo. Va bene, dai, leggiamo questi messaggi. Allora, buongiorno Ettore e Belluco, il 3 settembre parto per la Croazia, altrimenti, va bene, insomma, se non ci sei, pazienza. Andrea da Isola Vicentina. E poi l'11, però vai all'11, il 12 a Trissino, che sei di Vicenza. Poi numero chiuso per i medici, adesso li importiamo, basterebbe un corso e mandiamo gli avvocati a lavoro in ospedale. Hai ragione, Lucia. Sì, ma cara, è più facile, sai, carte alla mano, piuttosto che fare la fatica di fare il medico. Poi Chikirawa 61, ciao Ettore, non ci conosciamo fisicamente ma credo ci conosciamo come anime. Quando ti ascolto Gamma 5 ti ascolto sempre, apprezzo i tuoi programmi informativi sui nativi e la tua nobile e pura sensibilità. Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori, Paolo. Ciao Ettore, un saluto a tutti gli amici della radio da Carlo e Rossella sulla spiaggia di Boccasette. Ah, bellissima quella spiaggia là su Rovigotto in mezzo ai campi, ci sono stato diverse volte. Allora, poi vediamo qua, quello che dite voi non è niente vero, perché a Padova va tutto bene, che ci sono bravi sindaci e bravi assessori, scrive, e bravi consiglianti, lo dice sempre il PD, Partito Democratico, quello che ascolta. Adamo. Ho capito, hai scritto un po' per prendere,
2: ma
0: per
2: certamente, cioè, si capisce che era credo per
0: guarda che c'è la Lili che ti ascolta, che ti legge, sai, Adamo,
2: sì, sotto... lo leggo sempre Forza Inter.
0: Sei sotto osservazione. Bene, guarda, mamma mia, che giornata proprio piena, però allora faccio ancora un appello, poi lo fai anche te,
2: sì,
0: Lili, di venire sabato 29 alla cena.
2: Certamente, sì, vi aspettiamo.
0: Perché, diciamo, siamo già a un buon punto, però non sono contento proprio del tutto.
2: E guarda che stanno insistendo.
0: No, 051 questo.
2: No, no, chiudi,
0: questo
2: chiudi.
0: È il call center. Ma adesso sono 2 o 3 giorni che stanno battagliando questi call center. Viva il Milan e viva la signorina Lini, che è una grande milanista.
2: Assolutamente sì. E andrò a Milanello a cantare l'inno dell'Inter.
0: Poi c'è Beppi 300, che
2: sei
0: è tuo amico.
2: Dai.
0: Ciao Fioi.
2: Ciao Beppi, ciao caro.
0: Grazie Beppi, grazie.
2: Magari potesse venire anche Beppi sabato sera.
0: Ma lavora?
2: Sì, penso di sì, ma abita a Cortina, eh.
0: Ah, Cortina.
2: Non è qua dietro l'angolo.
0: Non facevo, sono 2 ore di strada. Però dai, Beppi, chiudi tutto, vieni alla cena sabato 29, ti aspettiamo. Allora voglio fare ancora un appello, perché siamo a un buon punto, però a un buon punto non significa avere quel numero sufficiente per creare amicizie, per creare, insomma, questo stare insieme, no? Allora dai, prenotatevi, io vi do ancora il mio numero.
2: Dai tuo numero ancora.
0: Che è 348-348-857-3609. Mi chiamate, ci sono due possibilità di mangiare la carne oppure vegetariano. Che da come c'è un bel risotto con le verdure, per i vegetariani anche una caprese ben ricca, insomma, poi c'è dell'altro, ecco, il tutto per 20 euro.
2: Caspita.
0: Cavolo, vero?
2: Sì, certo.
0: Eh no, perché se tu vai a mangiare in qualsiasi sagra spendi più di 20 euro, o anche una pizza e una birra spendi 22 dei 3 euro qua, ma quello che conta è la compagnia,
2: esatto,
0: nostra.
2: Esatto, lo stare insieme.
0: È lo stare insieme, ecco, poi ci sarà anche una bella sorpresa che...
2: Ma io vorrei anche salutare tutti e andare via, però dovrei parlarti un attimo.
0: Vabbè, metto sulla musica.
2: Metti una musichetta così ti riposi un attimino, okay. Anche tu, e dopo solo 5 minuti.
0: Va bene, guarda, 5 minuti poi ritorno.

0: Fantastica questa musica, fantastica veramente. Allora, avete sentito l'appello che ha fatto Alfredo Bellucco per questa sua iniziativa, secondo me, che ha un valore veramente molto importante, che dobbiamo tutti essere un po' coinvolti. E magari, se siete liberi, venite, fate anche un giro sabato 5 settembre in quel di Padova davanti al Pedrocchi, poi là ci vedete anche tutti noi, ecco, via. E bene, bene, bene, cari miei. Adesso ritorniamo un po' sui temi dei nativi. Manca un quarto d'ora a mezzogiorno, ma come vedete, 4 ore sono volate. Fortunatamente fuori c'è il sole, è una bella giornata, ancora caldo, per carità, speriamo che questa calura si spenga e che, insomma, torniamo tutti quanti un po' a respirare. Ecco, state un po' attenti a tutte le iniziative che farà la radio nel mese di settembre, che comunque sono tante. E poi, insomma, seguiteci per tutto quanto. E un appello ancora che faccio per sabato prossimo, qua il 29, di partecipare alla cena del 50° della radio, e mi chiamate al 348 85 73 609. Bene, eravamo arrivati al Sassafras, Laurus Sassafras, in Lakota Chanchasa, legno ricoperto di rosso. Questa pianta nativa del sud-est americano ha una corteccia radicale rossastra che viene raccolta e utilizzata come tè, pensate un po'. È apprezzato per il suo forte sapore erbaceo ed è stato usato per anni come ingrediente nel sapore della birra di radice, pensate un po'. Pensate come un po' loro usavano un po' tutte queste particolarità, no, per crearsi anche delle bibite. Smot sumac, in nome scientifico Rus glabra. In Lakota si chiama canzi, legno giallo. Canzi significa legno giallo. Questo arbusto, molto comune nelle Black Hills, colline nere, forma estese colonie, e una volta stabilito le foglie vengono essiccate quando diventano rosse in autunno e aggiunte a miscele da fumare. Le radici possono essere utilizzate per fare un colorante giallo. Pensate cosa avevano capito nell'arco degli anni, dei secoli, come riuscivano a creare il colore giallo con la radice di questo sumac. La sweet leaf, cioè wild bergamot, horse mint, la monarda fistulosa, nome scientifico. Invece in Lakota lo chiamano che caca tapeyuta, medicina del vapite. Sai cos'è il vapite? Poi ve lo dico. Walpe vastemma, foglie dal profumo dolce. Il vapiti è il alce, loro lo chiamano il vapiti, è l'alce. Le foglie essiccate, i fiori viola, hanno un odore molto forte e venivano utilizzati per impacchettare abiti come il sciacchetto. Un tè preparato dalle foglie era presumibilmente efficace per alcuni tossi e svenimenti. Addirittura gli Elk Dreamers usavano questa pianta anche come medicina dell'amore. Gli Elk Dreams sarebbe Elk e l'alce, no? I Dreams, i sogni. La verbena, la Blue Vervine o Wild Verbena. Le foglie essiccate di questa comune erba venivano utilizzate per preparare, Madonna, un tè tonico che poteva essere usato anche per il mal di testa e il mal di stomaco. Pronto?
1: Buongiorno, mi chiamo Cosmo.

0: A seconda poi, sai, perché ho anche ospiti, insomma, guarda, adesso è arrivato chi mi sostituirà, il dottor Gennaro Muscari. E, per, insomma, guarda, io le ho dato la parola perché pensavo che lei volesse venire alla cena del 29.
1: Non ne sono al corrente, mi è stato segnalato con vostro interesse verso Sara Cunial, che però chi me l'ha segnalato è equivocato delle cose, io avrei voluto chiarirle.
0: Va bene, allora lo chiamo dopo quando esco dalla diretta, va bene?
1: Attendo con piacere, grazie.
0: Grazie, arrivederci. Cari ascoltatori, scusate, queste sono le dirette poi anche di Radio Gamma 5. Ecco, ho voluto dare la parola a questo signore perché ho visto che insisteva a chiamarmi e allora, insomma, dai, ho ritenuto, di solito non lo faccio perché vedo che prima mi hanno chiamato due call center e allora, sapete, quelli disturbano comunque sempre. Questo numero non conoscevo, poi vediamo, insomma, perché mi dice che voleva mettermi in contatto con Sara Cunial, che mi fa anche piacere. Bene, adesso siamo quasi a ridosso delle 12 e come sapete la mia trasmissione finirà e poi lascerò il posto al mitico Gennaro Muscari con le sue trasmissioni sempre potenti, che io li chiamo, che lui è un medico che sa di tutto e di più. Ascoltatemi, adesso magari ne parlerò la prossima volta, che è allora mercoledì 2 settembre, pensate, andiamo già a settembre. Ecco, sarò, non, poi avrò con me Marino delle Erbe, però volevo così, sapete che il Papa, Papa Francesco è andato in Canada, vi ricordate, nell'estate del 2021, pensate, ed è stato in Canada e questo viaggio lo hanno chiamato pellegrinaggio di penitenza. E pensate che Papa Francesco è andato a visitare le comunità dei nativi canadesi per scusarsi degli abusi messi in atto nelle scuole residenziali. Pensate che schifezza. Almeno lui ha messo la faccia, è andato a chiedere scusa per le modalità che degli infamanti, uso questo termine potente, infamanti insegnanti, che dovevano essere quelli che dovevano insegnare ai ragazzi, no, il viver bene, il quieto vivere, invece ne hanno combinati di tutti i colori, quel tanto che hanno trovato centinaia di morti al di fuori delle scuole. Sicuramente molti di voi conoscono questa storia, che si chiamano le boarding school, le famose boarding school. E pensate che erano gestite dalla maggior parte dai cattolici. Pensate cosa hanno combinato. Perché il viaggio era stato deciso in seguito alla scoperta nell'estate del 2021 delle tombe anonime, sentite sentite, di oltre 700 bambini vittime dei trattamenti subiti nelle scuole dei coloni, per i quali il Papa si era ufficialmente scusato lo scorso aprile. Sarebbe nell'aprile del 2020, con i delegati indigeni si è recato in visita, che si erano recati in visita al Vaticano. Tuttavia, a fronte delle immense sofferenze causate alle popolazioni indigene, alcuni leader hanno definito insufficienti le scuse e richiesto di far ricorso ad altre forme di compensazione, come un risarcimento economico, la restituzione dei manufatti indigeni.

il rilascio dei registri scolastici e la revoca della dottrina della scoperta, un retaggio del XV secolo che è ancora valido e che giustifica l'espropriazione coloniale delle popolazioni indigene se messe in forma di bolla papale o editto. Pensate, e tra il 1881 e il 1996, infatti, oltre 150.000 bambini indigeni furono separati dalle loro famiglie per essere portati in queste scuole, il cui motto era, ascoltate, Kill the Indian, save the man, salvate l'uomo, uccidete l'indiano. Pazzesco, pazzesco! Ovvero uccidi l'indiano, salva l'uomo, come vi avevo detto, per essere assimilati alla cultura moderna cristiana e occidentale. Le boarding school costituivano infatti il fulcro della politica assimilazionista coloniale, in base alla quale venivano strappati alle proprie famiglie per essere educati alla civilizzazione. Pensate se questa era civilizzazione, cioè pedofilia a nastro. Non so se mi state ascoltando. Pedofilia a nastro. All'interno di questi edifici di natura religiosa statale, i bambini venivano imposto di dimenticare la propria cultura e se non proprio a provarne vergogna. Ma pensate voi, i capelli venivano tagliati e a ciascuno veniva assegnato un nome scelto dalla Bibbia, della quale bisognava apprendere i preconcetti fondamentali, e venivano imposti usi e costumi degli uomini bianchi. E coloro che si opponevano, trasgredivano a tali norme, venivano affamati, picchiati e abusati sessualmente. È quello che la Commissione canadese per la verità, la riconciliazione, ha definito un vero e proprio genocidio naturale e culturale, avvenuto col benestare delle istituzioni statali, che questo poi c'è stato un nostro rappresentante che ha descritto tutto questo presso l'Alto Commissariato dei diritti umani delle Nazioni Unite della tribù Lakota Chicangu, quelle che io frequento. C'è un libro che parla di tutto questo, Nuovo Mondo, errori, orrori e fuori della colonizzazione delle Americhe. L'obiettivo era instillare la vergogna nei giovani nativi verso la loro cultura, la propria storia e la loro famiglia. Qua mi fermo, se no mi viene il magone anche a me leggere queste cose. Magari proseguirò martedì prossimo. Intanto vi saluto, buon fine settimana, vi aspetto sabato 29 settembre in quel di Castelminio di Resana, alla cena che fa, voi dovete fare riferimento a me al 348 85 73 609. Ettore, e buongiorno a tutti. Adesso vi lascio in compagnia del dottor Gennaro Muscari.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Una radiosa giornata e un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata Informa. Oggi è mercoledì 26 agosto, sono le 12:13 e leggo subito un messaggio di Valentina di Carmensita, bello come nome o soprannome, che scrive: buongiorno dottor Muscari, cortesemente corregga Ettore che alla fine della trasmissione ha ricordato la cena al casolare di sabato 29 agosto, ma per errore ha detto 29 settembre. Grazie a te Valentina, che mi auguri anche buona trasmissione. Quindi, come sentite anche in pubblicità, la data della cena del compleanno della radio, diciamo la cena del 50° compleanno della radio, non è il 29 di settembre ma il 29 di agosto. E brava Valentina che ti sei accorta e che ti sei messa subito a mandare il messaggio. Questo è un esempio, un modello di radioascoltatori di buona volontà. Beati gli uomini di buona volontà e le donne naturalmente. Allora, io fra poco avrò in collegamento telefonico il dottor Maurizio Castellini, che avete sentito più volte qui nella mia trasmissione e poi è stato anche uno speaker della radio. Purtroppo però c'è un problema di collegamento, vedo che questo programma Wildix non funziona, per cui intanto vi metto una musica magari anche abbastanza lunga, così provo a sistemare questo problema tecnico. Quindi intanto vi lascio in compagnia di Mozart, concerto per flauto e arpa 299.

Evviva, ci sono riuscito, pur con le mie scarse competenze tecniche, posso definirmi un po' imbranato tecnicamente e così nella conduzione radiofonica, eppure ci sono riuscito grazie anche ai chiarimenti che ci sono arrivati da Marco Nisco. Bene, quindi adesso fra qualche minuto mi metto in collegamento con Maurizio Castellini.

0: Ecco, mi senti Maurizio?
1: Sì, ti sento.
0: Oh, bene, bene. Allora, oggi
1: Intanto
0: abbiamo.
1: buona giornata, grazie di essere qui ad ascoltare, grazie ai nostri ascoltatori.
0: Buona giornata a te. Infatti, mi era sfuggito perché ci eravamo parlati un attimo prima e ci eravamo già salutati, ma giustamente dobbiamo salutare anche i radioascoltatori. Allora, io ho messo il volume al massimo, però se riesci a parlare un pochettino più forte sarebbe meglio.
1: Ok. Meglio
0: Stare
1: così?
0: vicino, sì, vicino al telefono.
1: Sì. Ok, perfetto. Allora.
0: Bene, Maurizio, un argomento interessante oggi, eh?
1: Sì, parliamo di sentire e del nostro rapporto con il mondo vegetale. Sempre omeopatia,
0: Eh sì, alla fine
1: Io
0: risuoniamo.
1: faccio un passo indietro di premessa perché ci perdiamo sempre su questo. Vi è mai capitato di sentire in una coppia separatamente la versione di uno e poi la versione dell'altro? Non avete mai avuto la sensazione che, ma questi veramente stanno vivendo la stessa realtà o appartengono a due pianeti completamente diversi?
0: Ah, tu dici una coppia di amici, per esempio, uno
1: O anche
0: dice
1: una coppia di partner,
0: sì.
1: magari nel momento della difficoltà ti vengono a raccontare quanti ne ho sentiti, perché ho seguito tante coppie quando lavoravo in studio. Sembrano mondi diversi, completamente. Sembra incredibile, no?
0: Eppure vivono insieme, hanno le stesse
1: Eppure vivono
0: esperienze.
1: insieme, sembra che abbiano la stessa esperienza, ma non è
0: Sembra,
1: così, ma non è così. Noi vediamo, sentiamo e percepiamo in modo diverso. Non vediamo le stesse cose, non sentiamo le stesse cose. Siamo dentro a un dialogo interno continuo, per cui noi non siamo in contatto con la realtà, siamo in continua descrizione di quello che ci sembra la realtà.
0: si può
1: Cosa
0: chiamare
1: succede?
0: rappresentazione, no? Ci facciamo una rappresentazione degli eventi, della realtà.
1: Esatto. È quello che la neurolinguistica chiama mappa del mondo.
0: Esatto, eh sì.
1: È un dialogo interno continuo di chi con chi, di tutti i personaggi, le maschere, tutti i sé che ci siamo creati perché necessari al nostro stare al mondo, necessari a somigliare agli altri, essere riconosciuti, a integrarci, ad essere colti in maniera da essere protetti, di far parte, di sentirsi parte di. Ma questo ha un prezzo alto. Da una parte è una protezione necessaria, dall'altra parte ci porta a restringere il campo della percezione. I bambini più che un'educazione sono dentro un campo di educastrazione, perché tutti quei bambini vedono, sentono molto di più quando sono piccoli, ma che cosa dall'altra parte si sentono dire? I bambini possono vedere quasi come i gatti, sentono le presenze. È un campo di frequenza diverso, ma vengono educati a non coglierlo. Se i bambini fossero educati al sentire e favoriti, incitati in queste capacità di percezione, svilupperebbero delle capacità che tutti abbiamo, ma che necessariamente, proprio per somigliare, per aderire, per essere omologati, andiamo progressivamente a spegnere. Così il risultato, sempre per somigliare, omeopatia questa, sempre per somigliare, ci troviamo dentro in un universo che ha come barriere, come i paraocchi dei cavalli, no? Ah, come barriere, il fatto che tutto è materiale e l'altra, ancora importantissima, una visione antropocentrica, che vuol dire l'uomo è il vertice di tutto, sta sopra tutto e tutto viene misurato attraverso l'uomo. Per questo ci è così difficile vedere valori diversi. noi non sentiamo e non vediamo altro che attraverso queste due grosse categorie, grossolanamente definibili categorie. Noi siamo continuamente a giudicare, a vedere in base a quello. Per quello, per quel tipo di barriere che abbiamo davanti agli occhi, cioè, è difficile pensare che le piante abbiano valori diversi o valori molto più importanti. Noi vediamo come più importanti gli animali perché sono più vicini a noi. Qual è la struttura dell'uomo? La struttura dell'uomo è una struttura verticale, è una struttura centrale, dove c'è un organo centrale di comando, il capo, e il capo anche in tutti i linguaggi, no?
0: Sì,
1: il capo,
0: esatto.
1: Ufficio, il capo treno, il capo
0: doppio ufficio, senso, il capo... sì, sì.
1: E il capo e, dalla, e via via subordinati gli organi. Perché? Perché noi siamo esseri animati, cioè la nostra reazione alla, al mondo, alla realtà, alle esperienze è quella del movimento, siamo esseri in movimento. E quindi per rendere veloce, pratico e adatto agli stimoli del movimento è necessaria una struttura verticale, è necessaria una struttura veloce che possa rispondere immediatamente agli stimoli. Ma questo non è detto che sia l'unica possibile soluzione per un organo intelligente, per un organismo intelligente. L'uomo è al centro di una struttura piramidale, l'animale viene subito dopo, quindi l'uomo è più importante, subito dopo viene l'animale, poi vengono i vegetali e ultimo i minerali. I vegetali vengono molto lontano dagli animali. Pensate quando usiamo il termine vita vegetativa, che cosa vuol dire? Vuol dire proprio che siamo all'ultimo stadio. Ci è difficile pensare ai vegetali come qualche cosa di davvero vivo.
0: Infatti si dice quasi come un'offesa, è ridotto ad un vegetale, no?
1: È ridotto a un vegetale.
0: Vegeta.
1: Ma se tutto fosse completamente fuori dalla nostra portata, perché abbiamo sistematicamente giudicato tutto attraverso dei filtri che non corrispondono, filtri culturali. I vegetali sono la vita di questo pianeta.
0: Sì.
1: Ne abbiamo già accennato un'altra volta, per esempio, l'86% del vivo del pianeta sono piante.
0: Porca.
1: Noi vuol dire noi uomini, gli animali di tutte le specie, siamo lo 0,3%. 0,3% contro l'86%.
0: E apro una parentesi.
1: Noi siamo il vertice, noi siamo i padroni di tutto, certo. Ci permettiamo di fare di tutto.
0: Apro una parentesi, Maurizio. Ho letto tempo fa, adesso le cifre esatte non me le ricordo, che gli insetti da soli, il peso... proprio il peso degli insetti in ordine di tonnellate è equivalente al peso di tutti gli umani e di tutti gli animali messo insieme, no, anzi è superiore, quindi all'interno, ti rendi conto quanto
1: i microorganismi pesano sul totale del vivente per il 16%, quasi 17%.
0: Madonna, che non li vediamo neanche.
1: E i funghi per 1-2%. Pensa, i funghi sono 4 volte più rappresentati come massa di tutti gli animali messi insieme con noi pure.
0: Pazzesco.
1: Ma noi siamo i vertici, noi ci permettiamo qualsiasi cosa e non attribuiamo intelligenza a un sistema che è capace di mantenersi da miliardi di anni. Noi che siamo apparsi su questa terra da 300.000, insomma, poi ci sono tante teorie, ma facciamo 300.000
0: più o meno,
1: e che negli ultimi 50 anni abbiamo dimezzato il verde del pianeta, negli ultimi 50 anni
0: dimezzato?
1: E negli ultimi 50 anni abbiamo moltiplicato in un modo indecente le emissioni di anidride carbonica, che è l'alimento degli alberi, ma se tagliamo gli alberi e aumentiamo l'anidride carbonica il risultato non è proprio il massimo.
0: No, ci inquiniamo troppa l'anidride carbonica.
1: sì, e tutto cambia e l'ecosistema va a farsi benedire. Questo è un punto enorme da considerare, ma quello che io volevo portare oggi non sono considerazioni di tipo culturale semplicemente. Lo abbiamo già esaurite alla fine, ma il punto è: se sono parametri culturali che abbiamo assorbito creando tutti i nostri personaggi, ha scritto un libro sui nostri personaggi, no? Tu sei una folla di personaggi, lo trovate su Amazon come tutti i miei libri, tu sei una folla di personaggi. Se noi abbiamo creato culturalmente perché ci servivano, beh, non possiamo fermarci lì a questo punto. E rende l'idea questa acquisizione mentale che non sia la mente che ci può facilmente portare fuori da questo. La mente ci può indicare la strada, ma non è capace di percorrerla, perché è stata condizionata, come i paraocchi, a vedere solo un campo. Ecco che qui viene fuori il sentire. Un sentire che abbiamo sviluppato in tanti modi, che magari ci vergogniamo di avere. Pensate che 2 mesi fa circa, davanti a casa mia c'erano 2 magnifici alberi, dove venivano i merli, cantavano, poi d'inverno faceva quella specie, non so quale esattamente specie di alberi fosse, ma faceva una specie di fruttini, dei grappolini, e venivano i merli, ed era interessante perché mi sono fermato tante volte a vedere, guarda la natura, dico, nel momento in cui non c'è più niente, ci sono questi fruttini su questi alberi, arrivano gli uccelli, quindi c'è una specie di economia che continua a girare nella natura, che fa fronte a tutte le esigenze. Bene, sono arrivati un giorno 2 persone molto sensibili, hanno tagliato tutto.
0: Mamma mia.
1: Allora, hanno tagliato tutto e per noi è stato un colpo di sofferenza vera. Ma lo possiamo dire qui, dove c'è un certo tipo di pubblico, lo abbiamo raccontato ai nostri amici, ma come viene presa una notizia del genere, in genere, che ti metti a piangere o ci stai male perché viene tagliato un altro? Sono estremi, sono estremismi, no? Non è normalità. E no, non ci siamo proprio. E qual è il punto importante che ha segnato, e l'ho fatto vedere ai bambini perché stiamo facendo un lavoro con tutti i nipoti proprio per portarli a sentire, per poter accorgerci di queste cose, e ho portati l'ultima volta che sono venuti giù a vedere questi ceppi che sono rimasti di alberi. Bene, un mese fa circa hanno buttato tutti, ci sono rametti nuovi che stanno venendo fuori.
0: Caspita, dal ceppo addirittura.
1: Dal ceppo stanno venendo rametti. Che cosa vuol dire questo? Perché questo ci porta immediatamente a riflettere su quello che sto dicendo. C'è un'intelligenza, c'è una forza, c'è una potenza e c'è un'intelligenza che non è strutturata verticalmente come quella che regge la struttura umana e animale. Gli alberi, le piante, è come se avessero tutti gli organi, la testa, i polmoni, il fegato, il cuore, come sapino di cellule. Per cui, se a noi viene tagliata la testa, col cavolo che ricresciamo, se viene lesionato un organo importante, non ce la caviamo. Ma tagliare un albero che era alto almeno 10 metri ad altezza di mezzo metro da terra e poi rivederlo rifiorire non ci fa pensare a qualche cosa di diverso? E perché dobbiamo togliere il concetto di intelligenza a tutto questo? Gli alberi, le piante ricordano, sono in grado di ricordare, è stato dimostrato questo. Sono in grado di sentire,
0: di comunicare,
1: è stato dimostrato, di comunicare, di proteggere. Un alberello che nasce in mezzo al bosco dove ci sono gli alberoni che fanno tanta ombra, come fa ad andare a prendersi il sole per avere la sintesi?
0: Già.
1: Ci vuole del tempo, e fino a quel tempo viene nutrito dalle radici degli altri alberi.
0: Ma dai, non lo sapevo. Che bello.
1: E gli alberi emettono continuamente comunicazioni. noi siamo animali, cioè ci muoviamo, animazione, muovere.
0: Siamo animati.
1: No, gli alberi non possono.
0: No.
1: Quindi, come facciamo a dire che gli alberi non hanno sensibilità se è l'unico sistema che possono avere per difendersi? Cioè, per noi la difesa è l'attacco, la fuga di solito. Per gli alberi, che cosa può essere? Una percezione enorme, la capacità di attuare misure difensive dove sono, perché non possono muoversi, e comunicare quanto sta succedendo tutto intorno, anche a chilometri di distanza, permettendo ad altri alberi di avviare sistemi di difesa ancora prima che arrivi a loro l'insulto. Ma tutto questo si sa, il problema è che non lo sentiamo. E allora il mio lavoro, come sempre, anche per esempio nel libro mio che ho scritto Le tre chiavi, una delle tre chiavi è il sentire, no? Parlare del sentire, beh, lì c'è un capitolo intero e spiega un sacco di cose, però parlare del sentire è come dire leggo un libro su come si fa a nuotare e non entro in acqua.
0: A proposito, Maurizio, ti interrompo perché qualche minuto fa un radioascoltatore che si chiama Claudio ha scritto: buongiorno, grazie per la vostra presenza, ho iniziato a leggere il libro Le tre chiavi, molto interessante ed illuminante, ecco quello che hai appena citato.
1: Grazie. Ecco, una di queste tre è il sentire. Allora, se cominciamo a sviluppare il sentire, ci viene molto più facile poi entrare in un rapporto empatico e di amore con quello che abbiamo intorno. Non dico di arrivare al pianto, ma comunque sentire la sofferenza di una pianta che viene aggredita. Cominciare a ringraziare una pianta nel momento in cui bisogna tagliarla. Ma non per un fatto semplicemente di mente. È ovvio che all'inizio c'è la mente soprattutto, perché parte dal condizionamento, parte da condizioni di tipo mentale,
0: certo.
1: Anche questo discorso. Ma la prospettiva è quella di portarlo su un sentire, quindi di passare da un ho pensato che a un percepisco che, passare da so che gli farà male a mi dispiace e ti ringrazio perché sto facendo male. Questa energia arriva, io ho fatto sentire i bambini come ringraziando e salutando un albero, cambia il suo campo di energia, lo si può percepire, i bambini riescono a farlo. I bambini avvicinati a un albero lo abbracciano, li ho fatti abbracciare, salutare, eccetera. Prima gli avevo fatto sentire dove si fa percepire il campo di energia dell'albero, dopo aver fatto questo saluto, dopo aver entrato in contatto abbracciando la corteccia e stando qualche momento a salutare e ringraziare, è cambiato completamente il campo, si è allargato. C'è una percezione precisa in questo. E questa intelligenza? No, perché sono alberi,
0: Non hanno il cervello.
1: Non hanno il cervello, e questa è la risposta. Non hanno il cervello. Ma è difficile, perché siamo stati educati diversamente, per cui tagliare un ramo, spaccare una pianta o viene quasi come dire tanto è roba senza valore.
0: Non sente sofferenza.
1: Non sente sofferenza ed è una cosa poco diversa dai minerali, che tra l'altro c'è da fare un discorso anche sui minerali, ma lo lasciamo stare. Quindi è un buco enorme culturale e soprattutto nel sentire di persone che abbiamo. E il passaggio vero può avvenire solo portando, il mio ideale sarebbe le scuole, riuscire a portare nella scuola il discorso del sentire. Nel sentire vuol dire entrare in un contatto completamente diverso con l'ambiente, ma soprattutto entrare in un contatto completamente diverso con se stessi, perché nel momento in cui si comincia a sentire tante regole saltano, vero? È per questo che il sentire è insegnato da tutte le parti, soprattutto a scuola.
2: La scuola è ordinata nel devi fare questo, e lo standard è questo, e il voto, tra virgolette, voto o non voto, anche camuffato in tutti i modi come si fa, alla fine è una valutazione sull'aderenza allo schema predeterminato. Ecco, io lascerei qualche momento, se c'è qualcuno che ha qualche domanda, perché sono discorsi molto densi, per cui magari lo sviluppiamo anche con qualche richiesta, se c'è.
0: No, per ora no.
2: Ok.
0: Sì, anche la volta scorsa avevi parlato del legno, no? Della materia, sì. Legno.
2: Ci eravamo fermati alla parte proprio del valore che ha una pianta, fatto che anche gli esperimenti che sono stati nel Settecento, che sono stati fatti questi esperimenti, in cui si è andato a vedere come mai, da dove viene tutta la materia di un albero. La materia di un albero da dove viene?
0: Sì. Allora, richiama
2: un albero in un vaso, hanno pesato in un modo molto preciso la terra, l'hanno lasciato 2 mesi, l'albero è cresciuto 1 metro, 2, quello non mi ricordo. Dopodiché hanno tirato via l'albero, hanno pulito, hanno ripesato la terra era uguale. Allora da dove viene?
0: Da dove viene questa materia?
2: La materia viene tutta dall'aria.
0: Sembra impossibile.
2: La CO2 non è un problema chimico teorico. Il carbonio che c'è nella CO2 è la struttura di tutto. Perché le piante lo assimilano dall'aria, gli animali lo mangiano dalle piante, noi mangiamo le piante anche gli animali, alla fine siamo tutti
0: composti da carbonio.
2: Esatto, siamo composti di carbonio, ma noi non lo percepiamo. L'ho accennato anche l'altra volta, mi pare, ma è un punto importante. C'è anche un motivo, diciamo, storico nel fatto che il verde è svalutato. Il fatto che se noi pensiamo alla vita dell'uomo, io ho detto 300.000, poi va bene, i numeri sono sempre cose date sempre più, poi sappiamo che la storia, tanto più in questi tempi qua, viene contestata in tutti i modi perché ne stanno venendo fuori tutti i colori. Comunque, al di là di quello, facciamo che sia vero che ci sono un'infinità di anni vissuti nelle caverne, eccetera. Il pericolo non veniva dalle piante.
0: Quindi,
2: diciamo che in qualche modo la sensibilità, l'acume, l'attenzione era sempre sviluppata in ciò che si muove nel verde, quindi è una specie
0: animali,
2: di dicotomia, sì, del verde, per vedere tutto quello che non è verde, perché dal serpente all'orso al lupo eccetera non sono verdi, si nascondono nel verde. Quindi in qualche modo c'è una genetica che ha tolto valore al verde per ragioni di sopravvivenza.
0: Non ci
2: adesso
0: facciamo caso,
2: ragioni di sopravvivenza le abbiamo contrarie. Dobbiamo cominciare a vedere il verde, perché abbiamo fatto fuori tutto.
0: Ecco.
2: Pensate che la quantità di verde oggi pesa come peso, cioè sono sempre discorsi a spanne, però,
0: sì, più
2: però
0: o meno,
2: fatti da persone autorevoli, la quantità in peso del verde è superata dalla quantità in peso del cemento e bitumi vari.
0: No, davvero.
2: È una cosa che fa vomitare solo l'idea.
0: Cioè, c'è più peso, cioè, pesa di più il cemento che abbiamo costruito, che abbiamo prodotto, che non il verde. Mamma mia.
2: Non ci siamo.
0: No,
2: ma non ci siamo per amore, non è un discorso semplicemente di... Come tante volte ho parlato di ecologia, no? Cioè, finché ecologia è devo prendere la plastica, metterla in un sacchetto, portarla via, che palle, e diventa un'ulteriore regola che si somma al fatto che devi pagare le tasse, al fatto che ti fregano, al fatto che la benzina costa sempre di più, al fatto che devi questo, al fatto quell'altro, al fatto che... ma se il discorso è parte da un moto di amore e di bellezza, e lo faccio con piacere perché so che sto contribuendo in qualche modo a una bellezza generale, è un punto diverso, ma è un punto di sentire, non è un punto di pensare.
0: Già, sono arrivati un po' di messaggi. Allora,
2: sentiamo un po'.
0: Stefano di Vicenza scrive: Buongiorno a tutti e due. Ma oltre alla CO2, pure il resto chimico del carburante non fa male ai vegetali. Da ragazzini, per far morire un rovo, buttammo della benzina sul terreno circostante, pensando di farlo morire. Il rovo, invece, diventò ancora più rigoglioso. Figuriamoci una volta che i carburanti vengono trasformati in cenere. Ecco, qui mette questo.
2: Interessante questa osservazione, però non sono in grado di rispondere tecnicamente.
0: Ci vorrebbe un botanico o qualcuno.
2: Non mi sento di ripetere l'esperimento su una
0: pianta. No, dai. Ci fidiamo, ecco, del tuo esperimento, Stefano.
2: Alla fine sono sempre composti del carbonio, vero?
0: Esatto.
2: Però
0: sì.
2: Ci sono un sacco di additivi. Teniamo presente che oltre al carbonio, le piante assorbono un sacco di sostanze attraverso le radici. La zona di Chernobyl è stata bonificata dalle piante. Dio ci salvi dal fatto di un incendio, perché verrebbe liberato di nuovo, ma la gran parte della radioattività elementale, quella attaccata agli elementi radioattivi che si è sprigionata dall'incendio di Chernobyl, è stata assorbita dalle piante. E infatti c'è una varietà vegetale enorme. Scrivono, anche Mancuso ha scritto queste cose. Quindi è interessante anche da questo punto di vista, e quindi è assolutamente raccomandabile tagliare tutte le piante che ci sono in città, perché danno fastidio.
0: Sì. E poi direi, scrive un altro ascoltatore, direi che la prima cosa è considerare se un essere vivente prova o meno dolore e sofferenza. E poi bisogna considerare che ci sono piante nocive, come i funghi soprattutto. Ecco, butta lì queste due frasi.
2: Nocive a chi? Bisogna sempre guardare il sistema nella sua interità, non in particolare, perché ci sono sostanze che sono nocive a una specie e non sono benefiche a un'altra.
0: Certi uccellini, per esempio, possono mangiare delle bacche che per noi sono velenose.
2: Sì. E l'altro pezzo di domanda era?
0: Se gli esseri provano o meno dolore e sofferenza.
2: Hanno fatto degli esperimenti e hanno dimostrato che c'è una sensibilità, poi tradurla in dolore non lo so, però
0: diversa,
2: c'è una sensibilità al male, al fatto di toccarla con elettrodi oppure di provocare degli shock, assolutamente sì.
0: Me lo ricordo questo esperimento, sì, con delle macchine.
2: Ma ricordiamoci che abbiamo alterato l'ambiente in un modo molto pesante. All'inizio dell'Ottocento l'Europa era una foresta da in cima in fondo. Adesso cosa resta? L'Amazzonia, che è il polmone verde del pianeta a questo punto qua, insieme alla parte alta della Siberia, eccetera. Nel giro di, se si va avanti in questa maniera, con il 2030 non sarà più
0: il polmone,
2: l'Amazzonia è il polmone della Terra, e i polmoni sono sempre quelli, anzi sono sempre di più i polmoni che respirano.

0: Basta, non c'è altro.
1: Ok.
0: Beh, quindi
1: quello
0: possiamo...
1: che caratterizza la differenza strutturale che abbiamo rispetto alle piante è la ridondanza che hanno le piante. Cioè, le piante è come se avessero N cuori, N polmoni, N reni. Non sono semplificate ad uso corsa, ad uso reazione, come siamo noi umani o gli animali in generale. È per questo che hanno la possibilità, anche se rase al suolo come gli alberi di cui ho parlato prima, poi di riprendersi, chiaramente con difficoltà, con i tempi che servono, ma di riprendersi. La vita non si ferma, perché hanno capacità rigenerative di ripresa, proprio perché gli organi fondamentali non sono concentrati come noi. C'hanno una diffusione di competenza, possiamo anche immaginare, oppure comunque praticamente, come abbiamo visto fare su questi alberi, rimuovere l'80% del corpo di una pianta o anche di più, e la pianta continua a sopravvivere. È una struttura completamente diversa.
0: Sì.
1: E sull'intelligenza delle piante, non lo so, io approfondirò ancora il tema, ma secondo me c'è ancora molto da capire.
0: Sì.
1: Perché quando sono in grado di memorizzare, sono in grado di comunicare, sono in grado di agire in mutuo soccorso, sono in grado di avere una percezione che le porta a cogliere gli allarmi, le tensioni, le minacce, e addirittura organizzare la difesa non solo per sé, beh, chiamiamolo in tanti modi, ma...
0: però è una specie di intelligenza, certo. E poi altri messaggi. Andrea, che non avevo visto il tuo messaggio, Andrea, che mi avevi dato, sì. Buongiorno carissimo dottor Gennaro, buona trasmissione, attenzione alla ghigliottina della pubblicità, sì che mancano 4 minuti, e buongiorno anche all'illustre dottor Castellini. Questo è Andrea da Verona, Andrea Sceriffo da Verona. E poi dunque questo, questo è un po' una battuta, anche a fumare la canapa entri in simbiosi con la stessa pianta e vivi le sue emozioni. Questo è Roberto da Padova, questa battuta, ma è vero,
1: perché
0: effettivamente
1: Roberto parla di emozioni. Allora apro e chiudo parentesi,
0: sì.
1: Come funzioniamo noi? Abbiamo due emisferi cerebrali, uno è deputato a mettere le regole su quello che quell'altro percepisce. Uno è quello che viene sviluppato in modo razionale, la parte sinistra, dove agiscono tutti i paraocchi necessari, ma anche nello stesso tempo escludenti, che hanno a che vedere con la dinamica dei sé, delle persone, delle maschere, quelle di cui ho parlato prima. Tu sei una folla di risorse senza fine, no? Quel libro che ho scritto, ma c'è anche sulle tre chiavi. Dall'altra parte c'è la percezione pura. Ho citato ancora quel libro che parla dell'esperienza che ha avuto una neurobiologa nel momento stesso in cui ha avuto un ictus, sinistro, e quindi le è saltato tutto il sistema di controllo
0: razionale,
1: di immagazzinamento, di indottrinamento di personaggi, eccetera, e si è trovata nella percezione pura. Ha avuto un'esperienza, la Boyle, si chiama Boyle, trovate le sue esperienze, ci sono su YouTube, ci sono un paio di video suoi, uno anche di TED mi pare, sì. E racconta questa sua esperienza, perché aver fatto lei un'esperienza del genere come neurobiologa è stato il massimo, perché ha potuto descrivere esattamente quello che è successo. Praticamente lei si è trovata in un mondo di percezione pura, cioè dove non c'erano più confini.
0: Caspita.
1: Dove c'erano i puntini che noi abbiamo visto qualche volta quando la televisione va in palla completa, tutti quei puntini luminescenti, di cui è quasi impossibile distinguere le forme. Allora, le sostanze, infatti c'è tutta una corrente nuova anche in psichiatria che sta rivalutando, che sta riguardando le sostanze che

0: hanno azione sulla psiche, anche quelle che usate nelle tradizioni, tipo peyote, tipo qui, vanno in qualche modo a diminuire o a togliere, qualche volta in modo esagerato, tutta questa funzione destra del cervello che va a reggimentare la percezione. Ed ecco che ci sono quei fenomeni di tipo di cui parlavano adesso per il discorso della cannabis.
1: 40 secondi.
0: C'è una percezione allargata e si vedono cose che non siamo abituati a vedere, ma non perché non ci sono, semplicemente perché siamo stati reggimentati nella nostra mente a escludere tutto quello che non rientrava in ciò che era necessario vedere e riconoscere come tutti gli altri per essere riconosciuti, far parte, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che abbiamo detto dell'educazione dei bambini all'inizio.
1: 10 secondi.
0: Saluto tutti, ragazzi, grazie.
1: Okay.
0: Ci vediamo tra due mesi.
1: Sì, certo. Bene, okay, ciao, grazie. Maurizio, a presto,
0: grazie,
1: ciao.
0: Buona giornata.
1: Grazie a te.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi, sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, ma dimmi in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, vi aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
2: E te!

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
6: Eccomi di nuovo con voi qui da Radio Gamma 5, Gennaro, con il programma Il medico omeopata informa. Allora, leggo ancora un po' di messaggi che sono destinati anche a Maurizio Castellini, ma so che ci sta ascoltando in streaming da Verona, dalla provincia di Verona. E il messaggio di Monica da Rosà, che scrive: buona vita a tutti, complimenti per la trasmissione, molto interessante. Io posso portare questa esperienza. Abbiamo un albicocco che non dava più frutti. Mio marito gli ha detto un giorno: se continui così ti taglio. L'anno dopo ha fatto tanti frutti. Secondo me c'è anche da dire che hanno sensibilità. Praticamente, se impariamo a dare amore a qualsiasi essere vivente, veniamo ricambiati al 100%. Monica da Rosà. Sì, magari il messaggio di tuo marito non era proprio amorevole. Se continui così ti taglio. Comunque, insomma, ecco, possono provare qualcosa, no? E poi, buongiorno Doc e ospite. E se succedesse come nel film E venne il giorno, cioè la rivincita delle piante? Grazie e buona trasmissione da Simone. Non l'ho visto, guarda, me lo sono appena scritto, me lo guarderò questo film, E venne il giorno. Grazie Simone. E poi Fabio scrive: ciao a tutti e due, mi ricordo che sul sussidiario delle elementari, e qualche anno è passato, c'era scritto che anticamente si poteva partire dalla Spagna e arrivare fino in Grecia senza toccare terra dalla vastità di foreste presenti. Quindi sì, senza toccare terra intendi che era tutto un susseguirsi di piante, di boschi. Sì, vero, vero, una volta lo diceva anche Castellini poco fa, l'Europa era un bosco, praticamente un bosco gigantesco, continuo. E aggiunge Fabio: ma l'uomo se è il più intelligente i dise. E poi dunque Roby l'Alpin ci dedica una poesia, anzi scrive: caro dottor Gennaro Muscari, ti dedico Umano Verde. Quindi la dedica solo a me e non a voi. No, scherzo. Allora leggo la poesia di Roby: ti tieni eretto su saldi piedi radici, è un'unica parola, piedi radici, un corpo robusto di carne legnosa, consanguigna linfa verde, avvolto da corteccia pelle, hai tante rami braccia rivolte al cielo con bella chioma verde foglia, sei un umano verde ed abbracciarti mi vien voglia. Che simpatica Roby, bella con questi giochi di parole, queste unioni di parole. Il fatto delle crasi tra le parole. E poi dunque vediamo, qui mi devo avvicinare perché c'è un lungo messaggio. Allora vediamo un po', non riesco ad aprirlo. Allora, ecco, ecco. Buongiorno, di mia personale iniziativa, suggeritami, il 5 settembre, come da locandina allegata, stiamo cercando di raccogliere e promuovere questo valido e molto utile appuntamento a Desenzano, in provincia di Brescia, sì, è sul lago di Garda. Sono poche ora le adesioni, come potete immaginare. Se avete modo di renderlo noto, condividerlo al pubblico e a terapeuti anche sui vostri canali e strumenti comunicativi, dovremmo, penso, migliorare la partecipazione essenziale con almeno 10 presenze. Allora vediamo di cosa si tratta. Stile di vita naturale e straordinaria nutriterapia primordiale. sai che non viene fuori tutto. Dunque, sabato 5 settembre alle ore, dalle ore 18 alle ore 20, Lago di Garda, località Preseglie, sì, a Desenzano del Garda, presentazione del libro del dottor Stefano Scoglio, sommario degli studi e testimonianze sugli estratti brevettati di Afanizomenon Flos Acque Clamin e Afamax e il miracolo della loro combinazione, a cura del dottor Gianfranco Bicchierai, nutriterapeuta primordiale, biotecnologo alimentare, nutrizionista, insegnante alle scuole inferiori medie, biologo e informatore batteriologico, forse INF c'è scritto batteriologico, sì, non si legge bene, vabbè, necessaria la prenotazione al numero, sì, il numero è troppo piccolo, non si riesce a leggere, mi dispiace, devi almeno scrivere il numero, me lo mandi a sé stante, perché non si apre la locandina. Ah sì, ce l'ho fatta. Necessaria la prenotazione al 335 58 48 1 e 43. Quindi 335 58 48 143. Sì, la pianta sarebbe l'alga Clamat, il nome botanico è Afanizomenon Flos Acque. La conosco bene, la prendo ogni tanto. Sono tra le migliori alghe in compresse, meglio ancora della spirulina o della clorella, l'alga Clamat. Sento rumori simili a degli scoppiettii. Avete acceso il caminetto? Mi chiede Stefano da Vicenza. No, forse avevo preso in mano l'asta del microfono e quindi c'era qualche rumoretto di fondo. Sì, il caminetto, perché qui fa freddo a Campodarsego, ci sono solo 28-29 gradi. Vabbè, allora sentiamoci un brano musicale e faccio sentire un brano di Shantam, che è un musicista che mi ha segnalato proprio Maurizio Castellini, che lo conosce bene, è di Verona anche lui, e questo è White Flower, quindi flower, fiore bianco. Allora sentiamo un pezzo, perché dura 12 minuti, quindi non posso certo farla sentire tutta. Suonata a 432 Hz.

Non mi ero accorto che c'era un altro pezzo di messaggio sul quello precedente, sull'Alga Klamath, che dice che sono certo sia una valida anticipazione per gli appassionati di natura e salutismo. Questo altro bel video corso, vabbè, qua c'è il link. Approccio filosofico alla salute, nutriterapia primordiale in linea con la naturale fisiologia. E cita Paracelso, che diceva: quello che è alimento per te è te. Non si capisce cosa vuol dire, è te. Quello che è alimento per te è te. Sei tu l'alimento per te. Boh. Le alfa ficocianine Klamath sono molecole affini all'organismo. Ah, in questo senso ho capito. La malattia è segnale sia di anomalia che di manifestazione del meccanismo positivo fisiologico di ripristino della salute. Dottor Scoglio diceva: ho visto più persone morire di chemioterapia che di cancro. E qui è una frase pericolosa da cui mi devo dissociare. Ci sono stati medici che sono stati radiati per avere pronunciato una frase simile, ma lui, appunto, non essendo medico, Scoglio, poteva permettersi queste frasi. E poi quando si interviene in modo naturale sul terreno biologico con l'epigenetica, cioè espressione genica, si agisce in modo sistemico in tutte le manifestazioni della salute e malattia, stessa unità o tentativo fisiologico di riequilibrio della salute. Dalle varie dimostrazioni e riscontri più che positivi e promettenti prodotte in questi mesi, allego la nuova presentazione della efficace, profonda e rapida attività di nutriterapia primordiale e l'invito, appunto, alla presentazione il 5 settembre a Desenzano del libro del dottor Stefano Scoglio, che ho letto, tra l'altro. È un libricino, insomma, di poche pagine, dove si tratta, appunto, di Alga Klamath, enzimi, fungini e probiotici immortali. Inoltre, scrive sempre questo che si firma Jambic7, starei preparando un programma di brevi, semplici e pratici corsi molto utili in questa materia. Chi volesse collaborare in questa attività nel creare una rete di conoscenza sul benessere naturale, unica via di salvezza, sono ben lieto di poter dare il mio contributo. Se coglie l'occasione di salutarvi, di potervi conoscere al meglio e confrontarsi, dottor Gianfranco Bicchierai. Ah, è questo, è lo stesso Gianfranco Bicchierai che scrive l'articolo, nutriterapeuta, insegnante, biologo. Ok Gianfranco, però ti conviene sì mandarlo anche a qualcun altro, perché da qui io non posso trasferirlo a me o ad altri, rimane nello schermo, nella schermata, e non va ad altri conduttori della radio. Insomma, ti conviene mandarla ad altri conduttori se vuoi far circolare la notizia di questo di questa tua relazione. Poi Walter scrive: le piante sono centri di sentire legati ad una forma collettiva e istintiva in cui manca la separazione individuale e l'autocoscienza tipiche dell'essere umano, che secondo gli insegnamenti del CF77 è un centro di coscienza, creatività ed espressione. Saluti Walter. Dunque
Fabio scrive: bellissima questa sinfonia, trovate la copertina su Shazam e in primo piano mostra la chiave di Fibonacci. L'ascolterò col volume a palla quando arrivo a casa. Chissà che i vicini colgano l'occasione per farmi portar via. Ma ti riferisci a questa copertina su Shazam? Ti riferisci appunto a questa che sto producendo, White Flower di Shantam.

Sì, Chantham è nome d'arte di Stefano Crespin. E adesso ho visto anch'io l'immagine con la chiave di Fibonacci. Sì, è affascinante. E poi Roberta da Treviso mi chiede: in quale periodo è meglio assumere l'alga Klamath? Bah, insomma, quando vuoi, diciamo, non, forse non in piena estate. Io preferirei nei cambi di stagione principali, quindi primavera e autunno, ecco, credo, soprattutto in primavera, però insomma un po' tutto l'anno la puoi assumere, rispettando, ecco, le dosi magari.

interessante questo messaggio di Marco di Cittadella che scrive: hai sentito, dottore, che i genitori della bambina morta a causa della difterite e che non era vaccinata, i suoi genitori hanno querelato l'ospedale per errore di diagnosi. Questa è la motivazione della querela. Beh, mi fa piacere questa notizia. E io vi segnalo un articolo che è abbastanza scientifico, un articolo di Eugenio Serravalle, l'anziano pediatra che ha collaborato spesso con il dottor Roberto Gava, e questo suo articolo è apparso sul sito assis.it, assis come le prime lettere di assistenza. E lui, tra l'altro, mi sembra che sia il direttore proprio, o comunque colui che gestisce questo sito, e lo fa molto bene. Non vi leggo l'articolo perché è molto lungo, anche abbastanza tecnico, però è interessante proprio su questa vicenda della bambina morta per difterite, sembra. Giustamente i genitori non subiscono, ma passano all'attacco querelando.

Ecco, l'ho lasciata fino alla fine, ancora le ultime note di quest'acqua. Questa era Fiore Bianco di Chantham. Ora, mentre leggo le iniziative organizzate o promosse dalla radio, appoggiate, sponsorizzate in qualche modo dalla radio, vi faccio sentire l'inno della radio, quindi la canzone di Radio Gamma 5.

Sì, questa è un'altra versione, Radio Gamma 5 New Generation, Mac John Music. Non mi ero accorto che è un'altra versione.

Allora, vediamo se riesco a mettere quella originale. Dunque, forse è questa. Vediamo. Sì, eccola qua.

E vi ricordo il codice fiscale della radio per poter versare il 5 per 1000 alla radio stessa, antenne, trasmissioni, che è il numero 0159 8090 288.

E se andate sul sito radiogamma5.it trovate tutte le modalità di sostegno della radio, quindi il numero di conto corrente postale, il l'IBAN per fare un bonifico magari periodico, permanente, ma comunque avete sempre la possibilità di portare i vostri contanti finché ve li lasciano qui a qualcuno degli amministratori della radio. E ovviamente rimane sempre anche la possibilità di un lascito testamentario. La cooperativa Gamma 5 può ricevere anche questo tipo di contributo. Contro i muri dell'informazione, da spazio alla partecipazione. Procede la bella iniziativa che si chiama Cine Gamma 5, con questi film del martedì sera, credo sia l'ultimo questo, martedì prossimo 1 settembre alle ore 21:30 verrà proiettato il film Criminali come noi, Buenos Aires, quindi Argentina, 2001. Durante la crisi economica che ha portato al blocco delle banche, alcuni uomini decidono di mettere insieme i risparmi per acquisire alcuni silos abbandonati su una proprietà agroindustriale. Ma, truffati da un avvocato e da un funzionario senza scrupoli, decidono di riprendersi il mal tolto. Deve essere un bel film proprio.

0: voce libera della gente.
1: E io vi consiglio un altro film che ho visto a casa qualche giorno fa, che è Gloria con punto esclamativo, quindi Gloria. E bello, un film italiano e con attori anche italiani, merita la visione. Nel frattempo è partito un brano dei Nativi Americani con musica spirituale, si sente questo flauto, musica da meditazione. Che sicuramente piacerà ad Ettore. E poi il prossimo GAS è sabato 12 settembre, GAS dei Resistenti Seritaka, Ale, scrive Luca, qui in sede radio dalle 11 alle 18. E come sempre ci si può fermare a pranzo. E ci sarà il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a raggi infrarossi, Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche, Silvia per mini test di biorisonanza. Si potrà acquistare il libro dei 50 anni della radio, che si intitola Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. E sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. E ci sarà anche il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, e le magliette di Radio Gamma 5, oltre agli adesivi del 50° e naturalmente i banchetti biologici. Ecco, come all'inizio della trasmissione ho parlato della cena del sabato 29 agosto, cioè questo sabato, insomma, la cena del 50° che si svolge al Casolare, ristorante Casolare, in via Santa Brigida 75 a Castelmigno di Resana, alle ore 20. Per le prenotazioni proprio Ettore al suo numero, che è 348 857 3609, 348 857 3609. Ma se volete sapere il menù, che forse lo sentite anche in pubblicità, andate sul sito radiogamma5.it. Sempre sabato questo, no scusate, sabato prossimo, quello dopo, il sabato 5 settembre, dalle 10 alle 11, c'è questa, ma non so come chiamarla, manifestazione contro il governo Banana Day, anzi il giorno del no governo Banana Day, ecco, sarebbe così, anzi il giorno del no governo banane, che poi mi sono accorto c'è una battuta, una freddura di sottofondo, perché si parla di governo Meloni, no? E questo invece è il governo banane. Due frutti diversi. E quindi contro il piano casa, piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di case. Ecco, lo sentite anche in pubblicità. Per avere informazioni c'è il numero di Alfredo Belluco, che è il 346 36 14 469. No, forse viene meglio così, 346 361 44 69. Comunque è davanti al Pedrocchi, quindi nei pressi del comune di Padova, sabato 5 settembre alle ore 10.

e il giorno dopo, quindi domenica 6 settembre, Paolo Bevilacqua ci invita alla giornata nella vallata. Ritrovo alle 9:30, con partenza alle 9:45 dal parcheggio, sempre quello, il parcheggio della birreria Pedavena Belluno. Passeggiata nel bosco con Marco Scapin, lungo il torrente, e sosta alla casera di Alberto e Mara. Pranzo al sacco e nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato, e poi conferenze e musica con Marco e Monia, cioè lo stesso Marco Scapin e Monia. Chi vuole porti qualcosa da condividere, per informazioni 340 48 44 351.

poi c'è questa campagna che si chiama Un'altra difesa è possibile, perché è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. Servono almeno 50.000 firme per portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre prossimo. Per firmare online si va su difesacivilenonviolenta.org.

Ricordo che c'è sempre il sito ciaobei.org, che è un sito di annunci, ma anche un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Quindi chi volesse proporre qualcosa in vendita o cerca qualcosa o vuole offrire servizi, può andare su ciaobei.org. E poi c'è un'azienda che sta cercando un falegname con esperienza, oppure anche un falegname operaio. È un'azienda edile e specializzata nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per una nuova falegnameria a Maserà di Padova, che cerca personale, appunto. Candidature si possono mandare a Sonia, o si può telefonare al 392 528 50 66. E poi anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni famiglia può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre di quest'anno. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono reperibili sul sito del comune di Campodarsego. Oppure si può telefonare all'ufficio ambiente di Campodarsego allo 049 92 99 8 e 45.

Enrico mi scrive: e bravo Gennaro, sento che nelle tue trasmissioni metti sempre, lui scrive, la canzone L'Inno di Gamma 5, che dovrebbe essere più presente anche nelle altre trasmissioni. E questo scrive Enrico. Buongiorno Doc, scrive Luciano. Una gentilezza, il libro di Castellini si trova solo su Amazon oppure mi puoi aggiornare? Grazie da Luciano, come sempre complimenti al quadro. Complimenti al quadro. Ah, al quadrato forse intendevi. Forse. Allora, tutti i libri di Castellini, non ce n'è uno solo, li ha messi su Amazon perché così si possono trovare anche a distanza di anni, altrimenti era molto difficile, anche se lui non è proprio d'accordo con la politica di Amazon, però per ora è la maniera più economica e più semplice per pubblicare libri, perché Amazon appunto ne può pubblicare anche a richiesta, no? L'ha spiegato lui il motivo ancora l'anno scorso. Poi sulla disgrazia della bimba morta di difterite scrive Fabio: e il grande luminare Bassetti non ha perso l'occasione di proferire il suo verbo. E ha scritto: spero che un giorno una legge condannerà i genitori che non vaccinano i figli per procurata strage da contagio. Addirittura squallido, scrive Fabio. E Roberto da Milano scrive: medicine, vaccini, lasciate perdere, per fine anno procuratevi un paio di mutande d'acciaio. Roby L'Alpin: non fanno più le previsioni del tempo, ma fanno le programmazioni chimiche del tempo, riferendosi ovviamente alle scie chimiche. E poi Alex mi scrive sulla auto, mi chiede autoemoterapia classica, ma insomma non la conosco bene, non so dare un giudizio. A dire il vero, all'inizio, forse l'ho già detto anche, della mia professione, quasi 40 anni fa, avevo praticato qualcosa di simile, cioè prelevavo il sangue del paziente, lo mettevo insieme ad un rimedio omeopatico in fiale e lo reiniettavo nel paziente stesso. Insomma, non ho visto grandi differenze, grandi risultati, perché tutto dipende dalla similitudine che c'è, dalla risonanza che c'è tra il rimedio omeopatico e il paziente. Non credo che valga la pena fare tutti questi passaggi sul sangue. I rimedi omeopatici funzionano molto bene anche ingeriti per bocca. Luciano, infatti, complimenti al quadrato, non al quadro. Se no, sembra che io avessi disegnato un quadro.

E poi Tiz scrive: caro Gennaro, ho appreso che i genitori della bambina morta a Palermo hanno portato la sfortunata bambina, avevano portato presso 3 ospedali e danno la colpa a loro, quindi ai genitori. Poi anche il cugino si è ammalato nonostante fosse vaccinato. Perché la gente è così cattiva, per dirla così? Un caro saluto da Tiz. Sì. E Roberta da Treviso scrive: il Bassetti, basta guardarlo in viso per vedere il diavolo in persona, uno sguardo satanico da aver paura ad incontrarlo. Poi questo Stefano da Vicenza scrive: avete sentito che negli Stati Uniti i bugiardi del Covid hanno vuotato il sacco? Qui in Europa, anzi da noi, quanto ci vorrà perché qualcuno confessi? Ancora molto, temo.

Selvarigo aggiunge: esatto, bidoni da un quintale, caspita, i bidoni di frumento caricati fra bestemmie. Oggi sono saliti leggiadri fra gli sforzi armonici per questa musica. Chi è l'autore di sta musica? Allora, l'autore, vediamo. C'è scritto Shooting Relaxation, musica celtica rilassante, ecco, di Peter B. Helland. La trovi sotto Soothing Relaxation su YouTube. Quindi Peter B. Helland, l'autore.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Eccomi di nuovo con voi, leggo un po' di messaggi che, per esempio, mi è arrivato un SMS da Giovanni e Katia che scrivono: buongiorno caro dottor Muscari, un sentito grazie per la sua grande missione, scritto con la M maiuscola, che sempre riesce a portare avanti con grande preparazione, trasparenza e coraggio, a grande beneficio di tutti gli ascoltatori. Un sentito grazie e un abbraccio forte, Giovanni e Katia. E ricambio l'abbraccio a voi. E poi, dunque, questo chi è? Stefano da Vicenza scrive: ogni volta che sento sta reclam, ma quanto me costa a sta radio? Mi fa sbellicare da ridere. sì, che è la voce, mi sembra, di Mario, e poi anche ripetuto da Ettore. Dunque, Fabio scrive, non so se l'ho già letto prima, l'ho letto di sicuro il messaggio, ma non so se l'ho letto in diretta. Comunque lo ripeto: ciao Doc, la faccia del bassotto è quella di un disperato fallito a qualsivoglia mestiere onesto che sparge disinformazione, e per questi suoi procurati allarmismi dovrebbe essere ingabbiato, puntini puntini, in uno zoo con i suoi primati. Poi, se guardiamo le facce dei vari sborioni e compagni, beh, possiamo riempire lo zoo e magari farli lavorare al circo. Effettivamente hanno delle facce buffe o curiose, un po' particolari, ecco. Effettivamente, Fabio, te hai ragione. Poi dunque beh, allora abbiamo parlato di Bassetti, e allora nella mia rassegna stampa settimanale ho visto La Verità di oggi e c'è in prima pagina proprio un articolone su Bassetti. Il titolo è "Non solo la difterite, i migranti portano anche la tubercolosi". Ecco, e Bassetti sbaglia come al solito. Sottotitolo, così vediamo di capirci meglio. La Virostar, in crisi d'astinenza, perché non la intervista più nessuno, quindi distoglie l'attenzione dal polpo crudo per contestare il nostro articolo di ieri, ma è smentita, la Virostar, dai numeri e dalle più prestigiose riviste mediche, pure sulla TBC. Allora, vediamo. Anche i luminari, questo è un articolo di Maurizio Belpietro, il direttore della Verità. Anche i luminari della medicina possono essere colpiti da gravissime sindromi, ironicamente, sarcasticamente, scrive. Prendete Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive della Liguria. Da anni è affetto da una preoccupante sintomatologia che si manifesta ogni qualvolta va in crisi di astinenza da comparsata TV o da intervista ai giornali. Finora nessuna cura è riuscita a porre rimedio alla sua necessità di apparire e di dichiarare. Un giorno se la prende con le bottigliette d'acqua, dicendo che è come bere una carta di credito alla settimana, e denunciandone anche il prezzo, perché lui a Malpensa, l'aeroporto, l'ha pagata cara questa bottiglietta. Un altro giorno lega il consumo di caffè al miglioramento degli ormoni sessuali di uomini e donne, quindi notizie insomma un po' strampalate. Poi, se avanza tempo, mette nel mirino chi ha 80 anni proponendo di levargli la patente. Una delle ultime uscite l'ha dedicata al polpo crudo, tradizione alimentare barese, di Bari insomma, che ha bollato come pericolosa, nonostante in Puglia upulperiz, quindi insomma il polpo crudo upulperiz, sia consumato da secoli. E allora vado a pagina 3, prosegue a pagina 3. Costretto dalle proteste di pescatori e ristoratori e anche di qualche collega medico ad una precipitosa marcia indietro, Bassetti è tornato perciò ai suoi vecchi amori. E dunque, vista l'apertura del nostro giornale sulla difterite arrivata in Italia con i migranti, ha deciso di sproloquiare smentendo la tesi che certe malattie infettive giungano nel nostro paese sui barconi, nella speranza di guadagnare qualche titolo e magari anche un passaggio TV, che è sempre ben pagato. Peccato che le dichiarazioni del luminare della medicina, così come molte altre da lui sostenute nel corso degli anni, da quando il Covid lo ha portato alla ribalta, peccato siano contraddette dai numeri e dai pareri più autorevoli di quelli della Virostar di Genova. Il nostro Francesco Borgonovo, cioè giornalista della Verità, ieri ha citato lo studio del New England Journal of Medicine e non un articolo della Gazzetta dei Caruggi, in cui si documenta che la malattia infettiva ha visto crescere i casi in tutta Europa a causa dell'aumento dei flussi migratori. Questo, insomma, lo dice una rivista scientifica. Il contagio, ha spiegato uno dei ricercatori, avviene durante il viaggio e viene diagnosticato solo una volta giunti a destinazione. E guarda caso, in Italia il focolaio si è registrato in Sicilia, terra di sbarco di molti migranti. Ma del resto perfino Quotidiano Sanità certifica che l'incremento della diffusione dell'infezione si è registrato in coincidenza con un aumento dei casi tra i migranti. Per non dire di un altro studio, rintracciabile sul sito dell'Istituto Pasteur, in cui, ricordando la più grande epidemia di difterite degli ultimi 70 anni, scoppiata nel 2022, spiega che si è diffusa tra i migranti per poi raggiungere le popolazioni vulnerabili in diversi paesi europei. Comunque sì, l'epidemia di difterite, stiamo parlando sempre di pochissimi casi, non stiamo parlando di migliaia di casi. Ma Bassetti è Bassetti e dunque non si può limitare a smentire la rivista medica più prestigiosa e influente al mondo e la fondazione di ricerca più conosciuta di Francia, cioè l'Istituto Pasteur. Al solito Bassetti deve esagerare. E dunque eccolo attaccare anche sul fronte della tubercolosi per dire che la TBC è equamente distribuita tra italiani e stranieri e perciò non arriva con i barconi dei migranti, ma è esattamente il contrario e basta guardare le statistiche. Queste sono le parole di Bassetti. Ora, premesso che il contrario lascia intendere che invece di portarci la malattia agli stranieri ce la portano via, questo sarebbe il contrario, o addirittura che sono gli italiani a infettare gli extracomunitari, noi, della Verità, le statistiche le abbiamo guardate e dicono l'opposto di quel che sostiene l'illustre luminare del polpo alla brace. Nel 2024, ultimi dati disponibili, in Italia sono stati registrati 3.150 casi di tubercolosi, corrispondenti a un tasso del 5,3% ogni 100.000 abitanti, con un incremento dell'8,9% rispetto all'anno precedente. E già qui si capisce che la tubercolosi torna a circolare. Ma da dove arrivano questi focolai? Scrive Sanità Informazione: la quota dei casi tra i nati all'estero è arrivata al 63,2% su 100.000 abitanti, circa 13 volte superiore rispetto ai nati in Italia. E poi, vabbè, va avanti così, insomma, tubercolosi tra gli immigrati. Dati del Ministero della Sanità indicano che a partire dal 2009 la percentuale di nuovi casi di tubercolosi riferiti ai cittadini nati all'estero ha superato quella dei nati in Italia, passando dal 47% del 2006 al 56% di 10 anni dopo, 2016. Siete stupiti per la cantonata del luminare illuminato dalla lampada abbronzante? Cattivissimo Maurizio Belpietro. Io no, dice lui. Ancora ricordo di quella volta in TV in cui sparò cifre a casaccio sull'epidemia di Covid in California, smentito in diretta dai dati ufficiali pubblicati sul sito dello Stato americano, che è prontissimo a smentire. Insomma, Bassetti perde il pelo, ma non il vizio. Post scriptum, a Milano hanno scoperto un focolaio di TBC tra gli specializzanti dell'Istituto di Medicina Legale. Immagino che questo farà dire a Bassetti che la tubercolosi la portano gli italiani, anche se, a quanto pare, i dottori si sono contagiati facendo l'autopsia ad un cadavere di cui ancora non conosciamo neanche la nazionalità. Ecco, e poi un altro articolo sotto, di cui vi leggo solo il titolo, però, che comunque già la dice lunga: dal caffè hot al Viagra anticancro, tutte le sparate dell'infettivologo. E il genovese si è scagliato pure contro la patente agli over 80 e il polpo crudo pugliese. Vabbè. Allora, un sacco di messaggi, per esempio Walter scrive: e sempre il Bassetti fece un trattato intero sulle spugnette, scrive Walter. E poi dunque Marco da Cittadella: stavo ascoltando lo spot del 5 per 1000 della nostra radio e mi è venuto spontaneo pensare alla squisita generosità della nostra gente che permette alla radio di sopravvivere. Invece c'è una radio religiosa che si vanta di avere 4 milioni di ascoltatori e che si sostiene solo con le loro offerte. Ma se ogni ascoltatore mandasse anche un solo euro di offerta, quanti soldi raccoglierebbero moltiplicandolo per 4 milioni? Sono 4 milioni di euro. Noi col nostro piccolo 5 per 1000, che figura ci facciamo? Marco. Sì. Poi Roberta da Treviso: ma quale demotivato? Il Bassetto è solo un raccomandatissimo figlio di papà. Se avesse dovuto fare la vera gavetta, sarebbe almeno un poco più saggio. Paolo da Treviso. Ah no, ecco, per la Roberta da Treviso, Paolo ha scritto questo. Ma non demotivato, ma demonietto. Quindi per Roberta da Treviso: ma quale demonietto? Il Bassetto è solo un raccomandatissimo figlio di papà. Ok, leggete i messaggi prima di inviarli, prima di struccare il bottone invia. Poi Stefano da Vicenza: a proposito di migranti africani, però è da vedere in privato, è troppo lungo per farlo sentire oggi senza programmare. Vabbè, anche se non sembra, il caso Garlasco è collegato alle depredazioni ai danni dell'Africa. Da vedere in privato, ok. Nel canale di Tosatto. Ah, ok, magari me lo vedo sul canale YouTube di Tosatto. Bene. Ah no, ancora Marco da Marghera scrive: buongiorno dottor, Bassetti, Sburioni, Pregliasco e lo zanzarologo hanno proprio le facce da punching ball da esercitarsi in palestra con le loro sagome. Sono veramente individui distopici ed inqualificabili, così tanto fastidiosi per il loro mercimonio, con credibilità sotto lo zero. Marco da Marghera. Sì. Allora, sentiamoci un altro brano musicale e vi farei sentire allora eccolo qua, Gloria, che è la colonna sonora del film Gloria, appunto, di questa giovane regista che mi sembrava a meno di 40 anni, che è Margherita Vicario. Sentite un po'.

C'è stata una sovrapposizione, allora scusate un attimo che elimino la musica di sottofondo di prima e andiamo all'inizio del brano, che si intitola Gloria con punto esclamativo.

Beh, direi che basta così. È più bello il film della colonna sonora, vi garantisco. Allora, c'è un appello, no, anzi, prima c'è un messaggio di Adamo che scrive: salve dottore, siccome sono furbo, ho deciso di andare anch'io alla RAI per fare il virologo, Virostar, visto che ne ho anch'io le caratteristiche. Cioè, sono ignorante in medicina e non capisco niente di virus. Bravo Adamo. Quindi, allora, c'è un appello, vi dicevo, da parte di UAM TV, UAM, Urbino, Ancona, Milano, insomma, UAM TV. Come la TV, insomma, come TV di Treviso. Allora, che è Accendi la tua luce, UAM TV, un patrimonio da non perdere. Se UAM TV si spegne, questo patrimonio si disperde. Un'altra TV, che vabbè, era solo su internet, a differenza di BioBlu, che invece era anche sulla televisione normale, diciamo. Allora, l'appello è questo: ciao, oggi vogliamo parlarti con molta sincerità. UAM TV sta attraversando un momento difficile. Portare avanti una piattaforma indipendente come la nostra ha costi importanti. E senza l'ingresso di nuovi abbonamenti, nuove forme di sostegno o altre fonti di finanziamento, continuare questo progetto nel tempo potrebbe diventare sempre più complicato. UAM TV è nata da un'idea del regista Thomas Torelli, che abbiamo conosciuto anche ai tempi del Covid, no? Vi ricordate? E fin dall'inizio Torelli ha cercato di costruire qualcosa di diverso, non un semplice catalogo di film e documentari, ma uno spazio dedicato a contenuti scelti e selezionati per il loro valore umano, culturale ed etico. Scienza, ambiente, benessere, consapevolezza, spiritualità, crescita personale, ecologia, cultura. Negli anni abbiamo cercato, selezionato e raccolto opere capaci di offrire punti di vista, domande e strumenti di riflessione ad una comunità sensibile a questi temi. Ed è proprio questo patrimonio che oggi rischiamo di perdere. Se UAM TV dovesse chiudere, infatti, non scomparirebbero necessariamente tutte le singole opere che abbiamo raccolto nel corso degli anni. Alcune potrebbero forse essere trovate ancora altrove, su siti diversi, su piattaforme differenti, su canali temporanei o angoli più o meno nascosti della rete. Altre invece, altre opere, potrebbero diventare molto difficili da reperire oppure non essere più disponibili. Ma ciò che certamente verrebbe meno sarebbe UAM TV come luogo capace di riunire tutto questo patrimonio in modo organizzato, selezionato e facilmente accessibile. Anni di ricerca e di lavoro tornerebbero in qualche modo a disperdersi nella rete. Si perderebbe un punto di riferimento nel quale entrare, sapendo di trovare contenuti scelti secondo una precisa visione editoriale, raccolti in un unico ambiente e rivolti a persone che condividono una sensibilità simile. Procede, insomma, su questo appello. Si perderebbe quel filo che collega opere molto diverse tra loro e che permette a chi arriva su UAM TV di scoprire un film, un documentario, un'intervista o un approfondimento che forse da solo non avrebbe mai incontrato.
quindi un contenitore riconoscibile e coerente, nel quale ogni contenuto è stato scelto e inserito attraverso un lavoro di ricerca e selezione, qui si ripetono con questa selezione, il percorso di Thomas Torelli, il lavoro quotidiano della nostra piccola squadra. Dunque, per questo oggi chiediamo alla nostra comunità uno sforzo collettivo, insomma, chi può faccia una donazione oppure si abboni, ecco, per chi non la conoscesse, UAM TV, poi costa poco, insomma. Se non ricordo che mi ero abbonato anch'io, ma mi sembra che siano pochi euro. Adesso sto aprendo il link, ci sono degli sconti in questo periodo, allora vediamo dove sono i prezzi. Ecco, costa 9 euro al mese oppure 90 euro all'anno, e appunto si trova un po' di tutto: film, documentari, ma anche seminari, conferenze, interviste, buone notizie, storie a lieto fine, musica, audiolibri, eccetera eccetera. Poi c'è anche la UAM Academy, che costa un po' di più, con corsi, in percorsi, webinar, eventi di valore compresi, eccetera. Bene, ancora messaggi. Roby da Mestre scrive: queste Virostar sembrano pagate per fare danni, sembrano quasi contro la scienza. Posso chiederti, io che ho te, dei New Trolls? Sì, certo, me la ricordo anche questa canzone, e quindi ho un bel ricordo. Eccolo qua, sentiamola subito insieme. Prima però leggo un altro messaggio di Daniela da Padova. Buongiorno dottore, la scorsa settimana lei aveva accennato ad un filo dentale da evitare. La domanda è: può ripetere il tipo, e inoltre è meglio usare gli scovolini di varie misure? Grazie mille, Daniela da Padova. No, non avevo dato una marca, avevo detto che attenzione ad alcuni fili interdentali, perché potrebbero contenere PFAS. Quindi dovreste controllare che siano liberi da PFAS. Quindi a volte scrivono proprio PFAS free, quindi insomma liberi da PFAS, lo scrivono sulla stessa confezione. E avevo consigliato di acquistare i fili interdentali nei negozi biologici oppure in erboristerie, allora si ha garanzia che non contengano PFAS, si spera che il negozio bio o l'erboristeria abbiano fatto una buona selezione. E gli scovolini non riescono a fare lo stesso lavoro del filo interdentale, vanno usati entrambi, prima lo spazzolino, poi lo scovolino e poi il filo interdentale, o comunque insomma non proprio in questa sequenza, ma si comincia di solito sempre con lo spazzolino. Anche l'idropulsore può essere utile, quindi quello che spruzza l'acqua sui denti, no? E attenzione allo spazzolino elettrico, perché spesso gli spazzolini sono di plastica, e anche questa sarebbe da evitare. Soprattutto le setole, sarebbe meglio che fossero in
fibra naturale e non in plastica, perché massaggiare con la plastica, a volte anche creando dei sanguinamenti gengivali, c'è il rischio di far entrare microplastiche in circolo, no? Quindi sì, attenzione, oppure se proprio l'avete già uno spazzolino elettrico, usatelo con delicatezza, senza spingere, senza fracar, come si dice in Veneto, e soprattutto attenzione alle gengive, ecco, andare delicatamente sulle gengive con lo spazzolino elettrico. Non so se esistono spazzolini elettrici in fibra naturale, ma non li ho visti ancora. Ecco, allora sentiamoci i New Trolls con Io che ho te. Bello anche come titolo.

Ecco, questi erano i New Trolls richiesti da Robby, da Mestre. E ora sentite questa storia. Sembra che sia vera, ma comunque, anche se non fosse vero, nome e cognome di questo greco che si chiamava Stamatis Moraitis, che è morto nel 2013, però ecco, io ne ho sentite molte di storie simili. Sentite. Signore, ci dispiace, ma lei ha un cancro ai polmoni. Le restano al massimo 9 mesi di vita. Perbacco, ho pensato. Di fronte ad una sentenza che non mi lasciava speranze, di fronte a terapie e farmaci che non avrebbero risolto granché, la mia reazione è stata una sola. Vi saluto tutti e me ne torno in Grecia, nell'isoletta in cui sono nato. Ho fatto armi e bagagli e ho detto addio agli Stati Uniti. Appena sono arrivato a Icaria, questa isoletta, mi sono tolto scarpe e calze e ho piantato i piedi nella terra viva. Quanto mi era mancata. Io e mia moglie, che mi aveva seguito in questo viaggio, siamo andati a casa dei miei genitori. Bianca, minuscola, accogliente come la ricordavo, così come la mia terra. All'inizio passavo quasi tutto il tempo a letto. La domenica zoppicavo su per la collina fino ad una minuscola cappella greco-ortodossa dove il mio nonno era stato sacerdote. Quando i miei amici d'infanzia hanno scoperto che ero tornato, apriti cielo, pomeriggi interi a parlare davanti a del buon vino locale con i miei vecchi amici. Potrei morire adesso e sarei felice, ho pensato. E invece di morire non se ne parlava, anzi i mesi passavano e io mi sentivo sempre più in forze. Mi svegliavo quando ne avevo voglia, facevo colazione con il latte di capra, curavo l'orto, pranzavo con fagioli e verdure e dopo una bella pennica, cioè il pisolino, facevo il giro degli amici, guardavo il mare per ore, riempiendo i polmoni di quell'aria piena di ricordi. E la sera andavo in taverna a giocare a domino fino a tardi. Che bellezza! Sono andato avanti così, aspettando di chiudere gli occhi e di non svegliarmi più. Ma dopo anni ero sempre vivo e vegeto. Il tumore sembrava sparito. Volevo vederci chiaro. Così, 25 anni dopo la diagnosi, che doveva morire dopo 9 mesi, sono tornato in America dagli stessi medici, che però nel frattempo erano tutti morti. Perbacco, ho esclamato. E me ne sono tornato nella mia isoletta Icaria. E nel 2012 ho compiuto 97 anni, 40 anni più del dovuto. Invece che 9 mesi è campato 40 anni. Ma non sono mica l'unico. Ho scoperto che ci sono altre zone del mondo dove si vive senza stress, si mangia sano, si respira aria buona, che sono pieni di centenari. Zone blu, così le chiamano gli studiosi. Luoghi in cui la gente sembra dimenticarsi di dover morire. E così Stamatis Moraitis se n'è andato nel 2013 a 98 anni. 40 anni oltre i 9 mesi che gli avevano dato di vita.
Stefano da Vicenza scrive: bellissima questa storia del Greco. E fatalità, proprio una settimana prima, un mio conoscente mi aveva raccontato una storia simile di uno che non aveva un tumore, ma doveva tenersi controllato con aspettativa di vita dubbia. Alla fine il dottore morì in età ancora da attività, lontano dalla pensione, mentre il paziente morì anche lui dopo i 90 anni. Sì, anch'io ne ho sentite tante di storie simili. Quindi attenzione a queste sentenze, a queste prognosi così infauste. Non sempre sono reali e non sempre si avverano. Certo, spesso succede, certo, però credo che ci sia sempre una possibilità. Come dice il proverbio, finché c'è vita c'è speranza. Allora, sentiamoci un altro brano musicale. Un'altra canzone simile nel titolo, però, a quella di prima, Io che ho te, dei New Trolls, ce n'è un'altra che si intitola Io che amo solo te, celeberrima canzone di Sergio Endrigo, che ci riporta indietro di quanto? 50 anni più o meno.

Che nostalgia, bella. Questa ha più di 50 anni, ho visto, è stata scritta nel 62, nel 63, parecchio tempo fa, proprio da Sergio Endrigo, cantautore di valore. E poi Marco da Cittadella scrive, fa una battuta facile. Dottore, lei ha appena detto che finché c'è vita c'è speranza, ma guardi che se c'è speranza, con la S maiuscola, è molto difficile che ci sia vita. Ovviamente si riferisce al nostro ex ministro, pessimo ministro. Sì. Sì. Poi ancora dunque Stefano da Vicenza scrive: ora non è che voglio istigare a fare bravate, ma ricordo uno delle puntate della serie Hazard, dove il sindaco Boss Hogg venne a sapere che aveva poche settimane di vita davanti a sé. E si mise a fare tutte le attività rischiose. Tanto dicevo, ho un piede nella fossa, quindi, per poi venire a sapere che erano state confuse le diagnosi con quelle di un altro paziente. A momenti faceva un infarto. Eh sì, ci credo. Quindi attenzione. Alle diagnosi, alle prognosi, sentite, è meglio sentire sempre un secondo parere, se non addirittura un terzo che magari taglia la testa al toro, come si dice. Perché spesso il primo parere medico è di un tipo, il secondo parere medico lo contraddice, allora a questo punto è meglio sentire un terzo parere medico che dia ragione al primo o al secondo parere, soprattutto quando vi fanno delle prognosi, vi danno delle prognosi infauste. Non fidatevi subito, insomma. Poi vabbè, c'è sempre da valutare caso per caso, naturalmente. Alcune diagnosi sono, come si dice, molto evidenti, c'è poco da discutere, insomma. Però, ripeto, l'essere umano ha delle capacità di recupero inaspettate, spesso inaspettate. Mancano solo 7 minuti e quindi non riesco a cominciare nuovi argomenti. Volevo parlarvi della preghiera di devozione che fa parte della mia sigla iniziale. Magari ne parlerò la settimana prossima, che tocca di venerdì dalle 10 alle 12. E nel frattempo vi esorto, vi invito ad ascoltarla con attenzione, appunto, la settimana prossima alle 10, pochi minuti dopo le 10, oppure a riascoltarla anche venerdì notte, che sapete vanno in replica le mie trasmissioni.

0: Vi volevo leggere questo, così nella mia rassegna settimanale, ho trovato questo bel messaggio sulla gratuità. Si dice: nessuno fa mai niente per niente, no? C'è anche una specie di proverbio, detto veneto, che non lo ricordo bene, ma che è il can non mena la coa per niente, ecco, una cosa simile, no? Quante volte abbiamo sentito questa frase, no? Nessuno fa mai niente per niente. È diventata ormai quasi un dogma di cui non si discute nemmeno. E allora scatta automatico il solito sospetto nelle relazioni. Ogni gesto viene sezionato in cerca del tornaconto nascosto. Ogni gentilezza diviene sospetta. Cioè, siamo diffidenti e quando qualcuno è gentile con noi o ci fa così, fa un'opera buona nei nostri confronti, diffidiamo subito, che ci sia sotto sotto un tornaconto. Tendenzialmente funziona così, è vero, spesso la gente ha un secondo fine, no? Ma non è certo una legge matematica, non è un dogma. Esiste chi fa qualcosa per pura gratuità. Esistono persone che danno senza attendersi un tornaconto. Persone che rifiutano che ogni rapporto umano si riduca a convenienza, ad opportunismo. Chi ama davvero, chi aiuta davvero, non investe, non fa investimenti sulle altre persone, tra virgolette. Semplicemente esiste nel modo più pieno che c'è. Quindi passa la sua vita, questa sua esistenza in modo pieno. Chiunque di noi almeno una volta ha ricevuto qualcosa da qualcuno che non aveva nulla da guadagnarci. Un tempo regalato, anche solo il tempo, no? Un'attenzione senza secondi fini. Un gesto che non tornava utile a nessuno se non a chi lo riceveva. Se questo è accaduto anche una sola volta, il dogma, tra virgolette, è già crollato, perché il dogma dovrebbe essere sempre vero, no? Allora, facciamolo noi per primi, nel quotidiano. Non si aspetti la prova che esista chi dà senza calcolare. Diventiamo noi stessi quella prova. Ne siamo capaci? Il dogma crolla ogni volta che qualcuno si rifiuta di ubbidirgli. Bello questo messaggio che ho letto sul canale Telegram Weltanschauung Italia. Non so neanche se si pronunci così, ma insomma. Su Telegram, appunto, si scrive col W iniziale, Weltanschauung, che mi sembra voglia dire in tedesco modo di vivere, stile di vita, qualcosa di simile. Bene, mancano pochi secondi, quindi vi saluto, vi abbraccio tutti. Ciao da Gennaro.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,

0: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
1: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
0: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
0: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
0: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
0: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, ve aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
2: E te...

Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 26 agosto 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. E allora un ben ritrovati, si rincomincia dopo la pausa estiva e quindi siamo qui a raccontarci ancora eventi, fatti, storia, libri, ne abbiamo presentati diversi e quindi riprendiamo il nostro consueto ciclo di trasmissioni. Spero che anche voi abbiate passato delle belle vacanze riposanti, magari al fresco, come era appunto necessario magari per questa particolare stagione, momento. Bene, allora si ricomincia e andiamo allora ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo. Iniziamo con una mostra che si apre tra poco, si inaugura tra poco. E quindi andiamo a conoscere il contenuto, il significato di questa mostra dal titolo Sul futuro del corpo. E qui avremo ospite la curatrice Barbara Codogno, giornalista, scrittrice, autrice, curatrice di molte mostre, e quindi ci spiegherà il contenuto di questa mostra. Parleremo poi di Campiello, insomma quasi quasi ci stiamo avvicinando alla serata finale che si intende per il 3 di ottobre e quindi ci sono tante presentazioni nelle varie città, le avete seguite, la cinquina che è stata appunto designata con la giuria dei letterati di Amaggio e quindi sta presentando queste opere. Avremo ospite il presidente della Fondazione Campiello, Raffaele Boscaini, che ci dirà un attimo ecco, come sta andando, come si presenta questa annata, 64esima edizione, pensate un po', insomma siamo veramente ormai nella storia della letteratura e quindi sentiamo un po' dal presidente il suo commento, la sua impressione. Parliamo poi di Antonio Salieri, abbiamo parlato anche noi, anniversario, l'anno scorso, 200 anni dalla scomparsa, 1825 l'abbiamo ricordato e quindi insomma sembrava che qualcosa, e sembra che qualcosa appunto non torni. Che cosa? Le sue spoglie. È diventato un caso abbastanza significativo, perché? Perché lui è morto a Vienna e ha vissuto parecchio a Vienna e è stato chiesto insomma da parte dell'amministrazione del suo comune di origine, di nascita, Legnago, siamo in provincia di Verona, sono state chieste le spoglie e allora qui c'è veramente un'avvertenza, direi che ha quasi 100 anni di carte bollate, di burocrazia, e perché insomma Legnago vorrebbe appunto che ritornassero le spoglie del grande compositore. Vienna dice no per l'ennesima volta e quindi insomma l'amministrazione si è definiamola rassegnata. E allora qui avremo ospite il sindaco di Legnago Paolo Longhi, che ci spiegherà il perché di questa ostinazione da parte di Vienna di non mandare, di non rispedire le spoglie del grande Antonio Salieri. E allora poi passeremo a Marco Martalar, lo conosciamo, l'abbiamo intervistato tante volte, artista del legno, scultore di quel legno, di quei resti della tempesta Vaia, che ha realizzato parecchie opere monumentali un po' tra il Veneto e il Trentino, e siamo arrivati a un'ennesima opera che si chiama, intitolata Il Bacio. Particolare, molto bella, significativa, che è dedicata a due personaggi importanti e adesso vedremo anche a chi è destinata. E allora avremo ospite il nostro Marco Martalar, appunto, che ci spiega questa sua creatura, questa sua realizzazione molto significativa, perché insomma, come dice il titolo, Il Bacio, vediamo quale messaggio intende inviare.
Poi andiamo a Rovigo perché appunto Rovigo, capitale del violoncello, e già qui insomma siamo in presenza di una importante manifestazione che inizia tra poco, tra masterclass e concerti. E Rovigo, ecco, diciamo che ha preso il volo dal punto di vista culturale, perché la conosciamo anche attraverso le diverse mostre che ci sono state, che le abbiamo sempre presentate con tanti ospiti, curatori di questa mostra. E Rovigo si distingue anche per la musica. Perché? Perché l'associazione Francesco Venezia appunto ci farà conoscere questo evento così significativo, che appunto riguarda il violoncello. E vediamo un attimo chi sarà l'ospite che apre la rassegna, la kermesse, e sarà senz'altro molto molto significativo. A questo riguardo avremo ospite la presidente dell'associazione Francesco Venezia, che è Nicoletta Confalone. Poi, sempre se ci avanza tempo, anche dobbiamo fare i conti anche ovviamente con il tempo a disposizione, parleremo di una mostra alla Gran Guardia di Padova intitolata Terre Euganee. Ecco, una mostra che magari, non lo so in questo frattempo se è stata sufficientemente pubblicizzata, perché insomma non eravamo sempre qui in città e nemmeno vista sui social, ecco, questo va anche detto. E allora noi appunto l'abbiamo visitata ovviamente, e ci siamo accorti che è una mostra interessante. Siamo sui Colli Euganei e parla appunto di queste terre euganee, della loro storia, della loro origine, delle loro evoluzioni. E soprattutto è una mostra speciale perché? Perché in bianco e nero, ecco, rappresentare la natura in bianco e nero e con un messaggio ben preciso non è così semplice assolutamente, ma penso che l'autore, l'artista ci sia riuscito, e allora noi appunto ne diamo conoscenza, ne diamo notizia. E questa direi che è la scaletta di oggi che appunto riguarda queste mostre, la prima e anche l'ultima, che segnaliamo appunto perché sono importanti, significative, e che ci prepariamo alla prima, sul futuro del corpo. Qui, come abbiamo appunto precisato, adesso ci mettiamo in contatto con la curatrice Barbara Codogno, che ci spiegherà appunto il significato, il senso di questa mostra. Prendete nota subito, inaugurazione il 4 settembre, quindi settimana prossima, alle ore 18, e si svolge alla Galleria Civica Cavour di Padova, vicino al Pedrocchi. Ecco, lo aggiungo io perché magari qualcuno che non è così e conosce Padova, insomma, non può sbagliare, perché Pedrocchi è luogo di riferimento. Allora adesso facciamo uno stacchetto musicale e poi ci mettiamo in contatto appunto con la nostra ospite. Nel frattempo, se avete suggerimenti, se avete qualche indicazione, appunto siamo qui per accogliere tutte le vostre segnalazioni. Allora, un attimino che ci mettiamo subito in contatto.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere la mostra dal titolo Sul futuro del corpo, che apre tra poco, e quindi vogliamo conoscere il significato, il senso di questa mostra, che noi vogliamo quasi quasi partire dal titolo. Sentiamo cosa ci dice la nostra ospite, giornalista, scrittrice, autrice, curatrice di tante mostre e anche della quale stiamo parlando. Abbiamo in collegamento Barbara Codogno. Buon pomeriggio, Barbara.
1: Buon pomeriggio a te, Marisa, e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora insomma ormai siamo appunto vicino a questa inaugurazione. Ricordo ancora una volta 4 settembre, ore 18, prendete nota subito.
1: Allora, sì, anche perché la mostra ha ingresso libero e quindi sì, sono tutti benvenuti.
0: Benissimo, benissimo. Allora Barbara, se dici, partiamo dal titolo che mi sembra molto impegnativo, Sul futuro del corpo. Ecco, qui racchiude concetti molto profondi. Cosa significa, Barbara?
1: Beh, guarda, mentre lavoravo a questa mostra, ti dirò che ci sto lavorando da quasi un anno, perché a Padova arriveranno degli artisti di fama davvero internazionale, degli artisti che vengono da molti paesi dell'Europa e anche dall'estero. Avremo Julio Larras da Cuba, avremo Chandra Fanti dall'Austria, avremo Nicola Samori, che è un nome internazionale, avremo dei pittori rumeni, insomma dei grandissimi pittori e scultori anche, che vengono un po' da tutta Europa. E mentre lavoravo a questa cosa, ti ripeto, ci voleva un sacco per metterla insieme, proprio quando ho messo giù il titolo e cominciata già la comunicazione della mostra, è uscita anche l'enciclica di Papa Leone, che guarda caso è un'enciclica sull'Humanitas, che parla proprio di questo, del futuro del corpo e del prendersi cura del corpo al tempo dell'intelligenza artificiale. Quindi questo per dire cosa? Che è un tema di grandissima attualità, perché non solo dal punto di vista proprio del corpo, di che cosa succede. Oggi vediamo che naturalmente il corpo è sempre più sottoposto a dei dogmi, che sono i dogmi quelli della bellezza, quella della stereotipia, dell'omologazione, e quindi tantissime persone vivono il loro corpo in maniera quasi disfunzionale, no? Ma al tempo appunto, ma più che il corpo, c'è anche una questione dell'immagine. Anche l'immagine del nostro corpo deve aderire a dei cliché e sta letteralmente insomma abbandonando quello che invece anche il Papa ci richiama a salvaguardare, ovvero la tenerezza, l'imperfezione e l'unicità. Quindi da questi principi parte la riflessione della mostra, che trova il corpo dell'umano come sua attenzione, ma trova attenzione anche al corpo della pittura, perché la pittura per lungo tempo è mancata dalla storia dell'arte. E tu dirai: com'è possibile? Eppure è proprio così. Perché già fai conto, a partire dagli anni 70, con il concettuale, l'arte povera, i movimenti fluxus, era un periodo quello in cui la forma bisognava che venisse distrutta, erano periodi di contestazione.
0: Sì.
1: E contestando questa cosa, naturalmente la pittura nella sua classicità era stata messa da parte. Sopravviveva soprattutto nell'Europa dell'Est, dove ancora oggi ci sono degli straordinari pittori figurativi. E io porto proprio questo, porto i pittori figurativi. Adesso naturalmente l'Italia gioca sempre la fada padrone nel mondo dell'arte, lo sappiamo benissimo, dalla grandissima pittura, come possiamo dimenticarci, da Michelangelo a tanti altri pittori favolosi, Botticelli, insomma basta andare agli Uffizi e uno rimane letteralmente senza parole. Però anche nel contemporaneo ci sono dei grandissimi pittori, e infatti ne avremo di grandi anche di italiani.
0: Certo, uno per tutti, magari citiamo anche il nostro qui vicino di casa, Stefano Reolon, che abbiamo avuto modo di conoscere in altre occasioni ed è presente con la sua opera. E poi ancora abbiamo Fabio Corpeccini, poi Greta Bisandola, poi ancora tanti altri. Allora, il corpo, ecco, questa diciamo esplorazione del corpo umano tra memoria, controllo, desiderio, identità. Ecco, è significativo, è specchio nei nostri tempi, è specchio di una trasformazione di questa società, diventa un punto quasi obbligato.
1: Allora, guarda, io credo che gli artisti, così come ci mettiamo dentro i pittori, ma naturalmente anche gli scrittori, sono delle persone che hanno delle antenne particolari, no? Sembrano in qualche modo avere a che fare con la realtà, con la comprensione della realtà in maniera molto più, come dire, significativa, a volte precorritrice rispetto a quella che abbiamo noi umani normali, no? Se pensi, insomma, tutta l'arte è stata figlia del suo tempo. Pensa al secolo buio del Novecento, a come gli artisti sentivano la guerra e quindi ecco che dipingevano, per esempio, degli uomini che erano uomini che si mettevano appunto in discussione. Prova a pensare per esempio alla scuola di Londra con Bacon, che è il precursore, se vuoi, della figurazione che c'è adesso. Bacon dipinge queste figure, no, che sembrano collassare, sfaldarsi, ripiegate su se stesse. Perché? Perché naturalmente nel Novecento c'è stata la psicanalisi, ci sono state le guerre e quindi ecco che si guarda all'uomo e al corpo dell'uomo in maniera diversa. Lo fanno oggi questi grandi artisti. Ti faccio un esempio concreto. Per esempio, c'è un artista che sarà in mostra, si chiama Markus Schimwald, e lui, questa mostra vive anche per il prestito di opere importantissime che mi vengono da due straordinarie fondazioni. Una è la Fondazione Alberto Peruzzo di Padova e una è la Fondazione Coppola di Vicenza. Schimwald è un autore che appartiene appunto ad Antonio Coppola e che mi presta per questa occasione. E lui che cosa fa? Lui dipinge come se fosse nell'Ottocento, delle figure, sembrano quasi delle damine, no? Delle figure proprio antiche, e va a inserire però in questi ritratti degli elementi coercitivi che possono essere una protesi, una mascherina attaccata però col filo sulla pelle, un bavaglio, per farci capire che cosa? Che il corpo è sottoposto a un grandissimo controllo. E se ci pensi, è vero, cioè ormai i nostri dati sono praticamente gestiti dal web, no? Perché così i social condizionano, e noi per primi siamo noi che mettiamo questi dati, certo, nostri, le nostre foto, eccetera. Dopodiché, come si diceva, ci sono stati dei film strepitosi, non so se sicuramente gli ascoltatori, qualcuno avrà visto The Substance, un film con Danny Moore, nel quale questo film c'era questa praticamente iniezione che ti facevi per continuare a restare giovane. Il tema della longevity è un altro tema allucinante, perché stiamo spingendo tantissimo perché per l'immortalità. È come se alla fine quelli che comunque erano dei tabù, la morte, la vecchiaia, adesso devono completamente scomparire. E tu capisci bene che non è, come dire, non è una cosa normale. Cioè, se no, ma a parte semplice, ma non è neanche normale. Certo. Cioè, la bellezza comunque di un'esistenza, vedi, io la vedo un po' così. Invece di vivere in eterno, penso di vivere al meglio questa vita che ho. Per vivere al meglio intendo fai la brava persona, vivi umanamente bene, no? Cerca, certo, di migliorare, corretto, te stesso, certo, esatto, no? Cerca di migliorare, certo, te stesso, diventa la tua persona migliore, ma non un po' alla Dorian Gray, no? E Dorian Gray ce lo diceva bene, Oscar Wilde, ovvero tu hai questo corpo che continua a restare giovane e quell'altro invecchia con tutte quante le cose cattive, i malefatti e le cose sporche, no? E anche le cattiverie che fai. E in qualche modo c'era l'immagine del quadro che assorbiva il male e la persona che rimaneva perfettamente integra e giovane. E adesso funziona un po' allo stesso modo, nel senso che noi crediamo, no, che con questa chirurgia estetica, piuttosto che prendendo chissà quali altri accorgimenti, riusciamo a nascondere quella che è la realtà delle cose, oppure a, come dire, a ingannarla, ma di fatto la vita è un grandissimo mistero ed è fondamentalmente bella proprio perché sappiamo che c'è questa nella nostra vita ed è questa che dobbiamo dare, certo, rispetto, certo. E credo che fondamentalmente l'enciclica di Papa Leone fondamentalmente, insomma, dica
0: certo,
1: questo.
0: Certo, si rifà a questo concetto, insomma, non consumare il nostro corpo, ma appunto viverlo, come dici tu, nella realtà, nella forma più semplice, più umana possibile.
1: Più che consumarlo, il corpo va consumato perché il corpo si consuma, cioè è la vita stessa che lo consuma, non va abusato. Il rispetto per il corpo è appunto questo, portargli rispetto per quello che è, nella tenerezza, nella fragilità, nell'imperfezione, nella caducità, nel transeunte. Non possiamo assolutamente pensare, no, di essere presenti per sempre, esattamente performanti, esattamente in un certo modo. Cioè la giovinezza è una cosa meravigliosa, ma fa il suo tempo come tutte le cose. E poi sai, anche quest'uomo che mette continuamente al centro se stesso, la sua presunta immortalità e fa scempio di tutte le cose, questo è veramente un abuso che ormai è agli occhi di tutti, sotto gli occhi di tutti, non si può più tollerare. E io ogni tanto penso, ma che senso ha la mia vita, il mio corpo, che pure ha senso, ma che senso ha rispetto al mare meraviglioso, a una montagna, a un albero che io invece taglio, calpesto, a una natura che usurpo? No, cioè il mondo è un equilibrio meraviglioso, allora cerchiamo di vivere in equilibrio. Questo per me è dare un senso, una dignità profonda al corpo e alla vita.
0: Certo, senza gli eccessi che il mondo di oggi, social, la società, queste spinte che ci sono, ci portano un po' a quello appunto di avere questo corpo sempre giovane, vorremmo, sì, ma non è possibile, assolutamente.
1: Ma non è possibile. Certo. E poi insomma vivere in eterno è anche un grande peso da portare.
0: Sì, può anche stancare vivere sempre, insomma. Non si sa mai.
1: Me.
0: Esatto. Quindi attraverso la pittura, ma anche la scultura, ovviamente questo corpo che è tornato al centro, come stai dicendo tu, al centro appunto della ricerca artistica, della produzione e anche scultorea, perché vediamo anche altre opere. Allora, io volevo un po', ecco, fare qualche parallelo, no? Adesso il mondo dei robot, degli umanoidi, dei social, poi certo, Siamo tutti dentro, chi più chi meno, ma ci siamo, non nascondiamoci, certo, Assolutamente.
1: Infatti lo dico proprio per questo.
0: Ecco, allora siamo appunto anche un po' trascinati da queste forme di comunicazione. E poi il corpo femminile, abbiamo visto ultimamente cosa sta succedendo, insomma una devastazione perché non c'è più rispetto, non c'è più niente, ecco, tutto questo può collegarsi, tutto questo la mostra a questo messaggio, ecco, giusto per entrare un po' più nel vivo dell'evento.
1: Allora, senz'altro la mostra prende avvio da queste riflessioni, poi ognuno degli artisti le declina secondo quella che è la sua particolare visione. Quello che ho notato io è che questi artisti, più che avere un atteggiamento, come dire, di critica, no, negativa nei confronti di quello che sta accadendo, paradossalmente recuperano il corpo, per esempio attraverso il sacro, la parte mistica, la parte religiosa, la parte mitologica, per cui è come se rintracciassero nella storia un corpo che alla fine è resistito a tutto. È come dire, noi adesso ci stiamo lamentando, giustamente, no? Stavamo facendo una disamina che ha un sapore sociologico e antropologico, ma dal punto di vista dell'artista, l'artista ti dice: il corpo sarà sempre esattamente quello che è per gli antichi greci, quindi loro lo vedono in realtà più come un tempio. Per esempio Maurizio Lautrella porta dei dipinti che sono di un classicismo incredibile, eppure con una materia fortissima, quasi incandescente, in combustione, quindi un corpo che si sente che soffre, si sente che non è più delineato come i corpi di Michelangelo, anche se ne ha la stessa potenza, ma è un corpo che comunque resiste. E questa mostra sembra quasi darci questa spinta forte dal punto di vista filosofico, ovvero il corpo resta, il corpo resiste, c'è una resistenza molto importante, come se fosse una sorta di resurrezione.
0: Certo, certo, il corpo insomma ha la sua forza appunto di sopravvivere a tutti questi condizionamenti, perché sono tanti, li riceviamo da tutti i lati. E quindi allora tu dicevi ritornare un po' al sacro, ritornare un po' a una forma così di meditazione eccetera, ma siamo in una società troppo materialista, Barbara, è questo un attimino anche che siamo coinvolti?
1: Certo, la società è materialista, però ti dicevamo prima, no? Che gli artisti sono sempre quelli che sentono le sì. cose in maniera diversa sì. e forse anche in qualche modo, sai, possono lanciare messaggi di speranza, così come alla fine voglio farlo io, no? E quindi certo che sì, è una società durissima, materialista, e che pone l'immagine come stereotipata tra l'altro al centro, no? Del suo discorso globalizzato. Però è anche vero che l'arte riesce a fare il punto su cose diverse, portando l'attenzione, come si diceva prima, un messaggio molto potente. Ti faccio altri esempi. Chandra Fanti, che è un'artista austriaca, lei porta delle figure archetipe meravigliose. In uno dei suoi dipinti c'è una donna completamente azzurra a cavallo di una tigre con la testa una corona in fiamme. Come a dire, io donna sono la matrice del mondo, ho al mio fianco la tigre, che non è più un animale antagonista, un animale pericoloso, ma diventa l'emblema della natura, di una natura selvaggia, primordiale, con la quale io stringo una profonda alleanza. Ecco allora che gli artisti ti propongono alleanze inedite, cioè ti dicono siamo con la natura, siamo col corpo. Per esempio Berselli porta un'opera sì. meravigliosa, lunga 2 metri, c'è un Cristo deposto, ma vicino a questo Cristo deposto lei porta delle sculture che sono come delle reliquie. E allora se ci pensi anche a questo, alla reliquia, no? A come anche dal Medioevo in poi la reliquia del santo, piuttosto che la reliquia no? che viene dalle terre antiche dell'Oriente, perché l'uomo ha sempre avuto bisogno di attorniarsi di questi alla fine talismani che avevano proprio a che fare con il corpo, per ribadirne la potenza, perché il corpo è potente, col corpo puoi fare un sacco di cose, puoi cambiare la storia, eh?
0: Certo, su questo tema così che accennavi, vedo che c'è Chiara Calore, appunto questa pittrice contemporanea e anche di Abano Terme, tra l'altro.
1: Di Abano Terme, sì.
0: Esatto, che unisce la storia dell'arte, il mito, il web, l'esplorazione del rapporto uomo-natura, quindi anche questo, appunto, questo messaggio.
1: Certo,
0: messaggio,
1: anche
0: così.
1: Chiara Calore fa questa, sì. strana, fa questa strana commistione, ma c'è anche uno scultore incredibile che si chiama, perdonate se è un rumore, che si chiama Bruniera. E Bruniera ci porta dendrofilia, cioè che è una scultura che ha praticamente un torso umano nel quale una pianta si avviluppa intorno. E non è una pianta che gli fa del male, è una pianta che, ne ha, che va in simbiosi con lui, come a dire: è possibile riscrivere il patto di alleanza tra l'uomo e la natura all'insegna anche di una trasformazione. Le trasformazioni ci sono, è inutile negarlo. Adesso poi siamo anche bombardati, no, da queste trasformazioni di genere, questi mescolamenti per cui l'umano è in qualche modo da una parte diventa cyborg, dall'altra parte non si sa più se è prettamente maschile, femminile. Tutte queste trasformazioni sono frutto del loro tempo, le puoi guardare in maniera benevola pensando che sia questo il progresso, oppure tirartene indietro, però comunque attraversano fatti epocali che attraversano la nostra società, no? Per cui come li guardiamo a queste cose? Appunto, guardiamoli, come dire, tutto passa. Tutto passa, cos'è che resta? Poi alla fine resterà questa reliquia, resterà il corpo santo, no? Sì. E questo secondo me è la cosa più importante.
0: E anche andiamo un po' al nostro pittore qui vicino, Stefano Reolomi, mi pare anche lui, che è un'opera di figura di passaggio tra materia e spirito, perché lui appunto insiste su questi
1: esatto.
0: temi.
1: Esatto. Certo che sì, lui porta un'opera meravigliosa che si chiama Mercur, e questo mercurio è proprio l'elemento alchemico, cioè un passaggio, una trasformazione di materia da liquida a solida, perché se vuoi anche nelle antiche tradizioni e nelle antiche religioni, tu prova a pensare, il taoismo ti parla di metensomatosi, ovvero ti dice, non c'è, mentre in India c'è la metempsicosi, che significa che un'anima va dentro un'altra anima, per i taoisti invece c'è l'energia, l'energia genera energia, quindi da un corpo ci sarà comunque l'energia finché prenda vita qualcos'altro.
0: E quindi superiamo, diciamo, questi eccessi che ci sono appunto di distorsione del corpo umano, troppo perfetto, sempre bello, sempre giovane, che così non può essere, e torniamo un po' a quella che è l'origine, insomma, questo mescolamento,
1: certo che,
0: che ci porta a un disorientamento notevole, perché oggi l'umanità è un po' disorientata, siamo un po' presi da questi messaggi. Quindi si tornerà sempre all'origine, è un discorso sempre aperto, Barbara.
1: Secondo me è un discorso assolutamente aperto e io sono fiduciosa e anche ottimista. E vedo i giovani che tutti bistrattano, vedo i giovani che sono invece molto più attenti alla tenerezza e reciprocamente. Ci sono tantissimi episodi di bullismo e giustamente si dà sempre risalto alla cronaca e sarebbe invece giusto anche dare risalto a tutti quei bravi ragazzi che invece si vogliono bene in maniera autentica. Io per esempio non ricordo alla mia età di, non lo so, che una ragazzina magari aveva il ciclo e va in classe e lo dice, ci vergognavamo. E vedo invece mio figlio, i compagni di mio figlio eccetera, è una cosa che va anzi tutelata se lei in quel momento sta male e ha capito. Quindi si sta cambiando tanto la visione del corpo e questa è una cosa fondamentale per me e bisogna insistere su questo e dare veramente tanta fiducia anche ai ragazzi.
0: Certo, ma la stragrande maggioranza sono bravi ragazzi, bravi giovani che appunto conducono una vita basata sul sentimento, sull'affetto, sul rispetto
1: e sulla conoscenza del corpo, perché il corpo va conosciuto, amato e rispettato. Allora se tu cominci a conoscere le cose le governi in un altro modo, capito? Se tu, insomma, è questo il passaggio, secondo me c'è un passaggio culturale importante da fare, ma vedo che i giovani sono molto più attrezzati anche emotivamente rispetto a questa cosa. Noi boomer forse, insomma, pensiamo ancora troppo all'immagine del corpo e poco al corpo.
0: Però insomma siamo in tempo anche noi boomer, insomma, di fare un po' di retromarcia, quindi
1: esatto.
0: non è che insomma siamo proprio non siamo irrecuperabili, ecco, voglio dire questo. E allora viene bene, come hai detto tu all'inizio, l'enciclica Magnifica Humanitas appunto del Papa, che si inserisce perfettamente in questo contesto, insomma, il Papa, la Chiesa che vede anche lontano sotto questo punto di vista, perché
1: che poi il nome è una meraviglia, Magnifica Humanitas. Esatto. L'umanità è magnifica, certo. Ma magnifica nel senso di grandiosa, da magnificare, cioè da portare in palmo di mano, da proteggere e da santificare. Quindi ragazzi, questo è un grande messaggio,
0: certo,
1: secondo me.
0: Certo, certo. Quindi insomma la mostra proprio ha centrato, diciamo, il pensiero appunto del Papa, e quindi il concetto base di cui appunto sta parlando la nostra ospite. Allora torniamo alla mostra. Inaugurazione, da prendere nota, 4 settembre, settimana prossima, ore 18, appunto alla Galleria Civica Cavour di Padova, vicino al Pedrocchi. Aggiungo io, perché magari qualcuno,
1: certo.
0: mi dice dove si trova, è proprio lì, siamo lì vicino al Pedrocchi, e quindi, e poi si apre dal 5 di settembre fino al 4 di ottobre, e quindi da vedere come
1: è sempre con ingresso libero.
0: Esatto.
1: Trovate le indicazioni, esatto, anche sul comune di Padova, Padovanet,
0: sì.
1: Comunque cercate sul futuro del corpo e troverete anche tantissimi articoli che sono usciti, perché la mostra sta piacendo molto a livello di critica, e io credo piacerà molto.
0: Certo, ho visto veramente degli ottimi articoli in questi giorni. Sarà veramente un successo, perché il tema è attualissimo, ci riguarda
1: tutti. Il tema è attualissimo, e gli artisti coinvolti sono di un altissimo livello, Marisa.
0: Allora,
1: cioè, proprio è,
0: certo,
1: una mostra che ha proprio degli artisti straordinari, che vale la pena vedere.

0: Bene, allora noi ringraziamo la nostra ospite, ripeto, Barbara Codogno, giornalista, scrittrice, autrice e curatrice di questa mostra, mostra dal titolo Sul futuro del corpo. Barbara, grazie, grazie, ci vediamo presto ovviamente all'inaugurazione e buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti e grazie a tutti, arrivederci.
0: Grazie, grazie alla nostra ospite. Quindi veramente brava, brava la nostra ospite Barbara Codogno, perché avete sentito, insomma, è da qualche anno che ci lavora dietro questa mostra, ma impegnativa, concetti profondi, come avete sentito, il corpo che diventa specchio dei nostri tempi, tempi che cambiano, tempi, come giustamente è stato rilevato, che hanno degli eccessi, perché vorremmo tutti restare giovani, chi non lo vorrebbe, ma non è possibile, non è possibile, e invece andiamo a una accettazione di quello che siamo, di quello che diventeremo, perché il tempo passa, trascorre, non lo ferma nessuno, e quindi accettiamoci come siamo, come diventeremo e vivremo meglio. Ecco, quel tempo che abbiamo a disposizione segnato per ognuno di noi, viviamolo nel miglior modo possibile. Penso che sia importante questo messaggio, che venga rispettato, e che appunto questi 17 artisti, un po' da tutte le parti, da Cuba, dall'Austria, dalla Romania sono due, poi ancora da Bologna ne abbiamo poi da Pavia, da Forlì, eccoli qua, da Abano Terme, da Padova, come abbiamo, insomma, un po' da tutte le parti hanno presentato le loro opere che vanno in questo senso, in questa direzione, e riteniamo che sia veramente una mostra appunto collocata nel momento giusto, nei tempi giusti, di questa società che magari, ecco, manifesta un po' di disorientamento, tanti messaggi che ci vengono anche di, come abbiamo visto ultimamente, io sono andata su quella che è la situazione del corpo femminile, che purtroppo ultimamente abbiamo visto quanta violenza, quanta aggressione, e qui dobbiamo appunto intervenire con il nostro messaggio culturale di rispetto appunto della donna, del suo corpo, della sua condizione, per poter vivere appunto una convivenza più accettabile ed eliminare tutti questi eccessi. Allora noi chiudiamo appunto questa scheda e ci prepariamo invece per un altro argomento che si chiama Campiello. Ecco qua, allora siamo proprio nel pieno, diciamo, della presentazione dei libri finalisti, la cinquina che abbiamo parlato a suo tempo, e viene presentata questa cinquina nelle varie città che adesso vedremo, in modo tale da arrivare a quel 3 ottobre con una conoscenza, diciamo, abbastanza approfondita di questi 5 opere che verranno appunto sottoposte poi a...
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
4: Stavolta non farlo scappare.
3: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
5: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: E ritorniamo nuovamente in diretta, perché come appunto abbiamo annunciato andiamo così a sondare come sta andando il nostro campiello. Siamo alla 64esima edizione, un premio letterario importante. Pensate un po' quanti anni che se ne fa e quanti anni se ne parla. Sempre è stato di grande attenzione a livello nazionale, ma non solo. Poi si è arricchito anche con altre opere come l'opera prima, opere dei giovani, insomma ha cercato di dare spazio a tutti, a scrittori nazionali, internazionali. Infatti, eccolo qui, se l'avete seguito, Opera Prima, Acqua Sporca, questo è il titolo, è di Nasadesa Yuwawau, eccolo qua, quindi è un nome e cognome della Sri Lanka, di questa scrittrice ormai italofona, e quindi, come vedete, insomma, dà spazio a tutti, tanti sono i temi che vengono trattati: letteratura, storia, biografie, anche che ci sono anche temi di natura biografica, e via via, sociali, quindi una grande occasione per scrivere, per presentare le proprie opere. E al di là di quello che, insomma, un po' con retorica si afferma, ma i libri, insomma, siamo nei tempi dei social, del digitale, dell'informatica ovunque, insomma basta aprire appunto internet e troviamo libri scritti di qualsiasi natura, e ovviamente è interessanti, però il libro resta sempre, e il campiello ne è una testimonianza, perché sono arrivati per questa edizione 560 libri. Guardate che sono tanti, anche qua temi che spaziano un po' ovunque, e di questi 560 sono stati iscritti 60 e sono stati sottoposti alla giuria. Ci sono due giurie in questa edizione, in questo premio. È una giuria votante, che è quella appunto che deciderà qual è il libro vincitore finale al 3 ottobre, poi c'è stata una giuria dei letterati, ed è quella composta, diciamo, un po' più diciamo impegnativa, perché è composta con personalità del mondo letterario, del mondo accademico, scrittori universitari, insomma, ecco, di un certo livello, che prende in esame questi libri e li sottopone al suo giudizio, la sua valutazione, in modo tale da poter poi arrivare alla famosa cinquina, cioè 5 libri di tutta questa massa di libri che è arrivato, che è andata in finale, e poi di questa cinquina poi ci sarà il libro vincitore Campiello 2026. Ecco, questa è un po', diciamo, la prassi, l'iter, e che insomma speriamo bene che vinca il libro più interessante. Ma vediamo allora adesso un attimino con il presidente della Fondazione Il Campiello, che è il dottor Raffaele Boscaini, che è appunto presidente di Confindustria Veneto, perché questo premio, questo concorso nasce proprio da questa unione tra il mondo della produzione, il mondo appunto produzione, il mondo letterario, il mondo culturale, quindi un mondo economico sensibile, pronto a sostenere la cultura e appunto a far conoscere le opere dei vari scrittori, dei vari autori, e quindi penso che abbia anche il merito della continuità e della costanza, perché, come dicevamo, no? 64esima edizione, significa insomma che dal 1962 insomma si porta avanti questa iniziativa con cadenza, ecco, senza nessuna interruzione. Allora andiamo un po' a sentire la voce del suo presidente.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo presentato, andiamo al campiello, siamo alla 64esima edizione, è un campiello importante che sta andando bene nella presentazione di qui 5 opere nelle varie città e che insomma piano piano ci avviciniamo alla serata conclusiva del 3 ottobre. Allora sentiamo la voce del presidente appunto Fondazione Campiello, il dottor Raffaele Boscaini, che abbiamo in collegamento. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora diciamo 64esima edizione, è veramente un successo che continua, un successo veramente anche quest'anno, perché abbiamo letto vari articoli, seguito le presentazioni. Allora, presidente, di che campiello si tratta?
1: Intanto mi viene da dire che è sempre il campiello, e quindi è giusto che stimoli, incuriosisca, faccia venire voglia ai lettori, ma anche ai loro lettori, di approfondire, e questo mi fa piacere, quindi anche questo invito in trasmissione. E devo dire che è un campiello vivace, appunto oltre 10 tappe in diverse città d'Italia. E ieri c'è stata, mi sembra, il Berobello, domani c'è la Barletta, poi un'altra ancora, e quindi ci sono queste diciamo bagni di folla o di pubblico, sì, sì, in giro per l'Italia, dove si può dialogare direttamente con gli autori, autori che devo dire si prestano molto a questa immersione in mezzo al pubblico. Credo che ci sia uno scambio molto vivace e piacevole in tutti e due i sensi, anche certo, condito da belle emozioni.
0: Certo, sempre bello parlare con gli autori, fare domande e scambiare appunto le opinioni. Allora andiamo un po' a quello che è stata poi insomma la cerimonia all'Università di Padova a maggio, questa giuria dei letterati, ecco, un po' severa ma molto attenti mi è sembrato di vedere, no? Che hanno analizzato circa 560 libri scritti. Allora il campiello fa venire voglia di scrivere nonostante i tempi dei social, presidente?
1: E io penso proprio di sì, che sicuramente la scrittura, la lettura e la riflessione, che queste due cose comportano, siano quasi un'esigenza degli uomini, delle persone. È vero, tutto è più veloce, tutto è più automatico, tutto è più intelligenza artificiale compresa, però io credo che l'uomo abbia bisogno di fermarsi un tanto, di questa lentezza che la lettura ci dà, e anzi diventa quasi una piccola oasi per le nostre menti, dove un po' riprendere i ritmi più adatti alla nostra fisiologia, ecco.
0: Certo.
1: Devo dire che appunto quest'anno abbiamo avuto la selezione della cinquina in diretta appunto all'Università di Padova, ed è stato un bel momento, con tra l'altro la giuria con alcuni elementi nuovi che sono entrati quest'anno, perché è giusto che ci sia una rotazione anche nella giuria, e forse anche questi elementi che vedono, per esempio, ne dico uno su tutti senza escludere gli altri, un personaggio come il Matteo Caccia, che è questo signore che racconta le storie su Radio 24, è comunque un letterato, non è uno scrittore, ma racconta storie, e quindi ha la capacità e la sensibilità comunque di comunicare qualcosa alle persone.
0: Certo, una interscambiabilità anche nella giuria, perché insomma nomi nuovi portano sempre idee nuove, freschezza e anche voglia di conoscere di più. E dopo anche il presidente, che ha condotto molto bene, Roberto Cicuto, mi pare che sia stata una presenza molto azzeccata, no, presidente?
1: Assolutamente. Vuol dire che Roberto Cicuto ha coordinato e gestito molto bene le varie punti di vista dei vari giurati.
0: Certo, e allora ecco, abbiamo superato la giuria dei letterati e adesso andiamo alla giuria dei votanti, perché insomma saranno 300 lettori anonimi che avranno un compito importante. Allora diciamo ai nostri ascoltatori cosa faranno questi 300 lettori, presidente?
1: Esattamente, questi leggono tutti e 5 i libri che sono stati consegnati nelle scorsi mesi, settimane, e portano le loro preferenze, e questo diciamo rappresenta un po' uno specchio della società, e quindi verosimilmente il libro vincitore, l'autore vincitore, saranno i libri più piaciuti, che sono più stati graditi dal pubblico. Credo comunque che appunto il lavoro fatto dalla Giuria dei Letterati abbia già selezionato in una maniera anche tecnica, non solamente appunto emozionale, delle grandi eccellenze, sicuramente.
0: Certo, e quindi vedremo allora il vincitore di quest'anno. Presidente, c'è stato anche il premio Campiello Opera Prima, Acqua Sporca, diciamolo, quindi un Campiello che si rivolge a tutti nel mondo, perché è una italofona, questa scrittrice della Sri Lanka, certo. Che insomma il Campiello è aperto al mondo, questo è il significato, Presidente?
1: Beh, la cultura è aperta al mondo, e ancora esatto. Di più negli ultimi decenni, in cui le culture sono sempre meno identificabili, ma sempre più intrecciate, e si contaminano una con l'altra. E non voglio dimenticare poi neanche un altro aspetto, è quello del Campiello Giovani, che quest'anno sì. Prende una sua certa autonomia, nel senso che la serata di premiazione del Campiello Giovani sarà distante da quella del Campiello tradizionale, sarà il 18 settembre, e anche per questa appunto premiazione abbiamo scelto un luogo e una collaborazione del tutto inedita. Verrà presentato il vincitore all'interno del complesso di Age Farm. Questo perché volevamo presentarlo in un contesto giovane, dove i giovani vanno, dove i giovani vivono e dove i giovani crescono. In una parte, appunto, Age Farm è una, sì. un istituto appunto di formazione, ecco. Certo. Formazione che peraltro è molto all'avanguardia, sia come tecnologie utilizzate che come tipologia didattica.
0: Certo, entriamo nel mondo dei giovani. Bene, allora, Presidente, però il Campiello, insomma, è una creatura di Confindustria, perché è nato appunto tanti anni fa, 64 anni fa, con costanza, con serietà, con responsabilità, perché credo che sia il premio, il concorso più prestigioso a livello nazionale, riconosciuto anche appunto a livello internazionale, perché è molto seguito. Allora, Confindustria incontra, si unisce con la cultura, direi che è veramente un passaggio importante, Presidente.
1: Beh, assolutamente, lo dico sempre io, lo spirito che ha mosso i nostri imprenditori 64 anni fa a promuovere la cultura, e in questo caso attraverso appunto la cultura letteraria, è proprio lo spirito di restituzione, una restituzione a un territorio dal quale gli imprenditori diciamo raccolgono a piene mani risorse, sia fisiche che risorse umane, e in questa maniera possono attraverso una promozione di una cultura condivisa restituire qualcosa a questo magnifico territorio. Questo è proprio lo spirito, e mi piace sempre ricordarlo, di grande intelligenza e generosità, ma anche un senso di dovere, di dover qualcosa indietro. Dobbiamo sempre ricordarci che qualsiasi cosa facciamo o successo che abbiamo è sempre un risultato che non si può attribuire solamente la nostra bravura, la nostra intelligenza e quant'altro, ma c'è sempre di mezzo un territorio, una società alla quale bisogna rendere merito.
0: Certo, una restituzione alla collettività, che insomma si unisce il mondo dell'economia, della produzione, al mondo appunto della società tutta. Allora, Presidente, se, insomma, ci sarà grande emozione, penso, no? Sabato 3 ottobre, insomma,
1: assolutamente.
0: Come si prospetta?
1: Ma sì, adesso parlando abbiamo anche questo spostamento di sede, saremo lì sì. Al Palazzo del Cinema, e quindi credo che ci sia anche questo punto di vista. Nel Palazzo del Cinema si parla ovviamente un linguaggio assolutamente di cultura e di condivisione, quindi diciamo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda del Campiello, e abbiamo appunto un sicuro successo, ci aspettiamo un sicuro successo.
0: Certo, quindi anche veramente anche la location, insomma, Palazzo del Cinema è molto importante, è molto bello e quindi va ad arricchire anche questo evento per la prima volta al Palazzo del Cinema, perché prima siamo sempre stati alla Fenice. Questo è importante. Perfetto. Bene, allora mi pare di sentire ottimismo, mi pare di sentire soddisfazione, Presidente, dalle sue parole, ma non poteva essere altrimenti. Sempre un appuntamento importante, la cultura sempre valida, sempre sostenuta, come state facendo voi da tanti tanti anni, con convinzione, con costanza e con successo, perché ogni campiello è stato un successo, possiamo dirlo tranquillamente, Presidente.
1: Bene, assolutamente, quindi noi ci crediamo e andiamo avanti sempre su questa strada con convinzione e con passione.
0: Certo, bene, allora noi ringraziamo il Presidente Fondazione Campiello, ma è anche Presidente di Confindustria Veneto, il Dottor Raffaele Boscaini. A presto allora, Presidente, e grazie.
1: Grazie Marisa, grazie a tutti, arrivederci.
0: Grazie, arrivederci, buon pomeriggio. Bene, ecco, importante sostenere queste manifestazioni, perché insomma potete immaginare, sono anche gigantesche, perché si spaziano in tante città, siamo alla decima presentazione nelle città, ripeto, è stato presentato anche qui vicino a noi ad Asiago poche settimane fa, poi Jesolo, poi ancora ho visto Pistoia, ho visto Civitavecchia e via via, ecco, quindi la presentazione continua. E allora, quali sono questi libri? Ecco, adesso andiamo anche un po' a presentare gli autori. Marcello Fois con il libro L'immensa distrazione, poi abbiamo Ermanno Cavazzoni con Storia di un'amicizia, Valeria Parella con La ragazzina, Alcide Pierantozzi Cane con Lo sbilico e poi ancora Elena Varvello con l'opera La vita sempre. Ecco, queste sono le 5 opere in finale che appunto i 300 elettori anonimi appunto sceglieranno quello che merita di essere appunto presentato, premiato quest'anno. E con questo noi terminiamo appunto anche la scheda del campiello e ci prepariamo per che cosa? Allora, adesso noi ci trasferiamo dove? A Legnago. Legnago è un bel comune, un bel paese, provincia di Verona, molto appunto si presenta bene, dinamico, attivo sotto ogni punto di vista, culturale, perché adesso appunto musicale nel caso di specie, perché andiamo proprio a conoscere questa vicenda, questa particolare vicenda di Antonio Salieri, che appunto abbiamo parlato in più occasioni, compositore, autore di musica sacra e musica operistica, e lui proprio è nato a Legnago nel lontano 1750 ed è morto a Vienna nel 1825. Allora, per i 200 anni dalla morte, appunto, che l'anno scorso vi ricordate, ne abbiamo parlato anche noi, e ci sono state tante iniziative giustamente per farlo conoscere un po' di più, perché magari quel fatto che ha vissuto tanti anni a Vienna, non che ci sia dimenticati, assolutamente no, però insomma è stato presentato, insomma è stato valorizzato, diciamo, un po' meno rispetto ad altri. Quindi ecco che visse, lavorò a lungo a Vienna e la sua formazione però è avvenuta qui, insomma, nella nostra Venezia. E purtroppo rimase orfano di entrambi i genitori, giovane, aveva 15-16 anni, e da quella data lì si trasferisce appunto, grazie anche agli altri fratelli, agli aiuti dei familiari, si trasferisce a Venezia per continuare gli studi appunto della musica. Lui viene da una famiglia di commercianti, una famiglia benestanti, e quindi ecco che si forma, diciamo, nella nostra Venezia. Allora, come mai finisce a Vienna? Finisce a Vienna molto giovane, qui mi dicono circa 16 anni, perché qui è arrivato a Venezia, è arrivato un musicista austriaco, appunto, che era d'obbligo allora all'epoca passare per Venezia, sia musicisti, sia artisti, sia scultori, pittori, e quindi sente questo giovane, ne rimane colpito dal talento di questo ragazzo. Si affezionò, lo prese con sé e se lo portò a corte, a Vienna, di Giuseppe II d'Asburgo. E qui il nostro giovane attrasse la benevolenza di altri personaggi, appunto, della corte viennese, risultò veramente anche si presentò bene, e quindi anche l'imperatore stesso ne ammirava le qualità, il talento. E quindi si stabilisce a Vienna. Ecco come viene la sua affermazione a Vienna, con una brillante carriera, con opere liriche, l'opera buffa, le donne letterate, poi ancora, ecco, il momento, diciamo, clou della sua carriera, o quasi, sarà chiesto da parte dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria l'Europa riconosciuta, questa opera che appunto è per l'inaugurazione Teatro alla Scala. Quindi, come vedete, il nostro Salieri viene riconosciuto nel suo talento, nella sua preparazione, nella sua bravura, appunto, anche dall'imperatrice Maria Teresa, grande donna. E allora ecco che ovviamente la sua vita si svolge a Vienna, praticamente ci resta per quasi 60 anni, sposa una viennese, lì ha una famiglia composta da sette figli, viene ovviamente, come dicevamo, sepolto a Vienna e rimane ovviamente in questa città. Allora, cosa succede? Insomma, Legnago sente che è un suo figlio, che insomma ha le radici qui, si è formato a Venezia, quindi lo sente proprio questo grande compositore. Però dall'altra parte c'è Vienna che lo considera un, diciamo, un figlio adottato, un artista adottato, perché insomma praticamente ha vissuto la maggior parte della sua vita proprio a Vienna. Da parte dell'amministrazione veronese viene richiesta appunto la restituzione delle spoglie, e allora adesso avremo in collegamento anche il sindaco, che sarà appunto più dettagliato. C'è un secolo di carte bollate, ecco, possiamo definire proprio così, perché inizia questa richiesta di spoglie, di portarle qui, di restituirle, e non c'è verso, perché Vienna appunto ha tante motivazioni per non restituirle, perché per tenersene appunto nella sua città. Lì ci sono state anche delle visite, ci sono state anche degli accessi da parte delle personalità di Legnago, di Verona, la tomba è tenuta bene, con il rigore tedesco, austriaco, e quindi insomma, ecco qua, vedo qua delle osservazioni molto accurate. La celebrazione dei 100 anni è stata una grande celebrazione anche a Vienna, quindi lo considerano insomma un compositore austriaco a tutti gli effetti. Fatto sta che cosa succede? Che insomma non si riesce a portare a casa le spoglie di Salieri e restano a Vienna. Allora adesso noi sentiamo dalla voce del sindaco questa lunga diatriba, come è finita o come finirà, perché non sappiamo ancora a che stadio siamo, a che livello siamo. E poi ecco, si inserisce anche tutta quella che è stata la polemica, secondo noi l'invenzione di questa rivalità, di questa gelosia, di questa invidia con Mozart, che è stato contemporaneo. Mozart, il nostro Salieri, dicevamo, è nato nel 1850, il nostro Mozart è nato nel 1756, quindi ci sono 6 anni di differenza, 6 anni più giovane il Mozart, insomma contemporanei. E quindi anche qui si è scritto di più, si sono dette anche tante inesattezze, ma non è andata così assolutamente, un po' inventate, un po' enfatizzate. Salieri invece abbiamo riscontro che era ammiratore di Mozart, si era ben reso conto che era un genio, senza dubbio, e non l'ha mai messo in discussione, tant'è che il nostro Salieri è stato maestro di grandi musicisti come Beethoven, come Schubert, e qui ci dicono anche di un figlio di Mozart. Quindi quale rivalità poteva esserci? Assolutamente no, cioè i fatti dimostrano che è stata una montatura, un'invenzione, è stato fatto anche un film e ancora insomma si continua su questa messa in scena, su questa querela che non c'è stata, assolutamente no. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il sindaco di Legnago perché la vicenda ci incuriosisce, vediamo a che punto siamo, se proprio insomma dobbiamo arrenderci, tirare i remi in barca, oppure insomma se abbiamo ancora delle possibilità di portare a Legnago le spoglie del grande Salieri. Guardate che è stato un grande compositore, ha lavorato tantissimo, come dicevamo, musica soprattutto sacra, sfortunato perché ha passato 2 anni della sua vita praticamente in ospedale, aveva una forma anche pesante di malattia, adesso sentiamo di che cosa si trattava, comunque ha sofferto negli ultimi 2 anni, però è sempre stato molto attivo, molto opere importanti come abbiamo visto, e quindi vediamo un attimo appunto come sta la situazione con il nostro Antonio Salieri. Allora, vediamo un attimo.

Allora, giusto perché anche noi, insomma, sentiamo il nostro Salieri, questo è il Requiem in Do minore, scritto appunto per la sua morte. Eccolo qua.

torniamo in diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a Legnago a conoscere un po' la vicenda che riguarda le spoglie del nostro grande Antonio Saliere, compositore nato a Legnago. Abbiamo in collegamento il sindaco Paolo Longhi, che salutiamo. Buon pomeriggio. Pronto? No, scusate. Pronto, sindaco, mi sente? No. Allora, c'è qualcosa che non va, torniamo indietro.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a Legnago appunto per conoscere la vicenda delle spoglie del nostro grande Antonio Salieri. Abbiamo in collegamento il sindaco di Legnago, che salutiamo, Paolo Longhi. Buon pomeriggio.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera sindaco. Allora, insomma, una vicenda che ci appassiona, che seguiamo, perché ecco, di Salieri magari vorremmo che ritornassero le sue spoglie. Una vicenda lunga nel tempo, perché si parla di quasi 100 anni. Allora, giusto per far conoscere ai nostri ascoltatori, riassumiamo un po' come è nata questa vicenda per venire ai giorni nostri, sindaco.
1: Ma insomma, l'idea di riportare a Legnago le spoglie di Antonio Salieri aveva una suggestione tutta sua. Del resto, nel periodo romantico si era sviluppato in tutta Europa un vero e proprio culto laico delle reliquie, in particolare dei musicisti, e molti in effetti tornarono dove erano nati o dove avevano vissuto. Si pensi a Bellini, che da Parigi andò a Catania, da Rossini, che da Parigi andò a Firenze, e Chopin, che fu sepolto a Parigi, poi a Varsavia portarono il suo cuore. Oggi però siamo nel XXI secolo e le speranze di riportare le spoglie di Salieri a Legnago insomma sono del tutto tramontate, ma ce lo dicono da più di un secolo, perché è dal 1924 che l'Austria non ne vuole sentire ragioni, per cui crediamo che sia giusto mollare l'osso, quanto mai questo termine fu più giusto, e credere fortemente che ci serva nel nostro periodo storico in cui viviamo meno culto delle reliquie e più musica, quindi le ossa possano restare a Vienna e Salieri, attraverso la sua musica, torni a vivere a Legnago, ma anche in tutto il mondo.
0: Certo, ma allora sindaco, perché Vienna non restituisce le spoglie?
1: E perché Ravenna non restituisce le spoglie di Dante a Firenze? Perché Antonio Salieri, quando morì nel 1825, aveva già visto purtroppo in una sua vita, che non gli negò anche dei grandi dolori, 4 dei suoi 8 figli che erano già premorti, erano sepolti a Vienna, e aveva ormai messo radici profonde a Vienna. E tra l'altro, ecco, cosa che forse non si conosce, lui stesso in una delle sue lettere faceva intendere che voleva riposare dopo la vita terrena appunto a Vienna. Così fu, perché nel 1825 fu sepolto nel cimitero cattolico di Vienna. Con la successiva chiusura di quel camposanto vennero trasferite le sue spoglie al Central Friedhof, dove ancora oggi riposano nella sua tomba d'onore. Tra l'altro c'è anche una coincidenza familiare, perché uno dei protagonisti della trasformazione urbanistica di Vienna, e che decise anche il trasferimento dal vecchio cimitero il Mattleindorf al Central Friedhof, fu un suo nipote, Otto Wagner. E quindi, insomma, chi più dei suoi familiari può raccontarci quanto Salieri ci teneva di rimanere a Vienna. Quindi credo che questa sia la sua storia, ecco, la sua vita dal 1788 al 1824, quindi per 36 anni, più a lungo di qualsiasi altro maestro, fu appunto il Hofkapellmeister alla corte imperiale, e questo ce la dice lunga sul fatto che lui si ritenesse ormai fortemente integrato con quella comunità.
0: Pur conservando le sue radici, le sue memorie a Legnago, perché si è formato a Venezia, no? Giusto, sindaco? Quindi...
1: Non sono mai più a Legnago, perché contrariamente a quel che si ritiene, c'era un documento che evidenziava che nel 1807 ci fu un Antonio Salieri che si esibì nel teatro comunale. Quello era suo nipote. Quindi non tornò mai più a Legnago, pur andandoci molto vicino, perché tornò in Italia più volte, ma non passò mai, e non ci pensò nemmeno di striscio a passare da Legnago. Per cui, insomma, noi riteniamo che, per quanto siamo fortemente onorati di avere, annoverare tra i nostri concittadini la figura del maestro dei maestri, chiaramente lui avesse altri desideri per la sua vita terrena e anche per le sue spoglie.
0: Allora in parte anche un rispetto della sua volontà, no, sindaco, perché voleva
1: Direi che c'è questo e c'è anche, se vogliamo, una storia trita ritrita che si trascinava da più di 100 anni e che non ha più ragione di essere. Insomma, dopo che Vienna ti dice a più riprese che le spoglie non le dà, non so quanti da Firenze chiedano ancora le spoglie di Dante.
0: Certo, vabbè.
1: Però insomma, gli esiti sono le stesse.
0: Comunque, insomma, diciamo allora che la richiesta si è conclusa, rimane chiuso il caso e insomma, e noi lo ricordiamo lo stesso, no? Il sindaco, quindi.
1: Io non chiederò più le spoglie, poi se verrà un sindaco dopo di me che vorrà fare l'altro bizzarro tentativo di aspirare alle spoglie di Salieri per metterne nel Duomo, anziché avere un tocco di legnachesità anche nel Central Friend of the Vienna, vedrà chi verrà dopo di me. Insomma, io di certo non anelo alle spoglie, alle reliquie del Salieri, non mi unisco alla caccia alle reliquie del genio come si faceva nel periodo romantico, ma penso che il modo più giusto di onorarlo non sia cercare Salieri nella sua tomba, ma nelle sue melodie.
0: Nelle sue opere, certo. E avete un magnifico teatro che avete intitolato a Salieri, appunto. E quindi, ecco, diciamo un po' il teatro, come mai, ecco, le attività, gli eventi che appunto dedicate a Salieri.
1: Ci sono tantissime attività, tra l'altro questo è un periodo particolarmente giusto per parlarne, perché abbiamo avviato la ristrutturazione di tutta la facciata del nostro teatro, che è costata circa 250.000 euro, con un contributo della Regione Veneto che ha riconosciuto l'importanza di questo teatro, della sua ristrutturazione, pari a circa 100.000. Quindi riteniamo che il teatro non sia solo bello dentro, ma debba essere ben bello fuori. E abbiamo tantissime iniziative, soprattutto da settembre in avanti, che portano davvero il segno di Antonio Salieri. Parliamo di anche iniziative che sono rivolte a chi non ha i capelli bianchi, grigi, che di solito riempiono la platea del nostro bel teatro, perché abbiamo Salieri Rock No Digit a settembre, poi avremo il Salieri Circus, un'iniziativa, la prima, che è rivolta ai giovani, giovanissimi che suonano in band musicali ma che non debbono fare uso di strumenti tecnici, perché puntiamo all'originalità, concorso quindi musicale per il rock, sempre però nel segno del Salieri. E poi il secondo, che è una Salieri Circus, che è un'iniziativa che da qualche anno prende vita nel nostro bel teatro e che è una iniziativa che ha un respiro internazionale, perché giungono a Legnago artisti circensi, i migliori di tutto il mondo, che si esibiscono per questo importante premio che è stato anche insignito dell'Arte Bond.
0: Certo, quindi poi è molto attiva la fondazione, ricordiamo, insomma, quindi c'è sempre questa attenzione per il grande compositore. Allora, sindaco, qua mi dicono, com'è tenuto Salieri a Vienna? Voi siete stati a Vienna, penso, no, avete visto la tomba, no, com'è tenuto?
1: L'occasione del bicentenario della morte del nostro grande compositore, e anche grazie ai buoni uffici del nostro ambasciatore italiano a Vienna, Giovanni Pugliese, devo dire che ho trovato una tomba in ottimo stato di conservazione e anche una Vienna che ha voluto onorare il suo Kapellmeister nel modo migliore, addirittura un meraviglioso concerto del maestro Riccardo Muti, che ci ha pure accolti, è anche nostro concittadino onorario di Vienna, quindi a maggior ragione direi che Vienna non poteva farci un regalo migliore che quello di recuperare rapporti come lo abbiamo fatto dopo tanti anni in cui, insomma, era sceso un po' di gelo, ma i rapporti sono ottimi, e abbiamo anche ricambiato l'ospitalità viennese a Vienna, a Legnago, in occasione della messa in scena del Falstaff di Salieri, che ha avuto la sua edizione critica e che ha visto sul palco, in rappresentanza della città che per 36 anni lo vide, il nostro Salieri come Kapellmeister, appunto, non solo il console italiano a Vienna, Francesco Perale, che guarda caso è nato a Lugnano, ma anche un rappresentante dell'amministrazione di Vienna.
0: Certo, e quindi insomma il massimo rispetto, appunto, di... ma penso che Vienna lo consigli il suo figlio adottivo, no? Non so, un suo...
1: direi proprio di sì.
0: Non
1: c'è stato nessun altro che abbia ricoperto quell'incarico così a lungo nella storia della corte imperiale berlinghese. È stato il maestro dei maestri e quindi credo che Vienna lo consideri un suo figlio adottivo.
0: Esatto, e quindi è stato maestro di grandi, Beethoven, Schubert, un figlio di Mozart, si dice, insomma, veramente...
1: È assolutamente vero, perché la leggenda nera Salieri che avrebbe avvelenato Mozart, devo dire che non è vero che circolò solo dopo la morte di Antonio Salieri, ma già dopo la morte di Mozart, senza alcuna prova chiaramente, fu iniziata ad essere costruita. E tra l'altro, negli ultimi anni della vita di Salieri, quando era infermo e malato, quindi tra il 1823 e il 1825, poi le voci si diffondevano, erano fake news. D'altra parte, stiamo trattando dei più grandi VIP che c'erano in quel periodo storico nell'Europa, e quindi se ne parlava chiaramente spesso, come accade anche oggi a Mambara. E poi dopo la morte la diceria diventò letteratura, quindi nel 1830 con Pushkin, che scrisse Mozart e Salieri, con
0: il film
1: Grimsby. Dopo il dramma di Peter Schaffer, da cui credo prenda origine, come diceva lei, il film pluripremiato agli Oscar di Milos Forman, che tuttavia, pur contribuendo a una leggenda nera di Antonio Salieri, oggi la sindrome di Salieri è addirittura una sindrome studiata in psicologia, però hanno contribuito, anche se avremmo voluto altre forme, a rendere, se vogliamo, immortale la figura di questo grandissimo musicista.
0: Certo che opere veramente, musica sacra, operistica, quindi è diventato più famoso per la leggenda nera che non per le sue opere, sindaco, proprio un paradosso quasi.
1: Beh, ma d'altra parte non siamo ciò che sentiamo nel cuore, ma purtroppo soprattutto in questi tempi, ma evidentemente anche in quelli più remoti, siamo anche ciò che la gente dice di noi. Poi quando una leggenda si sedimenta, è difficile toglierla dagli occhi della gente. Per tutti, insomma, c'è una certa letteratura, non soltanto operistica, che raccontava di questa leggenda nera, articoli di giornale dall'epoca che uscivano, cose di questo tipo, ma Salieri negò recisamente in uno dei suoi momenti di attività di aver compiuto questo vile atto, e anche i suoi due assistenti fecero una relazione giurata in cui dicevano che non avevano mai sentito confessare il delitto
0: Certo. Allora, sindaco, la stanno ascoltando. Un ascoltatore dice: di che cosa è morto Salieri? Ecco, si ha esattamente la causa. So che è stato in ospedale quasi 2 anni. Ecco, si sa la causa.
1: Di vecchiaia, ecco. Insomma.
0: Ah, di vecchiaia.
1: Epoca, 75 anni non erano pochi per morire.
0: Sì.
1: Direi gli ultimi 2-3 non proprio in grande salute, sia mentale che fisica.
0: Sì, ha avuto questo decadimento.
1: L'ultimo anno ho messo a pensione dall'imperatore, con quindi il 1824, tra l'altro con il pieno dello stipendio, proprio per l'alta considerazione che la corte viennese aveva di lui, cosa che non sarebbe potuto accadere se ne avessero considerato all'epoca l'omicida di Amadeus.
0: Certo, un altro messaggio rispondiamo: perché è andato a Vienna, chiede un'ascoltatrice.
1: Vienna era all'epoca la capitale, direi, europea, in particolare della musica, ma non solo, ecco. Quindi Vienna allora era la New York di oggi, quindi i grandi andavano lì per diventare ancora più immortali.
0: Che poi è stato anche sfortunato, no, sindaco? Ha perso i genitori, che era giovane, che veniva da una buona famiglia di commercianti.
1: Veniva quindi da una buona famiglia di Biangiari, peraltro, perché il padre era Biangiari. Il padre si risposò ogni seconda notte, poi perse i genitori, andò a Venezia e poi da lì ebbe tutta una serie di coincidenze fortunate, a cui però non bisogna negare la presenza, la forza di un grandissimo talento.
0: Certo, e ricordiamo anche che l'imperatrice Maria Teresa d'Austria ha chiesto l'Europa riconosciuta, non è una cosa da poco, direi, no?
1: Sì, inoltre, insomma, sono evidenti i rapporti, oserei dire, fortissimi e di un legame raro con la corte imperiale. C'erano i pochi musicisti che, insomma, venivano riconosciuti con la grandezza e, se vogliamo, anche per quell'epoca la confidenza che solo a persone di un certo livello e soprattutto di fiducia potevano essere affidate.
0: Certo. E il caso, insomma, di Antonio rispecchia questo grande rispetto, stima, apprezzamento, insomma, perché arrivare all'imperatrice non era così scontato. Così scontato. E i figli qua chiedono, i figli sono rimasti a Vienna, sì, la famiglia è rimasta tutta a Vienna, sì.
1: Prego?
0: E no, e mi chiedono, i figli di Salieri sono rimasti tutti a Vienna, non si hanno più notizie, penso.
1: A Vienna purtroppo 4 degli 8 ha vissuto anche molto poco, quindi ci sono 3 morti, quindi addirittura ha avuto 8 figli. Tutti rigorosamente viennesi e che hanno continuato, chi ha potuto, a vivere lì.
0: Certo, e la moglie era viennese, no? Anche la moglie?
1: Era viennese e sì, era famiglia anche benestante, ecco, insomma, sì. Della Vienna che contava, ecco.
0: Certo. Allora torniamo a noi, iniziative che potete trovare nel sito. Il teatro di Legnago è molto bello, ma soprattutto propone, fa conoscere il nostro grande Antonio Salieri. Seguiamo, se possiamo andiamo al teatro di Legnago, che è veramente una meraviglia, tanta riconoscenza e anche valorizzazione, perché magari ecco, ha avuto anche un periodo che è stato buio, un periodo buio Salieri, no? Dopo la morte.
1: Salieri? Allora, che è un periodo buio, diciamo che tutto si lega con i momenti della storia, per cui diciamo che intanto le opere di Salieri, metterle in scena costavano tantissimo, perché avevano sceneggiature molto molto impegnative, quindi un periodo di scarsa importanza di chi poi doveva pagare quelle opere non era proprio la cosa più facile del mondo a metterlo in scena, e questo è stato un po' il problema poi della ripetizione, quantomeno nell'edizione critica delle sue opere. Però diciamo che comunque ha un nome che ha sempre risuonato nella sua assoluta importanza. Poi, insomma, la leggenda nera l'ha travolto,
0: sì. Certo, questo sì. Bene, allora noi appunto ricordiamo, valorizziamo il nostro Antonio Salieri per la scomparsa ai 200 anni, che sono state fatte delle celebrazioni veramente notevoli sia a Vienna che nella sua Legnago, nella sua città. Conosciamo meglio Salieri perché merita, un genio, un talento della musica, senz'altro. Allora sindaco, la ringraziamo per la sua chiarezza, per aver così fatto conoscere questa lunga storia, questo iter di circa 100 anni, no? Circa, quindi insomma.
1: Beh, perché diciamo che io ho gettato la spugna nel 2025, poi no, evidenziato per l'ennesima volta il giorno del compleanno, che sarebbe stato il compleanno di Salieri il 18 agosto scorso.
0: Sì.
1: Ma quindi se le richieste nel XX secolo sono partite dal 1924, abbiamo addirittura 101 anni di richieste di base. Mi sembra che possano bastare, no?
0: Sì, sì, sì, certo, certo, certo. Ma se anche lui un po' la sua volontà viene rispettata, se voleva restare a Vienna, insomma, anche questo va reso noto. Bene, sindaco, allora complimenti perché avete un grande compositore del vostro territorio, lo state celebrando e valorizzando, noi ne siamo grati e quando possiamo ritorneremo nel vostro bel teatro.
1: Grazie mille di cuore.
0: Grazie, grazie sindaco, buon pomeriggio, grazie, buona serata. Eh sì, è un bel teatro, guardate, Legnago, insomma, ecco, è un teatro bello, ristrutturato, ma soprattutto ha questo merito, anche dovere, dovere di far conoscere questo grande compositore, un po' sfortunato, sfortunato sin dall'infanzia, come avete sentito, a 16 anni. A 16 anni perde entrambi i genitori, pensate un po'. Allora, sulla causa che avete posto il quesito qui, cioè il vostro messaggio, esattamente, si è trasferito a Vienna, appunto giovane, perché qui è venuto il maestro di cappella viennese, Kapellmeister, eccolo qua, e ho trovato anche il nome, si chiamava Florian Leopold Gassmann, che appunto viene per uno spettacolo, per un evento a Venezia, eccolo qui, e quindi sente questa opera di Achille Ashiro, era l'opera che ha seguito questo maestro di cappella viennese, e da lì, ecco qua, è colpito da questa esibizione di Salieri, da questo talento, forse lui si è accorto che si tratta di un talento, e quindi ecco, gli chiese appunto di trasferirsi a Vienna. E Salieri, ovviamente, penso che sarebbe stato un sogno poter così accedere e andare nella capitale della musica. Effettivamente Vienna era all'epoca capitale della musica, importante anche adesso per la musica, ma insomma i tempi erano ben diversi, e quindi penso sia stata un'occasione da non perdere. E se n'è andato ed è rimasto là, e dopo, come avete sentito, non è più tornato nella Legnago. Qui sì, da noi in Veneto, penso sì, in Veneto, ma a Legnago non ha più fatto ritorno. E quindi in parte, ecco, anche questo è stato precisato, sono state rispettate le sue volontà, perché ha vissuto quasi 60 anni a Vienna, la moglie viennese, 8 figli nati a Vienna, quindi insomma si sentiva forse più viennese che veronese, ma non veneto, non lo so, vabbè, comunque insomma anche la sua volontà è stata rispettata. Sentiamo ancora due note del Requiem, giusto per anche noi rendere omaggio nel nostro piccolo al grande Salieri.

0: Ritorniamo in diretta. Vedo interesse per, appunto, per il caso Salieri, ma come ha detto il sindaco, insomma, ormai dopo tanti tentativi magari, ecco, la vicenda si chiude. E noi invece passiamo a un altro argomento, perché dopo la pubblicità che sta per arrivare parleremo di un'opera monumentale. Avremo in collegamento scultore del legno, artista del legno, Marco Martalar, che ci parla appunto di Il bacio. Il bacio è il titolo dell'opera, appunto, appena terminata, monumentale come sempre, e realizzata con i resti, con i scarti, rami, radici, pezzi appunto degli alberi abbattuti in occasione di quella brutta avventura, quella tempesta Vaia dell'ottobre del 2018. E allora sentiamo cosa ci racconta, sentiamo come ha realizzato quest'opera, sempre impegnativa, di tanto lavoro, ecco qui, perché insomma dietro c'è tanto tanto lavoro, lavora da solo, quindi ecco, anche nello sforzo non indifferente, però realizza opere straordinarie, ma che soprattutto sono testimonianza e ricordo di quella vicenda. E allora ecco che sta per arrivare la pubblicità e poi sentiamo la viva voce del nostro ospite sempre graditissimo, eccolo qui, Marco Martello Martalar, ecco, lo chiamiamo col nome d'arte, ci viene più semplice, viene anche così un attimino più romantico, ecco, Martalar Marco, eccolo qua, che tra poco appunto sentiremo la sua viva voce.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il No Governo Banane Day. Contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
3: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano Andrea Ostellari. Governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
2: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
3: sabato 5 settembre ore 10, Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
2: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
4: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
5: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
6: Ti ho detto che manca una cena per i 50 anni.
7: Volevo dirlo anche a me.
8: E allora pronti, mezza via.
9: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
10: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
11: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
6: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
12: antipasto, vassoi e affettati misti,

0: risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, ma anche tu nell'aria.
2: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
3: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
5: Sì, ma andiamo in campagna di fronte al lago.
6: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
5: Sì, come fare a Malta.
7: Per info e prenotazioni, mi stavolta aderia a deciamare un indiano.
5: Ettore!
6: E ora chiameme al 348-85-73-609.
8: Sabato 29 agosto alle ore 20, Vespetemo.
3: E come sempre...
5: E tanti auguri a te!
3: Se non se avesse capito...
5: E te!

Ritorniamo nuovamente in diretta perché, come preannunciato, andiamo a conoscere questa nuova opera di Marco Martalar, scultore del legno, artista instancabile, perché qui c'è una serie di opere, tutte di grande impegno, che ha realizzato a partire appunto da quell'evento di cui abbiamo fatto cenno. E allora adesso sentiamo un attimo come appunto è arrivato a realizzare questa opera dal titolo Il Bacio. L'avrete vista, insomma, ha spopolato nei media, nei social soprattutto, eccolo qui, che si vede molto bene e sembrano proprio due persone che si stanno baciando, però non si toccano, ecco qua, altro particolare che va sottolineato. Allora vediamo un attimo appunto di contattare il nostro Marco Martalar.

torniamo in diretta. Allora, il nostro, vi chiedo sempre un attimo di pazienza, il nostro Marco Martalar ha qualche minuto di ritardo, e allora facciamo così: ho invertito le interviste, adesso ci sentiamo l'intervista con Nicoletta Confalone, che ci parla di Rovigo Capitale del violoncello, e dopo passiamo a Marco Martalar. Ecco, abbiamo rimediato così, perché anche lui, insomma, è preso dai suoi impegni. Allora andiamo un attimo con ordine, sentiamo la presidente dell'associazione Francesco Venezze, come dicevamo, e che ci racconta quello che è appunto l'evento che ha luogo tra poco, venerdì 28 agosto, con masterclass, e poi passiamo ai concerti, un evento molto importante e significativo, perché pensate un po', siamo alla 13ª edizione, quindi insomma tutti eventi consolidati nel tempo e appunto sorretti sempre da un grande successo. E allora vediamo un attimo di metterci in contatto, ecco, sempre quell'attimo di pazienza, che anch'io insomma ho cercato di invertire le interviste.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a Rovigo, perché si parla di Rovigo, capitale del violoncello. Allora sentiamo di che cosa si tratta. Cello City, abbiamo in collegamento presidente associazione Francesco Venezia, salutiamo Nicoletta Confalone. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e grazie per l'ospitalità innanzitutto. Allora, sì. Rovigo Cello City, sì, è un festival dedicato al violoncello,
0: sì,
1: ed è uno dei pochi festival in Italia con questa caratteristica. Nasce a Rovigo non a caso, perché a Rovigo c'è una forte scuola violoncellistica che si è formata presso il conservatorio, grazie al magistero quarantennale del maestro Luca Simoncini, e poi grazie al suo allievo Luigi Puxeddu, docente ormai da anni anche lui, e che è stato l'ideatore, il fondatore 13 anni fa di questo festival.
0: Ok. Allora, 13ª edizione, Nicoletta, mi pare un bel traguardo.
1: Certo, è un bel traguardo, ma l'Associazione Musicale Venezia, che è l'ente che organizza il festival, che è una società concertistica, è abituata a tempi lunghi, anche molto più lunghi, perché noi siamo nati nel 1922 e dal 1922 questa associazione offre a Rovigo concerti e musica classica ininterrottamente, perché non c'è stata interruzione con la Seconda Guerra Mondiale né con l'alluvione, neanche con la pandemia, perché siamo andati in streaming, e quindi è una piccola gemma di cui Rovigo deve andare orgogliosa, ecco.
0: Certo, ed è la terza istituzione che ha 104 anni, Nicoletta mi diceva, veramente.
1: Esatto, 104 anni, perché l'Associazione Venezia è in qualche modo la mamma del conservatorio,
0: sì,
1: perché nacque da una donazione di questo mecenate rodigino Francesco Venezia,
0: sì,
1: che la cui figlia lasciò questo palazzo settecentesco in centro città al comune di Rovigo perché facesse un'istituzione culturale, che è diventata scuola di musica e ente organizzatore di concerti. Poi con gli anni la scuola di musica è diventata il conservatorio statale e quindi si è staccata, e l'istituzione concertistica è rimasta e continua tuttora.
0: Certo. Allora andiamo al nostro evento. Allora 28 agosto, quindi ci siamo, masterclass, e dopo continuiamo con i concerti fino al 6 settembre. Allora 28 agosto cosa succede, Nicoletta?
1: Allora, arriva a Rovigo diciamo una star del violoncello, anche se purtroppo i musicisti della classica sono molto meno conosciuti dei musicisti di altri
0: generi
1: di musica, pop, rock e via dicendo. Però noi avremo il maestro Ludwig Quandt, che è il primo violoncello dei mitici Berliner Philharmoniker, un'orchestra che non ha bisogno di presentazioni.
0: Certo.
1: Quandt arriverà domani a Rovigo nella serata, e venerdì 28 inizierà una masterclass per giovani violoncellisti, i cui 12 posti sono andati letteralmente a ruba, perché ho anche una lista d'attesa nel caso qualche violoncellista per cause di forza maggiore venisse ad essere, come dire, assente alle lezioni. E poi il maestro Quandt, per tutta la cittadinanza e non solo, per tutti gli appassionati che vorranno venire alla Chiesa della Rotonda, terrà un concerto la sera di domenica 30 agosto alle ore 21 al Tempio della Rotonda.
0: Certo.
1: Con l'orchestra giovanile in Filarmonia Veneta, diretta da Elisabetta Maschio, che è docente al Conservatorio di Rovigo. Quindi c'è tutto un intreccio virtuoso fra scuola e palcoscenico.
0: Certo, veramente un ottimo evento da non perdere, quindi ecco, masterclass rivolta ai giovani, ai talenti, ai futuri artisti, Nicoletta, è così?
1: Certo, certo, violoncellisti che già sono ad un livello avanzato di studi o già all'inizio della loro carriera concertistica e che quindi hanno desiderio, piacere e anche necessità di confrontarsi con grandi maestri, perché non sarà solo Quant, sarà una settimana molto intensa, ci sarà poi Miriam Prandi che è una violoncellista italiana di grande talento che ha appena vinto il premio Abbiati per il miglior CD dell'anno, che è una specie di Oscar italiano per i musicisti della classica. E Miriam Prandi, anche lei, farà l'1 e il 2 una masterclass e il giorno 3 suonerà in duo con un'altra pianista molto nota che è già stata nostra ospite a Rovigo, che è Gloria Campaner. Il terzo, diciamo, ospite d'onore che ha questa doppia funzione è il maestro Luca Magariello, sì, che è il primo violoncello dell'Orchestra RAI di Torino, che farà anche lui il giorno 4, quindi il giorno, la sera dopo di Miriam Prandi, sempre al Tempio della Rotonda, un concerto in duo con il pianoforte, e la pianista in questo caso è sua moglie, quindi un duo d'arte e di vita. E poi il 5 e il 6 ci sarà la sua masterclass. Nel frattempo tutte le altre serate che non ho detto saranno con concerti, e con concerti che valorizzano giovani promesse del violoncello. C'è un olandese poco più che ventenne, vincitore di un importante concorso internazionale, c'è lo Biennale Amsterdam, poi c'è una serata di poesia e musica, quindi l'editore Ponte del Sale, che è un editore di poesia di Rovigo, ha avuto quest'idea di creare un ponte tra le immortali suite di Bach per violoncello e una sorta di suite poetica scritta a più mani da vari poeti contemporanei ispirata al violoncello. Quindi anche una cosa molto originale,
0: certo,
1: se
0: suggestiva, particolare.
1: Una serata in collaborazione col Festival Cristofori di Padova, sì, che invece virerà verso il jazz e l'improvvisazione, con due grandi specialisti del settore, il violoncellista Francesco Dillon e il pianista Alessandro Lanzoni. Al finale, il 6, addirittura un ottetto di violoncelli con una cantante. C'è molta carne al fuoco e il menù è ricco e molto affascinante.
0: Certo.
1: Il programma completo si può trovare sui social.
0: Sì.
1: E noi siamo qui in attesa di avere un numeroso pubblico, come è sempre stato tutti gli anni, e incrociamo le dita che anche quest'anno,
0: certo,
1: sia così.
0: Ma andrà bene, perché sento una buona organizzazione, ma soprattutto tanta passione che coinvolge, che si sente, insomma, che portate avanti questo impegno con la massimo impegno e con la massima serietà.
1: Ah, sì.
0: E poi Cecilia Novarino vedo anche, no, giusto?
1: Sì, Cecilia Novarino è la, sì, moglie appunto di Magariello, che farà,
0: perfetto,
1: il duo con,
0: sì,
1: lei.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Sì, sono tutti artisti, bisognerebbe citarli tutti, ma dovremmo avere molto più tempo.
0: Più tempo,
1: però,
0: certo.
1: Voglio dire, è veramente un carnet di appuntamenti molto concentrato e molto ricco.
0: Certo.
1: E quindi Rovigo vi aspetta.
0: Certo. certo, e vedo anche una cosa simpatica, dolce, buona, gelato, al gusto violoncello. Avete avuto anche questa fantasia, insomma.
1: Certo, questa è un po' da anni che sì. C'è un gelataio molto creativo, Elio Palmieri, sì. Della gelateria Godot,
0: sì.
1: E ogni anno cambia il gusto, è un gusto che viene fatto per l'occasione.
0: Sì.
1: Quest'anno sarà pera cotta nel merlot, quindi un gelato violetto. E così lui ha queste ispirazioni, ma la cosa ancora più gustosa è che per tutta la settimana del festival chiunque si rechi alla gelateria Godot a Rovigo dicendo la parola d'ordine, che sono le corde a vuoto del violoncello, la re sol do, avrà il gelato gratis al gusto violoncello.
0: Ma quindi, guarda, insomma, che bello. Ma che bello.
1: Se anche non ama la musica, sì. Impara ad amarlo
0: da
1: un altro punto di vista.
0: Con il dolce cerchiamo di arrivare alla col gelato dolce cerchiamo di arrivare alla musica bella. Bene, un bel circuito che avrà il suo successo. Allora, torniamo a noi, senz'altro tutti a Rovigo, capitale del violoncello, come sta dicendo la nostra ospite, ripeto, Nicoletta Confalone, presidente Associazione Francesco Venezia, che ci invita tutti a questo evento molto importante. Grande star del violoncello Ludwig IV, quindi insomma un personaggio di grande rilievo, e sarà una bella manifestazione. Mi piace la sua passione, Nicoletta.
1: Grazie, ne ho tanta e sì. Ci vuole, anche perché purtroppo i fondi per la cultura sono ben pochi, quindi se non ci fosse la passione, uno dovesse farlo soltanto per il, brutta parola, business, avrebbe già cambiato attività.
0: Certo, e non sareste alla 13ª edizione, assolutamente.
1: No,
0: bravissima.
1: Non saremmo dal 1922,
0: esatto.
1: Con l'utopia di realizzare bellezza per chi ci ascolta.
0: Certo.
1: Un'utopia, però cerchiamo di renderla anche concreta.
0: Un'utopia che è diventata concretezza, perché insomma tanti anni che portate avanti questo impegno. Noi siamo con voi, vi sosteniamo sempre quando avete necessità di informare. Noi siamo qui con microfoni aperti per voi, va bene?
1: Volentieri.
0: Allora,
1: spero che sia la prima di tante conversazioni.
0: Ma certo,
1: ecco, sul tema.
0: Certo,
1: grazie.
0: Ci fa molto piacere che sosteniamo la cultura musicale, la cultura tutta che abbraccia il mondo. Bene, allora noi salutiamo e ringraziamo la nostra ospite, ripeto, Nicoletta Confalone. Sarà un successo, sarà un bel evento, e quindi ci sentiremo più avanti. Va bene?
1: Grazie,
0: bene.
1: Buona serata.
0: Buona serata, grazie, complimenti. Bene, allora abbiamo sentito la nostra ospite, e che entusiasmo, fa piacere sentire questo entusiasmo, trascina, c'è niente da fare. Allora io guardo anche qua i miei messaggi con il nostro Marco Martalar, e che appunto dice che adesso ci dovremmo essere. Allora andiamo con le opere di questo grande artista del legno.

E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo accennato, andiamo a conoscere la nuova opera appunto di Marco Martalar, che conosciamo, scultore del legno, che ci presenta questo bacio, questa opera monumentale. Salutiamo il nostro ospite. Buon pomeriggio, Marco, in linea? Pronto, Marco? No, c'è qualcosa che non va ancora. Allora, un attimo di pazienza.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo detto, andiamo a conoscere la nuova opera di Marco Martalar, Il bacio, questo è il titolo, e abbiamo in collegamento il nostro Marco. Buon pomeriggio, mi sente?
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ecco, adesso ci siamo. Allora, ecco qui un'altra opera monumentale del nostro artista, del nostro scultore. Andiamo subito al titolo, Marco, Il bacio, che è un po' il titolo, non dico anomalo, ma un po', insomma, che ci sorprende, fatto da lei. Che significato ha, Marco?
1: Beh, perché magari fatto da me, ma non è che poi ho scoperto neanche chi sa. È antico come il mondo, no?
0: Sì, sì.
1: No, ho fatto queste due figure che tra l'altro l'attimo prima di incontrarsi, che forse è quello che è più forte, no, quando si dà un bacio. Il primo bacio è quell'attimo, perché quando mai c'è il contatto fisico, l'attimo prima forse è più potente,
0: più emozionante.
1: Sì, è quell'attimo che si va o non si va.
0: Sì.
1: È un momento che batte il cuore, e ho pensato giusto di fare quell'attimo prima.
0: Certo, infatti non si toccano i due soggetti, non si toccano. No. Siamo proprio lì, va il bacio.
1: Esatto,
0: che
1: esatto.
0: Bene. Ecco, allora questa opera monumentale, come dicevo, come tutte le sue opere, ecco, come è nata, fatta in quanto tempo, tutto da solo mi pare, Marco, no?
1: Sì, a parte il posizionamento, che è una platea abbastanza pesante, quindi ci sono volute delle grue, degli operai che mi hanno aiutato.
0: Sì.
1: E sì, in pratica ho lavorato più di 2 mesi.
0: Sì.
1: Un po' in laboratorio da me e un po', diciamo, nella sede del comune di Molveno, ecco.
0: Sì,
1: allora, e ho realizzato tutto.
0: Certo, allora diciamo che siamo nel comune di Molveno, nel Trentino, ecco, diciamo anche questo, la località.
1: Sì, sì, in Trentino, certo.
0: Sì, sì, siamo in Trentino questa volta, molte ne ha fatte in Veneto, che le abbiamo anche presentate. Allora, quanti pezzi sono, di quanti pezzi è composta l'opera, Marco?
1: Circa saranno 2.000-2.300 pezzi, stimati, perché più o meno conto le viti, allora più o meno... Mi arrangio con i pezzi, ecco.
0: Certo. Allora, che provengono dalla tempesta Vaia, siamo sempre in questo contesto, vero? Sì.
1: Sì, sì, sì. Sempre proveniente dalla tempesta Vaia e quindi raccolti sempre attraverso gli scarti della tempesta Vaia.
0: Sì.
1: E spesso il materiale lo raccolgo in alto piano per comodità, perché abito in alto piano. E quindi...
0: Valdassa, no, giusto?
1: La Valdassa, bravissima, sì, sì, la Valdassa.
0: Siamo a Roana.
1: E poi comunque, sì, e poi comunque in alto piano di Asiago, anche in altri luoghi che conosco io.
0: Certo, certo, no, siccome siamo stati di recente, la Valdassa ce la siamo vista tutta, molto bella, suggestiva, il ponte poi, la storia di quel ponte è straordinaria, e quindi insomma Roana,
1: quella,
0: è straordinaria veramente. Allora abbiamo, ecco, un lavoro di circa 3-4 mesi, diceva, giusto?
1: Sì, no, 2-3 mesi.
0: Due, tre mesi, ok.
1: Di lavoro fisico, nel senso, dopo di progettazione, c'è anche la cosa si allunga, ma generalmente quella si allunga perché magari dalla prima idea, quando c'è l'opera, passa anche un anno e mezzo, ecco.
0: Certo. E allora abbiamo anche un lavoro da solo, con la fatica, con l'impegno, la costanza, ecco, anche questo è importante.
1: La costanza e a volte anche il meteo si mette di mezzo, perché quando piove o fa brutto non si lavora tanto, perché quasi tutto è fatto in esterna, perché è grande.
0: Certo, è alta, vedo qui, 6 metri, è giusto?
1: Alla
0: Marco?
1: Fine è alta 6 metri.
0: Caspita.
1: E tutto sommato è anche larga, cioè è un bel volume, perché tra l'altro sembra, ma sono due figure, c'è del lavoro, perché non è una, sono due.
0: Sì, doppia.
1: I vici sono due, quindi bisogna lavorare, ce n'è di più da fare, ecco. Sì.
0: Abbiamo un'opera doppia, due volte, un'opera doppia.
1: Sì, di fatto sì. Sì.
0: Ecco, allora, giusto perché insomma è la zona che conosciamo molto bene, la Vaia, cosa fa? Allo stato attuale, com'è la zona, insomma, si sta riprendendo, si è ripresa? Il bostrico è ancora così?
1: Meno, il bostrico meno un problema. Sicuramente anche il Vaia pian piano la vegetazione sta lentamente riprendendo e quindi sì
0: si sta migliorando, insomma, ecco, abbiamo torniamo alla nostra foresta, ai nostri spazi.
1: Sono 8 anni e quindi ormai
0: è passato un po' di tempo.
1: Esatto.
0: Quante opere, qua mi chiedono gli ascoltatori, sono incuriositi, chiede al suo ospite quante opere ha realizzato il nostro Marco. Quante sono?
1: Una ventina ormai, sì.
0: Tutte molto apprezzate, molto fotografate, vanno sui social, insomma penso ci sia un grande lavoro, Marco, ma anche una grande soddisfazione, anche il messaggio ecologico, no? Mi pare sia questo un po'.
1: Sì, mi intendo un po' questo, mandare un messaggio ecologico, in questo caso anche un po' umano, perché abbiamo intrapreso due figure umane che comunque sempre di un discorso di unione tra diverse forze, no? La natura e l'essere umano sono due diverse forze che si devono in qualche modo come una coppia riequilibrare.
0: Certo, incontrare, farsi forza a forza di tutto quello che sta succedendo un po' nel mondo,
1: però il
0: bacio, l'amore, il sentimento ci porta sempre, diciamo, quasi a risolvere i nostri problemi, no? Penso sia questo importante, appunto, il sentimento che prevalga sulle brutture di questo periodo. Allora, a opera il bacio, la possiamo vedere, la possiamo fotografare, io l'ho vista ovviamente attraverso i social, ma insomma non sarebbe bello vederla da vicino. Ecco, dov'è collocata?
1: È in centro del paese, molto molto, è una tra le mie opere più comode, perché di fatto ci arrivi passeggiando per il paese, la incontri e vedi anche il panorama sul lago.
0: Ecco, allora qua, come reagisce la gente quando Marco lavora con questa attrezzatura, con questo impegno? Come reagisce? Ecco, prendiamo Molveno, come ha reagito la gente che ha visto questa creatura?
1: Beh, allora, intanto comunque la vista finita, perché ho fatto di tutto perché fosse come una sorpresa, no? Al mattino abbiamo messo giù l'opera e si sono trovati l'opera sul posto. La reazione al mattino delle persone era stata abbastanza di sorpresa e mi sembra concolto con grande piacere. Anche tutti i paesani e gli esercenti erano contenti
0: un'attrazione molto importante, ma soprattutto non dimentichiamo il messaggio, le istituzioni, il sindaco, tutti coloro insomma che hanno questa veste così ufficiale, cosa hanno detto? Ecco, la ringraziano, ne sono grati insomma del suo lavoro, Marco.
1: Sicuramente sì, perché sono state loro a commissionare l'opera, quindi
0: Sono stati
1: soddisfatti, ecco.
0: Bene, prossima opera forse non ce lo dirà, ma noi facciamo lo stesso la domanda, chissà quale opera sarà.
1: No.
0: Non si sa.
1: Niente.
0: Ecco, abbiamo tentato. Marco, allora, lei veramente è una persona straordinaria. Straordinaria perché sull'altopiano, che lei è di casa ovviamente, è la sua terra, parlano tutti bene di lei. Abbiamo incontrato persone che citando le sue opere ne sono tutti meravigliati. Io glielo dico perché ci sono dei commenti straordinari sul suo operato.
1: Benissimo.
0: Bene, ok. Va bene, Marco, alla prossima. Allora facciamo
1: grazie.
0: Così. Alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Buona serata, Marco. Grazie.
1: Ciao,
0: e complimenti, complimenti. Bravissimo, grazie.
1: Grazie.
0: Ecco, allora, insomma, è di Roana, da quella zona lì. Ecco, casualmente, ovviamente, si parla appunto di queste opere di Marco Martalar e insomma è un personaggio veramente apprezzato e ne siamo contenti, insomma, di queste considerazioni e ci sentiamo anche di girarvi questi riconoscimenti. E allora adesso noi dicevamo abbiamo qualche minuto, quindi non perdiamo tempo perché abbiamo fatto cenno a una mostra che c'è alla Gran Guardia di Padova, intendiamo, quindi Piazza Signori. Quel gran palazzo che vedete quando arrivate appunto da Piazza delle Erbe, che vedete sulla sinistra, è la Gran Guardia e c'è un cartello fuori, un manifesto che parla di una mostra intitolata Terre Euganee, fotografie e testi di Francesco Munaro, che è l'autore. E quindi qual è il tema? Il tema sono i Colli Euganei, patrimonio MAB UNESCO, l'uomo e la biosfera. E quindi ecco che entriamo in questo mondo dei Colli Euganei, sempre attraente, affascinante, e che come sono presentati? Sono opere in bianco e nero. Guardate che non è facile rappresentare un panorama, una natura così complessa, particolare come i Colli Euganei in bianco e nero. E io credo che il nostro artista, Francesco Munaro, ci sia riuscito, perché abbiamo guardato attentamente opera per opera e mi sembra che si possono individuare molti dei luoghi caratteristici dei colli appunto anche in bianco e nero. Allora vediamo un attimo, ecco, giusto perché ricordiamo quali sono state le motivazioni della proclamazione pubblicate nel sito dell'UNESCO. Allora, questo ve lo leggo, Virgolettato. Questo pittoresco paesaggio veneto è caratterizzato da ben 81 colline vulcaniche, tra cui l'imponente Monte Venda, che si erge tra terme e pianure verdeggianti, odoranti di oliveti e di vigneti. Estesa su 15 comuni, l'area è di patrimonio naturale e culturale. La storia vulcanica della regione e le acque termali contribuiscono al suo fascino, rendendolo il più grande bacino termale d'Europa. Con una superficie totale di 342 km quadrati, la riserva della biosfera ospita una popolazione di 111.368 abitanti per l'esattezza. È dotata di una variegata diversità di flora e fauna endemiche della pianura veneta, la riserva della biosfera ha stabilito partnership con alcune università e con un quadro di gestione completo. Questa regione promuove l'agricoltura sostenibile, l'ecoturismo, garantendo al contempo una governance partecipativa al fine di gettare le basi per una coesistenza armoniosa tra le attività economiche, umane e la conservazione dell'ambiente. La proclamazione del patrimonio MAB UNESCO, l'uomo e la biosfera, come si legge nelle motivazioni, è un riconoscimento al territorio, al suo complesso storico e naturalistico, ma specialmente alla gestione dello stesso. Ecco, e questa è la motivazione di questo riconoscimento della biosfera, di cui, ecco, magari per chi ci segue, se ne abbiamo parlato anche noi a suo tempo, ma è giusto ricordare ancora una volta le motivazioni. Quindi c'è questa mostra che vi consiglio, i quadri sono tanti, le opere sono tante, e quindi ritrovate i Colli Euganei in bianco e nero. Altra notizia che ci sentiamo di, ecco, di far conoscere, perché quando si va, magari vediamo un attimo anche qui di trovare, eccolo qua. Allora, torniamo all'altopiano di Asiago. Altopiano di Asiago, che è stato assalito quest'anno per via del fatto di trovare un po' di fresco, perché la città è molto calda, come insomma tutti ricordiamo. E allora ci si imbatte anche in qualche sentiero, in qualche camminata, per arrivare dove? Al Forte Interrotto. E quindi, ecco, si sale, è una salita insomma fattibile, siamo a 1390 metri di altezza, dislivello appunto affrontabile, e quindi si sale e si arriva al forte. Allora, questo forte com'è? è un forte che appunto risale al XIX secolo, era nato come caserma difensiva appunto dei confini, però dopo è stato impiegato in quella che è stata la prima guerra mondiale. Il forte come è tenuto? Beh, è una delusione perché è in stato di abbandono, in stato di degrado, bisognerebbe appunto intervenire se non altro per fare le dovute pulizie anche, perché ci sono anche dei punti di abbandono, ma soprattutto recuperare questo bene che nella prima guerra mondiale è stato veramente il punto di combattimento per la difesa dei confini, e lì sono stati sacrificati tanti soldati, tanti giovani, e andrebbe appunto tutelato in forma più migliore senz'altro. Ecco, era questo per dire che insomma a volte si sentono tante parole, ma quando si arriva poi in certi punti si rimane un po' sorpresi da quello che è lo stato appunto di abbandono di questo forte, che è molto grande, è molto esteso, isolato ovviamente in alto, e quindi insomma chi di autorità, chi di competenza, dopo non cercate sempre la solita motivazione, non ci sono i fondi, ma per tenerlo meglio, per curare un po' meglio questo forte, insomma penso che non ci voglia un grande impegno e neanche un grande costo, perché fa parte appunto della cura di un bene storico. Altro bene storico che consigliamo di vedere è il museo della prima guerra mondiale, che è invece a Canove, e lì è stata aggiunta una sala con ricordi, materiali, reperti che sono stati trovati nel frattempo. Ricordiamo il direttore, che è Vittorio Magnabosco, che noi abbiamo già intervistato qui alle nostre trasmissioni, l'ha arricchito col suo impegno anche dell'equipe, dello staff che appunto fa parte di questo museo della prima guerra mondiale, ed è da visitare per rendere omaggio, per ricordare per appunto certi passaggi della prima guerra mondiale che magari nei libri di storia sfuggono, non sono riportati, o perché sono particolari e appunto che si pensa di poco rilievo, invece no, vanno conosciuti attraverso appunto questi materiali, questi reperti, questi oggetti che appunto grazie al nostro direttore e a tanti collaboratori hanno potuto arricchire di un'altra sala questo museo della prima guerra mondiale. Quindi ve lo consigliamo, chiedete pure del direttore che farà piacere senz'altro, perché si ricorda che l'abbiamo intervistato appunto nella nostra radio, è stato contento appunto di riprendere un po' tutta la narrazione, tutta insomma parte della narrazione, che ci vorrebbero chissà quante ore per ricordare quello che è stato uno dei più tragici conflitti della storia, almeno di questi secoli, e quindi senz'altro va visitato, ve lo consiglio perché è tenuto con una cura straordinaria che pensiamo appunto meriti la nostra ammirazione, il nostro sostegno e soprattutto anche un ringraziamento a chi mantiene viva la memoria di quello che è successo su questa terra insanguinata del Veneto e soprattutto dell'altopiano di Asiago. Allora, questi erano un po' i suggerimenti per questo soggiorno appunto sull'altopiano di Asiago. Allora, ancora qualche nota musicale e dopo passiamo ai saluti definitivi. Se avete qualche quesito, appunto, scriveteci pure.

Allora, siamo giunti ai saluti, ci salutiamo qui, ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo, intanto ancora qualche giorno di riposo, appunto auguro a tutti, e dunque, la mostra, ecco qua, mi avete chiesto la mostra sul futuro del corpo che si inaugura il 4 settembre, ripeto, siamo a Padova. Galleria Civica Cavour, come avete sentito l'intervento della curatrice, molto significativa questa mostra, appunto questo momento che stiamo vivendo, ed è un'analisi, diciamo, un po' sotto esame, appunto il corpo che viene appunto trattato con degli eccessi, come è stato ampiamente ricordato. Allora, buona serata a tutti, a mercoledì prossimo, ciao a tutti da Marisa.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma

0: quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
1: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
1: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.

0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Eccoci in diretta da Radio Gamma 5, 19 agosto 2026, 18:10, siete con Moreno fino alle 21. Questa sera avremo una serie di appuntamenti con vari personaggi, persone che hanno avuto reazioni avverse, intervisteremo il segretario nazionale del sindacato di polizia OSE che ci dirà degli spostamenti, no, di Fauci, che in America vogliono arrestarlo, si appella al quinto emendamento come Al Capone, e in Italia invece ha avuto la massima onorificenza del Presidente della Repubblica, per la quale adesso raccoglieremo delle firme online, una cosa vergognosa, cioè questa cosa qua, no, cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ok, questa qua gli hanno dato, questo qua, cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana, a Fauci, ma vi rendete conto? Pazzesco, no? E non solo, ha anche una laurea honoris causa dell'Università di Siena, anche qui bisogna chiedergli a questi qua, veramente, vergognatevi, e poi questi qua hanno questo piccolo laboratorio, una nuova WUANG a Siena, ecco questa è l'Italia, un paese vergognoso, se vogliamo dirla tutta, dove la magistratura, diversamente dalla Germania, dove stanno portando in tribunale i signori della Pfizer, hanno semplificato le leggi per farlo. In Italia quelli che hanno reazioni avverse gravi cosa fanno? Questi no, questi li mandano nelle commissioni militari, li rimandano, li rimpiattellano di qua e di là, li mandano dall'ASL qua e là, e alla fine non gli danno niente, anche se sono a pezzi, se hanno ammazzato un sacco di gente con armi biologiche. I nostri amici americani, cari, come siete bravi. I maiali, come dicevamo l'altra volta, i maiali di Orwell con le loro miotte, sì, intendiamo non solo donne naturalmente, parliamo degli spioni. Eppure il loro mondo sta cadendo a pezzi, basta solo imparare ad osservare, come fanno i grandi medici che imparano dai piccoli sintomi le grandi malattie. È di pochi giorni fa la notizia che in una di quelle portaerei gigantesche americane si è ammutinato tutto l'equipaggio, li trattavano come gli schiavi. Assange diceva che praticamente il vero problema dei guerrafondai americani è che non riescono più a trovare gente che vada in guerra, vanno tra i neri e gli ispanici, i nuovi schiavisti, vanno lì, gli offrono $300,000-400,000, ma questi non ci vanno neanche lo stesso. Torniamo al ragionamento che faceva Tolstoi, che è stato il maestro di Gandhi. Lui diceva: c'è un'evoluzione naturale nello spirito dell'uomo che passa dalla bestia, dall'animale allo spirituale. E con lo spirituale che avanza, questi un po' alla volta verranno buttati giù dal carro della storia. Intervisteremo poi la nostra amica signora Marilena, che sembra vivere in un'altra dimensione, però forse è l'unica dimensione possibile di fronte a un mondo sempre più degenerato e sempre più in preda a questi padroni del vapore, gli stampatori del denaro, i maiali. A noi ce l'ha ordinato il psichiatra di venire qua a federe un po' di gente, così stiamo un po' meglio, come dicono in Emilia.

ecco, osservare attentamente con le piccole, dalle piccole cose il cambiamento. Parlavo l'altro giorno con una cassiera di un grande supermercato, mi diceva: non comprano più polli, questa qua è una Novax. Ha detto: c'è un grosso problema, la gente non si fida più di che polli prende, se li hanno punturati o meno. D'altronde anche la guerra in Ucraina, con tutti i suoi morti, con tutti questi ragazzi uccisi, alla fine ha avuto uno sviluppo importantissimo. Qual è questo sviluppo? Hanno sequestrato 300 miliardi di dollari ai russi e i cinesi si sono resi conto, loro che hanno, detengono una parte consistente del debito pubblico americano, si sono resi conto che bisogna iniziare a vendere. E così hanno iniziato anche a fare le transazioni energetiche, quindi in rupie, quindi in yen, in yuan.

0: La strada è quella della disobbedienza civile, bisogna smettere di servire questo sistema vergognoso che sta collassando con la fine dei fossili, collasserà. E poi gli americani si nutrono di balle, raccontano un sacco di balle tutto il giorno sulle televisioni, sui social, di qua e di là, mentre Zuckerberg è ancora sotto processo in America, vogliono portargli via metà della sua azienda, dicono che è vergognosa, vogliono mettergli le mani sugli algoritmi.
1: Cosa normale fare la fila per...
0: Ecco, vedete, dappertutto si lotta, noi lottiamo, stiamo facendo una grande battaglia per difendere il più grande bosco della provincia di Rovigo. Se volete contribuire dovete andare nel sito, scrivete Bosco di Lendinara, dentro trovate il crowdfunding, cioè potete versare anche 5 euro, ci aiutate, abbiamo 12.000 euro di avvocato da pagare, quindi vi chiediamo un aiuto, ne abbiamo già pagati 5.500 di tasca nostra, abbiamo fatto causa perché volevano fare una grande colata di cemento per magari fare un mega capannone che, chi lo sa, magari un domani ci mettono dentro un po' di rifiuti e quando arrivano i controlli gli danno fuoco. Questa è la nuova tecnica, non, siccome nessuno le vuole più le discariche, fanno così.

tra poco sentiremo Bellucco, Alfredo Bellucco, che ci parlerà della sua battaglia, questo signore anziano che è veramente un esempio per tutti contro uno Stato che cerca di portare via la casa i suoi cittadini per dare da mangiare alle centinaia di migliaia di avvocati che abbiamo in Italia. Grossi avvocati, grossi.

In Inghilterra hanno fatto una statistica, hanno chiesto quanti vogliono andare in guerra, gli hanno risposto solo il 5%, forse erano quelli che erano in manicomio. I governanti italiani, i cori, sono stati tutti così in fila, bravi, con la mascherina, e hanno puntolato la gente, ma loro forse no. Una vergogna vergognosa che chiede giustizia davanti a Dio. E questa cosa di Fauci è solo l'inizio, hanno preso il topolino, l'hanno buttato in pasto ai media per che non arrivino agli altri, ma non finirà questa cosa. Raderanno al suolo la Pfizer e tutte quelle società vergognose che stanno ammazzando anche i nostri bambini, avvelenandoli con 30-40 vaccini nei primi anni di vita. Mettiti in fila e torna a lavorare! Ecco, il sistema crolla un po' alla volta dietro la spinta del nostro coraggio e della nostra volontà. Sì, siamo i complottisti, come dicevano quegli idioti della Zanzara. No, siamo solo persone intelligenti, come direbbe Eraclito. L'intelligenza però è costosa, chiede coraggio, chiede rischio. Quindi ve lo diciamo, signori che li difendete, signori le mignotte del sistema, ma andate a fanculo.

Dire Straits. Liberi, liberi, non comprati, liberi, liberi per avere l'anima pulita, solo così si capisce l'invisibile. L'invisibile di cui ci parla tutta la grande storia della filosofia antica, in particolare Socrate, che ci dice: io ho ascoltato il Dio non mi ha mai tradito, io accetto la morte con tranquillità. Chi è che ha questo coraggio? Ma perché? Perché siamo come i ciechi che guidano altri ciechi. È più facile che un cammello passi per la cruna di un lago che un ricco entri nel regno dei cieli. Allora, per questo ti voglio ringraziare, signore, perché io sono sempre stato povero.

americani dicono che controllano lo strutto di Hormuz, ma non cantate balle, ci state fregando a noi, dicendo, facendoci pagare le accise più alte, ve lo stiamo comprando noi il petrolio. Intanto sempre più gente si allontana, la loro moneta cade, se li devono comprare loro il debito americano oppure fare le guerre. Ma ricordiamoci che gli americani non hanno più vinto una guerra dalla seconda guerra mondiale, e anche lì sono arrivati dopo i russi a Berlino. Metà Italia era liberata dalla resistenza. È inutile che ci raccontino le loro balle hollywoodiane, noi non ci crediamo, non ci crediamo più. E ricordatevi che i giovani, che apparentemente sono così schiacciati dai social eccetera, sono più svegli di quanto noi pensiamo. Appena si sveglieranno saranno cazzi amari per tutti. Ecco, noi non siamo leccaculo e non abbiamo paura di vivere, perché la vita comunque alla fine finisce con una condanna a morte per tutti. Dire Straits. Stefano ci dice di Vicenza che già negli anni 70 Colombo parlava di difficoltà di reclutare i militari. È vero. Chi semina il male raccoglie tempesta. Ti riempi la pancia, dai un po' di senso alla tua carcassa, ma alla fine sarai cibo per i vermi e non avrai nessuna possibilità di luce. Pensate a Giordano Bruno, avete più paura voi a uccidermi che io a ricevere la vostra sentenza. Sti stronzi di preti. Quelli che l'hanno bruciato naturalmente.

19 se riusciremo avremo con noi il presidente provinciale del WWF di Rovigo, Eddie Boschetti, un grande uomo. Lottare per la natura. In Emilia un gruppo di persone si è messo davanti a un bosco, davanti alle ruspe, volevano fare un centro Conad. C'erano anche dei vecchietti, che bello. Romagnoli.

0: Pronto?
1: Sì, ciao, sono Alfredo Bellucco.
0: Eccolo, Alfredo Bellucco, il combattente, il nostro signore di una certa età che combatte come un torero. Bravissimo, come va?
1: Beh, guarda, ho tanti di quegli appuntamenti.
0: Certo, ma Galanti, hai appuntamenti
1: Galanti? Guarda, intanto ti ringrazio per lo spazio. Perché,
0: beh, io conto poco.
1: Beh, ma tu hai ascolto, quindi avere uno spazio all'interno della.
0: Dici che mi ascoltano anche gli spioni, sì, quelli anche quelli.
1: Chi se ne frega? Guarda che ti devo fare un appunto, perché prima hai detto anziano, c'hanno un cazzo.
0: Facciamo apposta, no, per stuzzicarti, no? Sai, so che sei ancora gagliardo.
1: Comunque, dovrei essere considerato anziano dopo 65 anni. Comunque io ne ho 74 a dicembre.
0: Appunto. No, guarda, ti posso dire una cosa, tu sei un esempio, Cioè, tutta la gente della tua età, la maggior parte della gente della tua età basta, si ritira come se fossero morti. Invece, la cosa bellissima sta qua, no? Che una persona, hai capito, combatte fino alla fine, fino a quando ha respiro. Questa è una cosa. E poi combatti per gli altri, cioè combatti per la popolazione, per la gente. Guarda che non è poco, cazzarola.
1: Sì, non mi togliere tutto il tempo a rispondere, perché ne ho una montagna da dire.
0: Hai tempo fino a un quarto, non sei ancora nell'orario, Hai tempo fino a un quarto alle 7, quindi non siamo ancora alle 18:30, dai,
1: no,
0: vai.
1: Non mi interrompere, che vado come una mitragliatrice, va bene? Domani mattina alle 9 ho la diretta con Canale Italia, ospite di Versace, di Gianluca Versace, e naturalmente per mezz'ora parlerò a ruota libera di questo folle funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, violento, criminoso,
0: bellissimo,
1: eccetera. È incostituzionale disegno di legge 978 che, se approvato, permetterà agli avvocati di intimare il presunto debitore e decorsi 40 giorni poterlo pignorare di qualunque suo bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Sottolineo, ascoltatori di Radio Gamma 5, compresa la prima abitazione. A questo proposito, perché è incostituzionale, non lo dico io, lo dice il professor Daniele Trabucco, docente stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. Quindi non me lo sono inventato io. Abbiamo fatto un convegno, ne ho fatti 5, il primo l'ho fatto a Radio Gamma 5 e gli altri 4 li ho fatti un po' sparsi dalla provincia di Venezia, Padova, eccetera. E dall'ultimo che ho fatto il 3 luglio con il professor Trabucco, è scaturito che lui, parlando un'ora esatta di relazione su questa cosa qui, ha detto chiaramente che questo disegno di legge, se approvato, viola 3, 4, 5 articoli della Costituzione. Quindi non è una questione di battaglia perché Alfredo ce l'ha con gli avvocati. Non è vero, io non ce l'ho con gli avvocati, anche perché non servono più a nulla, perché 233.000 avvocati non servono in Italia. La Francia ne ha 60.000, va bene, con una popolazione di 8 milioni in più. Va bene. In Francia c'è un avvocato ogni 1.150 abitanti, in Italia ce n'è uno ogni 237. Cosa significa? Che hanno bisogno di contenzioso. Ma adesso con l'intelligenza artificiale, e in Inghilterra c'è già stata la prima causa vinta dall'intelligenza artificiale proprio per un recupero di un credito, proprio per il recupero di un credito, 7.000 sterline. E sapete quanto è costata la causa? 400 sterline. Se ti fai una causa del genere qua in Italia ti costa almeno 2.000 euro. 400 sterline è circa 450 euro, ma 2000 per quello che viene e 2000 per quello che riceve, che quindi costa 4000 euro una causa del genere, non 400, 4000. Questo è quello che vogliono. Questi qui, la maggior parte, sono alla fame, perché sono letteralmente alla fame, e questi qui vogliono approvare questa legge proprio perché per aumentare il contenzioso. Voi dovete sapere, amici di Radio Gamma 5, e vi invito ad ascoltarmi sia domani mattina su Canale Italia, dopo c'è dalle 9 alle 9 e mezza, poi c'è il mio spazio a Radio Gamma 5 dalle 10 a mezzogiorno, poi dalle 17 alle 18 sarò ospite, non mi ricordo di chi, non mi ricordo, comunque dalle 17 alle 18 anche domani sera e domani pomeriggio. Perché dovete sapere che dobbiamo combattere contro questa cosa. Io ho tre appuntamenti a settembre, tre ne ho. Il 5 settembre, anzi ne ho quattro per essere i dati. Il 5 settembre, che è quello più importante, segnatevelo, perché chiedo a tutti quelli che possono essere presenti il 5 settembre in centro a Padova alle ore 10. In via 8 febbraio, angolo via Cesare De Battisti, davanti al Pedrocchi, per essere chiari, nel pieno centro di Padova, faremo una grande manifestazione con corteo, dove andremo a chiedere la revoca e il ritiro definitivo di questo disegno di legge, che è in Parlamento da 8 anni. Sono 8 anni che la Lega, anzi il senatore avvocato della Lega Padovano, Andrea Ostellari, attuale vice ministro della giustizia e già presidente della commissione giustizia del Senato, tenta di far approvare questa legge. E il giorno 12, ovvero sabato successivo, farò una manifestazione a Trissino, il paese dove risiede la senatrice, avvocato della Lega Vicentina, Erika Stefani, che è la firmataria del secondo disegno di legge, quello del 2023, quello del 2018 l'ha firmato Ostellari e quello del 2023 l'ha firmato la Stefani. Ma siamo in avanzato stato di approvazione, sta per essere approvato, perché io ho parlato un po' con tutti, appena si libera l'agenda del Senato, della Commissione Giustizia del Senato, che io chiamo ingiustizia, perché è composta da...
0: Bisogna boicottare la Lega praticamente alle prossime elezioni per questa cosa.
1: Bisogna boicottare prima di tutto questa legge, che non ne parla nessuno. Non ne parla nessuno. Moreno, tu se non avessi sentito da me questa cosa qui, l'avresti sentita?
0: No.
1: Perché ci hanno messo la sordina? Ed è una cosa che interessa la lobby degli avvocati. Stiamo parlando di 233.000 avvocati, come ti ho detto, da notare che 40 anni fa gli avvocati erano 48.000, si sono quasi quintuplicati, aumentati del 500%. Cosa significa? Significa che sono sovradimensionati, hanno bisogno di essere sostituiti. Con l'intelligenza artificiale, io proprio mi sono rapportato proprio con l'intelligenza artificiale e ha detto che per fare una pratica di questa natura qua ci mettono 2 minuti. 2 minuti! Quindi cosa serve un avvocato per fare una pratica per l'intelligenza artificiale ci mette 2 minuti? Loro firmano in maniera digitale, magari ne fanno 200, 500, anche 1000 al giorno. Ci sono studi di avvocati a Milano che hanno 500 avvocati, che di queste pratiche qui ne possono fare 5.000, 10.000, 20.000 al giorno, e quindi distruggeranno letteralmente il tessuto economico e sociale del paese, specialmente nei confronti delle persone che vivono da sole, che hanno solo la proprietà dell'abitazione. Adesso con l'aumento che c'è stato del carburante e del riscaldamento, la gente che ha sempre lo stesso reddito, la stessa pensione, lo stesso stipendio, lo stesso salario, si troverà sbilanciata in avanti, non avrà la possibilità di pagare 5, 6, 7, 8 mila euro l'anno di spese condominiali. Sappiate, amici di Radio Gamma 5, che già adesso un'abitazione su 5 che va all'asta va per inadempienza del pagamento delle spese condominiali. Non so se sono chiaro. Inadempienza delle spese condominiali. Quindi far passare una legge di questa natura che farebbe rientrare tutti i crediti, e non è vero che i crediti bancari non rientrano, proprio perché io ho letto la documentazione e mi sono rapportato con l'intelligenza artificiale che mi ha confermato tutte le mie perplessità, e andrà a distruggere, perché andrà a far rientrare anche i crediti bancari e adesso hanno un binario, diciamo, bonario nella discussione. Ma nel momento stesso che passa questa legge, ti fanno l'intimazione, nel corso di 40 giorni ti mettono l'ipoteca, ti mettono l'asta alla casa. Questo è quello che fanno, questo è quello, il vero obiettivo che vogliono fare. Moreno, vogliono portarsi via tutte le nostre case a un decimo del suo valore. Costa 100.000, 10.000. Costa 200, 20.000. Costa 300, 30.000.
0: Sti stronzi, no. Sti stronzi. No, ma sono, posso dire una parolaccia?
1: Dimmi.
0: Sono dei pezzi di merda, eh?
1: Non ho capito, scusami, dimmi.
0: Sono dei pezzi di merda,
1: No, non è... Sì, loro vedi il profitto qualunque...
0: Sento male, spostati un attimo. Hai perso un attimo, è metallica la voce, spostati.
1: Aspetta, no, aspetta, sì.
0: Ecco, aspetta. Fermo lì, lì si sente bene.
1: Mi metto senza viva voce. Allora, mi sento meglio adesso?
0: Sì, si sente meglio, sì.
1: Sì, allora, come ti ho detto, le cose stanno precipitando perché non c'è nessuno che si oppone. Non c'è nessuno, né di destra, né di sinistra, né del centro, né dell'alto, né del basso, che si oppone. All'interno della Commissione, come ti ho detto, ci sono 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, che anche quelli che dovrebbero fare l'opposizione non la fanno. Se tu ti vai a leggere i documenti, io me li sono letti tutti, e invece di fare opposizione, fanno praticamente delle osservazioni che accettano l'impianto della legge. La sinistra, la pseudo-sinistra, parlo di Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, accettano l'impianto della legge.
0: La sinistra, la
1: devono
0: sinistra
1: infilare in quel posto, dimenticarsela, buttarla nel cestino, nel cesso, la devono buttare nel cesso. Va bene, e se la devono dimenticare, perché questa non è una legge, io la considero violenta, la legge più violenta dopo le leggi razziali. Questo considero, perché questo stanno facendo, e quindi io vi invito a segnalare.
0: Allora aspetta, facciamo bene un appello fatto bene, il 5.
1: Intanto il 5.
0: Che il giorno è un sabato, è un sabato il 5
1: sabato.
0: 5 settembre, 5 settembre.
1: Beh, al... certo, 5 settembre un po' veniamo...
0: Sì, va bene, no. Stiamo dicendo che non può essere il 5 ottobre, il 5 settembre alle ore
1: alle ore 10
0: davanti al
1: Pedrocchi, dalla parte del comune di Padova.
0: Va bene, davanti al Pedrocchi, dopo
1: davanti
0: si vede
1: Pedrocchi, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti.
0: Hai trovato gli amplificatori, hai trovato i megafoni?
1: Allora, no, io ho fatto la richiesta, ho fatto la richiesta di entrare con la macchina. Se mi danno l'autorizzazione, ci sarai tu, come la porti?
0: Me lo devi dire, per tempo, allora, perché io porto un impianto, bello grosso, con il generatore, perché dopo ci sentono su tutte le piazze,
1: meglio,
0: capito? Perché no, hai capito il ragionamento, ci sentono dappertutto.
1: In più facciamo il potere. Che facciamo vedere che si muovono.
0: Allora, ascoltami, ti mando la targa della mia macchina.
1: Non ancora, quando mi danno l'autorizzazione, mandamela intanto.
0: Allora, io ti faccio una fotografia della targa della mia macchina, così io vengo con le due casse, col generatore, con il mixer, e facciamo e ci sentono su mezza Padova, capito? Perché è 1000 watt, va bene?
1: Ma 1000 watt, cazzo?
0: Sono due belle casse. No, si sente bene, capito?
1: Quello che a proposito non sarà solo orientato su questo, che questo è il motivo principale.
0: Certo.
1: Ma noi faremo la manifestazione, la giornata si chiamerà No Governo Banane Day, giorno del No Governo Banane. Perché? Perché il governo Meloni, io sono presidente dell'associazione Sacra Casa Sicilia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Questi qui hanno approvato una legge sul cosiddetto piano casa, che si è rivelato, si sta rivelando un piano sfratti. Perché io ho un caso di un grosso comune veneto dove ci sono, dove c'è una famiglia che ha 6 persone componenti, ha perso l'abitazione per finita locazione e adesso non riesce a trovare niente al prezzo che aveva prima. Non riesce a trovare nulla, pagava 700 euro, non 2 lire, pagava 700 euro e a meno di 1000 euro non riesce a trovare, ma non solo, ma anche difficoltà a stipulare il contratto perché non ci sono caratteristiche di lavoro a tempo determinato, tutte queste cose qua.
0: E le case popolari, i politici se le giocano per i loro cazzo di interessi, perché fanno
1: gli ascoltatori di Radiogramma 5 sappiano che in Italia ci sono 350.000 famiglie in lista in attesa di essere che gli venga assegnata una casa popolare.
0: Sì, ma scusami, però adesso le danno tutte agli stranieri, perché gli stranieri si presentano con che cosa? Si presentano, capito, con 5 figli che poi se li caricano, sì, eccetera, sì. Gli passano davanti a tutti, c'è una legge allucinante, sì, gli italiani pagano con il loro stipendio.
1: Lasciamo stare un attimo.
0: Ma no, ma è vera sta cosa, pagano con il loro stipendio, sì, le case popolari, e gli danno agli stranieri che non hanno mai fatto niente.
1: Invece di stanziare 22 milioni di euro, 22 milioni di euro per la morosità incolpevole, che vuol dire 37 centesimi a residente, 37 centesimi a residente, in adesso prelova anche qualche centinaio di milioni, forse anche qualche miliardo, dai 41 miliardi, anzi 41 mila e 100 milioni che ha stanziato per armi nel 2025, va bene, 41 mila e 100 milioni solo per armi, senza considerare il canie in Albania, senza considerare il ponte sul Stretto che non serve un cazzo, senza considerare tutta una serie di spese buttate sperperi, senza contare i 209 miliardi che ha speso del PNRR che non si sa che fine che ha fatto e gli avesse stanchiato anche a casa, non arrivare al quinto anno della legislatura a dire fermo piano casa che in 5 anni mettono a disposizione meno di 200 milioni di euro l'anno, meno di 200 milioni di euro, che vuol dire niente, vuol dire zero. 200 milioni vuol dire, per il Veneto vuol dire 20 milioni, 18 milioni, fanno ridere, servirebbero solo per pagare 20 milioni, per dirti, capito? Siamo in una emergenza tale che se non mettono a disposizione soldi, veri e propri soldi, non se ne viene fuori. E poi ci sono anche altre questioni, e il fatto che hanno detto che tassavano le banche e non l'hanno fatto, perché non l'hanno fatto? Perché Forza Italia, la famiglia Berlusconi mette il veto, se la famiglia Berlusconi mette il veto, mette in minoranza la famiglia Berlusconi, e la famiglia Berlusconi che ha da comandare su 59.990.000 abitanti, non mica hai capito, cioè noi abbiamo diritto di avere i soldi degli extra profitti delle banche, perché se il sociale che piange, il sociale sta piangendo e ha diritto di avere e dopo che c'è il diritto all'abbattimento anche dei costi energetici.
0: Aspetta che ti leggo un messaggio, ci sono vari messaggi. Allora, Hermes ci dice, andiamo più in giù, Alfredo, Stefano da Vicenza dice, Alfredo, hai sentito che per ogni veicolo ci vorrà la PEC, altrimenti non si potrà nemmeno revisionare, dice questo, no?
1: Sì.
0: Ecco, dopo Hermes... Aspetta, ti leggo i messaggi. Hermes ci dice, mi raccomando, il 5 settembre chiede l'autorizzazione e occupazione del suolo pubblico. Poi c'è qualcuno che dice, questo qua dice, che con 700 euro d'affitto non trovano casa, dice, no, si fa questa domanda, questa è una grande cazzata. No, non è una grande cazzata sta qua. Guarda che adesso ci sono degli affitti allucinanti, e se tu non hai comunque le caratteristiche di solvibilità, cioè se tu non hai, come diceva Alfredo, un reddito fisso alle spalle, loro non ti danno niente, perché ci vogliono queste caratteristiche, te lo dico, perché io abito adesso mediamente
1: perché non ti danno niente. E poi E poi bisogna che noi combattiamo perché ci sia, certo, un equo distribuzione del reddito.
0: Ma sì, ma è una solita porcata all'italiana, vedi? L'Italia è un paese fatto così ormai, è un paese colonizzato completamente, è un paese, hai capito, dove la gente deve essere ammazzata, abbrutita, impoverita, derubata, hai capito? I politici sono una vergogna. Cioè, oggi c'era sul giornale che il Bo dell'Università di Padova è in crisi perché voleva dare un dottorato honoris causa in scienze a Fauci, mentre gli americani lo vogliono mettere in galera, hai capito? Allora sono in crisi. Hai capito?
1: Io ho una visione economica delle cose. Qui non danno il salario minimo, non aumentano le pensioni, il reddito è al palo, i prezzi volano del carrello della spesa, dei carburanti, delle bollette, eccetera.
0: I sindacati sono collusi?
1: Cosa?
0: I sindacati sono collusi?
1: I sindacati sono concertativi, sono d'accordo. Ecco, noi parlo di milioni e milioni di famiglie, di singoli, sono destinati alla povertà assoluta, perché non avere neanche un tetto sulla testa significa essere alla povertà più assoluta.
0: Aspetta, ti leggo quest'ultimo messaggio e poi ti devo salutare. Allora,
1: sì.
0: Questo è Michele da Vicenza, ci dice: buonasera dottor Ferrari e buonasera al valoroso combattente signor Bellucco. Tutto perfetto quello che asserisce il signor Bellucco, specialmente circa il DDL Stefani, e chiedo cortesemente allo stesso: perché espropriare e sfrattare democraticamente la piccola proprietà per farne che cosa? Aspetta, ti finisco il messaggio. Qual è il progetto a lungo termine? Non certo dare lavoro ai cani da guardia, a vocatuncoli. Grazie, Michele da Vicenza.
1: Il progetto a lungo termine è quello che ho detto prima: portare via, espropriare proprietà che valgono 100 a 10. Perché questo è il loro vero obiettivo. Dopodiché gli danno una bella imbellettata. Va bene, non so, gli mettono i pannelli solari, questo qua, e vendono a 300. Hai capito qual è l'obiettivo?
0: Sì, ecco, il solito sistema di mafia, di truffe all'italiana, capito? Che ormai l'Italia possiamo chiamarla truffopoli.
1: Sì, ma molti non sanno, Moreno, che dal 3 agosto, vuol dire da 15 giorni a questa parte, in Italia per vendere, affittare o addirittura abitare ci vogliono delle caratteristiche energetiche degli alloggi che, se non ci sono, non puoi neanche, come ho detto, abitarci.
0: Sì, lo so.
1: Ma 3 agosto
0: l'Italia ormai, scusami Alfredo, l'Italia è diventata un'anarchia. Hanno fatto in modo che i poveri si scontrino contro i poveri. Adesso tu vedi che anche i partiti durano il tempo di una stagione, vanno via col primo sole come la neve, hai capito? Adesso stanno cercando di mettere su questo generale, capito? Fanno tutto il casino. Sì. Prima hanno portato tutti gli stranieri, no? Tutti gli immigrati, tutta la li fanno venire di qua, gli danno le funzioni, li mettono contro di noi, non gli fanno pagare il ticket, gli danno le case popolari e bla bla bla bla, ci portano via il lavoro, qua, alla fine cosa fanno, hai capito? Questi li lasciano che accoltellino, che facciano il disastro per le strade. A Rovigo si sono accoltellati in piazza, non è mai successo nella storia di Rovigo, hai capito? Durante il fascismo hanno successo cose del genere.
1: Ultimissima cosa.
0: E poi aspetta, e cosa fanno? E mettono su il generale di turno per fare la solita dittaturella, hai capito, all'italiana.
1: Ecco, allora il 5 settembre alle ore 10 in centro a Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Il 12 settembre, sabato, a Trissino, piazza Mercato, piazza Mazzini, sempre alle ore 10, farà un'altra manifestazione. È il paese dove risiede il senatore, avvocato della Lega Vicentina, Erika Stefani. Quindi faccio sapere la.
0: Ecco, anche su questa, quella del 12, io non ti garantisco perché dipende dalla scuola, perché io sai che sono un insegnante, dipende se mi danno i sabati, perché è sempre di sabato. Però io ci tengo a venire a queste cose, perché queste dimostrano fino in fondo il degrado di questa nostra nazione, che ormai l'hanno, però c'è una roba da dire, la gente lotta dappertutto, eh. La gente lotta dappertutto, no. Hai capito?
1: Ma quello che è grave, Moreno, che non sa niente nessuno.
0: Ma perché abbiamo i giornalai, abbiamo i servi, capito, dentro alle televisioni, abbiamo una cozzaglia di mignotte, capito, che sono lì, sono dei lacchè che sono lì sotto il tavolo del padrone a leccargli i piedi perché gli lanci un osso, uno schifo. Va bene, ciao Alfredino, dai, coraggio, ti aspetto mercoledì prossimo, dai, ok?
1: Ciao.
0: Ti mando la targa. Ciao Saldo. Ciao.

siamo noi i sovversivi. Ma figurati, cazzo, questi è un paese di lacche, avete sentito, di cosiddetti leccaculo.

0: chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione.
1: Voi vi rendete conto che le mignotte, le puttane sono mille volte meglio di certi politici,
0: Conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro, bocca di rosa si tirò addosso, di la funesta delle cagnette, a cui aveva...

commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese.

stratoscopica, vola veloce di bocca in bocca, dalla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, manda un bacio che getta un fiume, chi si prenota per 2 euro, persino il parroco che non disprezza, tra miserere e stregonzione, il benefattore della bellezza la vuole accanto in processione, con la Vergine in prima fila.

Stefano da Vicenza ci dice che tutto cambiò quando ci fu Reagan, non ci rendiamo conto, no, della politica venduta. Ecco, questo è il ragionamento, però dobbiamo capire che non possiamo legarci solo al passato, ma dobbiamo fondare la nostra vita sulla speranza, che è lo sguardo oltre.

battersi per la natura, per i boschi, la natura è Dio. Come diceva Spinoza nella sua Etica geometricamente dimostrata.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in Masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Ecco, buonasera, buonasera Eddie Boschetti, presidente del WWF della provincia di Rovigo. Come sta, Eddie?
1: Buonasera a tutti. Bene, grazie.
0: Ecco.
1: Bene, grazie. Un po' caldato, ma ci siamo.
0: Ecco, passiamo subito all'azione. Allora, noi assistiamo in questo periodo a un'aggressione di quella che è appunto gli impianti, cioè una serie di impianti inquinanti che vengono in qualche modo situati e vengono, si cerca di situarli nella provincia di Rovigo. Lei è d'accordo con me su questa cosa? Come rileva questa questione?
1: Ciclicamente devo dire, purtroppo devo dire che sono tanti anni che mi occupo di ambiente e ciclicamente, partendo dalla mia memoria, fine anni 80, anni 90, il Polesine, essendo un territorio abbastanza, diciamo, povero dal punto di vista dal punto di vista demografico, essendo uno dei territori ancora ampi dal punto di vista degli spazi utilizzabili, perché appunto siamo in una zona meno industrializzata del nord-est di quello che fu il modello del ricco del nord-est, abbiamo visto più volte affacciarsi sul nostro territorio e a ondate periodiche delle situazioni come quella che stiamo vivendo in questi ultimi mesi, per cui effettivamente ci troviamo in una di queste ondate che stanno invadendo la provincia di Rovigo e non solo, anche la bassa padovana, la bassa provincia di Verona, quella parte, diciamo, di territorio ancora in buona parte agricolo che caratterizza la parte meridionale.

0: nella nostra regione.
1: Ecco sì, quindi tutti questi impianti poi alla fine che hanno solo lo scopo del lucro, perché alla fine noi sappiamo che molti di questi impianti alla fine non sono autosufficienti ma richiedono poi le tasse dei cittadini. Si è visto anche un attacco incredibile al verde, agli alberi, ai boschi. Il caso emblematico è il caso di Lendinara, ma anche Parco Langhe, Rovigo, oppure il possibile parco dell'ex manicomio di Granzette. Cosa ci dice?
0: Ma diciamo che ci sono delle zone, dei territori che per tutta una serie di motivi storici e sociali, un'ex casa di cura mentale, che non esistono più i manicomi, di conseguenza alcune realtà, i zuccherifici, si può dire la stessa cosa, sono delle strutture che possiamo definire di archeologia industriale, che per le loro caratteristiche intrinseche avevano bisogno di tantissimo spazio attorno, tante volte anche di zone umide per decantare, non so, le calci della lavorazione dello zucchero stesso, per cui queste aree una volta abbandonate si sono prestate in maniera esemplare alla ricolonizzazione naturale spontanea, che per la legge è foresta a tutti gli effetti, che si va a formare, cioè diventa automaticamente un bene indisponibile dello Stato. E per molti anni di abbandono, quello che noi chiamiamo abbandono in realtà non è abbandono, è una riconquista da parte della natura di ambienti che anticamente erano esattamente così, che erano effettivamente foreste. Non dobbiamo dimenticare che la campagna che ci circonda o le città che abbiamo nella bassa pianura veneta erano fino a 5-6 secoli fa foreste di pianura spontanee, e per cui è un ritorno alla natura di alcuni spazi che non sono stati più utilizzati per lunghi decenni dall'uomo. Questa cosa per alcuni rappresenta abbandono, che va assolutamente corretto, ma non è corretto dal punto di vista normativo, perché dal punto di vista normativo sono tutti gli effetti boschi che si sono venuti a costituire, che quindi hanno una loro valenza ecologica, e devo dire purtroppo sono gli unici boschi spontanei che possiamo rilevare, eccetto qualche golena del Po o dell'Adige, in tutta la provincia di Rovigo. Quindi effettivamente è per questo che noi tante volte, inspiegabilmente per alcuni amministratori, ci aggrappiamo così tenacemente a questi lembi di foresta che abbiamo nel nostro territorio, non perché sono lembi di foresta, perché sono gli unici lembi di foresta che sono rimasti ormai in piedi.
1: Ecco, e soprattutto per andare nello specifico del caso di Lendinara, il bosco dell'ex zuccherificio, dove si è aperta proprio una vertenza in cui un ricorso al TAR con l'avvocato Matteo Cerutti, e firmato proprio anche da lei come presidente provinciale del WWF.
0: Dal mio presidente nazionale, da parte del WWF Italia, che è partita
1: quindi dal WWF
0: noi
1: Italia.
0: Ci siamo fatti garanti per quanto riguarda la raccolta fondi per quelle che sono le necessità della causa, e ovviamente abbiamo istruito il WWF Italia di tutte quelle che sono le caratteristiche ambientali che giustificano di fatto, perché deve esserci una logica giustificazione, una congrua giustificazione ad intraprendere un'azione legale, per cui il WWF Italia è molto scrupoloso da questo punto di vista, però ufficialmente è il WWF Italia che si è costituito.
1: Certo, bene, però qui io glielo posso garantire, perché lo so, leggendo le carte, essendo consigliere comunale, capogruppo di minoranza, e ho visto che praticamente lì si vuole fare un'enorme colata di cemento, un mega capannone, si parla di 40.000 metri quadrati con alto fino a 15 metri, piazzale di manovra eccetera, e con le vasche cosiddette di laminazione, cioè di contenimento delle acque piovane nei casi di bombe d'acqua, e lì si parla proprio anche di buttare giù una parte del bosco, se non tutto. Quindi si vede, e questo si evince dalle carte, e la cosa però strana è che c'è un vincolo nazionale su questa cosa, regionale, c'è una legge che tutela questo, che forse è uno degli ultimi grandi boschi della provincia di Rovigo. Lei cosa ne pensa di questa battaglia?
0: È una battaglia di principio, cioè non c'è una volontà aggressiva nei confronti della contro controparte, anzi per noi non esiste una controparte, esiste una amministrazione che deve farsi carico dal punto di vista delle sue responsabilità, delle sue facoltà, di dare peso specifico a tutti gli aspetti in gioco, compreso anche il bene collettivo. L'interesse privatistico ha una sua logica, ha una sua, diciamo, legittimità nel nostro Stato di diritto, ma deve sempre essere messa sul piatto della bilancia, dove dall'altra parte della bilancia c'è il piatto dell'interesse pubblico, che ovviamente mette in primis la salute, mette in primis la sicurezza anche idraulica del territorio. Noi in Polesine di sicurezza idraulica temo si stia perdendo la memoria di quello che ha rappresentato nella nostra storia la mancanza di sicurezza idraulica. Ha segnato profondamente la storia del nostro territorio. Probabilmente gli eventi si stanno allontanando nel tempo, ma non dobbiamo mai dimenticarci che possono tornare. Gli eventi tragici del 1951, del 1966 possono tornare. Se noi non abbiamo un approccio olistico, un approccio complessivo, e ciascuno fa la sua parte anche dal punto di vista amministrativo nel pianificare le azioni, nell'individuare le zone più idonee dove realizzare degli impianti di questo tipo, che magari possono anche essere realizzati ma in luoghi che magari dal punto di vista logistico sono già serviti, dove magari è già stato consumato suolo, perché qua si parla di nuovo consumo di suolo, e noi abbiamo una responsabilità, abbiamo tutti una responsabilità verso il futuro del nostro territorio, che è un territorio fragile, è un territorio che va spopolandosi, è un territorio che proprio per questo avrebbe bisogno di una ricetta speciale. E questa ricetta speciale è esattamente il contrario di quello che vediamo poi nei vari territori, dove si parla di nuovi progetti che portano a impermeabilizzare in maniera definitiva degli territori che sono invece fondamentali e magari anche fragili dal punto di vista idraulico. Quindi non solamente il bosco, cioè non c'è solamente il problema della riduzione di superficie forestale, che ripeto è in qualche modo un reato e quindi va in qualche modo impedita e gestita in maniera corretta, ma c'è anche la perdita di suolo agricolo, c'è la perdita di suolo in quanto suolo che non è più in grado di fare quell'azione di permeabilità che è fondamentale per la ricarica delle falde, per evitare il ruscellamento delle acque in occasione di eventi estremi. Vediamo il clima come in questi ultimi anni ci sta punendo, tra virgolette, su questo piano, e mi pare che non siamo nella direzione della mitigazione di questi effetti, ma stiamo agendo esattamente al contrario di quanto la comunità scientifica a livello globale ci sta indicando.
1: Sì, ecco, ma guardi, ti do del tu, dai, perché siamo amici, ci conosciamo, Eddie. Allora, mi diceva mia moglie che una sua collega ha chiamato i tecnici, quelli dei condizionatori, perché gli sono scoppiati i condizionatori, e questi sono andati e gli hanno detto: guardi che queste macchine sono progettate per andare a una certa temperatura, quando si arriva a 40 gradi fuori e più al sole, questi non ce la fanno, no? E quindi noi vediamo l'importanza adesso degli alberi, vediamo che la gente va sotto gli alberi, corri in montagna in mezzo ai boschi per ossigenarsi. Ecco, non si capisce questa cosa, questa logica di voler abbattere tutto, di mettere due o tre alberelli, poi con queste cacchio di compensazioni, come le chiamano loro, no? Queste mitigazioni, perché tirano via degli alberi secolari che hanno un potere, una forza di produzione di ossigeno, eccetera, e anche diciamo così, di contenimento delle nanopolveri, certo. E mettono dei ramoscelli qua e là.
0: Tra l'altro questi ramoscelli, io mi occupo di vivaistica anche dal punto di vista lavorativo, in parte mi sto tirando la zappa, proprio il caso di dire, sui piedi dicendolo, però devo dire, ahimè, che una pianta prodotta in vivaistica, non me ne vogliono i vivaisti, lavoro anch'io in questo campo, per cui produrre una pianta comunque comporta un certo dispendio energetico dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista soprattutto della CO2 necessaria in termini di pompe, acqua, motori, irrigazione e quant'altro. Quindi un albero che ti è stato regalato dalla natura ha un valore che va ben oltre quello che è il valore diciamo economico che viene assegnato a un albero, perché ho sentito troppe volte dire che sono alberi quelli del parco che sono spontanei, sono quattro robini e sono quattro pioppi, l'ho sentito dire anche per il parco Langer a Rovigo, non è il valore, è un valore aggiunto al contrario, perché un albero che è cresciuto in maniera spontanea innanzitutto si sta adattando da solo al clima, perché se è arrivato a una certa dimensione significa che è anche in grado di resistere a quelli che sono i movimenti del clima repentini che stiamo vivendo, quindi ha già subito un suo processo naturale di evoluzione naturale, di adattamento. E dall'altra parte non è costato niente a nessuno, non è costato economicamente, ma soprattutto non è costato in termini di energia necessaria a produrre quella piantina. E quindi quando noi piantiamo un bosco non è la stessa cosa che lasciarlo in piedi un bosco.
1: Ecco, noi parliamo all'indinara di un bosco che è quasi 100.000 metri quadrati, non stiamo parlando di un boschettino,
0: esatto.
1: Stiamo parlando...
0: Si è stato regalato dalla natura e siccome è regalato non ha nessun valore, va abbattuto.
1: Certo.
0: È il contrario, cioè proprio perché ha un valore intrinseco superiore al valore commerciale di un albero, perché non è proprio perché non è costato, alla società non è costato nulla, neanche in termini ambientali. E quindi di fatto è molto più importante preservare la crescita di boschi spontanei piuttosto che investire sulla, al di là che comunque si possa fare, si possano fare entrambe le cose, ci mancherebbe altro. Non voglio infierire ulteriormente contro la mia professione, però
1: diciamo che lei è una guardia forestale, possiamo dirlo, no?
0: Io mi occupo di sono un civile, mi occupo di forestazione pubblica come civile, non sono un forestale dell'ex.
1: Pensavo un forestale io, scusi.
0: No, sono un forestale inteso come boscaiolo, ecco, sono due cose completamente.
1: Che è una cosa bellissima, poi, se ci pensiamo.
0: Certo.
1: Ecco, noi non dobbiamo dimenticare che ad esempio adesso in Emilia ci sono delle battaglie, c'è una lotta, ho visto anche degli anziani arzilli, no? Degli arzilli anziani che si sono messi là davanti alle ruspe perché non vogliono che venga abbattuto un bosco per fare spazio a un centro commerciale. Insomma, questa è bella questa cosa qua. No?
0: Chiediamoci anche questi centri commerciali dal punto di vista sociale. Lungo andare, per carità, io non sono un talebano del chilometro zero o del negozio sotto casa per forza. È normale che ci sia la possibilità di scelta, però mi pare che siamo abbastanza al completo con centri commerciali. Cioè, Rovigo, che è una piccola città in cui vivo, è circondata da centri commerciali, non sono neanche in grado di soddisfare. Cioè, è più l'offerta della domanda ormai.
1: Ecco, certo, si sono sì, riciclaggio di denaro, eccetera.
0: Perché continuare a sottrarre clienti a quelli che sono già? Questo me lo chiedo sempre. È importante valorizzare l'esistente, anche i centri commerciali che già esistono, ma renderli più efficienti quelli che già esistono. Se c'è del suolo consumato, visto che costa tantissimo deconsumarlo, perché è affascinante l'idea di ci sono dei bellissimi esempi in giro per l'Italia, in grandi città del nord in particolare, dove si stanno facendo delle esperienze di decementificazione, però abbiamo visto che sono operazioni che si riescono a fare su piccole superfici perché hanno dei costi che sono elevatissimi, costa molto meno non costruire o costruire laddove è già stato costruito, dove il suolo è già consumato. Quindi pensiamo a quanti capannoni ci sono in giro per il nostro Polesine sfitti, perché non attuare delle politiche di incentivazione sulla riqualificazione di queste aree dismesse?
1: E soprattutto non mettere
0: necessariamente intervenire con nuovi consumi di suolo quando la Regione Veneto aveva solennemente attuato e messo licenziato questa legge sul consumo zero, perché sulla carta il Veneto è una regione virtuosa, ma poi se andiamo a vedere nel dettaglio ci sono delle varianti continue a questo buon proposito che la Regione si è voluta dare.
1: Sì, ecco, anche perché noi non dimentichiamo che il Veneto è una delle regioni più cementificate d'Europa, a quanto sembra, e una delle più...
0: Ma continuando a cementificare nonostante abbia degli strumenti urbanistici che sono oggettivamente, non sono dei peggiori, devo dirlo, devo ammetterlo, per cui perché questa contraddizione continua da questo punto di vista? Dobbiamo valorizzare l'esistente, puntare sulla riqualificazione degli spazi già che, ahimè, non possono più essere restituiti alla natura, e quegli spazi che sono per fortuna, non per sventura, per fortuna sono tornati alla natura, perché la natura ha saputo riprenderseli, trovare una strada alternativa al loro utilizzo, in maniera da non perdere quel valore che la natura, senza costo per nessuno, è riuscita a ricostruire, chiaramente con i suoi metodi, non con i nostri criteri estetici, non con i nostri criteri per cui tanta gente li ritiene zone insane, malsane dal punto di... ma è un concetto che ci viene da noi polesani, che siamo dei bonificatori incalliti, cioè viviamo, è dal tempo degli Etruschi che noi bonifichiamo, quindi è chiaro che è dall'età del bronzo quantomeno che bonifichiamo, quindi è chiaro che agli occhi nostri tutto ciò che non è ordinato, come la campagna ordinata che ci circonda, dove vediamo i campi perfettamente livellati, dove vediamo i giardini all'italiana di alcune ville e quant'altro, ci viene da pensare che la vera natura sia quella artificiale, quella creata dall'uomo, invece no, il contrario, la vera natura è quella che passa attraverso anche una certa entropia e che però porta un suo ordine, se si ha la capacità, la volontà di accompagnarla in maniera corretta, questo processo naturale, magari si possono avere degli ottimi risultati anche dal punto di vista estetico. È sempre una questione di scienza, di applicare in maniera corretta le scienze forestali, se si avesse il coraggio di farlo.
1: Ecco, sulla battaglia di Lendinare in particolare l'avvocato Cerruti, Matteo Cerruti, ricordiamo che è uno dei più grandi avvocati ambientalisti d'Italia, il padre era padre della legge sul Parco dei Colli, esatto, dei Colli Euganei.
0: Il padre Gianluigi Cerruti, che mi piace ricordarlo anche perché da poco più di un anno è scomparso, insieme a un suo grande amico che è stato il nostro presidente onorario Fulco Pratesi. Scomparsi pochi giorni l'uno dall'altro, che erano grandi amici tra l'altro e sono considerati oggi come i padri nobili dell'ambientalismo negli anni 60, che erano gli anni del boom economico, significava essere assolutamente fuori dagli schermi, quindi sono veramente dei visionari che hanno saputo dare un impulso importante all'ambientalismo europeo. Dopo in Italia, come molto spesso accade, sia un po' nemi profetti in patria, no? Però era riconosciuto a livello internazionale il valore di questi italiani che hanno saputo dare un'idea di sviluppo visionaria, perché la rete delle Oasi WWF, bene che spezzi una lancia a favore della mia associazione ogni tanto, il WWF Italia è l'unico WWF nel mondo che ha una rete Oasi. Può sembrare strano, però nel mondo il WWF fa progetti su tantissime specie in via di estinzione, però non ha il concetto di natura, di parchi, cioè i nostri ispiratori, da Antonio Cederna che fondò Italia Nostra a Fulco Pratesi che fondò il WWF Italia e lo stesso Gianluigi Cerruti, hanno creato, costruito per l'Europa, non solo per l'Italia, un'idea nuova di spazi da preservare. Le leggi quadro che ci sono in giro per l'Europa si ispirano alla 394 di Gianluigi Cerruti, per cui dobbiamo un grande ringraziamento a queste figure.
1: E diciamo che il figlio Matteo Cerruti è stato quello che in qualche modo ha fatto chiudere la centrale di Polesine Camerini, che era la più grossa centrale termoelettrica d'Europa. Ecco, lui si è preso questo avvocato, ha scritto un ricorso al TAR, cioè al Tribunale Amministrativo del Veneto, di quasi 40 pagine, e noi adesso insieme a voi stiamo pagando questa cosa, quindi facciamo un appello ai cittadini che vadano sul sito il Bosco di Lendinara, no? E praticamente dove c'è un crowdfunding, c'è la possibilità di donare qualcosa, anche 5 euro, ma questo è importante perché abbiamo dei costi legali.
0: tante gocce fanno il mare, come si dice. Se ciascuno crede in questo principio, che la natura che ci viene regalata, questa natura che ci arriva in maniera spontanea, ha un valore, ed è un valore aggiunto e non un qualcosa da abbandonare. Vale la pena anche 5 euro assumono un valore enorme.
1: Ecco, va bene, guarda, noi ti ringraziamo per questo tuo intervento proprio a favore proprio della natura. Ricordiamo che ci sono degli alberi che sono bellissimi, che sono alberi che hanno, mi viene in mente il ginkgo biloba, lo chiamano il fossile vegetale, parlano di 180 milioni di anni, pensate un po', 180 milioni, noi dipendiamo completamente dalle piante, perché noi non siamo autosufficienti, ci vogliono i vegetali, ci vogliono le piante per nutrirsi, perché non riusciamo a sintetizzare dai sali minerali, no? E dalla terra non riusciamo a sintetizzare delle proteine complesse. Ecco, noi ti ringraziamo Eddie Boschetti, presidente del WWF provinciale di Rovigo, della provincia di Rovigo, e un bocca al lupo per questa battaglia. Ricordatevi, andate sul sito il bosco di Lendinara, e lì c'è dentro questo crowdfunding, cioè questo potete entrare e donare qualcosa per questa battaglia legale. Abbiamo già raccolto più di 5.000 euro, 5.500, dovremmo arrivare a 12.000, perché il costo legale è parecchio sostenuto su questa cosa. Va bene? Pronto?
0: Ottimo. Grazie mille.
1: Ecco, ti ringraziamo e ti auguriamo una buona serata. Grazie Eddie Boschetti.
0: Grazie a voi. Buon proseguimento.
1: Buona serata, grazie.

0: Pronto?
1: Oh, pronto, pronto.
0: Ah, buonasera signora Marilena, come va? È un pezzo che non ci sentiamo.
1: Mamma mia, pensavo che fosse partito qua le zone straniera.
0: Sono 18 ormai, non gli fa più.
1: No, caro, ma lei è sempre tanto un bell'uomo, lui. Che le dai sia in fotografia che dal vivo. No, come il sindaco. E sa del sindaco deve indinare a Pareto, non pago il nome perché le ha passato a miglior vita. Anche già era delle signore molto eccentriche nel paese, già era Dossorei. E una di queste, che già era sotto, cantava sempre, e grande e bella mi fece il creatore. Ma già era ciunque che ha capito. E una volta se dai in comune, ragazzo, ma il sindaco, e ha detto, Giovanna, che tu sei lui il sindaco, guarda che bell'uomo, in fotografia mi appura come un cesso, vado vivo che storia vera, guarda che ognuno maestro.
0: Come vai, come stai Sogain, signora Marilena?
1: Ah, guarda, questo caldo qua, che pensa, mica sai farmi gli ovi.
0: No, niente.
1: Neanche che parlo, che dago tutti i soppastoni, che dago i spezzamai, niente da fare. Mi non so voi altri, ma mi va la linea che è mezza montagna, perché a Crespa saremmo a 350 metri, quanto sei? Adesso non lo so.
0: No, sei più altini, dai, ascolta. Ma sarei a 1000 metri, non so quanto sei, quanto che sia alto.
1: Oh, 1000 metri? Mia mente si asiago, mia mente su mia vada asiago mia.
0: Ah, si, un bimbo, senti.
1: Asso più, sull'Emeta, su Fontina, mi. Se lo sia, saremo su 400. Allora, stasera cavavo lì al centro Moce, chi fa una festicciola, visto che siamo tutti vecchiotti, vedere si coppa l'occio qualcuno con questi teori. Anche domani, altrimenti, mi so solo a me circonferenza, ma i metri neanche a me statura, non so. Mi so solo a me circonferenza.
0: Madonna, vuol dire, e ora, com'è, se è abbondantina, se è un po'
1: e ha detto una volta uno che il signore quando che gli ha tolto che gli ha pensato a fare a donna non gli ha tolto è a squadra ma gli ha tolto il comparso qua è questo ecco mi ha fatto col comparso.
0: Ma vai devi vedere che sei una bella donna ma che stai su sua lambretta allora sì.
1: Ma non c'è una ciappa che me lo fa da una parte e una da che altra, però insomma dai, diciamo che il centro che sta su Chiasea.
0: Ma è il formaggio qua, il formaggio non arriva più. A me pensavo che a me portasse il formaggio, com'è che non aveva più ciamappa il formaggio? Cos'è successo?
1: Okay. Scusa me, guarda che mi sono messo anche in ferie, mi perché i cavare ne vuoi sapere che mi ha guardato anche allora mi ha mandato a fanculo giustamente perché e ha detto guarda che adesso maniamo fiate saiata e anche a voi altri d'angeve, non è mica torto. Ah, riprendiamo a settembre, maestro, adesso che a fine agosto ci fermiamo.
0: Beh, vedi, è bestia di una volta, no? È bestia di che e sei un po' diciamo una primitiva, no? Come potremmo dire che sei primitiva.
1: Cosa soia?
0: Un po' primitiva.
1: Primitiva?
0: No, primitiva, cioè ha un modo di dire un po' primitivo, un po', non dico primitivo, però insomma.
1: Beh, io sprecasse i complimenti stasera, grazie, insomma, sì.
0: Insomma, mia, tutti poi a dormire con le gaine come ea. Senta, no, voglio dire che parei sky, quindi non sei così importanti, vero?
1: No, guarda il famoso detto veneto, sky io sei finché che c'è fai. È vero, ma fino a un certo punto, sai, per tanto io sai che stai qua, meglio pure guardarmi su voi, perché qua se vede che roba in giro, chi sono i grandi spiaceri, sai. Quindi, meglio.
0: Senta un attimo, quindi cosa pensi di quei che ha in mente sui sky? Perché sto mondo chiese di andare un po' a ramengo proprio per questa storia di sky. Sei rabbiosi con questi sky, sei cattivi, fa di tutto, i pedofili, fa il demonio, di chi azzante è cattiva come iene, cattivi come le bestie.
1: Ma dai, che quei casi così, a se chi che nai lo stesso una svagonata sky, questo è il ridicolo, perché mica trovo da ridicolo, questi qua che i sei scancanati, i sei dei uamari in testa, ne permetta, mi non so se la prima censura.
0: No, non censuremo nessuno in altri.
1: Il concetto bisogna renderlo, quei più scancanati, quei caganati più, sì. Perché guarda che di solito i tuareti, i sei primi che va a pagare i debiti, invece che sei quei che ti ho capito, quei macchinoni, che sei arroganti, spocchiosi, ma voi imparare questa parola qua mi piace a sé, spocchioso è un termine.
0: Cosa vuol dire spocchioso? Cosa vuol dire?
1: Uno qua merda sotto il naso, uno che si dà delle arie a cui smerda, proprio spocchioso e se una robata che si dice una volta, che si crede essere chissà chi, come crede se Dante, pissa rente, pissa distante, se crede importante non conta niente, sapete? Ecco.
0: E sei sempre saggia. E quindi, ma dopo il bagno, sai che sta tante qua non si porta via niente, no?
1: Ma il mio gagno ancora capio. Ma il mio gagno ancora capito.
0: Ignoranti, ignoranti.
1: Però lui sa meglio di me. In che epoca sei che già era ben sì il film, là non ci resta che piangere chi passava e diceva ricordati che devi morire. Ma sai chi dovrei dirlo ancora adesso? Io dovrei dirlo, cioè gente, continuare a dire che ricordati che devi morire, ricordati che. E invece no, non c'è la consapevolezza, è anche la consapevolezza della morte. Ma siccome come il disegno Gino Paoli, come la morte che riguarda solo gli altri, e invece no, e riguarda tutti quanti che le danca lui cuoretto.
0: È morto, no? È morto Gino Paoli.
1: A ciò che l'è morto, sì, anche, sì, che è morto Gino Paoli, non tanto tempo fa, che aveva più di 90 anni, cuoretto, e che ha scritto dei bei canzoni.
0: Sì, che ha scritto La sapore di sale.
1: Bellissima, che bisea, che come noi, così, che tu pensi che la morte riguarda sugli altri, se è vero, mia mamma, poverina zia, sempre, guarda che pare impossibile che avremo da morire. È vero, sa, maestro, a volte anche a me mi fermo, dico, porca capitana, magari, sì, mi guardo, mi metto fiera dello setto, dico, tu pensi che anche a me un giorno mi toccherà a morire, perché Gino che coglioni. Anche nel senso che quando capiste bene che la vita ti sorride, non sei mai a pensare che ad andartene, perché ormai questo pianeta qua non sei neanche, mai, sei neanche divertente, o no? Se te hai persone giuste intorno e se te hai chi ha delle aiute, o no, maestro?
0: Ma il problema, ecco, è questo, no? Cioè, sti quattro come che hai mai impestato, questi chi che hai in mente sui schei. Cioè, questi chi dopo, secondo me, alla fine non stai neanche male, perché sei cattivi come a peste. Sì. E dopo quando chi muore, bionchi assa qua tutto, ma.
1: E sei ancora più cattivi, perché uno la roba, chi sei che diceva quello che diceva la roba?
0: È il verga, è il verga, è il verga.
1: È verga, vedi tu che vai o che sei parlare. Chi se ne è? Questo risponde, Silvia, sempre caro mi fu quell'ermo colla. Ah no, quello è l'infinito.
0: Ma sai un mezzo di robe, c'era Marilena.
1: Ma sai perché? Perché sono venuto in paese a fare la spesa, so chi è una strada, che è un traffico qua da matti, se passare un trattore a fare un condominio. E io prima ci mi porta via, per ma chi in parte sotto una pioppa che ho capito per rispondere perché mi fa tanto piacere quando che me chiama sì ma quei che ha più robe che ha più paura da morire perché dice guarda su quei miei palazzi ma non serve a niente capito non serve a niente però anche i preti in cesa ormai anche loro hanno perso la loro funzione purtroppo e la gente secondo me è anche disorientata
0: perché anche quei mi pare che cura Dio a mammona la grande mamma il denaro come bravo, diceva il Cristo
1: bravo
0: mammona aspetta che abbiamo dei messaggi che ne leggo lo tra e dopo andiamo avanti e ora chi è sì. Simone ciao Moreno Simone e Simone sono Simone Crespan del Grappa a un'altitudine sul livello del mare di 300 metri diga signora che mi ha dato indirizzo perché mi sono Simone da Romano de Zellino mi piace ma tanto mi piace tanto i formaggi de Cavara
1: da caro ma se chiami Romano o Simone?
0: Simone lei è da Romano de Zellino lei paese.
1: Romano Desellino già dei suoi genitori?
0: No, è il paese Romano Desellino.
1: Ah non so, la mia carta biografica, pensavo che si messo Simone D, sa che
0: no, no, Romano Desellino è il paese.
1: Di fu Natale, capì, una volta
0: sì, beh, cosa vuoi, con le tasse, con le tasse si perde colpi.
1: Sì, a 300 metri sul livello del mare, beh, grazie Simone, no, non sapevo, aspetta, in che senso sul livello del mare, cioè,
0: è zero, le considera il mare zero, le considera il mare, capito?
1: Sì, ecco. Perché le distanze danno gli altri il mare,
0: Sì, no, ma il zero, è se il mare, e a riga parte dal mare che è zero, va in su, e dopo Ivarda, dove arriva che il paese lì, è suo, e senta, dopo che un altro che dice, ma chi ghetto al telefono, ghetto c'è ma è il terremoto, se tutti i primitivi fosse come sta signora qua, che ha una forza di natura voglio tornare all'età della pietra e ne dice Fabio in partenza dopo che avevamo Robby l'Alpin che qua ne dice signora Marilena dove sei che abita a Crespano del Grappa perché mi abito qua vicino a Borso del Grappa ringrazio a Dea Gioia che adona a tutti Robby l'Alpin vedito vedi che ormai ha un seguito qua
1: sì dei tesori guarda mia ora che dica all'Alpin capitani un po' scontami non dico come l'uomo mascherato, Mask Man si chiamava io, sì. A me scondo un poco perché adesso, qua in incognita così sono fiacca parlo, ma sono molto timida di persona.
0: Davvero? Sì. Ma i vecchiotti che fai ancora avanzi lì qui dei bocce?
1: Cossavorlo, uno l'è morto con 5 Viagra, l'altro sarà che tu sei caramai valga, Cossavorlo, gnacca. Ogni tanto a me sento, dico, sento un soffio, magari a cena smanare qualcuno, ma sì, dico, posate lì, dici un'orazione anche dopo che ti fili via. Cossavorlo che se sarà.
0: Ah, sei anche tollerante, hai ragione.
1: Ah, sì, bisogna.
0: Ma vedi a sto mondo come che va, vedi a sto mondo, in mente sono i guerri sti quattro americani, cosa dici di sti americani? Eh?
1: Ma lo sai o cosa? Perché noi che valori? Il problema è che la gente dovrebbe ribellarsi, guarda che mi leso ogni tanto queste notizie di tutti questi ucraini, di tutti questi russi, di tutta. Ma dico, ma se nessuno andesse via in Italia, no, da fanculo non si che voi altri. Se tutti veramente incrociassero le braccia, ho capito, cagai missi, ho capito, ma manco, vabbè, io te bombarderai in casa tua, vabbè, insomma, però i fini.
0: Ma è anche qui che strucca il bottone per i missi, perché chi quattro, come che dice, è in pesta cagai schiena. E mia tanti e poi si anche con molto vecchi, cioè il problema è però che nessuno può vuoi più andare in guerra, sapevi?
1: Ma spero tanto, mi spero che rinsaviscono.
0: Sì, esatto. Sì, no, beh, ma è vero sto discorso qua. Comunque, sì, è un mondo che una volta era meglio, secondo me, cosa che ne pensi, o no?
1: Ah, sì. Guarda, allora, quando che si dice ci stava meglio, quando ci stava peggio, dipende, perché il guarda che donne del dopoguerra, che prima della guerra faceva una vita, e me bisnone, me trisnone, faceva una vita fioia a nastro, e lavorava in casa, no, che, no, altro che a lavatrice, a liscia, qua a Senare, dopo andava in campagna, dopo spesso con tutto rispetto c'era in casa qui vecchi famosi, i suoceri, i nonni, magari veniva a Cabatù, sì, insomma, ecco, mi avrei occupato subito, mi sono nata chi tanti là perché mi sono dipendente, mio marito è un tocco de palle, un tocco, guai, capito, per dire, però come sentimento, la gente se parlava, dopo la cattiveria che c'è sempre stata, sa, maestro, purtroppo è nella natura dell'uomo, per quello che mi a volte dico che sono meglio gli animali se baruffano anche loro, ma a cattivi come noi altri non è mica in natura un essere come noi altri, non che sei neanche i draghi, anche da parte che
0: ma che ne è dei cattivi assai, no? Va, cagate che i personaggi uomini e anche donne, anche donne, perché
1: sì,
0: magari che sei carogne, sei dei carogne veramente
1: e dopo che sei la competizione, siamo in una società competitiva e questo è sbagliato. Una volta mi ricordo che era il casoin, ma non che già era attaccato un altro casoin, ho capito, adesso si fa concorrenza, quindi tacca due casoini, tacca due botteghe di scarpe, tacca, e non so, non che sia più l'avventura, non che sia più il desiderare, non so, vi dico la verità, sal maestro, non mi piace mica tanto questo mondo qua, però bisogna essere positivi perché hai giovani generazioni,
0: ma guarda che le devo andare, guarda che il mondo va verso la luce, non va verso le tenebre, cioè questi qua chi voria sai che anche i satanisti e che tutta sta gente qua pure disgraziata, sì. Gli erano a spanzare a stare al mondo chi lì, ma è il problema che ho capito, ma il mondo va verso la luce, perché noi altri agesti matti qua che fa il demonio, no? Agesti matti che fa il demonio per i sky, per il potere eccetera, sì. Però vede, sì. No, non so se abbia seguito il caso anche di quel Fauci lì, quel personaggio
1: ma un covo letto che un altro, il braccio destro gli ha confessato che aveva sconto delle mail, un altro dottore che come che dice lui, questa è mia che insegna lui, e che ha un pianto a tomba e che altro è dell'ossario, vabbè, c'è lui dell'uamaro, ma neanche dell'uamaro, perché neanche al macco i faria questi chi, sai cosa è il macco, non capisci perché, no, neanche quello i faria, ma te rendi, ma te dici, questi qua che imbroglia milioni di persone che magari in buona fede, io non mi sono vaccinato, però viva la libertà, ma la gente tantissima in buona fede si è fatta questa cosa pensando che fosse per la loro salute, per i loro
0: quaretti, sì, dopo li ha messi in Italia, ne ha messo un ca' a fame, e sai chi ha anche dei premi in Italia questo personaggio, mi adesso
1: due onori, sì, la laurea non riscatta.
0: AE8 adesso intervisto mi è il segretario nazionale del sindacato di pulizia, che è lui, ha capito, ecco lui adesso ha capito praticamente cosa fa il Medise, tutti i giri che ha, quel puoi dirmi perché sa che è anche delle indagini, che fa in Italia. Allora in America è sape là il quinto emendamento come Al Capone, io voglio metterlo in gara come criminale, come un criminale contro un crimine contro l'umanità, e chi in Italia gli dà anche era il Bo de Padova, è un articolo sul giornale, no, se il Bo de Padova, cioè l'Università di Padova, che è incerta perché avarda oltre mare, per chi voleva dargli una laurea honoris causa in scienze e a questo grande scienziato, il Presidente della Repubblica che ha dato un altro premio, capito, cioè robe allucinanti, e a laurea honoris causa, e a laurea honoris causa.
1: Due che ne dà, Battarella, perché mi scusa, Battarella, che ne dà, sì, due, una ad Ancona, ma
0: perché... No, una se la laurea honoris causa dell'Università di Siena, dove cagà un biolaboratorio, ma dove chi fa i deficienti, poverini, altri deficienti di biologi, non so, è proprio essere di avere di stravai come le gaine, i selichi sì. Traffica questi virus che dopo magari mettagli nel muore in cadeori, ma sì, si rende conto a che livello di deficienza, sì, di deficienza che si arriva all'essere umano?
1: Questi qua ho capito che uno qua pistola se copa mal fa prima, capio, ma voglio,
0: quindi sarebbe come che disea di Luamari,
1: magari ho sentito questo che c'è messo in scassa Fauci, anche il cognome, che sai il cognome ti poveria far pensare a qualcosa di brutto, un cognome così, e anche italiano, Maria, beh, vecchio in scartarà cargo dei milioni, anche a questo chi, e lui che dice mi avvago della facoltà di non rispondere a tante sberle, mi dice così, no torture, ogni volta che ti dice mi avvago un stramuso, e dopo mi avvago della facoltà,
0: ma io darissi su sé stramuso ogni volta che il padre sia, ma
1: che... sì, quando mi chiedesi a mio papà a te ne dao tante che da pari diventa dispari, ecco questa roba e se pum pum pum, aspetta bisogna dire 4, no 5, pum pum, aspetta adesso c'è 7. Gente che ha fatto del male premeditata, se no
0: sì, di porcherie. Ma il paio sai che anche su sto paese chi ha politica e a magistratura, lo Stato gli ha salvaguardato, perché se tutti a libro paga questi qua, siamo tutti sui mandi di sti ebrei, più chi gai, ma sti schei fa sti schei, è una roba vergognosa, è una roba vergognosa, magari da vergognarsi da appartenere a razza umana, mia mi vergogno, non stammi più dire che appartengo a razza umana, capito?
1: Quando che qualcuno, no, perché dice che no, siamo tutti animali, anche l'essere umano, ma Mario dice beh ti cara te sei più bestia che animale, quando che me fa i complimenti, capito? Però caro, no, ma sempre bonariamente, ma mi si mi dice te sì un animale, cioè, ma mi fa un complimento, perché guarda che dire che tu sei un umano è un'offesa al giorno,
0: ah sì, ma ragazzi, che porcherie, immondizia,
1: no,
0: sì.
1: No.
0: E ora e dopo sei anche tanto cattivi, perché capisci lì chi vorria forte del mai, vorria sì. Proprio cioè ignoranti
1: ma quando chi dice che se preso un ladro di un ignorante, che se meglio un ladro di un ignorante, mi scusa, meglio un ladro, guarda che fondo che c'è anche una cosa per ragione, perché guarda che con ignorante ti dici mai discutere con un ignorante, perché ti porta il suo livello e lui ti batte con l'esperienza,
0: lo so, è vero. E senta, hanno altri due messaggi qua, addirittura fanno senta qua, e sempre Fabio in partenza dice, ma sta donna dispensatrice di energia se a marità, vuoi sapere se si è sposata, perché sennò magari gli mandavano, gli facevano avanse, perché andarla a trovare se un attimo, ma che vai e a me darà da morosare una cavara.
1: Una cava, dai, mie sei libate, mie ne vuoi mie sapere che ne dei omani né dei covaroni.
0: Dopo
1: mie...
0: che sei un altro messaggio sempre da Simone, quello da Romano De Zellino. E ora dice Moreno, sono ancora Simone da Romano De Zellino. Ma allora la signora Medaglia, sto indirizzo che andiamo a aggruppare i formaggi di cavara a comprare, che sa sbagliare a scrivere. A me piace tantissimo il verde di cavara.
1: Non so se il verde di cavara non l'ho mai mangiato. No, come mai mangiamo il verde del campo? No, beh, perché lì ci vuole anche voi, anche quelli, come si dice, quei specialisti che fanno queste robe, perché da essere vado dentro delle grotte, come se
0: ciao, noi sai che siamo dei specialisti, noi sul gorgonzola, siamo gli unici al mondo, mio, con mangiare il gorgonzola.
1: Ma di capra non come mai
0: mangiare? Neanche a me, neanche a me, però potrebbe essere che, perché è il gorgonzola che si fa in Italia, non ti mangi da nessuna parte così buona. È una specialità italiana. Io ho provato a mangiare in Francia, ho provato a mangiare in Germania e fa schifo, non manda niente.
1: Sì, il
0: gorgonzola, allora, è fatto abbiamo... in Italia, lei è una specialità.
1: Ma cosa non gemo gli annoiati? Gavevino tutto, perché te vedi, non che se neanche più. E mi diceva Luca che parla con un ingegnere che fa motori, si ricordo, che siamo a Tiziano.
0: Sì.
1: E che è italiana, che ha detto lì, adesso c'è a comprare i giapponesi, i cinesi, chi
0: sì, sei? Sì, adesso c'è a comprare i giapponesi, ma io voglio comprare i cinesi. I gai in mente sui Sky. Beh, vedi alla fine il discorso, no? Come che va il mondo che ha scelto. Come che diceva il povero Cristo, no? E gli ha scelto mammona, cioè la grande mamma, il denaro. Mi si di andare a scatafalco, sì. Ma è la gente stessa che sceglie, capito, da fare il mai paischei, alla fine che si distrugge tutto. Capito? Perché sì, guarda che mia che avevo un parente, un zio, un fratello di mia mamma, che egli era un lavoratore, dopo che ha fatto i skei, si è diventato un industriale del pan, e che ha fatto i skei in Liguria, gli era partito dal Veneto dopo l'alluvione, con due vestiti, e che ne ha uno solo, uno vecchio, e che altro mia nonna si è andata in presto di skei dal prete per comprarglielo, e lei è andata a lavorare a bottega come garzon di un fornaro, fino a volte si compra il forno, che compra questo, insomma è già diventato ricchissimo, però gli ha concentrato tutto sul discorso del guadagno. E ciappava su una settimana quello che guadagnano altri, ciappava su un anno, se devo parlare che mia ero boccia, io 15-16 anni andavo là a ciappare i skei, no, per il coso, per i libri, no, per studiare, andavo là a aiutare, no? E dopo lui è morto su una clinica per lo solo, su mogliare a sposare più volte, e baruffa quei fiori per i skei, che altro fiore si è sposato con una che dopo era della famiglia mafiosa, i Sabaruffa, e dopo me cugina anche quella sa separare, insomma una roba allucinante, cioè esatto. Puntare sì. Sul denaro, no, ti te punti, sì. È come che te costruissi sì. La tua casa, diceva Gola, sulla sabbia, sì. Non sulla roccia, sì. Capito il discorso?
1: Sì, è vero. Ma questo perché, e questo grazie anche ai famosi media, giusto se dice i media, che i glorifica, no? E sti pori canca, va a vedere quando attraccano sti quattro impestacoli, sti mega yacht, capito? Che inquina come non si sa cosa, e sta gente sti cuore tu mi mangia, sai, mi vara che mi potrei approdare qua al sceicco del Brunei con la barca più grande del mondo, mi mando a cagare tutti quanti, non mi interessa niente, ma che sei i poveri che invece vivono di queste cose, capito? Come se si potesse avere un tocco anche loro di questa ricchezza. E purtroppo anche se tutto te sbagliamo, io ho letto un articolo, non so se sia vero, nel Bhutan, anche se questo stato che nel Nepal, nel Tibet mi pare, che là la felicità la misurano il PIL là, sì, per quanto la gente, gli abitanti di questo stato sono felici, e se è una roba meravigliosa, non il prodotto interno lordo, il PIL è basato in quanto gli abitanti, i cittadini, che se il re là, bellissimo, però là che si vive in una dimensione che è diversa da...
0: Sì, ma che dico, a te dico di più, che praticamente anche Sankara, non so se abbia mai sentito parlare, se abbia mai sentito parlare di Sankara. Sankara, che era sto qua, che aveva sto presidente del Burkina Faso, che dopo lo va a cambiare, sì. Prima già era l'altro volta, lui che aveva messo proprio come indice di qualità, come PIL, come indice, no, di sviluppo, già, la felicità, al centro, già era la felicità. Cioè, no. Ti vedi, io vado a fine io vado a perché si è attaccato con quei ghetto, guardi, ha fatto il debito, e chi è che va a sempre un suo amico. Sempre un suo amico, d'accordo con la CIA, perché sa sta CIA, seria, la CIA non sei il gatto, sai che...
1: Pensa, si chiama Central Intelligence Agency, pensa che c'è anche quello.
0: Mamma, anche chi lì si dice, cosa che pensi dei spie, di queste spie, di queste...
1: Ecco, penso che ha davvero una gran memoria, perché se mi dovesse dire lo fare a spia, mi ha detto a quello che dovrei dire che è bianco, che conto è cosa, che altro c'è, faria su una confusione. A faria su una confusione, come si dice, lucciole per lanterne, ecco, quello faria.
0: Ah, perché no, dice che Bianchi abbia memoria, che si ricorda tutto, se non gli paga neanche.
1: No, mi ricordo con una confusione.
0: Ma secondo lei, magari è qualcosa di più osceno che tradire gli amici, pugnare persone a spy, pa iscai, ma soltanto secondo me tanti c'è sotto ricatto di chiazzante lì, cosa dice?
1: E poi scrivere se mi dici così te copre molto mamma, te copre molto fioi, perché solamente con questo si può capire fra virgolette finché arriva l'infamia, capito? Solo chi te ricatta, guarda,
0: sì, fa delle robe, esatto, fa delle robe allucinanti per chi ricattano, sì. E loro se sì. Pensa a fighi, perché va dentro questi qua che slonga dischi, è come chi se dentro si intrappola.
1: Sì,
0: peccato, sì. Gente che fa peccato,
1: guarda maestro, noi altri viviamo così in pacificamente, che veramente, ma sul serio, dopo che discorsi, il denaro è importante, perché senza ci dispera a sono a fare a spesa, che c'era lì do tre poarini che dormi te panchine, e che insomma una casa che dovrei averla tutti quanti, da lavarsi dovrei averne tutti quanti, da mangiare, da stare al fresco d'estate, al caldo d'inverno, perché il denaro è importante, però quelli che accumulano veramente, e poi loro che dopo i preti per primi te vien dire che è più facile che passi come se il cammello
0: esatto, che hai detto, rispetto ai ricchi è più facile che passi un cammello per la cruna di un'acqua e possa dire una fune, che un ricco entra nel regno dei cieli, qui lì Iasa e penne tutti
1: ma
0: difatti lo che aveva detto il Cristo, no? I primi saranno gli ultimi.
1: Però i vive tutti di fatti deve capane guardando i vescovi e tutti i paparazzi lì. Ma anzi papavaroni, paparazzi è un'altra razza, comunque che dico, non lo so, mio sai o maestro, invece che metto in forza un po' tutto, io credo nella morale, che ognuno dovrebbe la morale, come che dice la Margherita H, grandissima donna, che non abbiamo bisogno di una religione per sapere cosa è il bene, se ti che te sai quel che è il male, quel che è il bene.
0: Infatti i grandi riformatori religiosi, i gades fai region, ni ga costruire. Cioè il Cristo diceva, non quello che dite, no? Non tutto le regole, ma quello che viene dal cuore conta, capito? E difatti dentro qua frusta dentro sul tempio ai cambiavalute. Sì. Ieri cambiavalute, no? Io dice del Vangelo. Quindi il ragionamento è proprio questo, no? Questa infamia, capito? Questa infamia che è spesso il frutto dell'ignoranza e della paura.
1: Sì.
0: Allora, un altro messaggio. Moreno, digli alla Marilena che venga ai gas, ai gruppi di acquisto solidale della radio con la bancarella. Maurizio, cioè noi che meglio con la bancarella di formaggi al gas, perché là c'è tutto questo con commercio alternativo, capito?
1: Ma grazie, ma che piacere. E dice che adesso mi organizzo quando che mi cavarete si metterà all'opera e se per passare un altro trattore qua e un altro condominio se passa qua. E volentieri ringrazio tanto questi signori che mi ascoltano, che insomma è piacere di ascoltarmi, che insomma magari dirà ma sta signora qua se è un fiavetta amata, lei c'è sì anche un fiamata, ma insomma dai qualcosa di saggio e a vita che ho fatto mi ha insegnato.
0: Comunque alla fine signora Marilena, non altri siamo fortunati, non altri poretti, perché no, di essi sarà il regno dei cieli, nel senso che non possiamo fare del mai, che mai possiamo fare, non abbiamo neanche schei da comprarsi i fuminanti, capito? Quindi voglio dirti, siamo fortunati nella nostra disperazione, capito? E gli ultimi saranno i primi, capito il discorso? Cioè le mie sbagliate parole lì, perché
1: gli ultimi saranno i primi da creanza dopo che
0: no vabbè che lì sei cazzate, che lì sei puttanate, chi dice no i soliti, chi dice sempre robe inventate dai preti, perché c'è sempre i preti che attenta. Vabbè, senta, aspetta che sei un'altra Katia che manda un messaggio. Buonasera a voi, simpaticissima la signora, grande e grazie per la sua simpatia, Katia. Con tre applausi,
1: grazie,
0: con tre mani.
1: Cara, grazie Katia, grazie, mi sta bene Katia, grazie.
0: Vabbè, senta signora Marilena, mi bisogna che la saluto perché adesso fra pochi minuti passa la pubblicità. Mi raccomando, il formaggio è il formaggio e lo sa che la farmi bene.
1: Grazie, senz'altro. E mi saluta tutti i suoi ascoltatori, che sono sempre una gioia. Se puoi strappare un piccolissimo sorriso, abbiamo vinto il mondo. Esatto. Va bene?
0: Bene.
1: Buonanotte, maestro. Stacca becca, Luca.
0: A me raccomando, e goste. Sai che cantatore è goste?
1: Dai, adesso sta caccando, non mi tocco di Agostino, però non tocco mica il cane, adesso a Calino fa la pubblicità. E magari dirà, ma questa qua
0: non è
1: mai, io
0: tocco
1: di
0: Agostino. No, è mio credito, che tocco di Agostino, pensavo che tu fosse il Tabor, il Gozo, Xana.
1: Non sono mia depressa, mi tocco di Agostino, perché magari ha qualche biglia e gonfie, che ho capito. E anche ai guai, ogni tanto di un giorno sei con di Agostino.
0: Ecco, sì, dai. Ma sì, ma scusa, Sammy, e anche qualche gottino di vino, dai, che vuoi ogni tanto.
1: Sì, ma scherziamo, e a bianco e rossi veniamo a casa, sì.
0: E a stare attenta, e a stare attenta ai vecchiotti lì, che sai che sono chilisi.
1: Ma... No, ma finché mi tocca il culo con questa moto, basta lì, ti paga con questa moto, non resta mica l'impronta, neanche a casa, mi a poco, a poteria capire, ma finché ti fa così. Anzi, con la carriera che magari mettere un suo fianco anche ai culate, non si sa mai, sai, non si... Io
0: ne
1: faccio
0: pranoterapia, maestro. Esatto, pranoterapia io fa diventare più soda. Vabbè.
1: Sì.
0: saluto.
1: Sì.
0: E a stare bene. A presto, dai, diamo su appunto.

0: Ecco, noi ti chiamiamo perché abbiamo visto un post su praticamente su Facebook dove Robert Malone ci dice che praticamente ha notizie che in Italia Fauci.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.

0: 3pcitalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
1: Diciamo così, tutelato, non so, e si muove, insomma, noi sappiamo che ancora lui ha questo carica, la massima, gli è stata conferita la massima carica dal Presidente della Repubblica, l'onorificenza a cavaliere, cos'è, di merito della Santa Croce, non so, e anche laurea honoris causa dell'Università di Siena, dove c'è tra l'altro un biolaboratorio, una piccola one, dice Giovanardi, e anche questi giorni, non so se oggi o ieri, sul Mattino di Padova c'era un articolo in cui si parlava appunto che l'Università di Padova è in dubbio se dare questo titolo di honoris causa anche come scienziato, per come scienziato, cioè la facoltà di scienze. Ecco, cosa sta succedendo, Antonio, per quanto riguarda Fauci in Italia, per quello che ci puoi dire naturalmente?
2: Ebbene, allora, se facciamo riferimento al video che tu hai visto, quello praticamente lì Robert Malone davanti al Senato americano nel mese di settembre del 2025, praticamente facendo riferimento a un suo post su Fauci, su X, che era stato molto criticato comunque in America, lui disse: guardate, io sono a conoscenza di determinati movimenti che Fauci ha fatto comunque in Italia, a Siena, e praticamente dichiarò che quelle informazioni gli erano state comunque fornite da un sindacato di polizia che ha tracciato, ha osservato, insomma. Sappiamo bene che comunque la Toscana è un territorio molto particolare. A Siena abbiamo il biotecnopolo, ma abbiamo anche dei collegamenti con importanti associazioni, fondazioni, insomma, che si occupano di vaccini, come la GSKA, che è comunque a capo Rino Ruappoli, un altro soggetto che è con Fauci, ha ricevuto la laurea honoris causa dall'Università di Siena, insomma. Quindi noi, tu sai, siamo stati molto impegnati durante la campagna vaccinale, e visto quello che sta accadendo in America oggi, dove praticamente Fauci viene accusato di un ruolo importante nella pandemia Covid-19, e allora, diciamo, si faceva riferimento a questo qua. Il posto è stato praticamente fatto perché proprio perché negli Stati Uniti Fauci viene sottoposto a un'indagine durissima, e mentre in Italia sembra quasi intoccabile, perché oltre che gli abbiamo dato l'onorificenza a Cavaliere della Repubblica, gli diamo altre onorificenze. Quindi io mi chiedevo, con quel post l'Italia se intende continuare a comportarsi come se nulla fosse accaduto, insomma.
1: Anche perché noi qui si sente voce di lanciare una petizione online per chiedere appunto che vengano ritirate queste onorificenze, perché insomma ci sembra assurda questa cosa, no? Se questo signore è sottoposto a almeno sospenderle momentaneamente finché non si arriva a un verdetto in qualche modo, no? Perché qui, cioè, Fauci che si appella il quinto emendamento come faceva Al Capone, cioè è qualcosa di veramente osceno, veramente fa rabbrividire. E fa rabbrividire ancora di più questa situazione italiana, insomma.
2: Noi, Moreno, dobbiamo innanzitutto capire, allora, Fauci prima del termine della presidenza di Biden ha ricevuto la grazia, sappiamo tutti quanti, no? Per tutto ciò che lui ha combinato dal 2014 fino a quella data. La grazia che ha ricevuto lo copre per eventi e per tutto ciò che lui ha commesso prima. Si è appellato a più volte al quinto emendamento, perché quella grazia non lo copriva in dichiarazioni, quindi future, quello che lui poteva dichiarare in quella sede. e quindi praticamente ha avuto a suo favore ben due scudi, chiamiamoli così, due scudi penali. Ecco perché secondo me lui si è appellato per più di 100 volte, insomma, a quindi emendamento.
1: Beh, ma questa cosa che fa, permettimi il termine, veramente schifo, mi sembra che gli americani non siano disposti a passarci sopra, a quello che ho capito io.
2: No, ma guarda che è notizia proprio di qualche ora fa, che c'è comunque l'infettivologo, il pediatra, che David Morenz, che era un funzionario del NIAID, è consigliere di Anthony Fauci, lui si è dichiarato colpevole, ha ammesso di aver avuto una condotta criminale proprio nell'occultamento di documenti. Quindi in America effettivamente andranno fino in fondo e credo che emergerà una verità che noi sappiamo, soltanto che loro questa verità la andranno a documentare. Insomma, in Italia, beh, in questo momento siamo tutti presi, siamo in ferie, ormai come dire, è passato tutto, si guarda avanti, tra poco inizia anche il campionato di calcio.
1: Beh, insomma, fino a un certo punto, perché io continuo, vedi Antonio, io continuo a intervistare gente che ha avuto reazioni avverse ed è rimbalzata da una commissione militare all'altra, hai capito? Che è assurdo, mentre in Germania abbiamo visto che adesso stanno semplificando le leggi perché la gente chiama in causa la Pfizer, ad esempio, mi viene in mente, no?
2: Vabbè, sì, ma anche noi lo stiamo facendo, te lo ricordo, perché noi ne abbiamo anche già parlato, perché abbiamo capito che queste povere persone danneggiate dalle istituzioni non avranno alcun riconoscimento. È chiaro, lo vediamo come vengono trattate nelle commissioni. Non comprendo io come una situazione del genere debba essere trattata da una commissione militare, quindi che comunque ha è vincolata a determinati giudizi con determinate tabelle che sono anche tra l'altro stravecchie, ed ecco perché noi abbiamo deciso di attaccare la casa farmaceutica, in questo caso la Pfizer, perché con i documenti che abbiamo, documenti che guarda caso in America sono riusciti a farle pubblicare, grazie alla giornalista Naomi Wolf noi ne siamo venuti in possesso. E quindi riusciamo anche qui in Italia a partire, io penso che entro la fine di settembre riusciamo comunque a depositarla, perché stiamo andando avanti e stiamo lavorando anche nel mese d'agosto per definire questo ricorso e depositarlo definitivamente.
1: Questo è molto importante secondo me, cioè non mollare su questa cosa, perché in effetti poi se vedi tanti dicono sì, Fauci è il topolino più piccolo, stanno cercando di buttarlo a mare insieme a qualcun altro per tentare di salvare i capi più alti, no? la gente implicata più in alto, perché qui veramente siamo stati di fronte a qualcosa di veramente mostruoso. Mi viene in mente al processo che è stato fatto nei Paesi Bassi contro la Pfizer e Bill Gates, dove è sparito un avvocato, è subentrata la sua collega, ha chiamato in causa questa tecnica neozelandese che ha parlato appunto proprio più che di vaccini, di armi biologiche. Ma anche questa cosa è uscita anche in America, questa cosa qua, non solo qui in Italia, non solo nei Paesi Bassi, scusami.
2: Sì, diciamo che noi purtroppo in Italia possiamo portare davanti alle autorità i documenti, quelli che riusciamo, insomma, siamo riusciti ad ottenere in America. Lì abbiamo comunque una legislazione diversa e come vedi per il suo comportamento all'interno di Fauci, che diciamo, non ha fatto niente di che, si è semplicemente appellato a quindi emendamento, qualcosa che gli è consentito, ma lì è stato messo sotto accusa, cioè pochissimi giorni dopo lo hanno messo sotto accusa per oltraggio al congresso, mentre in Italia vorrei capire questa gran croce all'ordine del merito della Repubblica Italiana a che cosa sia dovuta, e qual è l'attività che Fauci in Italia, soprattutto a Siena, perché noi siamo convinti che comunque in Toscana, a Siena, c'è un qualcosa, anche perché ti dico che noi abbiamo scoperto durante anche queste attività, qua te lo posso dire, anche perché è una cosa pubblica, che in quella zona precisamente c'è un piccolo borgo, si chiama Borgo Finocchieto. Questo borgo che ricade nel comune di Buoncommento, nel 2000, ora non ricordo precisamente l'anno, comunque è stato acquistato da un noto avvocato statunitense, John Phillips, ecco, ora che mi ricordo, nel 2001, che poi lo ha ristrutturato e quant'altro. Questo avvocato, sotto la presidenza di Obama, è diventato comunque ambasciatore americano in Italia a San Marino, e quando Barack Obama con la moglie hanno terminato la presidenza, lui è stato anche ospite in questo borgo, dove anche Fauci, insomma, in quel periodo ha soggiornato. Quindi, che ti posso dire, più che capire cosa ci sia dietro al biotecnopolo, dobbiamo capire, perché sappiamo come funzionano i poteri forti, quando lontano dalle telecamere, lontano dal pubblico si incontravano, se sono state prese delle decisioni importanti che riguardano la nostra nazione, perché cioè, questa onorificenza e quella laurea ad honorem, bisogna capire che cosa ci sia dietro, quale sia, insomma, il motivo perché una persona che in America viene messa sotto accusa e dove l'indagine sta facendo emergere i suoi rapporti con Wuhan, e che quindi praticamente i responsabili del Covid e di milioni di morti a livello globale, sembra che lì sia lui anche il responsabile. Ma in Italia, oltre che l'abbiamo premiato in quel periodo, oggi i nostri virostar continuano a difenderlo a spada tratta. Allora è questo che bisognerebbe capire e andare un po' fino in fondo, insomma.
1: Certo, alla fine sicuramente uscirà la verità. Anche il fatto, come uno scandalo come quello della legge Lorenzin, che ormai siamo gli unici al mondo che hanno tutti questi vaccini obbligatori per i bambini, è veramente qualcosa di orrendo. Insomma, qui, mentre gli americani hanno capito che l'autismo è legato a questi vaccini e li hanno depennati la maggior parte, qui si continua, no? Ecco, questa cosa, ma perché in Italia siamo messi così? Ti sei fatto un'idea, tu, questa cosa, perché siamo così succubi di tutte queste case farmaceutiche, di queste multinazionali, di queste, permettimi il termine, mafie proprio, perché qui si è visto, no, come nascondevano i documenti, eccetera.
2: Lo vediamo, parte sempre anche da lì. Roappoli, Fauci sono comunque dei virologi che ricevono comunque finanziamenti per i vaccini pediatrici, quindi sappiamo molto bene che in Italia di queste situazioni non si può parlare, perché se ne vai a parlare, insomma, Siena è uno snodo principale per i vaccini pediatrici. La sede della Glasgow, dove insomma loro comunque, c'è Pfizer, Novartis e tante altre case farmaceutiche dietro, parte da lì. Quindi è chiaro che questa legge e l'Italia è un terreno fertile, quindi dove le sperimentazioni le lasciano fare, perché tanto non ti metteranno mai sotto accusa.
1: Ma l'Italia sembra essere proprio un paese, è diventata una nazione di Frankenstein, cioè qui hanno iniettato armi biologiche alla popolazione, stanno distruggendo i bambini con tutte queste iniezioni maledette, e adesso addirittura dai cieli ci spruzzano di tutto, dopo vediamo anche per quanto riguarda adesso gli animali, stanno facendo questa sperimentazione di mRNA. Sembra proprio che l'Italia sia concentrata, no? Adesso vediamo anche queste nuove insediamenti degli ebrei, eccetera, no? Ecco, tutta questa cosa sembra proprio che non abbiamo una classe politica, abbiamo solo dei burattini di persone che sono al soldo di questa gente, o comunque sono succubi, no, di questa cosa, no?
2: Moreno, però io mi pongo una domanda, no? a parte i temi che abbiamo toccato noi, ci sono anche altri temi importanti, no? Noi abbiamo il gasolio che sta arrivando alle stelle, abbiamo comunque, questo incide su tutto il caro vita, gli stipendi che non vengono aumentati, insomma tutte queste situazioni qui. Prima erano i dipendenti pubblici che facevano girare l'economia italiana, oggi i dipendenti pubblici arrivano a fine mese ma proprio con l'acqua alla gola, ma molti un argomento che io su cui vorrei che si cominciasse a parlare è l'acqua.
1: Cioè, Moreno, sì, ti sento. Tu mi hai detto che l'argomento.
2: Guardiamo un attimo, perché io sì, dico sempre di tenere accesi, insomma, i riflettori su questi temi che abbiamo citato, di cui ci siamo portati avanti in questi anni. Ma se noi andiamo a vedere in questo periodo dove comunque il caldo la sta facendo da padrone, quindi questo si punta sempre sul cambiamento climatico, che anche questo lascia il tempo che trova. Io starei molto molto attento alla questione dell'acqua. Già qualche comune, un piccolo comune, ha iniziato con razionare l'acqua. E voi sapete molto bene che l'acqua è un elemento essenziale per la vita di ognuno di noi, per tutto. E già si comincia a parlare di siccità, si accendono i riflettori su queste situazioni qui, mentre noi, persone che durante la pandemia abbiamo dimostrato che siamo quelli che ci siamo posti le domande, mentre gli altri gli interessava andare a fare l'aperitivo, o giustamente non posso stare senza stipendio, quindi si sono vaccinati pur contro la loro volontà. La situazione in Italia, su cui io vorrei che fossero accesi un po' i riflettori, oltre alla sicurezza, perché se vediamo le nostre città sono ormai diventate guerriglia urbana ovunque, cioè non c'è oggi una città dove non senti che ci sono state riste, aggressioni, stupri. Si gioca sul, perché io lo dico, lo denuncio da sindacalista, si gioca sulla crisi degli organici, ma non è così. Io ho sempre detto, guardate che comunque i poliziotti ci sono, i carabinieri ci sono, solo che anziché essere impiegati in strada per difendere i cittadini, li rinchiudono all'interno di uffici o all'interno di procure a essere dei passacarta. Mentre fuori effettivamente c'è una situazione che imporrebbe la presenza maggiore di forze dell'ordine, no? Non ce lo dovessero dire che non ci sono, perché durante la pandemia vi siete ricordati che hanno fatto alzare gli elicotteri, hanno fatto alzare i droni, abbiamo visto persone comunque in divisa correre sulla spiaggia dietro a persone innocue, abbiamo visto 3, 4, 5 volanti per mascherine o per chi, insomma, adesso per la sicurezza questi uomini non ci sono? Guarda, sono passati pochi anni. Allora, perché in quel periodo si è riusciti a mettere in atto un dispositivo così potente e per la sicurezza dei cittadini questo dispositivo non lo si può fare perché mancano gli uomini e le donne?
1: Ascoltami, allora a questo punto ti faccio una domanda: ma secondo te c'è un problema di democraticità in questo nostro paese? Siamo di fronte a un problema proprio di libertà in questo nostro paese?
2: Penso proprio di sì, perché lo vediamo, non si è liberi di poter esprimere un'opinione, che subito vieni etichettato, censurato, vieni praticamente trattato come se fossi uno dei più grandi delinquenti di Cosa Nostra o della Camorra. La libertà di espressione è prevista all'interno della nostra Costituzione, quindi se io non offendo nessuno, se io non commetto reati nelle mie espressioni, io non vedo perché debba essere, insomma, etichettato. E come vedi si sta cercando anche il controllo, di inserire controlli sulle chat, perché è stata la resistenza durante il periodo Covid, sono state quelle chat nate così all'improvviso da persone resistenti e che difficilmente insomma si riuscivano comunque a controllare. Sì, se i nostri cittadini e il nostro popolo non si dà una mossa, penso che un problema di democrazia in futura lo avremo sicuramente.
1: Perché qui ho visto anche tutta questa operazione di immigrazione selvaggia, no? Dietro abbiamo visto che c'è la Chiesa, c'è Soros, abbiamo visto Casarini, c'è tutta una serie di personaggi, no? E poi questo abbandonare questa gente nelle città e senza niente, e dove dopo chiaramente scoppiano risse, scoppiano tafferugli, violenze, stupri, eccetera. E poi enfatizzare queste situazioni sui social per magari mettere su il dittatorello di turno, insomma, fa un po' solito schema.
2: Starei anche attenti a valutare mentre ci fanno concentrare su questi allarmi dei vaccini agli animali, il 5G, le scie chimiche, che sono comunque un problema, io non le nego e meritano sicuramente attenzione, ma non ci dimentichiamo che a breve inizierà la campagna elettorale per l'anno prossimo e c'è una situazione che la vedo non tanto positiva a livello di partiti, perché sappiamo che comunque non c'è una forza politica esterna attualmente al Parlamento che potrà mai avere la forza, perché per una campagna elettorale forte servono i soldi, e quindi o hai qualcuno dietro che ti finanzia, ma perché, bisogna capire, ti finanzia un determinato partito. Noi stiamo anche lavorando su questo, noi dobbiamo stare attenti perché la prossima legislatura ci sarà l'elezione del Presidente della Repubblica. E non ci dimentichiamo che uno dei candidati della precedente presidenza della Repubblica è stato un personaggio che noi sappiamo essere comunque a servizio delle banche, perché è un banchiere, quindi è il suo ruolo, e sappiamo in Italia che cosa è avvenuto sotto la sua presidenza del Consiglio. Quindi siamo attenti, perché mentre noi pensiamo queste piccolezze, la prossima legislatura rischiamo di ritrovarci quel personaggio alla presidenza della Repubblica. Cominciamo a porci queste domande e non stare lì a toccare, a parlare dell'argomento del momento. No, c'erano i file Epstein, tutti parlavano dei file di Epstein, poi siccome dovevano scomparire i file di Epstein, ecco di Fauci, e quindi adesso siamo tutti concentrati su Fauci.
1: Sì, questa narrazione che dove ci conducono dove vogliono attraverso questa narrazione.
2: Allora è quello, e io ecco anche perché abbiamo scelto noi di allontanarci da un determinato mondo, chiamiamolo così, perché è un mondo che va un po' come il vento, come una bandiera, come dire il vento, così gira la bandiera. Ma noi siamo seriamente preoccupati innanzitutto per la sicurezza, perché se noi andiamo ad analizzare tutti gli interventi legislativi per la sicurezza delle città, sono tutti interventi repressivi, e l'intervento repressivo vuol dire che è un intervento che arriva dopo che si è verificato il problema. Interventi sulla prevenzione, su prevenire che questi reati o che queste problematiche all'interno delle città si verificano, non ci sono. Non ci sono tutele serie per gli operatori di polizia, non ci sono tutele per la dignità di queste persone, che sono dei cittadini innanzitutto, e quindi poi con la loro funzione di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, se io devo rischiare comunque l'incolumità fisica, se io devo rischiare per processi, come vedi basta una minima cosa e subito subisci il processo mediatico, oltre a quello poi della magistratura, che è lungo e tortuoso e lascia segni indelebili. Non c'è un vero intervento legislativo su dire ok, qui prevenire è meglio che curare. Ti ricordi, Moreno, anni fa, quando nella nostra adolescenza c'era lo spot prevenire è meglio che curare? Oggi questa cosa qui non esiste più.
1: Sì, beh, ma se tu pensi che noi abbiamo oltre 3.000 miliardi di euro di interessi da pagare, ti capisci subito da dove arriva tutto, dove arrivano tutti questi input per tenere questo paese ormai che è praticamente strangolato. La gente non riesce ad arrivare a fine mese, non riesce a comprarsi il cibo, non riesce a muoversi, non riesce a fare le feste, non riesce più a vivere, e la paura è che dopo tutto questo armeggiare, no, questo comprare armi, eccetera, e questo impoverimento sia proprio funzionale a una determinata ottica, insomma. Ecco, noi siamo comunque una piattaforma nel Mediterraneo e ai confini col Medio Oriente, quindi qui ci sono strutture militari importanti anche per quanto riguarda gli americani, quindi tutta questa cosa non lo so, insomma, vabbè, ascoltami.
2: Io dico che dobbiamo un attimo riflettere e capire. Tu hai parlato di basi americane, io ho sempre detto che secondo me quel trattato di Parigi del 47 è arrivato il momento di rivederlo, ed è soltanto bisogna, io se vedi ho iniziato anche sulla mia pagina con delle pillole di argomenti che il popolo italiano dovrebbe avere delle risposte, sia sulle logge massoniche, ma anche su non ci dimentichiamo che Gladio non è stata mai smantellata in Italia. E questo proliferare di militari all'interno della politica a me non mi sta sinceramente piacendo, insomma, non mi fido, ecco.
1: Va bene, ascolta Antonio, io sono arrivato in capolinea qua perché adesso devo intervistare una signora, una delle tante che hanno avuto reazioni gravi avverse e che è bersagliata, che è presa in giro, che sono tutti così, una cosa vergognosa, cioè da vergognarsi da essere italiani. Va bene, ringraziamo Antonio. Grazie. Porto dai microfoni di Radio Gamma 5, segretario nazionale del sindacato di polizia OSA, e facciamoci un in bocca al lupo, sperando che se tutti danno un contributo, forse l'Italia potrebbe essere diversa.
2: Il senso del dovere. Marchionne diceva che di diritti, se si vuole vivere di solo di diritti moriremo. Quindi ogni italiano deve ricordare che ha un dovere. Quindi il senso del dovere è quello che dovrebbe iniziare un po' a maturare una determinata consapevolezza nelle menti dei nostri cittadini.
1: Va bene, ciao, grazie Antonio Porto, ciao, buona serata, grazie a te, ciao, grazie ancora, alla prossima, ciao.

0: Eccoci ancora con un'altra intervista con la signora Maria. Buonasera Maria.
1: Buonasera, buonasera.
0: Che è un'altra delle vittime dei vaccini e in particolare ha avuto reazioni avverse rispetto a questa vaccinazione Covid e quindi l'abbiamo chiamata proprio per farci raccontare un po' la sua storia. Buonasera Maria, ci racconti pure, ci spieghi pure come è andata questa questo suo calvario, insomma.
1: Sì, buonasera a tutti. Allora, il mio calvario è iniziato il 31 d'agosto, cioè diciamo agosto del 2021. Praticamente avevo ricevuto una mail dal lavoro dicendomi che non potevo al lavoro, avevo il Green Pass, cioè non quello del quello del vaccino, perché lavorando in una struttura sanitaria privata dovevo avere questo Green Pass, anche se ero esterna. Scusatemi, ma sono emozionatissima.
0: Ah, non si preoccupi, stia tranquilla, noi qua possiamo dire quello che vogliamo, fare tutte le gaffe che vogliamo, capito? Non abbiamo problemi.
1: Speriamo di no.
0: Anzi, noi la ringraziamo per questa sua testimonianza. Sia pure tranquilla, parli tranquillamente, senza problemi.
1: Ok, grazie. E niente, la mattina dopo il vaccino mi sono svegliata con questo fuoco in tutto il corpo, come se il sangue ribollisse in tutto il corpo.
0: E che vaccino aveva fatto, scusi?
1: Allora, ho fatto il vaccino Pfizer, ho fatto 2 dosi di Pfizer. Dopodiché, passando il tempo, mi sente?
0: Sì, continui pure, stia tranquilla.
1: No, perché ho poca linea dove sono. E niente, passando i giorni, le settimane, i sintomi incominciavano a peggiorare e davo la colpa all'aria condizionata, ho detto magari una frescata, una cosa o un'altra. E niente, passando le settimane, il 23 di settembre ho avuto un ingresso al pronto soccorso con un fortissimo dolore toracico. Diciamo, i sintomi erano quelli di un infarto in corso. E mi sono presentata al pronto soccorso, mi hanno fatto le analisi e quant'altro. Dice: no signora, lei ha praticamente un attacco di panico. Tengo a precisare che praticamente questo dolore a me mi ha svegliato mentre dormivo alle 4 di mattina. E avevo un didimero altissimo, invece mi hanno rimandato a casa con la tachipirina e se i sintomi peggioravano di ritornare all'ospedale. E niente, poi dolore toracico l'ho portato per parecchio tempo, fino al 2023 che ho scoperto che praticamente avevo una pericardite, grazie a Dio che mi ha tenuto in vita. E poi dopo questo ingresso all'ospedale a ottobre, anche se ho rimandato parecchie volte, a ottobre ho dovuto fare la seconda dose. Mi sente? Pronto?
0: Sì, sì, vada avanti, non si preoccupi, la stiamo ascoltando.
1: Sicché ho fatto anche la seconda dose e da lì veramente è crollato tutto, praticamente con la seconda dose peggioravo ogni giorno che passava, peggioravo di più. Ho tentato parecchie volte di fare visite, però siccome si sa benissimo quel periodo era molto difficile per andare a fare delle visite, a trovare i posti e quant'altro. E niente, tutti mi dicevano che praticamente stavo bene, ma io bene non stavo. Mi dicevano pure che magari c'ho stati di ansia perché ho fatto questo vaccino e quant'altro. E nel 2023 la mia dottoressa di famiglia praticamente mi fa, dice, a questo punto, perché anche lei vedeva che ogni giorno io mi spingevo di più, mi fa: proviamo a fare una visita reumatologica. E lì sa, quando uno di solito quando sente una diagnosi si mette a piangere, io mi sono messa a piangere perché ho detto finalmente c'è un medico che mi dice quello che ho e non sono pazza, perché arrivavo a quel momento ho detto io sono partita di cervello e mi sembra da lì ho iniziato ad avere tutte queste diagnosi. Ho iniziato a curarmi perché ero arrivata a non poter nemmeno camminare dai dolori che avevo, a reggermi in piedi, non riuscivo a respirare, mi mancava l'aria, ero debole. E niente, grazie a questa reumatologa mi ha rimesso in piedi, anche se fa tuttora fa di tutto per tenermi, diciamo, provare tutte le terapie, tutte le cose
0: Possiamo
1: per.
0: chiedergli che diagnosi le avevano fatto?
1: Come scusi? Sì,
0: La diagnosi che le era stata fatta, possiamo chiedergli qual era?
1: era marzo di 2023, perché nel 2022 ho fatto visite, però mi dicevano tutti che praticamente andavano bene, soltanto che verbalmente mi dicevano: guardi, sei giovane con tutte queste problematiche che tu racconti e che si vedono anche, dovresti controllarti, andare avanti, non fermarti, insomma.
0: La diagnosi cos'è? Qual era la diagnosi? Che diagnosi gli hanno fatto?
1: Diagnosi, non mi davano nessuna
0: Ma
1: diagnosi.
0: il reumatologo che diagnosi gli aveva fatto?
1: Il reumatologo, arterite di Horton. Poi ho fatto la biopsia in ospedale per neuropatia delle
0: Può
1: piccole
0: ripetere
1: spine.
0: la diagnosi del reumatologo? Con calma?
1: Come scusi?
0: Non si è capito bene la diagnosi del reumatologo.
1: Arterite di Horton.
0: Artrite
1: È
0: di...
1: una vascol. Arterite di Horton, è una vasculite dei grandi vasi. Sì,
0: Quindi aveva queste infiammazioni praticamente.
1: che tuttora ce l'ho e lo tengo sotto controllo con i biologici, con il cortisone, Plaquenil e tutta una marea di
0: Qu ma qual è
1: medicinali.
0: la sua qualità della vita adesso? Che problemi ha?
1: Allora, è cambiato parecchio perché io praticamente ero una ragazza molto, una donna molto agile, lavoravo dalla mattina alla sera, anche se con due bambini, e non mi fermavo mai, ero solare, ora invece vivo con la paura perché non so cosa mi può aspettare.
0: Pronto? Sì, io la sento, prova, continui a parlare.
1: No, dicevo. Vivo con la paura perché non so cosa mi riserva il giorno di domani.
0: Quindi adesso lei
1: Tutti lo sanno,
0: posso chiederle quanti anni ha?
1: allora ho compiuto da poco 41 anni.
0: Quindi è molto giovane, insomma. È
1: Sì,
0: una persona.
1: un'arterite di Horton al 30, 35, 36 anni, infatti non credevano in tanti, però facendo
0: Cosa
1: tante
0: comporta?
1: visite
0: Le
1: tutte
0: hanno
1: tramite ospedale.
0: Scusi, gli hanno spiegato cosa comporta questa artrite di Horton?
1: La cecità permanente, a parte i dolori in tutto il
0: Ma
1: corpo,
0: lei
1: come la
0: ha
1: sì,
0: avuto una diminuzione della vista?
1: infatti sono sotto controllo tutti gli anni, mi controllo la vista, faccio la tomografia agli occhi, ho diverse visite annuali per tenere sotto controllo, diciamo, tutte le patologie che mi sono innescate dopo questo siero, che vaccino non lo posso chiamare.
0: Sì, appunto, è pazzesca. E quindi ha avuto un peggioramento della sua qualità della vita notevole, insomma.
1: Sì, perché mi ha innescato anche artrite reumatoide, la neuropatia delle piccole fibre, poi bronchiestasi, una serie di problematiche, diciamo che il corpo con tutta questa infiammazione che non riesco. Ci sono momenti che si riattivano tutte le patologie e un quadro molto complicato capire e se non fanno ecografie, non fanno tutta una serie di visite, di esami per capire cosa è che si riattiva in tutto ciò.
0: Lei è stata in queste commissioni mediche militari anche?
1: Sì, grazie a un'associazione sono riuscita a mandare anche come si chiama? All'AIFA, la denuncia all'AIFA, no, la denuncia, come si chiama?
0: Segnalazione.
1: La segnalazione all'AIFA, sì, dopodiché ho proseguito per andare anche in CMO alla Spezia.
0: Commissione, praticamente questa commissione militare.
1: sì.
0: Ma
1: sì,
0: c'è andata?
1: Sì, sì. Purtroppo sì, sono andata.
0: E cosa, com'è andata? Com'è andata?
1: Io e mio compagno.
0: Com'è andata?
1: E sinceramente sono rimasta un po' amareggiata, perché io mi aspettavo che quando arrivo lì ci saranno dei medici che mi faranno delle visite, delle analisi, o se non credono alla documentazione che io ho portato, che avevo un bel, diciamo, un bel dossier con tutta la documentazione, analisi, visite, radiografie, insomma tutta una serie di... E non diciamo che ho trovato soltanto una persona che lo chiamavano presidente, quando dovevano essere più persone, e un pochino mi sono sentita aggredita, perché al primo impatto come se non mi credesse di quello che parlavo, però i documenti ho fatto tutto tramite l'ASL, poca roba tramite i privati, per cui non è che io mi sono presentata lì per far vedere una cosa che non è vera, era molto vera e si vedeva anche. Purtroppo mi scrive anche che fisicamente mi vede, apparentemente mi vedono abbastanza bene, apparentemente, e mi vedono, tanti mi vedono bene. L'importante è quello che uno sente dentro e che c'ha dentro, non l'esterno. L'esterno che ti può fare male, un taglio, però il problema è dentro il corpo di una persona, e che sente.
0: Pazzesca sta cosa. E quindi praticamente lì, cioè, non ha risolto niente con questa commissione, con queste commissioni militari?
1: Allora, diciamo che nella commissione, quando mi è arrivata la risposta, da una parte dicono che è correlata al vaccino, mi danno anche la tabella ministeriale, l'ottava tabella l'ottava tabella A, se in un'altra sede mi dovessero accettare l'indennizzo, diciamo. E ora niente, abbiamo fatto il ricorso al ministero, il ministero non si è fatto sentire, e sto proseguendo con il tribunale. Con il tribunale ordinario.
0: Bene, questo è importante secondo me, fare causa a questa
1: io,
0: gente.
1: Io sinceramente non è un fatto che io per forza vorrei questo indennizzo. Il problema è che se lo Stato ci ha obbligato di vaccinarsi e ha imposto sul posto di lavoro, che sa benissimo che il posto di lavoro è il pane quotidiano di ogni persona, cioè ha attaccato veramente un punto debole di ogni persona. Io ho mio marito che non si è vaccinato, la sua famiglia no. Io ho ceduto perché ho ceduto, e purtroppo mi sono beccata due dosi, due lotti di vaccino, quelli più dannosi. E se potessi tornare indietro di qualche anno, farei delle scelte diverse, anche se ero contraria. Sono andata perfino a Roma a manifestare, e poi come scema sono andata a vaccinarmi, però è così.
0: Ma adesso ha problemi, cioè ha dolori, cos'ha adesso lei?
1: Sì, soffro sempre di dolori articolari, dolori ossei, tutto. Poi dalle terapie che ho, prendo le medicine per un tipo di problema, ma mi creano altri problemi. E purtroppo diciamo che ogni anno che mi rifaccio le visite ho delle novità, delle nuove patologie.
0: E lei ha due figli, mi diceva, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Quanto hanno?
1: Allora, il maschietto ha 13 anni a dicembre, la bambina ha 6 anni.
0: Cosa si sente di dire lei ai Novax, a quelli che in certo momento si sono impuntati e hanno detto no, non vogliamo assolutamente fare questo vaccino?
1: Guardi, hanno fatto proprio bene. Hanno fatto proprio bene, perché anche io ero contraria, e all'ultimo minuto ho ceduto all'ultimo minuto, ma loro si sono salvati e hanno fatto proprio bene. Hanno fatto benissimo. Infatti io da quando ho iniziato a avere questi problemi, io non vaccino più nemmeno i miei figli, perché non voglio che passino l'inferno che sto passando io.
0: ha fatto bene. Va bene.
1: Da oggi in poi, da quando ho iniziato ad avere quei problemi, i miei figli, non ho detto stop, non mi interessa, può venire chiunque, ma i figli nessun vaccino da.
0: Va bene, signora Maria, noi la ringraziamo per la sua testimonianza e stiamo andando avanti con queste testimonianze, faremo anche dei video da settembre proprio per diffonderli, e questo è uno dei nostri contributi. Ci siamo intestarditi a non volersi vaccinare, abbiamo avuto anche denunce, sospensioni dal lavoro, abbiamo tenuto i nostri figli a casa, però insomma abbiamo perseverato in questa nostra cocciutaggine, insomma.
1: E io spero che si faccia un po' di luce, un po' di ricerche.
0: Sì, lei di dov'è? Pronto? Pronto? L'abbiamo persa. Signora Maria? Ecco, abbiamo perso la signora Maria, comunque noi la ringraziamo per la sua testimonianza. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a testimoniare queste cose perché sono importanti. Voi capite bene, no? La crudeltà, no? L'infamia di chi ha agito, di chi ha sostenuto, di chi ha protetto, di chi ha complottato, di chi ha spiato per fare questa cosa. Queste persone hanno le mani sporche di sangue, no? E quindi questo sangue alla fine non potrà che ricadere su di loro, questo lo sappiamo e stiamo già vedendo la verità. Alla fine, come diceva il Cristo, verrà gridata sui tetti, e questa verità non potrà altro, no, che portarli a fondo, meglio per loro se si legano delle macine da mulino e si gettano nel mare. Ecco, io sono un po' arrivato alla fine di questa nostra puntata, una puntata intensa, forte, e una puntata calda, c'è molto caldo, e credo che sia importante andare avanti su questa cosa, sia importante che noi continuiamo a testimoniare, anche se contro ogni logica, no? È importante che ci sia la verità, perché sapete, le parole sono importantissime, difatti loro tentano di censurarli in tutti i modi, no? Però le parole sono fondamentali, perché attraverso le parole il pensiero, la verità emerge e travolge, no? Tutto questo marciume, tutta questa porcheria, tutta questa gente che è già condannata. Secondo le parole del Cristo, questi sono già condannati. Non ci sono altre parole. Meglio per voi se vi legate una macida da mulino e vi gettate nel mare. Ecco, vi saluto, vi auguro una buona estate, insomma, perché qui c'è molto caldo, e avanti, no? Coraggio, coraggio, soprattutto chi soffre, eccetera, no? Sarà sicuramente, no? Ha comunque il cuore puro, il cuore pulito, si sente a posto, no? Questo non è poco, pensateci, non è poco. Grazie, buona serata. Vince.

poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

Eccoci in diretta da Radio Gamma 5, 19 agosto 2026, 18:10, siete con Moreno fino alle 21. Questa sera avremo una serie di appuntamenti con vari personaggi, persone che hanno avuto reazioni avverse, intervisteremo il segretario nazionale del sindacato di polizia OSE che ci dirà degli spostamenti, no? Di Fauci, che in America vogliono arrestarlo, si appella al quinto emendamento come Al Capone, e in Italia invece ha avuto la massima onorificenza del Presidente della Repubblica, per la quale adesso raccoglieremo delle firme online, una cosa vergognosa, cioè questa cosa qua, no? Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ok, questa qua gli hanno dato, questo qua, Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana, a Fauci, ma vi rendete conto? Pazzesco, no? E non solo, ha anche una laurea honoris causa dell'Università di Siena, anche qui bisogna chiedergli a questi qua, veramente, vergognatevi, e poi questi qua hanno questo piccolo laboratorio, una nuova Wuhan a Siena, ecco questa è l'Italia, un paese vergognoso, se vogliamo dirla tutta, dove la magistratura, diversamente dalla Germania, dove stanno portando in tribunale i signori della Pfizer, hanno semplificato le leggi per farlo. In Italia quelli che hanno reazioni avverse gravi cosa fanno? Questi no, questi li mandano nelle commissioni militari, li rimandano, li rimpiattellano di qua e di là, li mandano dall'ASL e qua e là, e alla fine non gli danno niente, anche se sono a pezzi, se hanno ammazzato un sacco di gente con armi biologiche. I nostri amici americani, cari, come siete bravi. I maiali, come dicevamo l'altra volta, i maiali di Orwell con le loro miotte, sì, intendiamo non solo donne naturalmente, parliamo degli spioni. Eppure il loro mondo sta cadendo a pezzi, basta solo imparare ad osservare, come fanno i grandi medici, che imparano dai piccoli sintomi le grandi malattie. Pochi giorni fa la notizia che in una di quelle portaerei gigantesche americane si è ammutinato tutto l'equipaggio, li trattavano come gli schiavi. Assange diceva che praticamente il vero problema dei guerrafondai americani è che non riescono più a trovare gente che vada in guerra, vanno tra i neri e gli ispanici, i nuovi schiavisti, vanno lì, gli offrono 300-400 mila dollari, ma questi non ci vanno neanche lo stesso. Torniamo al ragionamento che faceva Tolstoi, che è stato il maestro di Gandhi. Lui diceva: c'è un'evoluzione naturale nello spirito dell'uomo che passa dalla bestia, dall'animale allo spirituale. E con lo spirituale che avanza, questi un po' alla volta verranno buttati giù dal carro della storia. Intervisteremo poi la nostra amica signora Marilena, che sembra vivere in un'altra dimensione, però forse è l'unica dimensione possibile di fronte a un mondo sempre più degenerato e sempre più in preda a questi padroni del vapore, gli stampatori del denaro, i maiali. A noi ce l'ha ordinato il psichiatra di venire qua a federe un po' di gente, così stiamo un po' meglio, come dicono in Emilia.

In diretta in esclusiva da Radio Gamma 5 voi in onda la trasmissione Liscio di Sera, un programma condotto in studio da Enzo Grimaldi DJ.

In diretta in esclusiva da Radio Gamma 5 voi in onda la trasmissione Liscio di Sera, un programma condotto in studio da Enzo Grimaldi DJ.

In diretta, in esclusiva da Radio Gamma 5, vor in onda la trasmissione Liscio di Sera, un programma condotto in studio da Enzo Grimaldi, DJ.

Oh, eccomi qua, miei cari amici ascoltatori, benvenuti, ben sintonizzati sulla magica frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5. E come ogni quarto mercoledì del mese arriva il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Liscio di sera, come sempre con le tante belle canzoni della musica da ballo liscio, con le vostre richieste musicali, come sempre anche con le vostre telefonate in diretta, partiremo dalle 21:35 in poi. E allora ricordiamo anche i contatti telefonici per chi ha piacere di intervenire in diretta tramite lo 049 700 700, oppure 049 700 838, e come sempre per inviare i vostri messaggi normali WhatsApp al seguente numero 334 7102 672. E allora siamo arrivati anche questo mercoledì 26 agosto 2026. Come sempre mando un caro abbraccio a tutti gli ammalati, le persone sole che sempre ci seguono con tanto affetto, tutti quanti coloro che sono ricoverati negli ospedali. Saluto caramente anche l'amico Ilario.

E allora, come sempre, vi ricordo il 5 per 1000. Come sapete, quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Come sempre, il vostro aiuto è per noi una linfa vitale e il vostro sostegno è per noi un'importanza solare. Come sempre, il vostro contributo è radiofonico e è un amore che ci lega, ma soprattutto è un sinonimo che si resiste insieme. E allora, quando andate dal vostro commercialista per fare la vostra dichiarazione dei redditi, potete mettere nero su bianco i seguenti numeri del codice fiscale: 01 59 80 90 288. E come sempre, grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. E poi vi ricordo che c'è la possibilità di sostenere la radio. Per sostenere Gamma 5 lo potete effettuare tramite un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59. Potete fare anche un bonifico al credito cooperativo di Campodarsico, un IBAN lo trovate sul sito della radio, oppure potete portare direttamente il contributo presso gli incaricati preposti, i membri del CDA. Li potete trovare nelle conferenze, nei pranzi della radio, quindi c'è tante possibilità per poter dare un aiuto a Radio Gamma 5. Come sempre, le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e con la cooperativa ringrazio quanti concorrono in varie forme nel dare la continuità alla vita di Radio Gamma 5. E poi vi ricordo che Cinegamma 5 presenta Criminali come noi. Questo quando? Martedì 1 settembre alle 21.30 in sede radio. E poi vi ricordo anche l'associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre il gas dei resistenti si ritacca. Ale. E allora in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, per chi vuol fermarsi alle ore 13 si pranza tutto menù delle nostre spose. C'è presente anche il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti e tecnologia fira infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi c'è Fiorenzo Libero, insegnerà ricette macrobiotiche e poi per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. C'è presente anche il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. Sarà possibile anche prenotare il portachiave del 50° di Radio Gamma 5 e poi come sempre le nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extra lista, gli integratori e poi c'è il libro del dottor Zora, giù le mani dalla cura, maglietti di Radio Gamma 5 e poi gli adesivi del 50°. E poi vi ricordo c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida numero 75 a Castelmino di Resana. Se magna, se beve, se balla di fronte al lago. Per tutte le prenotazioni o informazioni chiamate Ettore al seguente numero 348 85 73 609. Per il menu andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. E adesso siediti. E poi vi ricordo un appuntamento molto importante, No Governo Banane Day, tutto ciò arriverà sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi. Ci sarà Alfredo Bellucco, presidente del Veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra, Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Per tutte le informazioni chiamate il seguente numero, il 346 36 14 469. Tutto senza allegria, senza una lacrima. Poi vi ricordo domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella vallata. Il ritrova alle ore 9.30 con partenza alle 9.45 dal parcheggio della birreria Pedavena a Belluno. Passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta la casera di Alberto e Mara. Pranzo a sacco, nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica con Marco e Monia. Per chi vuole qualcosa da condividere lo può portare direttamente durante la giornata di domenica 6 settembre. Per tutte le informazioni chiamate il 340 48 44 351. Perché tu fai così, come
E poi vi ricordo, per tutti quanti coloro che vogliono far visionare le bollette del luce e gas, per i mesi di luglio e agosto AF Energia è in vacanza. Comunque li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Come sempre, un grazie a tutti.

E poi l'azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova cerca personale da inserire nel proprio reparto produttivo. Nello specifico è un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E poi anche si cerca un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamate Sony al 392-528-5066. E poi vi ricordo che anche quest'anno il Comune di Campodastico aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego, Comune di Campodarsego. Per tutte le informazioni chiamate l'Ufficio Ambiente allo 049 92 99845. Bene, allora abbiamo anche letto l'iniziativa della nostra emittente e adesso andiamo a leggere anche i tanti messaggini che ci sono arrivati nel frattempo.

0: E allora vediamo un pochino qua chi ci ha inviato i messaggi. Come sempre andiamo a salutare la nostra carissima, vediamo un pochino qua, mamma mia quanti messaggi sono arrivati, vediamo un pochino, ciao, ben arrivato in nostra compagnia. Un saluto alla mamma Lidia, la Sabina con Renata, Anna Maria, Marica Corrado di Treviso, la Valentina con Nonno Piero, la Gabriella, la Gianna di Cassavio, Marco di Marghera e tutti gli amici all'ascolto. Mi faresti ascoltare Piemontesina dalle Mondine? Un grazie, una buonanotte, firmata la nostra carissima Ada di Asolo. Ho dei bei ricordi di gioventù con questa canzone. Auguroni per la salute del nostro caro Ilario, lo aspettiamo presto al sabato pomeriggio. Questa è appunto la nostra cara Ada di Asolo. E allora poi andremo anche ad dedicare la canzone richiesta dalla nostra Ada di Asolo, che appunto la ricorda la gioventù passata, cara Ada. E poi allora saluta caramente anche il nostro amico Ilario. Una pronta guarigione all'amico Ilario, ti aspettiamo per il momento tra Luca Filippo da Dolo e il sottoscritto Fabio, ti teniamo il posto caldo. Fabio della pianta, Fabio pollice verde, hai capito? Puoi andare sul sicuro, Ilario, con Fabio il posto è sempre assicurato. Tu lo sai, no, vero? Ogni tanto si dimentica. sì. Ciao Enzo, un saluto alla tua mamma, la Sabina, la Etenea, la Dania, Danimos Band, l'amico Natalino di Vicenza, Marco di Marghera, la mamma Mary, la Martina, la Beatrice, la Patrizia, la Luanna, la Nicole, un saluto a tutte e tutte, l'ascolto. Questo è il nostro carissimo Luca di Mandria. Ciao Luca carissimo, un saluto caro a te e un pensiero sempre alla tua cara mamma. Enzo carissimo, buon liscio di Sena, grazie, grazie mille. Un saluto a Marco da Marghera, Luca da Mandria, la Marica con Corrado e Anna Maria e Ilario del sabato. Una buona serata a te. Firmato il nostro Davide D'Alesiano in provincia di Vicenza. Un saluto caro anche al nostro carissimo Davide. Ciao Enzo, buona trasmissione, un sempre ben sentito, un saluto a te, alla mamma Lidia, alla Sabina. E poi vorrei salutare Piero con Valentina, la Beatrice Valeriano, la Marinella e Maurizio, l'Ana di Breganze, la Dunia, Marco di Marghera, l'Ada di Asolo, la Gabriella di Olmo, la Silvana e Flavia di Curtarolo, la Mary, l'Agnese, la Renata, la Giuseppina di Campo San Piero, l'amico Natalino di Vicenza, l'Augulina e tutti gli amici all'ascolto del tuo programma. Un abbraccio affettuoso da Nadia di Cassavio, ex Nadia del Lido. Ciao Beo, stammi bene. Oh, bene, bene, bene, bene. Grazie cara Nadia di Cassavio, ex Lido. E poi non mancherò allora di farti ascoltare un qualche canzoncina, quella che piace a te.
1: Ho bisogno di te, decidi tu.
0: Ciao carissimo Enzo, ben sentito, ben arrivato in nostra compagnia. Un caro saluto a tutti i tuoi ascoltatori, firmato la nostra Esmeralda di Padova. Ormai è diventata un'ascoltatrice fedele, la nostra Esmeralda. E allora la salutiamo caramente. Un saluto caro anche alla nostra cara Antonietta Bovo, che anche lei non manca mai nelle mie trasmissioni, sia quindicinali che mensili. Allora la saluto caramente assieme alla sua famiglia. Poi non mancherò di dedicare un bel brano dei Rodigini, lei è una gran fan dei Rodigini. Un saluto caro anche alla nostra Dunia, eccola qua anche lei, è seduta sul suo divano preferito. La tazza di tè pronta, la radio accesa, la TV spenta, meglio di così.
1: Ma quanto, che cosa sognano, che cosa vedono le mie pupille. Che...
0: Poi devo salutare anche la nostra cara Giulietta, la nostra Giulietta Pandolfo, che anche lei è sempre presente, i suoi messaggi. Un saluto caro anche alla nostra cara Giulietta. Anche la nostra cara Marinella e Maurizio sono già pronti per ascoltare la trasmissione. Un saluto caro anche alla Marinella e Maurizio.

Salutiamo anche il nostro caro Daniele Sartori, ci sta ascoltando anche lui, e un saluto caro anche al nostro Daniele. Un saluto caro anche al nostro Luigi. Ciao Inzio, sono anch'io in ascolto questa sera della tua trasmissione. Un saluto caro a tutti i tuoi ascoltatori, firmato Luigi. Allora salutiamo anche il nostro Luigi. Bene, 21:37 minuti, io direi di far passare questa bella canzone che ho scelto per voi per questa sera, e poi subito dopo ci ritroviamo in diretta con le vostre telefonate. Ho scelto un brano di Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini, il titolo di questa canzone è Stessa Anima, eccolo qua.

Benissimo, eccomi qua ritornato in diretta con voi amici ascoltatori di questo mercoledì 26 agosto 2026, come ogni quarto mercoledì del mese, e c'è la trasmissione di Show di Sera con il vostro Enzo Grimaldi DJ. E allora da questo momento fino alle 22.30 andremo con le vostre telefonate in diretta. Allora ricordiamolo: 049 700 700 oppure lo 049 700 838. E come sempre per inviare i vostri messaggi normali WhatsApp al 334 7102 672. E un saluto caro, eccola qua arrivata, non poteva assolutamente mancare la nostra cara Martina. Ciao caro, bentornato, un saluto circolare per tutti, in particolare la Giana Strichete Strocchete, la Gabriella, la Giuseppina, Marco, la Nicole, Luca De Amandria, il caro Enzo di Vittorio Veneto con la canzone Oh Marco Dazzi, una catena. Thank you Besitos e Pissegotti. Sì, grazie Martina, grazie di Pissegotti. Buonasera a tutti con bellissima trasmissione del nostro Enzo DJ. Oh, cara Dunia, ciao.

0: Ciao Enzo, ben arrivato in casa mia. Grazie, un abbraccio a Lidia, Sabina e a tutti gli amici in ascolto. A te una carezza. Firmato la nostra Renata di Vicenza. E poi mi chiede: potrei ascoltare Ballando al buio? Grazie. Ma certamente, spegniamo le luci e poi balliamo al buio io e te, Renata, va bene? E allora dai, passiamo subito alle telefonate in diretta, sennò poi qua le nostre care amiche da casa ci tirano qualcosa. Andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto Radiogamma 5?
1: Ciao Enzo!
0: Oh, è arrivata la Gianna, finalmente!
1: Ecco, aprire le danze!
0: Apri tu le danze stasera, bene!
1: Come andiamo, bene?
0: Sì, dai, abbastanza, non c'è male.
1: Adesso stiamo un po' rinfrescati, siamo meglio.
0: Ecco, ecco.
1: Dai, non è che il caldo torbido
0: sì,
1: che abbiamo avuto prima.
0: Sì, sì, si sta un po' meglio.
1: Allora, io questa sera vorrei una canzone, Luna Bugiarda della Ferrari.
0: Ah, bene, bene, va bene.
1: Va bene.
0: Luna Bugiarda.
1: E allora, dai, facciamo anche dei salutini così siamo completo.
0: Sì.
1: Saluto intanto la tua mamma e la tua Sabina.
0: Grazie, grazie.
1: E adesso saluto la Martina col struccotto che ti ha dato.
0: Il pissegotto, un pissegotto, mia, anzi più che un pissegotto.
1: È la stricchetre strocchete.
0: La stricchetre strocchete che ormai è diventata internazionale con la stricchetre strocchete.
1: Quella parola ha fatto un successo.
0: Grande
1: proprio.
0: Successo la Gabriella, sì.
1: Allora la Gabriella, che saluto a lei, e poi saluto la Ada di Asolo, la Nicole, la Martina, Marco di Marghera, e poi l'Ada Lodetta, e la Renata, e la Giuseppina.
0: E la Giuseppina, certo.
1: E la Giuseppina, facciamo con tutte queste donne. E tutte quelle che non ho nominato, tutte le donne che ci sono, che
0: sì,
1: sono romantiche, piacciono le canzoni del Lisio.
0: Va bene.
1: Ci sono tante belle canzoni.
0: Sì, sono tantissime, sì, sì.
1: Bisogna
0: sì,
1: che saperle, diciamo.
0: Certo, bisogna conoscerle.
1: Sì, conoscerle.
0: Esatto.
1: Va bene, caro Renzo, ti lascio.
0: Grazie.
1: Va bene,
0: grazie.
1: Una buona serata e in ascolto con Enzo, va bene?
0: Perfetto, benissimo, meglio di così, guarda, non si può volere.
1: Mamma mia, pensa. Va bene, dai.
0: Grazie.
1: Ecco, io ti saluto e ti mando un bacio e un abbraccio, va bene?
0: Oh, grazie, lo contraccambio e mi saluti tanto
1: bene.
0: Anche al
1: io
0: marito.
1: Grazie, ciao. Oggi è la giornata del cane, eh?
0: Oggi è la giornata del cane, sì,
1: del
0: lo so,
1: cane.
0: Lo so,
1: ho
0: infatti
1: visto che anche per la televisione che hanno fatto vedere i cani.
0: Certo,
1: siccome
0: certo,
1: che ho anch'io la mia Rosy bianca,
0: sì,
1: hai capito?
0: Sì, esatto.
1: È un amore quel cagnolino, ha 14 anni,
0: mamma
1: sai?
0: Mia, 14?
1: 14,
0: però,
1: sì. È una coccolona.
0: Sì.
1: Bene, ti lascio, ciao.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: ciao, ciao. Gianna, carissima, ciao, grazie, ciao, ciao, ciao.

0: Sì, la bellezza di una donna non può che non essere questo brano di Omar Codazzi. Andiamo di qua, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5.
1: Buonasera.
0: Oh, eccola qua la nostra cara Giuseppina di Campo San Piero.
1: Campo San Piero.
0: Esatto.
1: Con due passi siamo a San Giorgio.
0: Facciamo presto, In bicicletta ci mettiamo un po' di più, ma in macchina 5 minuti.
1: Anche a piedi.
0: Anche a piedi, sì, è vero.
1: È una
0: anche...
1: bella passeggiata.
0: Esatto.
1: Adesso che bevo fresco.
0: È brava, esattamente.
1: Su quanto bella aria. Come andiamo?
0: Sì, dai, abbastanza bene.
1: Donne?
0: Anche loro, dai. Beh, sì, dai, abbastanza.
1: Allora andiamo avanti.
0: Per forza, bisogna.
1: Posso rubarti 2 secondi?
0: Ma anche 3, anche 5.
1: Va bene, grazie. Con tutto il cuore. Salutiamo la tua mamma,
0: grazie,
1: la tua Sabina.
0: Grazie.
1: Con un grosso abbraccio. Salutiamo Livio e Paolo.
0: Certo.
1: La Gabriella, la Gianna, la Nicole, la Martina, la Nadia, Piero e la Valentina, Ada, la Mary, la Silvana, la Flavia, la Renata e tutti gli ammalati. E salutiamo il conduttore. Un grosso abbraccio.
0: Bene, certo, grazie.
1: La canzone faccia lei.
0: Faccio io, lei si fida, signora,
1: faccia
0: di
1: lei.
0: Me? Si fida di me?
1: Sì.
0: Ah, bene,
1: no,
0: allora siamo a posto.
1: Vale la pena chiamarti? Se non mi fido.
0: Bene, allora sceglierò una bella canzone per lei, cara Giuseppina.
1: Stamattina che a mandarti a Mocha Caffè.
0: Niente.
1: Con le tazzine.
0: Non ha...
1: Ma non è stata capace di spedirla.
0: Non sei.
1: Ho rinunciato.
0: Così.
1: Non voleva partire.
0: Non voleva partire alla Mocha, niente. Si è fermata lì a Campo San Piero. Ecco, è rimasta là.
1: Si è fermata.
0: Va bene.
1: C'era la buona volontà. Guarda che io ho trasmesso tutto quello che hai scritto.
0: Sì, bene.
1: Ho dato
0: bene.
1: Tutto.
0: Perfetto,
1: okay?
0: Perfetto. Siamo a posto.
1: Ti saluto,
0: allora.
1: Un abbraccio.
0: Grazie, Giuseppina.
1: Buona
0: cara
1: settimana, un bacione a mamma e Sabina.
0: Grazie, contraccambio a te famiglia, un bacione, sai.
1: Grazie. Ciao
0: Giuseppina. Ciao.
1: Ciao caro, ciao.

0: La danza del sole, ovviamente la grande Rossella Ferrari con questo bel brano. Di solito lei inizia sempre con questa canzone. Andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire invece chi abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Salutato Gesù Cristo.
0: Sempre ciao, signora, Gagnello. Ciao cara Gabriella, stricchete strocchete.
1: Stricchete strocchete, c'è un successo qua.
0: Ha fatto un grande successo lei signora con questo brano,
1: Grazie, siete molto gentili.
0: Tutto merito anche dell'amico Lorenzo che ha ideato.
1: Beh,
0: anche...
1: è questa Riu che ha fatto tutto questo.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Comunque saluto te e le tue belle donne, come stanno?
0: Abbastanza bene, Gabriella, dai, insomma.
1: Le dai un abbraccio, un bacione con tanta salute a
0: grazie.
1: Tutti e due, e tre compreso.
0: Grazie, grazie Gabriella.
1: Io saluto tutti, ringrazio tutti quelli che mi hanno salutato, tutti quanti, e saluto anche tutti i bimbi del mondo.
0: Certo.
1: Un saluto particolare al mio amore che viene a casa presto, che sa promuovere a sentirli in radio.
0: Eh beh, immagino, anche perché chi ti porta a casa poi la sera? Sempre...
1: Appunto, quello è il problema. Quello è il problema, amore.
0: Eh beh, dai, pian pianino, poi arriviamo.
1: Quando puoi mi chiami che io ti rispondo, devo chiederti una cosa.
0: Ah, devi chiedermi quando usciamo, allora, va bene.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Sebbene che ci andai in ferie a Jesolo.
0: Sì.
1: Dobbiamo andare a fare anche a mia tia Sabina,
0: ma
1: no?
0: Certo. Mamma mia, no, guarda, ecco. Appena si rimette Ilario, vedrai che facciamo una crociera, tutti insieme.
1: Bravo, bravo. Ecco. No, crociera.
0: Sì, è diverso.
1: Allora io saluto tutti, anche a Stricchete Strocchete, un bacione e tanta salute a tutti e la canzone pensa a te.
0: Ah, faccio io anche tutti i figli di me allora. Ah bene, allora siamo...
1: Ma certo che mi fido di te. Un saluto particolare a Silvana e a Flavia.
0: Certo.
1: Le care amiche.
0: Certo, e saluto anch'io allora a Silvana e Flavia.
1: Ciao Gioiello, se vuoi netto sentirti, perché sono stufo.
0: Immagino, allora mi ascolti.
1: Sono stufo andarmi a fare tutti i scenari, tutte sei in giro, poi gli ospedali.
0: Mamma mia, non è facile.
1: Ecco, non è facile. Perché ieri ho fatto due ospedali, un giorno solo.
0: Mamma mia.
1: Sono andato a Milano e al Policlinico San Marco.
0: E santo cielo.
1: Santo cielo, Santa Maria, che così sia.
0: Sì. Lo so.
1: Va bene,
0: non è facile.
1: No, non è facile. Anche se non ti lavori, ti in casa stanca, sfinia.
0: Sì. Dai, speriamo bene,
1: la
0: dai.
1: La Gianna
0: stasera aveva il Ferrari, per quello ha fatto una ripresa.
1: Gianna, passa per qua che ti offro il caffè.
0: Va bene, ecco.
1: Va bene. Ciao Gioiello, un bacione e tanti auguri alle tue belle
0: grazie,
1: donne.
0: Grazie di cuore, sai, da, Gabriella.
1: Ha avuto da me il cuore mio, potresti senza, no?
0: No, un pezzettino, sì, dai.
1: Ah, beh, un pezzettino lo accetto, ecco. Ragazzi, mio.
0: Grazie ancora.
1: Insomma, non me ne frega niente. Ciao Gioiello.
0: Ciao.
1: Un bacione, grazie.
0: Ciao.

0: Sì, quanto ha suonato questo brano nelle sale da ballo Afrodite, e quanto è stato ballato questo brano, e continua ancora. Andiamo dall'altra parte invece, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5.
1: Buonasera.
0: Oh, eccola. Che bello sentire la voce della nostra Renata.
1: Sono riuscita a prendere la linea.
0: Oh, bene, mi fa piacere, Renata.
1: E allora ho detto, do un saluto al vocale.
0: Il saluto vocale è tutta un'altra cosa rispetto al messaggio, però.
1: Senz'altro.
0: Sì.
1: E poi mi devo mettere d'accordo. Non dobbiamo ballare al buio, io e te.
0: È vero, sì. Hai ragione.
1: Devo sapere che ora mi devo preparare, aspettarti. Mi devi avvisare un po' prima. Ecco.
0: Va bene, ti avviserò con tempo. Col tempo ti avviso.
1: E speriamo che la Gabriella non sia gelosa.
0: Ma no, perché vedo che.
1: Facciamo che lei, dai.
0: Va bene, allora facciamo una crociera tutti insieme, ecco, va bene.
1: Sì, facciamo tutta una crociera. Ecco. Ci sei? Non sentivo niente.
0: Ah, non mi sentivi più?
1: No, non sentivo.
0: Ah, hai sentito un vuoto? Può essere che magari ogni tanto.
1: Sì. Ecco, Enzo, caro. Saluto anch'io, critiche e crocchete.
0: Ah, saluto anche tu, stricchete e strocchete. Sì, va bene, guarda.
1: Ecco, saluto a tutti naturalmente, come ho detto prima, e sono qui che ti ascolto.
0: Grazie,
1: buon
0: Renata.
1: A casa. E buona giornata per domani.
0: Grazie, contraccambio anche a te, sai, Renata.
1: Ecco, bacio la mamma, sai.
0: Senz'altro, non mancherò.
1: Ciao.
0: Grazie, Renata. Ciao.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao.

0: Sì, l'orchestra italiana Baguti con questo brano meraviglioso, Bugiardo Amore. Andiamo all'altra parte invece, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo, sono bene Natalino.
0: Oh, caro amico Natalino, ben sentito.
1: Avevo il compleanno mia moglie e sono andato a mio figlio a mangiare.
0: Ah, davvero? Oggi allora?

0: Sì.
1: Perciò dopo guardo che la settimana prossima comincia a essere un po'. Sai come.
0: Certo, certo.
1: Le canzoni bellissime, sono bellissime, sono tutte bellissime.
0: Beh,
1: Sai che sono innamorato.
0: Detto da te, guarda, lo so perché tu sei un grande ballerino, ovviamente, della musica da ballo liscio, la cumbia, la polca, la mazurka, le balli tutte, quindi.
1: Esatto, anche la rumba, il tango.
0: La rumba, il tango argentino anche.
1: Eh sì, anche quello ho fatto.
0: Perché mi ricordo quando venivi a ballare il tango argentino.
1: Ma io ho avuto, guarda, tanta fortuna nella mia vita, perché anche la Monica,
0: sì?
1: Che era campionessa italiana di salsa portoricana, si era innamorata di me, ma no sessualmente, perché somigliavo tutto al suo papà che era morto. Ho avuto l'onore al talisman, che era Lao Di Fimo, fare coppia fissa con lei, perché le donne cercavano il fidanzato, io essendo sposato ero buttato da una parte.
0: Certo.
1: Ho avuto l'onore, dopo anche a Claudia Carollo, che era qua a Coso, alla Plaza, Schiavo, a discoteca,
0: sì,
1: no? Schiavo,
0: sì.
1: Shanghai.
0: Sì.
1: Pensa, è arrivata prima ai campionati italiani di liceo. Mi è venuta vicino, mi ha detto: guarda Nataino, scusami, ma io sono arrivata campionessa italiana di liceo, non ho mai visto uno che balla il tango come lo balli tu.
0: Pensa, detto da lei, è
1: e
0: stato.
1: Sono tutte piccole cose, emozioni, sì, di una volta,
0: certo.
1: Perché ha detto come vuoi.
0: Sì, sì.
1: Adesso non si ricorda più nessuno. Vedi in che mondo che siamo, essere normali, essere anticappati, vedi. Stanno chiudendo tutte le discoteche, perché ho sentito perfino Caseina Pasi su Radio Sorriso, anche a voi ho sentito che continuano a chiudere, perché i giovani non gli piace ballare in coppia, gli anziani.
0: E purtroppo.
1: È un peccato, perché ballare di coppia, no, per avere la donna vicino, per fare stupido, perché io rispetto, sai quante volte mi diceva la maestra: tu le tieni troppo staccate le donne, se al maestro non posso tenerla vicino, perché se lei mi schiaccia il seno addosso a me e le gambe passano in mezzo alle mie, si sveglia mio fratello Beppino, io non ho telecomando, faccio figura,
0: ecco, si
1: di
0: sveglia,
1: fare il maialino, come
0: ecco,
1: voglio
0: si sveglia
1: farlo.
0: Beppino, là sono problemi.
1: Ecco, hai capito? Allora no, era una bea gnocca,
0: certo.
1: Si spostava, sai, la camicetta,
0: sì.
1: Natalino, devi concentrarti qui, era senza recipetto, dove tete, ho detto: se mi concentro qua non ballo più. ricordi della volta che dopo ho preso elogi da tutti, perché prima mi continuavo di su per questo, perché dopo alla fine gli applausi finivano mai, perché io ho un dono di natura, come nei basetti, come nei poesie, che io trasformo la musica a modo mio, perché ho smisciato il tango argentino con liscio, un tango normale.
0: Pensa.
1: Per i passi mi vedono fare gli altri.
0: Eh sì.
1: Perché anche il tango argentino è bello se è la milonga.
0: Sì.
1: O il tango tarantello, tarantella, ma se no, il tango argentino, tu devi schiacciare 5 kg addosso la parte, lei addosso a te, la parte bassa è staccata.
0: Sì.
1: E guancia a guancia. Ballare tutta la sera così.
0: Non è facile.
1: No, non è non è simpatico, mentre lì c'è la rumba, c'è il valsallento,
0: certo.
1: C'è il lionese,
0: sì.
1: C'è il tango,
0: c'è un continuo cambiare, tutto un diversivo diverso.
1: Mi dispiace che Fabio era in trasmissione, Fabio mi sembra.
0: E Fabio chi?
1: Quello che vi saluta sempre in radio.
0: Luca?
1: Ah, Luca, ecco, ma
0: Luca.
1: Purtroppo io sono sempre impegnato con moglie, con questo, con quello,
0: sì,
1: cosa vuoi.
0: Sì.
1: Non è cattiveria, perché.
0: Beh, tranquillo, sì, no, beh.
1: Ecco. Dopo, guarda, se vuoi mettere su, sarà. Ti ricordi? Sarà.
0: Sì, di.
1: Ecco, anche stupenda.
0: Di Pietro Galassi, giusto?
1: No, ecco, esatto. E dopo, se vuoi che ti conto una basetta, ti acconto.
0: Ma certo.
1: Semplice.
0: Ma certo.
1: Ecco, allora. Ci sono due contadini, uno tutto, non so se te l'avevo raccontato, tutto spaccato il naso, aveva un taglio dietro le orecchie, cioè tutto graffiato dappertutto. Chio, Beppi, ma cosa ti sei successo? Che ti ha fatto incidente? No, no, sono da seppellire mia suocera, tua suocera. Ma hai fatto l'incidente in auto? No, non voleva essere sepolta.

0: Ha litigato un po'.
1: No, te asso, perché magari che c'è tanta gente che voi chiamate, non moria.
0: Tranquillo, grazie.
1: Per quello che fai sei sempre meraviglioso, ci fai tanta compagnia.
0: Grazie a te Natalino, ti abbraccio.
1: Un abbraccio a te, Sabina, mamma Lidia.
0: Grazie.
1: Anche la Mary e tutti i radioascoltatori.
0: Grazie Natalino.
1: E speriamo, dai, che qua con sto caldo qua si muore. Adesso tardi che stasera c'era un po' di aria.
0: Sì, questa sera si sta un po' meglio, dai. Ecco, speriamo, dai, che insomma si respira un po'.
1: Hai sentito quanti disastri ci sono?
0: Sì,
1: in giro fra terremoti,
0: ho visto. Mamma mia, guarda, non apro neanche più il televisore.
1: Ecco, no, ma bisogna guardare, perché anche casa mia qua, pensa, a linea d'aria è a 70 metri da casa mia,
0: sì.
1: A dopo noi 40.000 leggi per lavorare, no, tutta roba
0: burocratica. Ah, sì.
1: E loro che devono fare la famosa, diciamo, binario dell'alta velocità di treni, hanno buttato giù delle case che erano piene di amianto e c'è il rischio, ecco, erano tutti in massa, l'hanno detto per televisione, non è che io possa sapere,
0: sì,
1: tutto,
0: sì,
1: però ho detto, ma dimmi te, noi come artigiani 40.000 leggi, bloccato qua, bloccato là,
0: sì.
1: E gli altri fanno che cavolo che voglio, va,
0: sì,
1: bene così.
0: Sì. Lo so, Natalino, purtroppo
1: no,
0: è così.
1: L'ultima, l'ho detto ancora perché ormai non mi ricordo. Due soldati in Russia, 15-18, tempo di guerra, uno si riempie il casco di neve e continua ogni 5 minuti. L'altro cosa vi si fa? Ciao Tony, ma cosa sei che ti fa? Tasi che si oppiende per oggi. Ma guarda che con neve ni more mica, setto. Ma mi piace sentire chi batte i denti.
0: Grande Natalino.
1: Ciao, buon ritorno a casa, grazie.
0: Grazie
1: di tutto.
0: Ciao, grazie ancora, ciao.

0: La grande Mariana Lanteri con questo bel brano Il tuo mondo. Andiamo di qua, andiamo a sentire invece, abbiamo in diretta, pronto Radio Gamma 5.
1: Ciao caro.
0: Ciao Roberto, ciao.
1: Avrei bisogno di un favore.
0: Sì?
1: Mi fai ascoltare Lettera a Pinocchio di Johnny Dorelli.
0: Lettera a Pinocchio di Johnny Dorelli, va bene.
1: Sì, va bene, ti ringrazio.
0: Prego, grazie a te, grazie Roberto.

La voce dell'amica Daniela d'Animos Band con questo bel brano, Balliamo tutta la notte. Alle 22.10 di questo mercoledì 26 agosto 2026 a tenervi compagnia come ogni quarto mercoledì del mese Enzo Grimaldi DJ, la trasmissione Liscio di Sera in vostra compagnia questa sera un po' meno del solito fino alle 23.30. Vi ricordo per le vostre telefonate in diretta ancora per una decina, quindicina di minuti più o meno circa 049 700 700 oppure lo 049 700 838, mentre per inviare i vostri messaggi normali WhatsApp come sempre il solito numero che ormai per molti lo conoscete a memoria ma per tanti magari è un numero nuovo, quindi lo ricordiamo 334 71 02 672.

0: Bellissimo questo brano, e allora andiamo di qua, andiamo a sentire invece che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo.
0: Carissima Mary, ciao.
1: Ciao tesoro. Ti avevo promesso che venivo a trovarti anche
0: sì,
1: stasera.
0: Mi ricordo che me l'avevi detto domenica, esatto.
1: Proprio. Io volevo prendere esempio dalla Giuseppina e salutare tutte le persone che ha salutato lei.
0: Sì.
1: Però non posso lasciare fuori né Natalino né Luca della Mandria e le persone che sono in ascolto, naturalmente.
0: Certo.
1: Tua mamma e la tua ragazza.
0: Grazie, grazie Mary.
1: E se puoi farmi ascoltare, se è possibile, L'immensità di Gianni Dorelli.
0: Va bene, certo.
1: Non è una sera da poesie questa, vero?
0: No, guarda che ben volentieri, anzi mi fa piacere se hai qualcosa da dedicarci, questo sai che mi fa sempre piacere.
1: Se vuoi te la dedico,
0: sì.
1: Certo. faccio due, ma non so se sia la sera adatta,
0: ma guarda,
1: spero che te l'ho chiesto.
0: Tranquilla, ci mancherebbe, tutte le sere vanno benissimo, guarda.
1: Grazie. Allora, per le persone che sono in ascolto, quelle che naturalmente la cosa piace, tu, solamente tu, nelle mie aurore, nei miei giorni assolati, nei giorni più grigi quando la pioggia scroscia e la grondaia trascinando borbotta, tu che ardi un grosso cero dentro la mia cattedrale, sei venuto così da lontano, eri forse all'ombra d'un obelisco a ricordare ataviche usanze, o abitavi tra le costellazioni, i tuoi ghiacci sono da strascichi di comete, il mutar dell'umore avrà origine nomadi, io ti vedo vagare tra le dune, le tue labbra sono screpolate, cerchi l'acqua, hai sete, passerà questa generazione, capiranno quanto è stata sofferta chi ha dato non ha avuto niente e chi ha voluto non si è accontentato. Mary.
0: Che bella, meravigliosa, bellissima.
1: E questa la regalo anche a nonno Piero e alla Valentina, se sono in ascolto.
0: Certo, certo.
1: L'amore, passione, dalle innumerevoli sfumature, seduzioni, coccole, moine, un'arte, radice aventizia ed edera, l'amore che avvolge gelosamente una storia apparentemente limpida, luminosa, un gioiello, una cortesia, chiaroscuro di un'attenzione, mondo di sinfonie, di silenzi, atteggiamenti trapelati d'emozioni, le promesse, gli addii, sospiri nei capelli della notte, l'ingorgita dei sensi, sensualissime labbra scarlatte, potere incontrollabile di una prigione invisibile sigillata dalle carezze, dove la paura del tradimento spunta come le gemme di un ramo a primavera. Ah, l'amore, essenza di vita, se troppo arde e troppo consuma, si può anche morire di tanta avidità. Mary.
0: Bella, bellissima anche questa, Mary.
1: Grazie.
0: Le tue poesie sono sempre delle perle meravigliose, guarda, grazie.
1: Ti ringrazio, ricordo di salutarmi la mamma.
0: Certo.
1: È una carezza per me, anche la tua ragazza. E do la buonanotte a tutti quelli che sono in ascolto. A te buon rientro.
0: Grazie.
1: E grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a te, carissima Mary.
1: Buonanotte a tutti, ciao.
0: Grazie, ti saluto nonno Piero con un bacione.
1: Ciao tesoro, ciao ciao.
0: Ciao ciao Mary.

0: La voce di Michele Rodella con Anima Alpina. Mando un grande abbraccio anche alla nostra Mary, poi la contenterò la canzone richiesta. E vado dall'altra parte, vado a sentire chi abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo.
0: Oh, eccolo qua, il nostro Piero.
1: Buonasera a tutti. Grazie Mary, un bacione affettuosissimo. Le sue poesie mi entrano, mi toccano veramente.
0: Certo.
1: E io non sono un gran però un gran estimatore, voglio dire, ma lei riesce a colpirmi.
0: Sì.
1: Enzo, saluto Valentina che è per strada.
0: Ah.
1: Sta arrivando qua, è pazza allora... come un cavallo. Sta arrivando. se hai sotto mano una canzone dei Robigini,
0: sì,
1: ti ringrazio.
0: Va bene, certamente, con piacere la dedico a te e alla Valentina. Allora sta arrivando.
1: Grazie.
0: Da te?
1: Sì, sì, sta arrivando.
0: Bene,
1: qua,
0: bene,
1: sì.
0: Allora pian pianino, mi raccomando, ecco, guida piano.
1: Attenzione ai velox che non perdonano.
0: Quelli no, purtroppo non perdonano assolutamente.
1: Ciao Enzo.
0: Grazie, ciao nonno Piero.
1: Saluto a tutti, buonasera, ciao.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

E giustamente l'abbiamo lasciata finire questa bella canzone di Michele Rodella. E allora vediamo un pochino qua anche i messaggini. Ciao Entu, siamo in ascolto, un grazie. Questa è la nostra Marinella con Maurizio che ci salutano, e grazie ancora a Marinella e Maurizio, un saluto caro a voi due. E poi c'era appunto il messaggio del nostro nonno Piero che dice: grazie Mary, un bacione e una buona sera a tutti. Ciao Enzo. Oh, vediamo un pochino qua.

E abbiamo ascoltato allora anche il brano di Matteo Bensi con Vedrai la prima stella. Devo salutare caramente anche Amneris Ridolfi che ci sta ascoltando. Un saluto caro alla nostra Amneris. Siamo giunti alle 22 e 24 minuti in questo momento. Ricordo ancora che state ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz della frequenza, che vi sta trasmettendo come ogni quarto mercoledì del mese Enzo Grimaldi DJ con Liscio di Sera. In questo mercoledì 26 agosto 2026 saluto caramente anche Ferdinando di Galliera Veneta.

Con questo brano, Romagna mia, dell'orchestra Casadei, vi ho riportato indietro di tanti anni, quando nelle balere questa era la musica che si ballava. Non c'erano le cumbie, non c'erano le kizomba, tutti quei brani che adesso ovviamente vanno suonati nei locali, ma c'erano ovviamente la mazurka, il valzer e ovviamente il tango e la polka, e una di queste appunto Romagna mia, questo valzer. Ecco, così siamo ritornati indietro negli anni 70, quando appunto nei locali, nelle balere si ballavano questi brani. Siamo giunti allora alle 22:29 minuti, chiudo qui le telefonate in diretta, anche perché abbiamo un'ora ancora a mia disposizione per fare ascoltare le vostre richieste musicali. Vediamo nel frattempo verso le 23 se riesco ancora a aprire linee telefoniche, ma solamente in privato per qualche saluto, ben volentieri. Vado ad accontentare subito l'Ada di Asola, aveva richiesto una canzone che la riporta indietro dei ricordi di gioventù, e voleva ascoltare allora la canzone Le delle Mondine, piemontesina bella. E allora ce l'abbiamo già pronta subito per accontentare la nostra Ada di Asolo. Eccolo qua il brano.

E con questa canzone, Le Mondine, piemontesina bella, abbiamo accontentato anche la nostra cara Ada di Asolo. Adesso invece con il prossimo brano vado ad accontentare due nostri cari amici ascoltatori. La prima, la nostra Antonietta Bovo, lei è una grande fan dei Rodigini. Poi nonno Piero mi aveva chiesto anche lui un brano dei Rodigini da dedicare alla sua Valentina che lo sta raggiungendo. E allora ho scelto una canzone dei Rodigini che porta come titolo Ad un passo dal cuore. Allora lo dedichiamo alla nostra Antonietta Bovo e anche alla Valentina da parte del nostro nonno Piero.

Ad un passo dal cuore, questa canzone dei Rodigini, e abbiamo dedicato questo brano alla nostra Antonietta Bovo e poi anche a nonno Piero assieme alla Valentina. Sentito che brano, cara Valentina, che nonno Piero ti ha dedicato, Ad un passo dal cuore. Adesso invece vado a dedicare una bella canzone alla nostra cara Nadia di Cassavio, ex Lido, e lei ha una grande fans di Vittorio Romano con questo brano. Si intitola Amor Mio.

Eccoci qua, ritornati in diretta. Abbiamo ascoltato allora anche la canzone Amor Mio di Vittorio Romano. Ed era un brano che ho dedicato alla nostra cara Nadia di Cassavio. E c'è la Elena di Rossano Veneto che dice: vive Julio Iglesias. No, Elena, non è Julio Iglesias, ma è Vittorio Romano. Ha la voce molto simile a quella di Julio, però non è lui. Allora, un saluto caro anche alla nostra Elena e all'ascolto. C'è Nonno Piero che mi dice: grazie Enzo per il brano di Rudigini, bellissimo. Una buonanotte a tutti, grazie a te carissimo Nonno Piero, e un abbraccio a entrambi e anche alla Valentina. Ho pronta la canzone per la nostra Pissegotti. La nostra Martina mi aveva chiesto una canzone che porta come titolo Una catena. Lui è Omar Codazzi.

E abbiamo ascoltato allora anche Una Catena, lui era Omar Codazzi, richiesto questo brano dalla nostra Martina. Ciao Martina, grazie, un abbraccio. C'è la Nadia di Cassavio che mi ringrazia per il brano che ho fatto ascoltare di Vittorio Romano. Grazie infinite Enzo, grazie a te Nadia invece. E adesso invece andiamo subito con il prossimo brano, con la prossima canzone. Vado ad accontentare la nostra cara Renata di Vicenza. Mi aveva chiesto la canzone degli Stadio, Ballando al buio,

E abbiamo ascoltato allora anche la canzone Ballando al buio degli Stadio, era una canzone richiesta dalla nostra Renata di Vicenza. Saluto caramente.

Adesso pronta una bella canzone da dedicare alla nostra cara Gabriella. Tempo da recupera. Per la nostra cara Gabriella ho scelto un brano che fa parte della mia scaletta musicale di questo mercoledì 26 agosto ed è un brano di Lara Agostini. Il titolo di questa canzone è Quella carezza della sera, l'originale era degli New Trolls, però questo brano è cantato da Lara Agostini. Non è pioggia né rugiada. E allora tutto per la nostra Gabriella, eccolo qua.

0: E abbiamo ascoltato allora anche la voce di Lara Agostini con Quella carezza della sera. Era un brano dedicato tutto alla nostra cara Gabriella. Prontamente mi ha ringraziato. Io ringrazio sempre la Gabriella, mando un grande abbraccio. E ci vediamo presto. Adesso ho pronto una bella canzone che mi ha richiesto la nostra, vediamo un pochino.
1: Senti in me la tua poesia.
0: La Gianna, oh, la nostra cara Gianna. Voleva ascoltare un brano di Rossella Ferrari. Il brano che andiamo ad ascoltarci porta come titolo Luna Bugiarda. E allora tutto quanto dedicato alla nostra carissima Gianna.

Eh sì, e dopo questa bella baciata, amanti, abbiamo ascoltato il brano che aveva richiesto la nostra carissima Gianna con Luna Bugiarda di Rossella Ferrari. Adesso vado a dedicare alla nostra cara Giuseppina di Campo San Piero, dopo il brano che ho dedicato alla nostra Gabriella, quella carezza della sera, alla Giuseppina gli vado a dedicare una canzone di Marco Iclan che porta come titolo Una rosa per te. Eccolo qua.

Eccomi qua, ritornato in diretta. Nel frattempo ero al telefono anche con le nostre amiche ascoltatrici. E allora, vediamo un pochino. Abbiamo ascoltato Una rosa per te. Marco e Clan cantava questa meravigliosa canzone e l'ho dedicata alla nostra cara Giuseppina di Campo San Piero. Allora, siamo giunti alle 23:14 minuti in questo momento. Ricordo che state ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz la frequenza, che vi sta trasmettendo come ogni quarto mercoledì del mese il vostro Enzo Grimaldi DJ con Liscio di Sera. Oh, bene, allora nonno Piero mi ha inviato il messaggio e mi dice che la nostra dice: ciao Enzo, la Vale è arrivata, ha ascoltato la bella canzone e ti ringrazio. Bene, mi fa molto molto piacere. E allora vi abbraccio entrambi e grazie come sempre. Sono grigi. Allora mi ha chiamato anche la Daniela di Curtarolo, che poi la contenteremo anche lei con la canzone di Pietro Galassi. Poi è arrivata anche la telefonata della nostra Elena di Rossano Veneto. Mando un caro saluto a tutti gli amici all'ascolto.

Adesso invece vado ad accontentare il nostro Roberto Di Mirano, che chiedeva la canzone Lettera a Pinocchio, e allora pronta subito.

E ci siamo ascoltati allora anche il brano di Johnny Dorelli con Lettera a Pinocchio, una canzone richiesta dal nostro Roberto di Milano. Saluto caramente.

Adesso vado a dedicare la prossima canzone alla nostra carissima Mary. Nostra Mary mi aveva chiesto la canzone di Johnny Dorelli che porta come titolo L'immensità. E allora pronta subito questo bel brano, tutto dedicato alla nostra carissima Mary.

Sì, questo brano L'immensità di Johnny Dorelli, sempre un brano veramente che tocca veramente, ed era una canzone che ha richiesto la nostra carissima Mary, la nostra cara Mary delle poesie. Adesso pronta subito la canzone mi ha chiesto la nostra Daniela di Curtarolo. Voleva ascoltare il brano di Pietro Galassi che porta come titolo Lacrime. Allora ce l'abbiamo pronta subito, tutto quanto dedicato alla Daniela di Curtarolo.

E allora abbiamo ascoltato anche il brano che mi aveva chiesto la Daniela di Curtarolo ed era Lacrime di Pietro Galassi. E siamo giunti alle 22:32 minuti, faccio passare le ultime due canzoni, poi mi devo congedare da voi. Il prossimo brano me l'ha richiesto Robby e voleva dedicarlo a tutti gli amici all'ascolto. Un brano della Nannini porta come titolo America, eccolo qua.

successi, questa bella mazurka, come piace all'amico natalino di Vicenza. E abbiamo ascoltato allora anche la Nannini con America, una canzone richiesta da Robby, e ho voluto dedicarla a tutti gli amici all'ascolto. Mi dispiace per quanti coloro mi stanno chiamando, ma non posso più prendere telefonate alle 23:37 minuti. L'ultima canzone, poi chiudo. Chiudo le danze, ecco. Allora, il prossimo brano che andiamo ad ascoltarci è un brano che vado a dedicare a più amici ascoltatori. In questo caso lo dedico caramente alla nostra cara Dunia, e poi lo dedico anche alla nostra carissima Giulietta. Poi lo vado a dedicare anche al nostro carissimo Davide D'Alesiano in provincia di Vicenza, alla nostra carissima Marinella e Maurizio, e poi lo dedico caramente anche alla nostra Elena di Rossano Veneto, e anche al nostro Luca di Mandria. Un brano di Marco e Niagara, questa bella canzone, e una cumbia porta come titolo Ancora una volta.

E con il brano di Pietro Galassi e Marco Zetta, le 11 ore sono già suonate. Il vostro Enzo Grimaldi DJ vi sta per salutare, per ringraziare e per darvi la buonanotte. Ma prima di darvi la buonanotte, vado a salutare tutti quanti voi, come sempre in tanti, a partecipare alle mie trasmissioni sia quindicinali che mensile. E vado a salutare la nostra cara Antonietta Bovo, la nostra cara Dunia, la Giulietta, l'Ada di Asolo, Davide D'Alesiano, il nostro carissimo Luca di Mandria, il nostro Fabio Pollice Verde, la Nadia di Cassavio, la nostra Martina, la Gianna di Santa Maria di Sala, la nostra Renata di Vicenza, la nostra Giuseppina di Campo San Piero, la nostra cara Gabriella di Olmo, l'amico Natalino di Vicenza, il nostro Roberto di Milano, la nostra cara Mary delle Poesie, il nostro carissimo nonno Piero con la Valentina, la Daniela di Curtarolo, la Esmeralda di Padova, il nostro Ferdinando di Galliera Veneta, il nostro Robby da Padova, la Marinella Maurizio, la nostra Aldona di Roma, Collana di Taranto che ci hanno ascoltato in streaming. Amneris, anche lei mi ha inviato un messaggio, saluto caramente. Senza di te, quante ce n'è, ancor più belle. E Luigi, saluto anche Luigi. Bene, io con questo ho terminato, auguro a tutti quanti voi una buona notte serena. Per quanto mi riguarda, con la trasmissione di Show di Sera ci riascolteremo. Mercoledì 23 settembre. Mentre per quanto riguarda la trasmissione Nel cuore della notte, ci riascolteremo domenica 6 settembre. Come sempre mando un caro abbraccio a tutti gli ammalati, alle persone sole, a tutti quanti coloro che ci stanno seguendo in streaming al sito www.radiogamma5.it. E poi come sempre va il mio abbraccio a tutti i ricoverati negli ospedali e istituti. Saluto caramente anche l'amico Ilario. Con questo vi ringrazio, ancora una buona notte, e subito dopo di me andrà il notturno di Leopoldo Salmaso. Grazie ancora di cuore, buonanotte.

0: E dedichiamo, prima di congedarmi da voi, una bella canzone a tutte le mamme, un bel brano di Omar Codazzi.
1: Ed il mio cuore me lo diceva di non amare.
0: In questo caso la dedico alla mia mamma. Grazie ancora.

Buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 con la trasmissione Debito e Democrazia a cura dei gruppi Moneta Bene Comune e Moneta Proprietà.

Allora, sto aspettando, sta per arrivare fisicamente, onorarci della sua presenza fisica qui in radio, il giudice Paolo Scheusa, come vi avevo già annunciato, e con lui parleremo di tutto. Parleremo, ovviamente, ci racconterà della sua esperienza diciamo almeno decennale come giudice del Tribunale dei Minori, prima di Trieste e poi di Trento, una esperienza comunque tutta una vita da magistrato, e gli chiederemo di parlarci di quello, soprattutto con riferimento agli allontanamenti dei minori dalle loro famiglie, ma anche di ogni cosa di attualità, per esempio questa porcata che il ragazzino, per andare a scuola, anche il minore, dovrà avere la PEC. Signori, la PEC, chi non ha PEC pecca, e questa è la vita.

Chi non ha la PEC è un peccatore. Allora, vi sollecito già a mandare i vostri messaggi, come sempre, al 334-7102672. Per chi usa WhatsApp, mettere il più 39 davanti. Intanto che aspettiamo il giudice Scheusa, vi aggiorno sugli ultimi post. Vi ricordo praticamente gran parte del materiale che viene usato in trasmissione lo postiamo anche sul canale Telegram Debito e Democrazia. Eccoci qua. Ecco, un attimo solo. Allora, ecco, non credo che interverrò. Di sicuro non su Burioni, sapete che io quel personaggio là proprio non lo considero un collega, lo considero un pezzente, ciarlatano, volgare, piuttosto, ecco, per chi mi ha chiesto già questa storia della difterite, non parlerò del caso della bambina, ne hanno già sparlato anche troppo tutti praticamente, perché come sempre il saggio sa niente, l'intelligente sa poco e il mona sa tutto. Riprendo, perché mi pare anche più corretto, riprendo un post recente dell'amico e collega Paolo Bellavite, e più in generale, insomma, non parliamo del singolo caso, che ovviamente che si presta a sciacallaggio e vediamo e sappiamo bene quanto e come. Allora, Paolo fa una panoramica mondiale della difterite e dice: nella maggior parte dei paesi del pianeta la vaccinazione antidifterica è solo raccomandata, non è obbligatoria per legge. Del resto quella e tutte le altre, ricordo che ve l'ho postato anche quello recentemente, con tutte le porcherie che combina Trump, però avendo Robertino Kennedy come ministro della salute e sapendo bene che i suoi consensi ormai si basano solo su di lui, sarà da vedere a novembre quanto tracollo subirà. Vabbè, il Trump si sta tenendo stretto Robertino Kennedy e Robertino Kennedy non si fa certo, non rallenta, anzi continua a battere il chiodo, e ha ottenuto un paio di settimane fa un ordine esecutivo di Trump dove praticamente viene eliminato l'obbligo di qualsiasi vaccinazione, tutte diventano facoltative, ma non solo, il diritto sacrosanto viene ribadito, il diritto sacrosanto a scegliere le vaccinazioni una per una, non l'obbrobrio medico, scientifico, biologico, prima che tecnico, politico, economico, quello dell'esavalente che viene somministrato ai nostri infanti
a cominciare dai primissimi mesi di vita e poi avanti, con richiami vari, difterite, tetano, pertosse, polio, cos'altro, epatite B, vi rendete conto, l'epatite B, li vediamo uno per uno, e l'emophilus. Allora, la difterite, adesso, visto che è di attualità, riprenderemo questa cosa di Bella Vite. Il tetano è pur vero che è ubiquitario, le spore sono ubiquitarie, e è anche vero che quel vaccino là è fra i più, tetano e difterite sono, essendo indirizzati alla tossina, non al batterio, sono molto semplici, molto efficaci, e hanno dimostrato la loro efficacia. Ma dov'è il problema? Il problema è che, essendo le spore del tetano e anche i vari corinebatteri della difterite, non solo quello classico ma tutti i suoi compagnotti, essendo diffusi un po' dappertutto, ma in particolare le spore del tetano, che sono state trovate nelle mummie egiziane ancora attive, nel senso riattivabili, diciamo, una spora si resta in fase dormiente e poi si riattiva in particolari condizioni. Bene, e dicevo, il batterio va, viene, se produce la tossina hai la malattia, e a quel punto il vaccino contrasta la tossina. Bene, ma questo significa, non è che è la tossina che ti infetta, quindi la protezione dalla malattia è molto buona, ma l'effetto, il cosiddetto, il fatidico, il fantomatico effetto gregge, in particolare un po' per tutte, ma in particolare per tetano e difterite, è zero, per cui non c'è neanche l'ombra della giustificazione della protezione sociale. Non è che se tu vaccini un bambino contro il tetano proteggi il nonno o viceversa. La protezione è zero, già con le altre malattie è molto bassa, figuriamoci con tetano e difterite. Allora, dicevamo, nel tetano tu ti puni la classica, una ferita infetta, le più tipiche erano quelle da guerra, e Dio sa, per esempio adesso a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, e in Ucraina, chissà quante morti assieme alle amputazioni, assieme alle emorragie, assieme a, se uno non muore subito con l'emorragia, magari poi dopo 10-15 giorni muore di tetano, ma non se ne accorge nessuno per le condizioni che ci sono. Bene. Quindi le spore, i batteri sono ubiquitari, uno si può beccare l'infezione ola e può sviluppare in questo caso la tossina, ma la tossina resta in questo organismo, o lo ammazza o sopravvive, resta là, non è che poi dalla tossina si sviluppa di nuovo la spora. Quindi il batterio fa la sua strada indipendente dalla tossina. Vaccinare contro la tossina conferisce protezione zero a chiunque altro accudisca questo paziente. Ecco quindi che voi capite che rendere obbligatoria una vaccinazione che non ha nessun impatto di salute pubblica già di per sé è una castroneria. Allora, abbiamo sistemato in questo modo difterite e tetano. Poi abbiamo la pertosse. La pertosse è infettivamente, mi verrebbe da

per infezione naturale e o per vaccinazione, tutti questi vaccini, non è che tu in un momento zero della tua vita hai beccato o l'infezione o il vaccino e da quel momento là in poi la tua vita biologica dipende. Eccolo qua, eccolo, mi interrompo un attimo e ti dedico subito una canzone, fermila tutti in linea.

0: indecente.
1: In realtà sì, qua sì, ti do ragione. Il 99,9%
0: passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti.
1: Allora la stoppiamo.
0: È triste trovarsi.
1: Allora la. Era per provocarti subito.
2: Diciamo che dai.
1: Allora dai, mettiamo un medico.
2: No, però è bella quella canzone lì, solo che.
1: No, hai ragione nel dire che
2: non mi riconosco.
1: Li presenta con. Ah, beh, ci mancherebbe, no?
2: Non era
1: certo dedicata a te. Era dedicata alla categoria e riconosco anche che in effetti è veramente da psicopatici. In realtà credo, secondo l'esperienza di tutti noi, soprattutto in questi ultimi 6 anni, sono dei cagasotto, non hanno mosso un dito.
2: Sì, non so se per paura, solo per paura. Sì, ci sono? Sì. Non solo se per paura o solo per paura, diciamo che anche tanto per. Sì, pronto. Mi
1: senti? Eccolo là, sì, sta più vicino.
2: Non so se per paura, come dici tu, o solo per paura, ma anche per tanto quieto vivere, carrierismo, diciamo adesione al palazzo, perché insomma, mentre i giudici dovrebbero essere terzi indipendenti e controllori del palazzo, beh, insomma, molto volentieri deflettono, rinunciano a questa loro funzione, che è una funzione primaria, perché devono garantire i cittadini, non il potere. E quindi diciamo che recentemente hanno dato prova di un certo allineamento. Che ne dici?
1: Allineamento? Allineamento, mi pare ti vedo molto addomesticato con me.
2: No, sono diplomatico.
1: Sì, bravo.
2: Non voglio offendere nessuno.
1: No,
2: all'interno, come in tutte le categorie, ci si trova di tutto, no? Ci si trovano i buoni, i meno buoni, i perniciosi, i pessimi e anche gli ottimi.
1: Certo. Va bene, dai, allora lasciamo. Ti ho graziato, ti ho tolto.
2: Grazie.
1: Adesso ho preparato un medico di De André. Che è questa qua, devo dire, è fatta meglio. Perché salva il giovane medico, ma da dentro alla categoria. E quindi vedi, siamo là.
2: Categoria che se non sbaglio è la tua, giusto?
1: Purtroppo sì.
2: Ma è stata una bella gara recentemente.
1: Guarda, fra chi
2: si è superato, diciamo, nella negatività. Ma non siamo le uniche due categorie che hanno sfigurato.
1: No, devo dire che, siccome il tema obbligato ai vaccini, avevo iniziato, forse non so se venendo a,
2: dimmi,
1: avevo
2: informami.
1: Iniziato rispondendo a tante domande che arrivano con la sollecitazione, dicendo che non risponderò sulle sollecitazioni che mi vengono fatte sui vari burioni e che intervengono da sciacalli sul caso di quella bambina di Palermo. I giudici

0: via di testa anche quelli. Stanno indagando per omicidio colposo i genitori Novax. E guarda, vabbè, non entriamo nel singolo caso. Stavo facendo una panoramica dell'altra, l'aberrazione totale, che è per esempio l'esavalente. Beccare un lattantino di 3 mesi e infilargli dentro per iniezione 6 antigeni tutti in un colpo, cosa che in natura è inimmaginabile che possa avvenire, ma non solo. Di questa roba di solito te la becchi o per via inalatoria, respirando, o mangiando, come la polio, o ferendoti, come nel tetano. Il tetano è l'unico che la ferita, diciamo, l'iniezione intramuscolare può simulare la ferita, a parte che la ferita deve essere sporca, deve essere, lasciamo stare.
1: Ascolta, Leo, posso farti una domanda?
0: Vai, caro, sì.
1: Ecco, a proposito, visto che hai citato l'antitetanica, no? Che l'antitetanica è un vaccino che, insomma, io ero abbastanza attento, diciamo, a farmi, perché piacendomi lavorare anche con le mani, sai, in giardino, piccoli lavoretti con attrezzi da taglio, da punta, le cose che, insomma, che abbiamo tutti, però a me piace, quindi spesso mi ritrovo, insomma, esposto a questo rischio di, che ne so, di ferirmi con attrezzi sporchi, la terra, eccetera. Io non lo so, però quelle sono le condizioni indicate, segnalate, nelle quali c'è o ci sarebbe sto rischio, no? Di contrarre sto tetano, questa malattia,
0: certo.
1: Piuttosto mortale, piuttosto brutta, insomma. E quindi,
0: certo,
1: mi ero fatto molti anni fa questa prima iniezione, poi mi ricordo che ce n'era da fare un'altra un anno dopo, e poi
0: da bambino non te l'avevano fatta?
1: No, non lo so.
0: Sì, te l'avevano fatta.
1: Può darsi. E che poi dopo 10 anni, durava 10 anni, dopo 10 anni bisogna continuare.
0: Eh sì, perché ecco, le tossine si mettono il cronometro allo scadere, allo scadere di 9 anni, 20, 11 mesi, 31 giorni e 23 ore.
1: Vabbè, non lo so, ma questa era l'indicazione che noi, insomma, cittadini comuni mortali, riceviamo, certo, ricevevamo. Allora, la domanda era questa, ti volevo fare: ma è vero, io l'ho sentito dire, l'ho letto da qualche parte, che adesso non si trova più l'antitetanica per adulti, voglio
0: claro
1: dire,
0: che no.
1: Da sola,
0: claro che no.
1: Isolato, cioè uno deve per forza tutto il pacchetto,
0: certo.
1: E che cosa include il pacchetto di adesso per l'antitetanica?
0: Difterite, tetano, pertosse, se ti va bene.
1: Ma quelle non sono,
0: se
1: quelle infantili,
0: se
1: io
0: ti
1: sono
0: va
1: un
0: bene
1: po' cresciutello, no?
0: E
1: no?
0: Se non ti becchi l'esavalente, difterite, tetano, pertosse, polio, hemophilus e epatite B.
1: Ma io quelle non le voglio, io vorrei la mia vecchia, antica cura preventiva, vaccino per l'antitetanica,
0: certo.
1: Non mi interessano tutte quelle cose.
0: E avevo anche detto che l'antitetanica, la storia dei 10 anni è una menata. Una volta che tu hai avuto le tre dosi tipiche che si facevano da bambini, tu sei immune per il resto della vita.
1: Ma questa è una bellissima notizia.
0: Vabbè, sì,
1: quindi
0: però,
1: non mi devo
0: però
1: porre
0: poi
1: problema.
0: Vengono e rompono le balle perché sono passati 10 anni. Oppure vai in ospedale e te la rifanno senza neanche dirtelo.
1: Ah,
0: e se ti rifanno solo l'antitetanica, pazienza, ma appunto ti fanno 3, 4, 5, 6 roba insieme. Ma dicevo, questa è una delle poche che ha una sua ragione d'essere per la singola persona. Accettiamo anche l'esagerazione per la singola persona, ma dov'è il punto? Mentre per tutte le altre malattie il cosiddetto effetto gregge è l'unica motivazione per, come dire, spingere l'individuo a sacrificarsi in vista di un bene collettivo, cosa che peraltro non è comunque ammissibile, perché io mi sacrifico, se c'è un sacrificio devo essere io che me lo accetto, non mi deve essere imposto. Ma al di là, ammettiamo, l'effetto gregge è pazzescamente sovrastimato per tutte le infezioni e per tutti i vaccini, le vaccinazioni a maggior ragione. E dov'è la ripeto? Difterite e tetano, per definizione, hanno effetto gregge zero. Zero. Perché tu ti sei ferito lavorando in giardino, ok, non ti eri mai vaccinato in vita tua, ok, ti becchi il tetano, dispiace, muori dopo aver avuto la tossina in giro per il coso, cazzi tuoi, non è che chi ti sta dietro si infetta. Quindi l'effetto del tetano e della difterite per definizione è zero. Allora perché tu mi devi obbligare? Dicono gli sborioni. Allora se si fa il tetano paghi lui le cure, visto che non si era vaccinato. Già, e tu che bevi e metti sotto quattro persone e tu non è più finita ovviamente, no?
1: Quelli che fumano, ma insomma c'è qualcuno che disse anche, sapete cosa, per evitare i costi del tumore al seno, all'ovaia, allora bisogna in linea preventiva togliere tutto, perché se ti viene e poi dopo provochi tutti quei costi lì ospedalieri, te li paghi, potevi toglierli preventivamente.
0: Ma hai capito. Allora, stavo appunto facendo questa panoramica, quindi difterite e tetano zero, effetto gregge zero. Eravamo alla pertosse, dove l'unica ragionevole strategia è quella, davvero quella, fra l'altro inaugurata non da molti anni, di fare un vaccino alla gravida verso il settimo mese, in modo da, attenzione bene, rafforzare il vaccino, una specie di funzione di richiamo. Perché? Perché non esiste, soprattutto nelle nostre generazioni, ma poi in quelle che sono seguite, non esiste che tu abbia avuto la pertosse da bambino o che tu sia stato vaccinato da bambino, poi torni comunque in contatto col batterio, in questo caso selvaggio, la bordetella, e quello fa da richiamo. Quindi il famoso effetto gregge, quando c'è quel poco che c'è, è perché restano i batteri naturali a farti da richiamo, non per via della potenza, come dire, i superpoteri di questo vaccino. Ma veniamo al punto, e tu sei al settimo mese, sei gravida, sei al settimo mese e dici sì, vabbè, mi pare ragionevole fare questa cosa qua, sì, e ti rifilano sei botte. Hai capito? Ti rifilano sei botte. Non esiste in natura la possibilità che uno si becchi contemporaneamente per via parenterale, cioè per direttamente nel circolo sanguigno, sei agenti, di cui solo uno, il tetano, potrebbe per via naturale arrivarti tramite ferita. Tutte le altre arrivano o respirando o mangiando o bevendo.
1: Certo, ma guarda,
0: o con l'epatite B o con rapporti sessuali. Ecco, l'epatite B a sua volta potrebbe essere iniettata, uno dice sì, ok, ma allora andiamo per esempio dagli adolescenti e dire ragazzi occhio, perché qua, ma a tre mesi cosa fai? Ti fai le siringhe o hai rapporti sessuali allegri a dritta manca? Perché
1: no.
0: Si può vaccinare a tre mesi contro l'epatite B, che di fatto comincia a essere un rischio dopo l'età adolescenziale e per questioni comportamentali, non certo. E se tu hai l'epatite B, poi che effetto gregge fai? Certo, se hai rapporti a gogo a dritta manca o se scambi siringhe, certo, ma dov'è l'effetto gregge qua? inteso come effetto gregge.
1: Ma guarda Leo, molto interessante quello che dici, sicuramente per me e anche per tutti gli ascoltatori. Solo una notazione vorrei esprimere, così, una notazione di colore, semantica quasi, cioè che ha a che fare con la parola, no? Questo effetto gregge, quanto poco mi piace il paragone di un effetto medico asseritamente protettivo nei confronti di un animale che è la pecora, che va tutelata in quanto destinata a vivere in promiscuità e soprattutto a rendere al suo pastore durante tutta la sua vita attraverso la tosatura, la mungitura e poi alla fine attraverso il macello. Quindi bisogna che le pecore arrivino sanissime al macello.
0: Non era una finestra di Overton quella volta?
1: Esatto, certo. Questo mi pare che voglia ispirare in modo, se vuoi, subliminale, cioè inavvertito, non immediatamente colto, raccolto, no? Anche perché attorno alla pecora e il suo insieme, cioè al gregge, a tutta l'iconografia immaginifica del pastore che si vuole per forza buono, ma forse di buon pastore ce ne fu uno, ecco, forse. Ma tutti gli altri mi sembrano degli allevatori che vogliono alla fine lucrare attraverso il macello delle pecore. Ecco, il macello delle pecore che si profila adesso, purtroppo, così spaventoso e terrorizzante, è quello che sempre nella storia ha mietuto vittime più di tutte le altre, ed è il macello della guerra. Me trovo di uno stridente così impressionante continuare a dire, a insistere, a battere sul tasto dei vaccini a tappeto, non per la necessità dell'esposizione a rischio, ma a tappeto fin da piccoli, da bambini, quando, da infanti, quando il rischio appunto non si profila, non c'è, ma non lo so, forse per serialità, per una sorta di economia scalare, è importante vaccinarli tutti subito, che così, come se fosse non lo so, una catena di montaggio. È spaventoso, e tutto questo di fronte a una prospettiva vicinissima di sterminio. Allora tutti sani allo sterminio, perché dovete essere funzionali come soldati, e i soldati devono essere sani fino a che non sono morti. Ecco, io trovo tutta questa serie impressionante di contraddizioni nella nostra quotidianità moderna, che non capisco come non vengano immediatamente avvistate, colte, ponderate e discusse nella quotidianità delle persone, ma veramente al bar, ma veramente in casa, in famiglia.
0: È
1: distopia.
0: Perché sono dogmi? Perché già nell'ambiente medico, primo, c'è un indottrinamento pazzesco, e qua purtroppo dei medici si salva forse un 20%, dei pediatri si salva forse un 2%. Io conosco parecchi pediatri e di decorosi ne conosco solo un 2. Ecco,
1: ascolta Leo, cambiando ma non cambiando in realtà un momentino discorso, no? Anzi, aprendo una parentesi,
0: sì,
1: il discorso resta lo stesso. Dunque, ieri, tu sai che io sono attivo in Telegram, c'ho un canale che si chiama come me, Paolo Sceusa,
0: Marcia della Libertà.
1: Belle, perché è plurale.
0: Delle
1: libertà, pace, evoluzione. Poi dopo c'è il canale, è una cosa in Telegram, poi per chi ne sa un po' ci sono i gruppi.
0: Mi piace che ogni tanto dal canale dici show.
1: sì. Poi c'è questo gruppo dove invece si può aprire la discussione. Il canale no, insomma, gli iscritti al gruppo discutono fra di loro, discutono molto.
0: Certo.
1: E allora la parentesi è quella, alla quale, sì, tu hai detto prima, non voglio parlare ad entrarmi nei casi concreti. Tuttavia, forse è un cenno, è doveroso farlo. Io mi sento in dovere perché ieri, sulla scia di questa notizia di Palermo, a cui accennavi tu prima, e così via, molti, sapendo che insomma quel gruppo l'ho aperto io e che ci vado, lo frequento, quindi leggo i vari messaggi, mi hanno rivolto proprio una domanda espressa, esplicita, no? In seguito a quella notizia di stampa, a cui anche hai accennato tu. che è localizzata a Palermo, dove si dice appunto che i carabinieri, così sta scritto in un titolo di giornale che ho letto, quello che gira insomma in queste ore, si starebbero recando a Palermo nelle scuole materne, come si chiamavano una volta, cioè adesso scuole per l'infanzia, e nelle scuole elementari, cioè la primaria di primo grado, per raccogliere insomma i nominativi e ottenere informazioni sui nominativi dei bambini non vaccinati rispetto a quelle vaccinazioni lì, uh-huh, che dicevamo prima, le pediatriche, le Lorenzin cosiddette. Uh-huh. E poi sì, almeno quel trafiletto che ho letto io non è tanto più specifico, però ha creato molto scompiglio e scandalo all'interno di questi che seguono sto gruppo e che poi mi hanno rivolto sta domanda: ma si può sta cosa? Ma è legale? E allora io così ho detto: beh, dato che ne devo parlare domani, sai cosa faccio? Scrivo lì che se vogliono si sintonizzino su Gamma 5, Radio Gamma 5, alle ore 11, che un cenno lo farò. Ecco perché mi sento, capisci, un po' in dovere, nonostante la tua premessa di prima, che hai detto non voglio entrare nei casi specifici,
0: va bene, va
1: però
0: bene.
1: Giusto un minimo, no? Giusto un minimo di cenno su questa cosa, che allora, penso possa interessare
0: più che legale,
1: non solo chi mi ha scritto.
0: Più che legale è stupido, per la semplice ragione che le scuole non hanno il censimento, la lista delle pecore bianche e delle pecore nere, ce l'ha la ASL, non ce l'hanno le scuole.
1: Ma
0: tant'è vero che sempre secondo la famigerata legge Lorenzin, alla scuola che ti chiede, la scuola ti può chiedere ma lei è vaccinato o no, tu puoi presentare il certificato se sei una pecora, chiamiamola bianca. La chiamiamo bianca o la chiamiamo in colore?
1: Come vuoi tu. Però Leo, permettimi.
0: Aspetta, ti rispondo.
1: Sì.
0: Allora, la scuola ti chiede, ha l'obbligo di chiederti. E tu hai solo tre modi per rispondere. O non rispondi e poi ti rompono finché rispondi. Ma insomma, tu esibisci il
1: certificato
0: perché sei una pecora obbediente, perché anche se ti hanno inoculato più volte e hai avuto danni ti chiamano Novax, nota bene.
1: Ah, certo.
0: No? Tutti quelli che hanno avuto danni da vaccini sono Novax. Anche questo è un passaggio logico arduo da capire, eh?
1: Sì, sì.
0: Sono in carrozzella. Fior di ragioni medico-scientifiche, biologiche, per collegare questa cosa con l'inoculazione. Il mio amico Romano, quando dice inoculato, quella O se la mangia sempre. Succede. E mi chiamano pure Novax, ma al di là di questo, tu esibisci la vaccinazione. Oppure esibisci un certificato che dice: cazzo, no, questo ha avuto una reazione bestiale e non gliela si deve fare. Oppure cosa esibisci? Esibisci la richiesta di appuntamento alla ASL. Poi, e questo è quanto, basta, chiuso, la legge non prevede nessun'altra possibilità, perché la scuola non ha la lista. La lista delle pecore bianche, delle pecore incolori e delle pecore nere ce l'ha la ASL. Allora i carabinieri che vanno a scuola fanno un buco nell'acqua.
1: Ma non è proprio così. Allora ascolta, quello che hai detto tu è esattissimo.
0: Dai.
1: Però allora i carabinieri o le forze dell'ordine che si recano in una scuola, cosa possono ottenere?
0: Uh-huh.
1: Un dato per differenza. Cioè possono ottenere dagli insegnanti. Poi adesso vediamo, tra un attimo distinguerò la scuola materna dalle altre scuole, quelle
0: certo,
1: dell'obbligo,
0: perché
1: no?
0: I nostri ascoltatori lo sanno bene.
1: Lo sanno già, va bene.
0: Sì.
1: Ma l'accenno è
0: ripetiamo
1: che,
0: perché repetita iuvant.
1: Esatto, che non è possibile iscrivere i figlioli alla scuola dell'infanzia o al nido e anche alla scuola dell'infanzia, perché quella per quella si pretende che ci sia il certificato vaccinale.
0: Certo.
1: Per le altre scuole dai 6 ai 16 anni, cioè le scuole dell'obbligo, invece non è possibile impedire la frequentazione dell'istruzione a chi per mille ragioni non intenda sottoporsi alla vaccinazione.
0: E tu dici,
1: esistono poi delle sanzioni amministrative, lo vediamo fra un attimo se interessa, me lo dici tu. Ma insomma, per differenza, i carabinieri che cosa vanno a ottenere? La certificazione esibita da parte dei genitori su richiesta della scuola.
0: Certo.
1: Ecco, allora da lì, per differenza, con l'elenco degli iscritti eccetera nominativi, capiscono chi non l'ha esibita. Questo non significa automaticamente nient'altro che domandare a chi non l'ha esibita la certificazione di esibirla.
0: Mm-hmm.
1: Dopodiché mettersi magari in contatto con la ASL, che è l'unica che sa effettivamente chi non è vaccinato e perché non è vaccinato, e attraverso quella di rimando informare quali sono i genitori che non hanno vaccinato i figli sottoposti all'obbligo. Aspetta, informare mica la scuola, informare il mandante di questo controllo, perché a Palermo il mandante di questo controllo non è stata un'iniziativa dei carabinieri che si muovono spesso su input di qualcuno, no?
0: Certo.
1: Una denuncia di un cittadino, cioè, in questo caso c'è stata un procuratore della procura, un sostituto procuratore della procura per i minorenni, del tribunale per i minorenni di Palermo, che ha inteso muoversi così per rispondere insomma a questo subbuglio che ha creato il caso di quella bambina. E allora sai, ormai insomma i procuratori, le procure sono sensibili ai dati di cronaca, un po' come i politici, no? Succede una cosa, devono dimostrare di attivarsi.
0: Certo.
1: Allora i politici lo fanno perché aspettano i voti e quindi non possono fare la parte di quelli che se ne rimangono inerti di fronte a un'emergenza o un caso eclatante, perché altrimenti poi non sanno cosa dire ai loro elettori. È successo questo e io non ho fatto niente. Questo è il motivo per cui i politici agiscono e reagiscono di riflesso, in modo pavloviano. A tutti i casi di cronaca che i giornali, insomma, a cui i giornali danno risalto.
0: Certo.
1: Quello che mi stupisce e in qualche maniera mi scandalizza anche è che la stessa cosa comincino a farlo anche le procure, senza che nessuno gli dica niente, o meglio, se gli dicono qualche cosa, glielo dicono sotto banco, e lì scatta o può scattare proprio il legame molto stretto che in tanti casi c'è fra le procure e gli esponenti politici territoriali o nazionali, no? Per cui vengono in qualche maniera molto spesso attenzionati, sollecitati, qualche volta uso una parola forte, sguinzagliati. Ok? E allora ecco che qui
0: fermo, adesso faccio io la domanda.
1: Aspetta, allora quindi che cosa fa? Ho finito fra un attimo. Cosa fanno? Inviano i carabinieri per ottenere questi elenchi attraverso il giro che abbiamo detto. Per differenza, loro sanno, i genitori che non hanno esibito la certificazione a scuola, vanno all'ASL, lì ottengono l'elenco vero.
0: L'ASL non può, perché solo tu, no, giudice,
1: c'è l'ordine del magistrato. Ti posso dire una cosa, su ordine del giudice hanno il dovere, l'ordine di darlo, è il giudice, il pubblico ministero,
0: che hai un qualche motivo per prendertela con Leopoldo Salmaso, lui, puoi nell'ambito delle indagini.
1: Devi avviare
0: una procedura contro di me personalmente.
1: Aspetta.
0: Non puoi agire contro il gruppo.
1: Non è che funziona così. Allora, intanto c'è un'indagine avviata nei confronti di quei genitori,
0: bene,
1: come hai ricordato tu prima, per omicidio colposo.
0: Sì.
1: Dopodiché c'è l'attività di prevenzione. È l'attività di prevenzione e di contrasto del crimine. Allora a questo punto io posso, nella visione del pubblico ministero, che non dico che sia corretta, è una visione che deve superare il vaglio del giudice vero e proprio, però il pubblico ministero che cosa fa? Accende attraverso l'indagine dà un input ai carabinieri, i quali si sono mossi così. Sì. Andranno a finire all'ASL, se poi l'ASL opporrà questo tipo di argomentazioni, se non lo farà non lo sappiamo, però quando lo farà...
0: Vabbè, l'ASL farà, eseguirà, obbedirà.
1: Ma se quando lo farà, il carabiniere che si sarà recato lì, gli mostra l'ordine non del giudice, tecnicamente è un pubblico ministero, l'ordine del pubblico ministero, ecco, che gli dice: ma io devo acquisire questi dati, e lì vedremo cosa succederà, vedremo cosa succederà. Nel momento in cui acquisisse, saltiamo questo punto, immaginiamo che acquisissero tutto un elenco di genitori che non hanno inteso sottoporre i figli alla vaccinazione obbligatoria. Che cosa fa? Trasmette al pubblico ministero questo elenco, il quale dovrebbe presentare, se vuole, una richiesta al giudice per i minorenni. E lì arriviamo finalmente al vaglio del tribunale, che ancora non ha detto niente.
0: Ecco,
1: il tribunale che cosa potrebbe fare? Potrebbe dire: ah, questi stanno disattendendo una legge che obbliga i genitori, eccetera, che ha due profili di sanzioni. Uno amministrativo, vanno da 100 euro a 500 euro e che riguarda ciascuno dei due genitori, se esercenti la genitorialità.
0: Separarsi.
1: Benissimo.
0: E se sono in comunione dei beni?
1: No, è uguale, la sanzione non c'entra niente. E quindi non è in solido, ma riguarda ciascuno dei due. Dopodiché, quella è una pratica amministrativa, la sanzione viene erogata dall'ASL. Nel momento in cui invece il tribunale ritenesse sussistere un profilo di inadeguatezza genitoriale, come dire: io ti considero un genitore non adeguato nei termini della protezione della salute preventiva, salute
0: ti
1: dei
0: porto via
1: figli.
0: I bambini.
1: No, calmo.
0: Entriamo nell'argomento delle ore 11.
1: Benissimo, ma non
0: vi avevo detto che oggi ci sarebbe stata una trasmissione bollente.
1: Non c'è quell'automatismo, però. Questo è l'automatismo che viene spacciato dai giornali per comunque accendere un malanimo, non ha importanza se sia meritato o non meritato. La ragione per cui i politici vogliono accendere un malanimo delle persone, dei cittadini, nei confronti della categoria, tutta la categoria dei giudici, al di là del merito che
0: anche
1: possano avere,
0: anche i nani.
1: O i nani che possano avere ragioni o non ragioni, è un motivo molto peloso. Ok? Siccome ci sono ancora, e sono pochi, sicuramente una minoranza, di giudici che fanno le pulci al potere. Ricordiamo che, per dire, Mani Pulite, che poi adesso si tirano fuori tutte le dietrologie, pilotata, non pilotata, eccetera, però ha fatto fuori una classe intera di politici che non se ne voleva andare, ok? E che ha fatto di tutto per non andarsene.
0: Certo.
1: Bene? E quella lì è stata spazzata da quel periodo. Allora, da quella volta se la sono legata al dito e hanno detto: noi i giudici li dobbiamo per principio massacrare. E allora ogni caso di cronaca, di specie, che riguardi minori, che riguardi dei serial killer, che riguardi degli abusivisti, degli evasori fiscali, eccetera, che vengano perseguiti dai magistrati, la prima cosa che i politici fanno, al contrario di quello che fanno nei confronti delle forze dell'ordine, che qualunque strage pensino di fare per incuria, per incapacità professionale, oppure, come in qualche caso è successo, volontariamente, quelli sono difesi a spada tratta, sempre e comunque, da tutti i politici.
0: Com'è finita la storia della Uno Bianca?
1: Te lo dico dopo, non lo so, per la verità, è una cosa talmente vecchia,
0: ma sì, non me lo
1: ricordo più. Sì, va bene, ma questa è talmente vecchia che non è più emblematica delle porcherie che succedono anche in quella categoria, che oltre ai medici e ai magistrati è un'altra categoria, le forze dell'ordine, che ha miseramente sfigurato e che sfigura tutte le volte che esegue e obbedisce a degli ordini palesemente illegittimi per obbedienza al palazzo. D'altra parte, il palazzo, l'eterga delle divise, sta sempre lì a proteggerle. Non lo stesso nei confronti delle toghe. E torno adesso al punto, perché bisogna anche non lasciare per aria gli argomenti. Il caso della bambina, eccetera, il caso dei genitori che non vaccinano, è stato Si è ottenuto attraverso la sinergia tra informazione e politici nel dargli addosso alla magistratura sempre e comunque. Mm. Come si realizza questo caso? Si realizza montando questa opinione pubblica secondo la quale non hai vaccinato i figli, te li portano via. Non è così.
0: No, certo.
1: E allora, insomma, è anche importante a un certo punto capire che non c'è questo automatismo. Allora, esistono.
0: Ho preparato l'uditorio per le ore 11.
1: Perfetto.
0: Su questo argomento. Adesso però mi devi far fare la mia domanda. Però, ragazzi, ditelo. È bella la trasmissione di stamattina. Di sicuro non vi annoiate.
1: Come vuoi che lo
0: la
1: dica?
0: Domanda era:
1: tu
0: avevi precisato che questo di Palermo era un sostituto procuratore.
1: Sì, sì,
0: e allora la domanda è: farà carriera?
1: Non lo so, questo non lo so. Diciamo che è sicuramente una mossa in sintonia con quello che ho detto prima. C'è il caso eclatante, c'è l'ebollizione pubblica, c'è l'interesse dei politici a mettere tutta l'opinione pubblica maggioritaria perché è vaccinata contro la categoria infame, no? Dei Novax, che adesso, come dicono i giornalisti, ha fatto il morto. Una bambina ha fatto il morto, i Novax hanno fatto il morto. Invece tutti gli sterminati da effetti avversi, io ne ho conosciuti e ne conosco e piango ancora il lutto perché alcuni erano miei amici.
0: E tu quanti ne conosci?
1: Tanti.
0: Prova a immaginare
1: tanti.
0: Prova a immaginare
1: sterminati e morti in ospedale con diagnosi sottaciuta di probabile effetto avverso, questo non finisce mai sui giornali.
0: Mai.
1: Gli incidenti stradali per malori improvvisi, la gente che sviene per strada, quello, se fossero dei Novax ti direbbero subito: e non è vaccinato, è per forza che sta male, che ha avuto il malore. Se non dicono niente significa che è vaccinato.
0: Certo, anche perché ci azzecchi. Insomma, diciamola così, non sappiamo se farà carriera, ma di sicuro sta cavalcando la tigre.
1: Sì,
0: il buon sostituto.
1: Secondo me adesso questa è una malignità. Non si sa, magari c'è un capo sopra di lui, il sostituto, c'è il procuratore,
0: che altrimenti
1: e magari
0: gli
1: è
0: rompe
1: lui
0: il culo.
1: Che muove le fila, no? Non lo so, non lo
0: lui
1: posso
0: deve,
1: sapere
0: deve salvarsi.
1: Da dove viene fuori questa cosa. Certo che almeno a vederla in base alla cronologia degli effetti e le conseguenze mi sembra chiarissimo.
0: Certo.
1: È successa questa cosa,
0: certo.
1: E si muove la procura dando incarichi ai carabinieri. I carabinieri fanno quello che abbiamo fatto, che abbiamo detto, dopodiché staremo a vedere cosa farà l'ASL, gli dà, non gli dà l'elenco, se glielo dà, cosa farà la procura,
0: però
1: chiederà al giudice
0: in maniera evasiva.
1: No, non
0: un elenco, un provvedimento erga omnes, è possibile?
1: Ma guarda, con te e come te ne dubito anch'io. Voglio dire che se l'ASL opponesse
0: l'ASL non opporrà niente.
1: Però no, immaginiamo che l'ASL dicesse: beh, io non posso dare indiscriminatamente questa roba, perché è un dato sensibile.
0: Certo.
1: No? Appartiene, diciamo, alla cartella clinico-sanitaria.
0: Certo.
1: di ogni
0: singolo.
1: Ecco, che è stato o non è stato vaccinato,
0: certo,
1: eccetera, eccetera. Bene. Allora, quello lì si può creare un impasse da un punto di vista giuridico. L'ASL potrebbe opporre, mi manca un tassello in questa cosa qui, no? Ma è un tassello però, se vuoi, superabile. A quel punto che cosa farebbe? Il carabiniere tornerebbe lì con l'elenco di quelli che a scuola non hanno presentato la certificazione e direbbe: questo pinco pallo
0: e si anda a capo.
1: Voglio sapere se il bambino è stato vaccinato.
0: Non è il carabiniere, deve essere il giudice che vuole sapere, non il carabiniere.
1: Le vie,
0: un singolo provvedimento giudiziario per ogni singola persona, o no?
1: Sì, ma lo si può tenere.
0: Su questo
1: il ministero lo può tenere anche dal giudice. Dice: questi sono gli elenchi delle persone che non hanno presentato la certificazione a scuola. Ora, per sapere se hanno motivi, se sono vaccinati o no, se hanno motivi per non vaccinarsi, eccetera. Comunque questa è una cosa che i tribunali per i minorenni vedono ogni giorno. E sono due linee di giurisprudenza, non agiscono tutti allo stesso modo.
0: Tu mi confermi che almeno in linea di principio ci vuole un provvedimento del giudice per ogni singolo caso, poi che poi tutto vada todos caballeros nella pratica quotidiana, purtroppo. però almeno in punta di diritto mi confermi questo.
1: Guarda, io questa cosa non te la posso né confermare né smentire, perché mi baso sulla mia esperienza giudiziaria di un tempo ormai, no? Non lontanissimo, però di un tempo. Che cosa accadeva? Il tribunale per i minorenni veniva dal pubblico ministero informato che Tizio e Caio, come genitori, non avevano sottoposto il figlio alla vaccinazione obbligatoria. E questo era un dato che dalle carte risultava pacifico. Come ci fossero poi arrivati loro prima, se attraverso una dichiarazione, un interpello diretto dei genitori, quali abbiano ammesso, perché poi la gran parte delle persone non la nasconde questo dato, no? Non lo nasconde, alcuni lo differiscono esibendo una certificazione di impedimento temporaneo, alcuni non fanno neanche questo, chiedono l'appuntamento e poi non ci vanno, e in questo modo dilazionano, no? Sono tutte delle pratiche che servono per allontanare comunque quel momento che è molto temuto da molti genitori. Ora, questa è una materia tua, io non lo so quanto da un punto di vista medico se ha ragione o ha torto. Sappiamo entrambi, e non solo noi, anche chi ci ascolta, no? Quanto sia stato discusso il famoso nesso, no? Di causa fra i vaccini o alcuni dei vaccini pediatrici e l'autismo, per esempio, no?
0: è lì.
1: Allora, io ho un familiare, adesso non ti dico di che grado, perché sono di quei familiari delicati, di quelli che si arrabbiano spesso con i genitori. L'ho detto, allora il grado l'ho detto. che però lavora, diciamo, ha lavorato proprio nel settore dell'autismo e si è occupato di decine se non di centinaia di casi, e lo ha fatto per molti anni. Il dato, senza a tacer d'altro, come si dice, senza dire altro, il dato riportato da lui a me in maniera assolutamente generica e anonima è: papà, tu non hai un'idea, una volta era una cosa sporadica, eccezionale, adesso c'è
0: uno
1: un
0: su
1: diluvio
0: 40. Uno su 40.
1: Adesso c'è un diluvio di autistici. Dopodiché questo familiare dice: io non sono un medico, non so se ci sia un nesso, leggo che viene esclusa scientificamente.
0: E sai qual è la risposta tecnica?
1: Però io ti do il dato è che prima ce n'erano pochi, adesso c'è un diluvio.
0: Andrò a postare, manca un minuto, vediamo rapidamente, no, i messaggi li rivediamo, ma voi continuate a mandarli i messaggi al 334-7102-672 col più 39 se usate WhatsApp. Qui la trasmissione sta andando via come una mitraglia. Bravo Paolo. Ciao, guarda,
1: bravo tu,
0: hai già toccato due argomenti per i quali ti prenoto martedì prossimo e l'altro martedì.
1: Dopo il calendario lo vediamo, perché non so martedì prossimo. Se potrò.
0: Quindi continuate con i vostri messaggi e poi in apertura li leggiamo, perché se no poi, visto l'incalzare, rischiamo di perderceli. Cosa stavamo dicendo?
1: Stavamo dicendo che fra poco partirà, perché è doveroso, insomma partirà.
0: No, quello va in automatico.
1: È la pubblicità, l'ho detto io.
0: Quella è inesorabile.
1: Siamo alla radio, d'altra parte. Sai cos'è che mi piace della radio? Tengo d'occhio. Mi piace che ci posso venire vestito come voglio io.
0: Sei figo.
1: Beh, no, insomma, la camicia. Sì, però non devo mettere, capito, come in video, la giacca. Come ci si aspetta da un giudice.
0: Minuti con Paolo Ceusa.
1: A dopo.
0: Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta, abbiamo come graditissimo ospite il giudice Paolo Ceusa.
1: Buongiorno, ciao.
0: E chi ha partecipato alla prima parte ha sentito come stiamo scoppiettando, come è scoppiettante questa trasmissione. Grazie giudice Ceusa, grazie Paolo per questo. Vado subito ai messaggi. questo che non vedo. Ah sì, Renata, una richiesta personale, me la sono annotata, e risponderò, spero, nel pomeriggio. Adriano 68, non fanno più la sola antitetanica ma la nuova trivalente, tetano, difterite, pertosse. Me l'hanno fatta, e l'avevamo già detto, me l'hanno fatta la settimana scorsa dopo puntura di insetto al gomito con gonfiore e reazione allergica. Allergica spero locale e non generale. La guardia medica mi aveva prescritto solo tetano, se disponibile, ma al distretto hanno detto che non ne avevano più da tempo e che i nuovi farmaci sono molto migliori. Questa è proprio bella. Va bene, absit in iuria verbis, sono le industrie che fanno e disfano quello che vogliono, non rendono disponibili le singole formulazioni, anche se dovrebbero farlo per legge. Robertino Kennedy, stavo dicendo, due settimane fa è riuscito a ottenere un come sono i decreti presidenziali là, un ordine esecutivo del Donaldo, dove tutte le 94 vaccinazioni degli Stati Uniti senza discriminazione vengono rese facoltative, e viene ribadito l'obbligo di renderle disponibili in monodose. Questa è la per il momento è legge negli Stati Uniti d'America. Siccome li copiamo in tutto e per tutto, in tutte le porcherie, vediamo se una volta tanto riusciamo a svegliarci un po' sulle poche cose, perché absit di nuovo in iuria verbis, non parlo di Donaldo Trump, ma parlo sempre molto volentieri di Robert Kennedy Jr., figlio e nipote dei due Kennedy ammazzati. Ricordo anche che lui, se qualcuno ha mai sentito un suo audio, ha quella voce, poveretto, veramente a volte si fa fatica ad ascoltarlo, e perché a 41 anni, a seguito di una inoculazione, si è beccato uno di questi effetti rari ma riconosciuti, di una faringite. Non vorrei, andrò a controllare, mi pare che fosse influenzale, ma se fosse stata difterite, tetano, pertosse, a quel punto il corinebatterio, la componente difterica sarebbe molto sospettabile, ma credo fosse influenzale. Ad ogni modo, dicevamo, gli Stati Uniti si sono svegliati dal lunghissimo torpore, anzi dalla lunghissima dittatura che hanno esteso un po' il resto del mondo. Vediamo cosa facciamo noi, che siamo sempre prontissimi a copiare le porcherie. Vediamo se una volta tanto ci svegliamo di fronte a questi segni di resipiscenza. Daniele, buongiorno dottor Salmaso, mi sono appena collegato ma sento disturbato. No, non era disturbato, eravamo io e il giudice che ci parlavamo uno sopra l'altro, perché non sono, sapete che non è frequente qui avere ospiti in diretta. Ha come ospite il dottor Sceusa. Daniele, non so se ha già affrontato l'argomento del DL 75 del 23, convertito in legge il 10 agosto, quindi due settimane fa, che da gennaio 2027 sarà obbligatorio che anche una famiglia, non azienda o chi ha partita IVA, non l'azienda o chi ha partita IVA, ma anche la famiglia abbia la PEC, e la deve avere anche lo scolaro obbligatoriamente di ogni ordine e grado, grazie al famoso portale Unica che le ho girato, certo. Ti dirò anche di più, Daniele, il portale Unica è fatto in modo che una volta che tu sei là dentro, una fatica bestia a trovare l'ultimissimo decreto. Comunque abbiamo qua il giudice Paolo Ceusa, pronti? Paolo, vicino al microfono.
1: Ma sì, quella è un'entrata in vigore programmata per il prossimo anno, a gennaio appunto del 2027. In realtà la normativa su cui si fonda è esattamente quella che dice il nostro amico Daniele, ed è risalente, cioè non è 10 agosto del 26, 10 agosto del 23. Sì. Quindi è già da un bel po' che è stata annunciata, e adesso che ci si avvicina naturalmente l'attenzione cresce, perché poi ovviamente ci saranno le sollecitazioni per gli inadempienti e le sanzioni per gli inadempienti. Quindi non solo la PEC è una cosa che non è gratuita, no? Intanto, ma te la devi fare, perché altrimenti non collabori, non sei collaborativo verso quello che è l'obiettivo che abbiamo sentito nominare un sacco di volte, della digitalizzazione della pubblica amministrazione, che è un mostro tentacolare, un'idra a 2000 teste, e che in questo caso si esprime attraverso questo ulteriore desiderio, anzi obbligo. C'è quello, attraverso la categoria della scuola e dei suoi utenti, di imporre come modalità di comunicazione, di notificazione, di trasmissione, ecco, di quelle che sono le attività, le comunicazioni scolastiche e viceversa tra i genitori della scuola e la scuola e i genitori, sempre e soltanto via PEC, e anche quelle ministeriali ovviamente. Perché via PEC? La PEC è la posta elettronica certificata, questo è l'acronimo di PEC, è questa cosa qui. La sua singolarità, la sua particolarità, per chi non lo sapesse, perché insomma tanti vivono benissimo senza PEC, io stesso non ho una PEC privata. Ovviamente quando facevo il mio lavoro eccetera mi era stata fornita la PEC, dovevo comunicare solo col mondo solo attraverso quella. Ma insomma di particolare rispetto alla mail, è una mail la PEC, no? Ma rispetto a un'email qualsiasi, che cos'ha? Ha la garanzia, esprime la garanzia del ricevimento al di là della lettura. Cioè assomiglia molto all'effetto legale che ha una raccomandata AR, come si dice, cioè con avviso di ricevimento, quella che siamo abituati a chiamare ricevuta di ritorno. Ok, una volta infatti si chiamava così, adesso si chiama avviso di ricevimento. Poi l'Italia è un posto speciale, no? Per cambiare i nomi e confondere le idee e lasciare le cose non invariate, peggiorarle, no?
0: Certo.
1: La ricevuta di ritorno è la AR, insomma, cosa ha la raccomandata
0: AR? Anni dicevo, ma perché non è RR? Ricevuta e ritorno.
1: Una volta era così. Va bene, ma insomma la raccomandata con ricevuta di ritorno o avviso di ricevimento ha un effetto legale molto specifico, sia fra i privati che anche nelle pratiche legali giudiziarie, no? Cioè garantisce il ricevimento prescindendo dalla lettura, e garantisce il ricevimento anche con una fiction, no? Una finzione. Cioè tu ricevi la raccomandata a casa mentre sei a casa, il postino te la dà a mani, benissimo, lui compila questa certificazione di ricevimento, poi sono affari tuoi che tu la lega, non la lega, la butti eccetera, ma l'effetto legale si compie e matura nel momento in cui viene certificata la consegna, d'accordo? Non ti trova a casa. Allora lì, adesso semplifico perché ci sono tanti passi tecnici, no, che non ha importanza, ma insomma se non sei a casa allora ricevi l'invito ad andartela a ritirare in posta. Alla scadenza del termine per obbedire a questo invito, la raccomandata si ha per ricevuta, viene restituita al mittente, però si ha per ricevuta, cioè il suo effetto legale si compie ugualmente. Quindi non ritirare le raccomandate non evita la conseguenza della notifica dal punto di vista per esempio giudiziario, no? La PEC fa la stessa cosa, solo che è digitale. Quindi smobilita ad un colpo tutta la necessità di servirsi della posta, del servizio postale, e quindi di tutti quegli adorabili, dico io, quegli adorabili impicci attraverso i quali si realizza il lavoro delle persone, che sono i postini, i dipendenti statali.
0: Quando facevano i postini?
1: Non lo so. No, quello lì è il postino che ti consegna la raccomandata, no?
0: No, consegna più, non consegna più la raccomandata, consegna l'avviso e te ne vai tu a prendere, perché una volta il postino doveva suonare due volte.
1: Suona adesso sempre
0: non,
1: due volte.
0: Non suona un cazzo, mette la ricevuta e va via perché deve far presto.
1: Sì,
0: e
1: in realtà
0: sai, lo so per certo, fatto sì, una piccola indagine epidemiologica, e chi è che lo conferma questo? Gli impiegati delle poste, che sono incazzati,
1: sono sempre di meno,
0: perché aumenta il loro lavoro visto che i postini non suonano una volta neanche a morire.
1: Va bene, d'accordo, ma queste sono irregolarità attribuibili a questo o a quello, non ha importanza, non confondiamo la regola con la deviazione dalla regola, no? Allora
0: ma quando la deviazione
1: diventa
0: è la regola,
1: è quella si chiama realtà.
0: Senti,
1: questa si chiama realtà. Allora la PEC è la stessa cosa, sarà obbligatoria e serve a realizzare l'incontestabilità della notifica,
0: certo,
1: tutto lì,
0: certo.
1: Questo è una iattura, perché torno a dire, è una cosa tecnica, è una cosa per cui bisogna munirsi di computer, oppure si può ricevere anche via telefonino, eccetera eccetera, d'accordo, ma non tutti hanno piacere di farlo, e purtroppo non sarà una scelta, cioè la scelta la fa chi fa le leggi,
0: certo. Andiamo rapidi con i messaggi, perché poi devi parlare dell'argomento per cui ti avevo pagato, prenotato. Allora, Giusy Di Meolo,
1: falso come la falsa moneta. No, ci tengo a dirla. No, io non sono pagato da niente,
0: ma
1: da nessuno.
0: Siamo tutti pagati per questo.
1: Pagati
0: tutti.
1: Come volontari.
0: Certo.
1: Allora ho capito.
0: Buongiorno dottore Giusy Di Meolo, buongiorno. Allora, non serve fare il vaccino del tetano. No, Giusy, ho detto che è uno dei pochi vaccini che individualmente ha una ragione d'essere. Non c'è nessun motivo di intruppare parlo dentro con quanti altri intrugli, e quindi oltretutto dico che scaduti i 10 anni la tua protezione resta abbondantemente attiva. Dice poi Giusy, e mi dispiace questo, mio cugino morto per strada camminando di 63 anni, chissà come mai, speriamo che non gli avessero inoculato qualcosa di più del semplice tetano. E vabbè, Giusy, mi dispiace. Fabio, buongiorno dottor Salmaso, trasmissione molto interessante, peccato che all'improvviso ha fatto sentire una persona sempre molto interessante che però non si capisce chi è, dai, presentati.
1: Sono io quello. vabbè, no, può darsi che anche
0: no,
1: anche...
0: forse ti sei perso tu, Fabio.
1: Sì, ecco.
0: Io avevo ben presentato il nostro ospite, graditissimo, agognatissimo, è il giudice Paolo Sceusa, che tutti voi conoscete e che ci sta intrattenendo in maniera magistrale. Poi qua c'è un numero strano, chiamata persa in modalità non disturbare. Se era una telefonata, di sicuro sapete che non riceviamo telefonate, ma i vostri messaggi io mi sono assunto, quando ho chiuso le telefonate mi sono assunto l'obbligo di leggere tutti i messaggi. Marco Di Marghera, buongiorno dottori Leopoldo Salmaso e Paolo Sceusa, che è un ospite veramente interessante. Grazie. Avendo per tanti anni militato nella magistratura, essendo stato così scomodo ai vari poteri che ci sono in Italia, sapete infatti qual è la posizione della medicina ufficiale? Mi riferisco specialmente ai pediatri ed virologi, non Virostar, sulla derivazione delle cause di autismo in costante aumento nei bambini. Marco Di Marghera, vi posterò, è molto recente, un lavoro di mamma mia, l'avvocato che si era attivato molto col Covid, ogni tanto mi scappa i nomi, che fa un bel riassunto, e come sempre là cosa fai quando non hai argomenti per obiettare ai dubbi espressi legittimamente, perché parliamo di dubbi, cosa fai? Criminalizzi la persona, ed è questo sul collegamento fra autismo e vaccinazioni, dove il sospetto è più che legittimo, visto che una volta l'autismo dice, e adesso uno ogni 40, tu uno dice sì, ma adesso ci sono più diagnosi, tutto quello che vuoi, ma è che passi da uno da 4.000 a uno a 40, qui 40.000, così. ci metti tutti le sovrastime che vuoi, ma non vedi là il telefono. Non chiamate perché sapete che non rispondiamo. Va bene, non importa. Quindi guardate, faremo una trasmissione anche su questo, cosa volete che vi dica, dove il vero problema non è il fatto che viene negato il dubbio. Viene negato il dubbio quando la scienza è per definizione dubbio. Ecco. Questa è la maledizione che stiamo vivendo, e veramente non si capisce come. Hai detto bene, Paolo, dovrebbe essere argomento da bar. La gente dovrebbe dire: non mi devono mettere le mani in tasca, non mi devono mettere le mani nella mia queste cose qua.
1: Ascolta, Leopoldo, so che sei alle prese con i messaggi, vedo che ce n'è una grande quantità.
0: Ma sai, sì, perché passa. Voglio tagliare. Ti toccherà tornare. Per telefono.
1: Volentieri. Dai. Quindi li vedo, mi fa molto piacere, insomma, ci sia anche tutto questo interesse. Però vogliamo aprire e chiudere una piccola parentesi.
0: Dai.
1: Allora, accendiamo un attimino anche. Una parentesi, guarda.
0: Aspetta, cos'è? Fammi leggere questo. Ottavio, bravo Ottavio. A grande richiesta e necessaria per questi tempi, sarebbe importante e confortante avere come ospite fisso co-conduttore, vuol dire che facciamo il nostro casino, piace anche il dottor Paolo Sceusa. Grazie infinite per il contributo, Ottavio. Guarda,
1: Ottavio, ti ringrazio.
0: Giura martedì prossimo parteciperai.
1: Devo vedere che orario a questo punto, perché ho un impegno a Conegliano, quindi
0: qui se vieni ce ne stiamo accorgendo, c'è bisogno che tu

0: La scienza è dubbio e coltivazione del dubbio, giusto?
1: Certo,
0: allora pongo
1: solo
0: questa domanda, così provocatoria se vuoi, no? Ma proprio da complottista. Allora chiedo a me stesso, a te e anche agli ascoltatori, ma immaginiamoci per un attimo, no? Che questo mantra secondo il quale è scientificamente provato e certissimo che non vi sia, già la prova di un fatto negativo è ardua, che non vi sia un collegamento, quello che chiamano nesso causale fra le vaccinazioni di massa pediatriche e l'autismo, perché questo dice la scienza ufficiale fino adesso, ridicolizzando chi pone il dubbio, non chi afferma il contrario, ridicolizzando chi osa anche soltanto porre il dubbio e accampando una scientificità, un'unanimità di ricerche, di studi, di esperimenti, come se le ricerche ci fossero le garanzie di indipendenza, visto che costano una frega e visto che qualcuno le paga, va bene, ma lasciamo perdere questo. Diciamo che fosse reale, che sia reale questo fatto qui che viene sbandierato. Non c'è nessun collegamento fra i vaccini e l'autismo. Bene, supponiamo che a un certo punto, nel buio di un laboratorio o anche due, tre, cinque, invece venga comprovata l'esistenza di questo nesso, di questo collegamento. Allora io chiedo, ma secondo voi, e anche secondo te, Leo, quale sarebbe la reazione di tutto un sistema economico, se pensiamo alle case farmaceutiche che insomma producono e lucrano su questo, e politico e scientifico che va di conserva con questa cosa, che abbia o non abbia un tornaconto non me ne frega niente, però è una realtà granitica che va avanti come un plotone serrato. Quale sarebbe la reazione di questo plotone, di queste persone che si guardassero fra gli occhi dicendo oibò, oh porcaccia di quella miseria, guarda un po' che adesso viene fuori una smentita scientifica migliore, preferibile, più moderna, più consolidata rispetto a prima, che dà ragione a sti bastardi dei Novax, avevano ragione loro, ma certo loro però lo dicevano così, li abbiamo ridicolizzati, abbiamo fatto bene, certo, però adesso succede questo. E allora tutti questi genitori messi in croce, queste famiglie rovinate, questi bambini persi,
1: mai,
0: eccetera. Ecco, questo ce
1: non
0: lo direbbero
1: mai,
0: o no?
1: O meglio, sai perché succederà? Perché quando questi signori avranno esaurito la loro agenda, che è quella di far fuori 5 miliardi di umani, perché hanno detto che ci sono 5 miliardi di umani di troppo, resteranno
0: Cingolani l'ha detto, Cingolani,
1: sì,
0: ex ministro del governo Draghi,
1: sono una schiera, e resteranno con 3 miliardi e quei 3 miliardi saranno quasi tutti Novax.
0: Sì,
1: questa è l'eterogenesi dei fini. L'ho già detto altre volte.
0: È anche una bella ironia della sorte.
1: L'eterogenesi dei fini. Scusa, andiamo svalti. Titi Jacopo, in altri paesi europei importanti tale vaccinazione pediatrica non è obbligatoria. Quando vogliono siamo soggetti alle norme europee, perché in questo caso no, cara Titi. Tiziana, ci siamo già capiti. Paolo Thomas, del tetano si guarisce? Se sì, perché vaccinarsi? Paolo di Treviso, no, fermo,
0: si può curare,
1: si può guarire, ma in realtà quando tu hai un tetano clinico, anche nei ricoveri, nelle rianimazioni, facciamo fatica a tirarli fuori. Il tetano è una malattia molto letale una volta che è dispiegata. Il primo sintomo, ma non ve lo dico perché sennò poi chiunque abbia un po' di artrosi mandibolo temporale corre tutti in ospedale, ha detto che il dottor Salmaso col tetano, non ve lo dico. Vabbè, anche qua Giusy Di Meolo, forse mi sono espresso male io. Allora non serve fare il vaccino del tetano? No. Dicevo, mi va bene anche con i richiami decennali, certo è risibile, non hanno la sveglia i vaccini. Mio cugino, questo l'avevamo letto, scusate.
0: Aggiungevo una cosa sulla...
1: se io non ho il telefono o il computer, è obbligatorio avere la PEC per tutti? Certo, cara, te tocca. Andrea, vediamo cosa significa avere una PEC dal punto di vista

0: giornalista legale, 30 giorni nell'ottica della lotta che sta facendo Alfredo Bellucco, se certo, nel dare agli avvocati la possibilità delle ingiunzioni bypassando i giudici e in tanti altri casi. Grazie. Vogliamo dire cosa significa avere una PEC? Abbiamo. Qua non ripetete i messaggi, ragazzi, che già faccio fatica io, mi si incrociano i diti. Comunque sì, chiameremo anche Alfredo, magari in duetto con Paolo, solo che è ora meno che sopra, che sennò sarà un casin, che non facciamo massa casin. Daniele, questo lo avevamo già letto, forse hai aggiunto qualcosa. Sì, ok, Daniele l'avevamo già letto. Roberto di Milano, Lili ha firmato per sperimentare e adesso l'abbiamo in quel posto. Francesismo. Godi popolo. E vabbè, siamo, sì. Ok, bene. Allora adesso vediamo qua. Questo lo avevamo.
1: Qua,
0: questo l'avevamo. Questo sì, è un privato.
1: Ah, boh, no, okay.
0: Bene. Allora, guarda. Paolo, okay. Ti toccherà per tornare per forza, ma intanto adesso
2: abbiamo sforato.
0: Non importa. L'importante è che i nostri ascoltatori ci sentano vispi e siano ancora più vispi loro.
2: No, ma io ho sempre paura in radio. Ci stai prendendo gli orologi qua. Non so se si sforano. Tu dimmi.
0: Guarda, noi
2: che segnali mi fai?
0: A mezzogiorno parte la pubblicità.
2: Ma ci vuole ancora un sacco.
0: E se ci avemo.
2: Tu
0: adesso vai. Io sto in silenzio stampa, ci racconti un po', almeno incominci a raccontarti la tua esperienza di 10 anni di giudice del Tribunale dei Minori.
2: Cioè 10 anni in mezzo a minchia, come si può dire questa parola in radio, forse
0: sì,
2: no,
0: quasi.
2: Abbiamo sdoganato. No, però guarda, Leo, a me piace molto di più in realtà una interlocuzione anche frequente, continua fra me e te. Non lo so se questo sia forse anche più indicato, no? Per la radio, perché quando come ascoltatore io l'ascolto, perché ascolto volentieri spesso la radio, questa e altre, soprattutto sapete in auto, no?
0: Ecco. Certo.
2: E mi piace molto di più quando invece di esserci una persona sola che fa un lungo imbroglioso.
0: Ma scusa, ma perché fino adesso cosa abbiamo fatto?
2: Dai, detto tu, adesso parla, sì. Sto zitto.
0: No, adesso è dedicata alla testimonianza del giudice del Tribunale dei Minori, non parlando del singolo caso,
2: ma in
0: generale.
2: Guardate, ci sono 1000 argomenti che si potrebbero toccare, pertinenti a quella mia esperienza ormai un po' risalente, insomma, fino al 2020, ecco, che mi dedicai a quel settore. Ovviamente non è l'unico settore di magistratura di cui mi sono occupato, perché essendo durato il periodo praticamente 40 anni, è solo uno scorcio di tempo quello che mi ha visto operare all'interno del diritto minorile presso uno, anzi due tribunali per i minorenni. Poi per il resto ho fatto giudice invece che dei bambini, degli adulti, dei grandi, allora penale, civile, diritto del lavoro, insomma tutto qua.
0: Insomma, in 40 anni avevi
2: ne ho viste di tutti i colori.
0: Ne hai viste di tutti i colori e ne hai fatte di tutti i colori, nel senso
2: che
0: eri responsabile, diciamo.
2: Ma chissà quante volte avrò sbagliato,
0: bene,
2: guardate, questa è una cosa tra l'altro fisiologica, no?
0: Certo,
2: allora il giudice che sbaglia non è patologico, non è un inconveniente patologico, ecco, vedi, carino per saltare di palo in frasca, no? Però è sempre nell'ambiente, in tema, diciamo, di giurisdizione, cioè l'attività tipica del giudice che dice diritto, applica quindi la legge, mette sentenze, decisioni, può sbagliare, certo che può sbagliare, 1000 motivi possono concorrere ad un errore, però l'errore è talmente fisiologico al sistema del giudicare, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, che esistono fisiologicamente le impugnazioni. Se ci pensate bene, il senso dell'impugnazione qual è? È proprio la previsione come momento normale, fisiologico, di una imperfezione, a volte di un errore, che però debba essere previsto come correggibile. E l'impugnazione serve a questo. Nel discorso delle parti, nella lotta giudiziaria e processuale tra le parti, diciamo una vince una perde, questo semplificando, in realtà possono vincere parzialmente entrambe, perdere parzialmente entrambe, insomma di tutto ci può stare dentro. Ognuno che riceve il torto in tutto oppure anche solo in una parte della sua pretesa ha il diritto, la possibilità, il diritto di impugnare, cioè investire un altro giudice, che magari all'inizio si parte con un giudice monocratico, poi diventa via via sempre più collegiale il giudice. Anche questo ha molto senso, no? Perché significa attivare più pensieri, più cervelli nella disamina di una decisione già tecnica, già di un giudice che qualcuno afferma essere errata. E questo preteso errore può darsi che sia reale o può darsi che sia soltanto preteso e che poi non è. Quindi è fisiologico. Questa è, dimmi, già ti vedo che
0: mi hai stuzzicato. Dai, troppo.
2: Vai.
0: Quando la presidentessa della Corte Costituzionale, nel giustificare una sentenza di merda come quella dell'obbligo di giustificare l'obbligo vaccinale per insegnanti,
2: sì,
0: medi,
2: e la sospensione dal lavoro,
0: sospensione e tutto il resto, ha detto, ha dichiarato, virgolettato e mai smentito, abbiamo seguito la scienza. E quando abbiamo già detto che la scienza è dubbio, allora il giudice dovrebbe avere il dubbio al quadrato. Se la scienza ha il dubbio,
2: sì, certo,
0: e il
2: certo.
0: giudice si basa sulla scienza e deve a sua volta esercitare il dubbio, diciamo,
2: Leo,
0: deve avere il dubbio al quadrato.
2: Ho capito, mi fai già rispondere.
0: E
2: su
0: dici
2: questo.
0: Che era un organo collegiale, che più si va su più deve essere un organo collegiale, e io rispondo sto cazzo collegiale, sto cazzo.
2: No, quello è collegiale, molto collegiale, ma tu hai citato l'esempio della Corte Costituzionale. Allora, io ho parlato dell'impugnabilità delle decisioni come una regola, ed è una regola che, come tutte le regole, c'è un'eccezione, perché infatti riguarda tutte le pronunce di tutti i giudici meno che una, tracchete, è proprio là. La Corte Costituzionale, quel che decide, quel che fa e quel che disfa, le sue decisioni non sono impugnabili. È un giudice di unico grado.
0: Non è monocratico.
2: Va bene. Infatti la collegialità è particolarmente ampia anche in virtù del fatto che dovrebbe fare, e siccome fa delle decisioni non impugnabili, che nessuno può correggere, non si può impugnare una decisione della Corte Costituzionale. Certo, c'è un'istanza, una Corte Europea alla quale si può anche andare. Va bene, anche quella, e molte volte si utilizza quello come, diciamo, come rimedio, come escamotage per andare contro una sentenza non impugnabile della Corte Costituzionale, che è più alta della stessa Corte di Cassazione, ha proprio l'unica e ultima parola. Allora, ecco, poi dopo esiste questa istanza diversa, internazionale, europea, alla quale portare il proprio caso, proprio anche in virtù di quello che ha detto la Corte Costituzionale, quando la si vuole usare come una specie di impugnazione, però guardate che non è tecnicamente un'impugnazione, perché lì si va a sollecitare il diritto europeo, quindi un'altra fonte, mentre invece la Corte Costituzionale, nel caso che hai detto tu, ha guardato tutto e interamente il diritto italiano e ha dichiarato legittimo sotto il profilo costituzionale tutta la legislazione vaccinale, ma soprattutto, cosa che mi ha particolarmente inorridito, non sorpreso, perché chi segue il mio canale ha visto che avevo già predetto 20 giorni, forse un mese prima ancora della data in cui misero quelle tre, perché sono tre sentenze,
0: ricordo bene.
2: Va bene? E dichiarai, guardate, la Corte Costituzionale farà così, dirà così per questi motivi, perché lo sapevo, perché la Corte Costituzionale non poteva che spendere in quel caso lì, essendo un caso che riguardava tutte le forze politiche,
0: tutte
2: nessuna
0: non ti
2: esclusa,
0: vaccini, ti ammali, muori, e non si invochi la libertà,
2: perfetto, si invochi la libertà, ecco, dal Presidente della Repubblica alle Camere, al Senato, tutti i partiti eccetera erano tutti,
0: ma scusa, ma
2: allineati.
0: Tu hai detto bene, me la ricordo bene, ed eravamo furibondi tutti, poi cosa vuoi, ma cosa li paghiamo a fare? E questi mica sono volontari, cosa li paghiamo a fare se non a controllare i controllori?
2: Questo è populismo. La domanda è giusta, suona un po' retorica, eh? Cosa li paghiamo a fare? Cosa andiamo a votare a fare anche? Ancora più radicale.
0: E qui tocchiamo un altro cavallo di battaglia.
2: Un'altra delle mie crucialità.
0: Bene,
2: tornando alla mia esperienza come tribunale minorenni, allora adesso, sì, premesso dai, tutto dai. Quello che abbiamo detto, l'impugnabilità, dei giudici. Allora, lì torno a dire, insomma, in 10 anni la giurisdizione minorile tocca moltissimi aspetti della vita delle famiglie, dei minori, dei minorenni, dei bambini anche molto piccoli, e la competenza civile, perché ne ha due, una civile e una penale. La penale non voglio neanche parlare adesso perché insomma è meno interessante. La competenza civile, il tribunale per i minorenni consiste esattamente nel farsi gli affari delle famiglie. Tutte le volte che arriva una segnalazione per la quale ci sarebbe, a causa di un malsesto, a causa di una cattiva conduzione della genitorialità, e guardate che di casi ce ne sono, esistono i pessimi genitori, ed esistono dei pessimi genitori che normalmente sono, come dire, vittime loro stessi per primi di situazioni molto molto particolari, per fortuna anche abbastanza rare, che possono essere, non so, tossicodipendenze, possono essere alcol dipendenze, giunte ad un livello così grave da non riuscire, da non potersi correggere attraverso tutti quegli strumenti che sono moltissimi e anche molto efficienti spesso, di reindirizzo, di correzione, di affrancamento da quella dipendenza, no? La cosiddetta disintossicazione c'è ed esiste, grazie al cielo, mettere in campo tante volte attraverso il tribunale per i minorenni quei mezzi che sono mezzi clinici, psicologici, di assistenza, che riescano a tirar fuori il genitore o i genitori, perché molto spesso la questione, il problema riguarda entrambi, da quel tipo di schiavitù che gli fa perdere di vista la loro stessa vita, figuriamoci quella dei figli, e che quindi rendono impossibile la vita, la crescita, l'equilibrio, lo sviluppo normale di bambini anche molto piccoli, però partoriti all'interno di quel tipo di famiglia. Succede, ecco, non è la quotidianità, la regola, no? Allora lì il tribunale per i minorenni allestisce obbligatoriamente tutta una serie di, come dire, di provvidenze, di supporti, di puntelli per correggere questa situazione. Non è che c'è un riflesso condizionato a portare via i bambini nel momento in cui si registra una situazione del genere, no. Tutto quel che si tenta di fare lasciando il bambino dov'è, senza che subisca però un rischio di danno irreversibile che tante volte si profila e che magari faccia anche, spinga anche il tribunale a temporaneamente affidare quel bambino non a una comunità, a una struttura, ma a un altro parente, a lui vicino, se disponibile. Se non è disponibile, ecco che sorge, comincia a sorgere lo spettro del collocamento in una comunità, il quale però viene stabilito sempre comunque come qualche cosa di temporaneo, fino a che la sua situazione familiare non si recuperi a livelli, diciamo, accettabili, non ideali, perché il tribunale per i minorenni, come qualunque tribunale, come qualunque persona, non ha in mente un'idea di famiglia ideale, alla quale far assomigliare tutte le famiglie finché non si raggiunge uno standard quasi codificato. No, ognuno, il genitore lo fa a modo suo.
0: Qua ti do un input che
2: famiglia nel bosco.
0: Non si parla di casi
2: simili. Tanto, scusa, hai notato come il tema della famiglia nel bosco di colpo sia svanito? Adesso c'è la bambina morta di difterite.
0: Ah sì, ma è sempre
2: chiodo che scaccia.
0: Sì, ma no, ma è, però alla fine vai a parare sempre su quel coso là, perché alla fine, no, io ti stavo dicendo, primo, per le mie disavventure, proprio perché anch'io sono stato molto poco disciplinato, io ho trascorso i miei ultimi 15 anni di carriera al servizio per le dipendenze.
2: Ah, quello che si chiamava, o si chiama ancora CERT, è possibile? Che
0: era, adesso è SERD.
2: SERD, l'Italia, fantastico, va, prova, si cambiano le sigle, i nomi, che figata.
0: E qua a Padova è una piazza non di poco conto. E ti posso dire che a fronte di casi nei quali veramente, parlo di mamme e papà tossici duri, in cui si erano verificati rischi per l'incolumità dei bambini, allora là siamo d'accordo. Però io a mia volta avevo sott'occhio una popolazione numerosa, non è il caso singolo, il caso così. Credo che veramente, quando tutto sommato l'andazzo economico e diciamo familiare era, diciamolo, diciamocela fuori dai denti, non tanto peggio delle famiglie cosiddette normali, ecco lì io ho visto e devo anche dire le nostre educatrici, le nostre psicologhe, le nostre erano veramente molto attive, molto coscienziose, però lì ho visto, ecco, hai detto bene, abbiamo un'idea, una immagine ideale della famiglia. Lì ho visto uno stridore. E faccio un altro input: c'è una statistica micidiale sul destino, sulla dove come vanno a finire i bambini dati in adozione a famiglie che sono state ultra selezionate per capacità economica, per livello di istruzione, per livello di... Se tu guardi le statistiche di come vanno a finire i bambini adottati, è da inorridire. Allora, ripeto, a parte i casi nei quali c'erano stati incidenti, era andata a fuoco la cucina, i bambini vicini avevano chiamato i pompieri perché i bambini piangevano da tutta la notte, i genitori non si trovavano e via. Io stesso una volta sono andato su coi pompieri al terzo piano da una nostra paziente perché, vabbè, così insomma. A parte quei casi là, io, avendo, come dire, uno sguardo epidemiologico sul modello ideale di famiglia, sul modello reale delle famiglie che sono state ritenute così brave, così belle da poter adottare bambini, e su tanta, direi sicuramente più della metà delle famiglie con tossici, ma diciamo tossici in qualche modo adattati, io continuo ad avere tanti, tanti dubbi. E ripeto, fatta salva la buona volontà, è l'andazzo della società che ha questa polarizzazione per cui bisogna colpevolizzare qualcuno. E guarda caso, gli ultimi casi che sono andati alla cronaca erano tutti Novax. Questi genitori, quella del Bosco, quella di Verona, quella di cui ci siamo occupati noi, poi ti figuri tante altre. Cioè il pretesto diventa un pretesto perché il modello ideale che c'è sotto, confessato o non confessato, comprende sicuramente il fatto che questa famiglia deve assolutamente essere sì vax, a prescindere, senza se e senza ma.
2: Sì, Leo, sì. Allora, hai toccato molti punti, molti aspetti, tutti estremamente interessanti e che si agganciano però a quello che avevo cominciato col dire. Allora, diciamo che la regola nell'intervento del Tribunale per i minorenni, laddove c'è una famiglia che espone il o i figli a un rischio grave, addirittura all'incolumità, se non al normale sviluppo, tanto da far presagire dei danni irreversibili se qualcuno non interviene, allora il primo approccio, a meno che non ci sia già un'urgenza gravissima in atto, no? Per cui l'allontanamento lì allora è la prima scelta. Trovi il bambino di 6 mesi chiuso in casa di notte che piange, strilla, segnalato dai vicini, qualcuno va lì e i genitori non ci sono. e i genitori non ci sono, allora devi capire cosa, dove fare, prima di capire dove sono, chi sono, chi, qual è il problema, lo devi collocare a qualche parte, è ovvio, lì è l'urgenza che te lo comanda. Allora, tolta questo caso, negli altri casi il primo approccio del tribunale per i minorenni è di mobilitare tutte quelle strutture dei settori medici e sociali per fornire supporto correttivo alla famiglia senza, come scelta iniziale e primaria, allontanare il bambino da lì tutte le volte che questo è possibile e non lo espone a un rischio immediato. Se invece la cosa alla fine si consolida in una situazione irreversibile, incorreggibile e sperimentata nel tempo, quanto tempo? Beh, un tempo compatibile alla capacità del bambino di attendere che la situazione migliori, quindi non è un tempo indicato dalla legge entro un minimo ed un massimo, è un tempo, è un compito delicatissimo questo del giudice per i minorenni, no? Trovare qual è il massimo che una creatura possa attendere prima di essere inserita e recuperare una condizione di vita familiare accettabile, non uguale o simile a una situazione, aspetta, non a una situazione di famiglia ideale, quella non esiste. La famiglia vera
0: per chi?
2: Per il bambino. Per il bambino. Quindi l'idealità non viene tirata della famiglia prototipo di benessere, non viene mai tirata in mezzo finché si sta cercando di recuperare la situazione della famiglia originaria di appartenenza.
0: Okay.
2: Quando questo ed è così però.
0: Sì.
2: Quando questo non avviene non è più attendibile questa situazione perché va troppo per le lunghe, oppure si accerta che con tutti i tentativi, le chance che sono state date ai genitori sono andate tutte a cattivo fine e non c'è stato niente da fare, allora cominci ad entrare in una prospettiva di adozione. E lì succede quel che dici tu. Nel selezionare la famiglia adottiva si va, io direi però necessariamente, quasi obbligatoriamente, a cercare la famiglia teoricamente più esente da problematiche prevedibili.
0: Aspetta, ti correggo il tiro perché forse io do troppe cose per scontate. Parlo di famiglie che non hanno figli, che si inseriscono nel percorso di idoneità per andare all'estero ad adottare minori, quindi gli vengono dati lattantini. E che sì, magari provengono da orfanotrofi, quindi chissà quali, ma insomma lattantini, e sono famiglie ideali, medici, avvocati, giudici, giornalai, e guarda l'epidemiologia di cosa, bambini che li vedi gioiellini perfetti dall'adolescenza in poi, un disastro dietro l'altro.
2: È vero, e Leo, la posso testimoniare questa proprio come esperienza mia lavorativa professionale. Allora, hai fatto bene a fermarmi per ricordare che esistono due canali adottivi, c'è l'adozione nazionale dove i genitori debbono adottare un bambino italiano, non che debbano essere italiani, debbano adottare un bambino italiano.
0: Che però a quel punto è più facile che sia grandicello.
2: Sì, certo. Perché
0: parlo,
2: ce ne sono pochi in stato. Ecco, allora, lasciami dire. Quando si giunge a certificare, a dichiarare, a sentenziare, perché è una sentenza, di stato di abbandono di un minore, significa che sono stati fatti tutti i tentativi possibili e immaginabili per lasciarlo all'interno della sua famiglia naturale, o se non è possibile, almeno di quella allargata, cioè dei suoi parenti, parenti di sangue, parenti affettivi, che però debbano avere un rapporto significativo col minore. Non si va a scomodare lo zio d'America che non l'ha mai visto, che risulta zio all'anagrafe, però è un perfetto estraneo, no. Ma se ci sono dei parenti, non si va all'adozione, no? Magari il bambino viene collocato anche permanentemente in affidamento, così si dice, no? Rispetto a dei parenti o anche dei non parenti, se questo affidamento, se questa situazione ancora la si vede come reversibile, migliorabile. Nel momento in cui poi invece giudici si convincono in qualche modo, questo collegio di giudici che ingloba dei magistrati veri e propri e dei componenti che sono non sono dei magistrati ma sono versati nelle scienze psicologiche e sociali, mm-hmm. diciamo così, per farla breve. Allora, quando questo collegio si convince che non c'è sta più niente a fa, come direbbero a Napoli, che la situazione della famiglia non si recupera, che i parenti non ce n'è, non sono disponibili, sono peggio che andare di notte, allora quel minore viene dichiarato minore italiano, viene mm-hmm. dichiarato in stato di adottabilità. Ce ne sono pochissimi che arrivano a quel livello in tutta Italia, e quindi gli aspiranti ad adottare, quelli che hai detto tu, no? Le famiglie, adottare bambini italiani eccetera, debbono, come dire, tra virgolette, accontentarsi di minori grandicelli, anche perché è servito molto tempo nel tentativo di recuperare la famiglia, è servito molto tempo, quindi il bambino non è più un lattante o molto piccolo, a quel punto può aver raggiunto i 5, i 6 anni, i 7 anni, la situazione può essere precipitata, perché succede anche questo, l'abbandono che prima non c'era può maturare per le ragioni più varie possibili, può maturare per la prima volta quando il bambino è già grande, magari si affaccia all'adolescenza, quindi un bambino pieno di vissuti, ha la sua personalità, è un bambino, certo, difficile, certo, sicuramente, e quindi le adozioni nazionali sono poche. Mentre invece il mondo è pieno di infanzia in stato di abbandono, dove succede quel che succedeva una volta anche in Italia, dove i bambini vengono abbandonati per strada. Ma voi vi ricordate, ma tutti gli Esposito, no? Deriva da quello, è un cognome che viene attribuito a quello che viene lasciato sui gradini, veniva lasciato anche in Italia e non tanto tempo fa, sui gradini della chiesa, fuori da quello che si chiamava allora orfanotrofio. Ecco, benissimo. Allora, quella situazione lì è comunissima in tantissimi paesi del mondo, in Italia non lo è più. In tantissimi paesi del mondo, allora lì ci sono le adozioni internazionali, lì c'è questa preselezione di idoneità che dici tu, mm-hmm. e che molto spesso si rivela fallace quando, alla prova dei fatti, quando questi bambini l'hanno già avuto. E le adozioni spesso vanno a finire non male, malissimo, con un secondo abbandono.
0: E qua, guarda, è proprio questo, perché ho riesumato apposta quella situazione là, perché è quella più vicina, in pratica, al modello teorico. Abbiamo coppie che non hanno figli, per motivi più delle volte proprio medici, che ne hanno un gran desiderio, e vengono ultra studiate, ultra selezionate, devono passare un setaccio, lo definirei, vero, di forche caudine, alla, verissimo, fine vengono dichiarate coppie ideali, gli vengono affidati lattantini da paesi poveri, certo, chiaro che quei lattantini fin dalla vita intrauterina cominciamo a segnalare problemi, figuriamoci, però sicuramente con una tara, se così vogliamo chiamarla, presumibilmente inferiore a quella del ragazzetto di 5, 6, 7 anni che dopo anni va avanti, entri i carabinieri.
2: Quello è un bambino devastato.
0: E io sto parlando di queste famiglie che sono le più vicine al modello ideale e che poi con l'adolescenza questi bambini in maniera statisticamente soverchiante vanno a finire... secondo il modello sempre teorico.
2: Allora Leo, non so se soverchiante, ma sicuramente molto, sicuramente
0: allora, guarda,
2: molto
0: dobbiamo molto chiudere, io martedì prossimo
2: significativa
0: al telefono.
2: Vabbè.
0: Chi era che ti aveva acclamato?
2: Dopo ci mettiamo d'accordo sull'ora,
0: facendosi interprete. Beh, guarda, dalle 10 a mezzogiorno.
2: No, quell'ora lì non riuscirò.
0: E allora vedrò di beccarti alle 8 e mi far spostare, ma non lo so.
2: Tra le 8 e le 9.
0: Vedrò. Bene, a presto, a martedì
2: prossimo.
0: Ciao a tutti.

Buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 con la trasmissione Debito e Democrazia a cura dei gruppi Moneta Bene Comune e Moneta Proprietà.

Allora, sto aspettando, sta per arrivare fisicamente, onorarci della sua presenza fisica qui in radio, il giudice Paolo Scheusa, come vi avevo già annunciato, e con lui parleremo di tutto. Parleremo, ovviamente, ci racconterà della sua esperienza almeno decennale come giudice del Tribunale dei Minori, prima di Trieste e poi di Trento, una esperienza comunque tutta una vita da magistrato, e gli chiederemo di parlarci di quello, soprattutto con riferimento agli allontanamenti dei minori dalle loro famiglie, ma anche di ogni cosa di attualità, per esempio questa porcata che il ragazzino, per andare a scuola, anche il minore, dovrà avere la PEC. Signori, la PEC, chi non ha PEC pecca, e questa è la vita.

Chi non ha la PEC è un peccatore. Allora, vi sollecito già a mandare i vostri messaggi, come sempre, al 334-7102672. Per chi usa WhatsApp, mettere il più 39 davanti. Intanto che aspettiamo il giudice Sceusa, vi aggiorno sugli ultimi post. Vi ricordo, praticamente gran parte del materiale che viene usato in trasmissione lo postiamo anche sul canale Telegram Debito e Democrazia. Eccoci qua. Ecco, un attimo solo. Allora, ecco, non credo che interverrò. Di sicuro non su Burioni, sapete che io quel personaggio là proprio non lo considero un collega, lo considero un pezzente, ciarlatano, volgare, piuttosto, ecco, per chi mi ha chiesto già questa storia della difterite, non parlerò del caso della bambina, ne hanno già sparlato anche troppo tutti praticamente, perché come sempre il saggio sa niente, l'intelligente sa poco e il mona sa tutto. Riprendo, perché mi pare anche più corretto, riprendo un post recente dell'amico e collega Paolo Bellavite, e più in generale, insomma, non parliamo del singolo caso, che ovviamente si presta a sciacallaggio e vediamo e sappiamo bene quanto e come. Allora, Paolo fa una panoramica mondiale della difterite e dice: nella maggior parte dei paesi del pianeta la vaccinazione antidifterica è solo raccomandata, non è obbligatoria per legge. Del resto quella e tutte le altre, ricordo che ve l'ho postato anche quello recentemente, con tutte le porcherie che combina Trump, però avendo Robertino Kennedy come ministro della salute e sapendo bene che i suoi consensi ormai si basano solo su di lui, e sarà da vedere a novembre quanto tracollo subirà. Vabbè, il Trump si sta tenendo stretto Robertino Kennedy, e Robertino Kennedy non si fa certo, non rallenta, anzi continua a battere il chiodo, e ha ottenuto un paio di settimane fa un ordine esecutivo di Trump dove praticamente viene eliminato l'obbligo di qualsiasi vaccinazione, tutte diventano facoltative, ma non solo, il diritto sacrosanto viene ribadito, il diritto sacrosanto a scegliere le vaccinazioni una per una, non l'obbrobrio medico, scientifico, biologico, prima che tecnico, politico, economico, quello dell'esavalente che viene somministrato ai nostri infanti
a cominciare dai primissimi mesi di vita e poi avanti, con richiami vari, difterite, tetano, pertosse, polio, cos'altro, epatite B, vi rendete conto, l'epatite B, li vediamo uno per uno, e l'emophilus. Allora, la difterite, adesso, visto che è di attualità, riprenderemo questa cosa di Bellavite. Il tetano è pur vero che è ubiquitario, le spore sono ubiquitarie, e è anche vero che quel vaccino là è fra i più, tetano e difterite sono, essendo indirizzati alla tossina, non al batterio, sono molto semplici, molto efficaci, e hanno dimostrato la loro efficacia. Ma dov'è il problema? Il problema è che, essendo le spore del tetano e anche i vari corinebatteri della difterite, non solo quello classico ma tutti i suoi compagnotti, essendo diffusi un po' dappertutto, ma in particolare le spore del tetano, che sono state trovate nelle mummie egiziane ancora attive, nel senso riattivabili, diciamo, una spora si resta in fase dormiente e poi si riattiva in particolari condizioni. Bene, e dicevo, il batterio va, viene, se produce la tossina hai la malattia, e a quel punto il vaccino contrasta la tossina. Bene, ma questo significa, non è che è la tossina che ti infetta, quindi la protezione dalla malattia è molto buona, ma l'effetto, il cosiddetto, il fatidico, il fantomatico effetto gregge, in particolare un po' per tutte, ma in particolare per tetano e difterite, è zero, per cui non c'è neanche l'ombra della giustificazione della protezione sociale. Non è che se tu vaccini un bambino contro il tetano proteggi il nonno o viceversa. La protezione è zero, già con le altre malattie è molto bassa, figuriamoci con tetano e difterite. Allora, dicevamo, nel tetano tu ti pugni la classica, una ferita infetta, le più tipiche erano quelle da guerra, e Dio sa, per esempio adesso a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, e in Ucraina, chissà quante morti assieme alle amputazioni, assieme alle emorragie, assieme a, se uno non muore subito con l'emorragia, magari poi dopo 10-15 giorni muore di tetano, ma non se ne accorge nessuno per le condizioni che ci sono. Bene. Quindi le spore, i batteri sono ubiquitari, uno si può beccare l'infezione e può sviluppare in questo caso la tossina, ma la tossina resta in questo organismo, o lo ammazza o sopravvive, resta là, non è che poi dalla tossina si sviluppa di nuovo la spora. Quindi il batterio fa la sua strada indipendente dalla tossina. Vaccinare contro la tossina conferisce protezione zero a chiunque altro accudisca questo paziente. Ecco quindi che voi capite che rendere obbligatoria una vaccinazione che non ha nessun impatto di salute pubblica già di per sé è una castroneria. Allora, abbiamo sistemato in questo modo difterite e tetano. Poi abbiamo la pertosse. La pertosse è infettivamente, mi verrebbe da dire, effettivamente è una minaccia seria per i lattantini, per gli infanti, diciamo, fino al primo anno di vita.
un anno e mezzo, a seconda poi delle, delle condizioni, e ha senso, avrebbe senso vaccinare chi? Vaccinare la mamma, la gravida verso il settimo mese, come si fa, per rafforzare in lei l'immunità che quasi tutti abbiamo acquisito, abbiamo acquisita per infezione naturale e o per vaccinazione. Tutti questi vaccini, non è che tu in un momento zero della tua vita hai beccato o l'infezione o il vaccino, e da quel momento là in poi la tua vita biologica dipende. Eccolo qua. Mi interrompo un attimo e ti dedico subito una canzone. Fermila tutti in linea.

0: apparente, fra tutte le virtù la più indecente.
1: In realtà sì, qua ti do ragione. Il 99,9%
0: passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti.
1: Allora la stoppiamo.
0: È triste trovarsi.
1: Allora era per provocarti. Ma subito.
2: Diciamo che, dai.
1: Allora dai, mettiamo un medico.
2: No, però è bella quella canzone lì, solo che.
1: No, hai ragione nel dire che
2: non mi riconosco.
1: Li presenta con. Ah, beh, ci mancherebbe, no?
2: Non era
1: certo dedicata a te. Era dedicata alla categoria e riconosco anche che in effetti è veramente da psicopatici. In realtà credo, secondo l'esperienza di tutti noi, soprattutto in questi ultimi 6 anni, sono dei cagasotto, non hanno mosso un dito.
2: Sì, non so se per paura, solo per paura. Sì, ci sono? Ci sono, sì. Non solo se per paura o solo per paura, diciamo che anche tanto per. Sì, pronto. Mi
1: senti? Eccolo là, sì, sta più vicino.
2: Non so se per paura, come dici tu, o solo per paura, ma anche per tanto quieto vivere, carrierismo, diciamo, adesivo di palazzo, perché diciamo, al momento i giudici dovrebbero essere terzi indipendenti e controllori del palazzo. Insomma, molto volentieri deflettono, rinunciano a questa loro funzione, che è una funzione primaria, perché devono garantire i cittadini, non il potere. E quindi diciamo che recentemente hanno dato prova di un certo allineamento. Che ne dici?
1: Allineamento mi pare se ti vedo molto addomesticato con me.
2: No, sono diplomatico.
1: Sì, bravo.
2: non voglio offendere nessuno.
1: No,
2: all'interno, come in tutte le categorie, ci si trova di tutto, no? Ci si trovano i buoni, i meno buoni, i perniciosi, i pessimi e anche gli ottimi.
1: Certo. Va bene, dai, allora lasciamo. Ti ho graziato, ti ho tolto.
2: Grazie.
1: Adesso ho preparato un medico di De André. Che è questa qua, devo dire, è fatta meglio.
2: Salva
1: il giovane medico, ma da dentro alla categoria. E quindi vedi, siamo là.
2: Categoria che se non sbaglio è la tua, giusto?
1: Purtroppo sì.
2: Ma è stata una bella gara recentemente. Chi si è superato, diciamo, nella negatività. Ma non siamo le uniche due categorie che hanno sfigurato.
1: No, devo dire che, siccome il tema obbligato ai vaccini, avevo iniziato, forse non so se venendo a,
2: no. Dimmi,
1: avevo
2: informami.
1: Iniziato rispondendo a tante domande che arrivano con la sollecitazione, dicendo che non risponderò sulle sollecitazioni che mi vengono fatte sui vari burioni e che intervengono da sciacalli sul caso di quella bambina di Palermo. I giudici, via di testa anche quelli, stanno indagando per omicidio colposo i genitori Novax. E guarda, vabbè, non entriamo nel singolo caso. Stavo facendo una panoramica dell'altra, l'aberrazione totale, che è per esempio l'esavalente: beccare un lattantino di 3 mesi e infilargli dentro per iniezione 6 antigeni tutti in un colpo, cosa che in natura è inimmaginabile che possa avvenire. Ma non solo, di questa roba di solito te la becchi o per via inalatoria, respirando, o mangiando, come la polio, o ferendoti, come nel tetano. Il tetano è l'unico che la ferita, diciamo, l'iniezione intramuscolare può simulare la ferita, a parte che la ferita deve essere sporca, deve essere, lasciamo stare.
2: Ascolta Leo, posso farti una domanda?
1: Vai, caro, sì.
2: Ecco, a proposito, visto che hai citato l'antitetanica, no? Che l'antitetanica è un vaccino che insomma io ero abbastanza attento, diciamo, a farmi, perché piacendomi lavorare anche con le mani, sai, in giardino, piccoli lavoretti con attrezzi da taglio, da punta, le cose che insomma che abbiamo tutti, però a me piace, quindi spesso mi ritrovo insomma esposto a questo rischio di, che ne so, di ferirmi con attrezzi sporchi, la terra, eccetera. Io non lo so, però quelle sono le condizioni indicate, segnalate, nelle quali c'è o ci sarebbe sto rischio, no? Di contrarre sto tetano, questa malattia,
1: certo,
2: piuttosto mortale, piuttosto brutta, insomma. E quindi,
1: certo,
2: mi ero fatto molti anni fa questa prima iniezione, poi mi ricordo che ce n'era da fare un'altra un anno dopo, e poi
1: da bambino non te l'avevano fatta?
2: No, non lo so.
1: Sì,
2: non
1: te l'avevano fatta.
2: Può darsi. E che poi dopo 10 anni, durava 10 anni, dopo 10 anni bisogna continuare.
1: Eh sì, perché ecco, le tossine si mettono il cronometro allo scadere, allo scadere di 9 anni, 20... 11 mesi, 31 giorni e 23 ore.
2: Vabbè, non lo so, ma questa era l'indicazione che noi, insomma, cittadini comuni mortali, riceviamo, sì, ricevevamo. Allora, la domanda era questa, ti volevo fare: ma è vero, io l'ho sentito dire, l'ho letto da qualche parte, che adesso non si trova più l'antitetanica per adulti, voglio
1: claro
2: dire,
1: che no,
2: da sola,
1: claro che no,
2: isolato, cioè uno deve per forza tutto il pacchetto,
1: certo.
2: E che cosa include il pacchetto di adesso per l'antitetanica?
1: Difterite, tetano, pertosse, se ti va bene.
2: Ma quelle non sono se quelle infantili,
1: se
2: io
1: ti
2: sono
1: va
2: un
1: bene
2: po' cresciutello, no?
1: E
2: no?
1: Se non ti becchi l'esavalente, difterite, tetano, pertosse, polio, hemophilus e epatite B.
2: Ma io quelle non le voglio, io vorrei la mia allora vecchia, antica cura preventiva, vaccino per l'antitetanica,
1: certo.
2: Non mi interessano tutte quelle cose.
1: E avevo anche detto che l'antitetanica, la storia dei 10 anni è una menata. Una volta che tu hai avuto le tre dosi tipiche che si facevano da bambini, tu sei immune per il resto della vita.
2: Ma questa è una bellissima notizia.
1: Vabbè, sì,
2: quindi
1: però,
2: non mi devo
1: però
2: porre
1: poi
2: problema.
1: Vengono e rompono le balle perché sono passati 10 anni, oppure vai in ospedale e te la rifanno senza neanche dirtelo.
2: Ah,
1: e
2: okay,
1: se ti rifanno solo l'antitetanica, pazienza, ma appunto ti fanno 3, 4, 5, 6 roba insieme. Ma dicevo, questa è una delle poche che ha una sua ragione d'essere per la singola persona. Accettiamo anche l'esagerazione per la singola persona, ma dov'è il punto? Mentre per tutte le altre malattie il cosiddetto effetto gregge è l'unica motivazione per, come dire, spingere l'individuo a sacrificarsi in vista di un bene collettivo, cosa che peraltro non è comunque ammissibile, perché io mi sacrifico, se c'è un sacrificio devo essere io che me lo accetto, non mi deve essere imposto. Ma al di là, ammettiamo, l'effetto gregge è pazzescamente sovrastimato per tutte le infezioni e per tutti i vaccini, le vaccinazioni a maggior ragione. E dov'è l'effetto? Difterite e tetano, per definizione, hanno effetto gregge zero. Zero. Perché tu ti sei ferito lavorando in giardino, ok? Non ti eri mai vaccinato in vita tua, ok? Ti becchi il tetano, dispiace, muori dopo aver avuto la tossina in giro per il coso, cazzi tuoi, non è che chi ti sta dietro si infetta.
2: Certo.
1: Quindi l'effetto del tetano e della difterite per definizione è zero. Allora perché tu mi devi obbligare? Dicono gli sborioni. Allora se ci fai il tetano paghi lui le cure. visto che non si era vaccinato già, e tu che bevi e metti sotto quattro persone, e tu non è più finita, ovviamente, no?
2: Quelli che fumano, ma insomma, c'è qualcuno che disse anche: sapete cosa? Per evitare i costi del tumore al seno, all'ovaia, allora bisogna, in linea preventiva, togliere tutto, perché se ti viene e poi dopo provochi tutti quei costi lì ospedalieri, te li paghi, potevi toglierli preventivamente.
1: Ma hai capito. Allora, stavo appunto facendo questa panoramica, quindi difterite e tetano zero, effetto gregge zero. Eravamo alla pertosse, dove l'unica ragionevole strategia è quella, davvero quella, fra l'altro inaugurata non da molti anni, di fare un vaccino alla gravida verso il settimo mese, in modo da, attenzione bene, rafforzare il vaccino, una specie di funzione di richiamo. Perché? Perché non esiste